Il programma che sta per iniziare potrebbe essere incomprensibile, soprattutto nei primi 40 minuti. Se vuoi l'ammirazione degli amici, non devi far capire mai quello che dici.

0: questa mattina che sono sveglio, perché la mattina presto inizia a far caldo, è l'ora ideale per andare in campagna, i primi raccolti, i frutti di stagione. E poi c'erano dei problemi subito sulla sigla, voi non vi siete accorti di nulla, ma ce l'abbiamo fatta. Buongiorno, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
1: imparagonabili. Buon lunedì.
0: Marcello mi ha interrotto mentre parlavo amabilmente con il mio conterrone, insomma, con Peppino, perché parlavamo dei primi frutti di stagione. Siamo all'inizio di giugno e qui una delle caratteristiche sono i cosiddetti fioroni, che si chiamano fioroni. Buongiorno caporedattore, sa di cosa parlo?
2: Di fichi.
0: Di fichi che nel Salento hanno un'altra denominazione, si possono chiamare culumare, ripetete con me,
1: culumare,
0: oppure fiche
2: al femminile.
0: La fica, sì, ci sono delle canzoni tradizionali, guarda l'uccello pizza, la fica. E sono queste belle culumare aperte e con questo interno mieloso, e quindi sono le primizie, di questo stiamo parlando. Cazzate, tanto per dire. Avete trascorso un buon weekend?
3: Sì!
1: Sì.
0: Aldo?
2: Abbastanza, sì, dai.
0: Abbastanza non è eloquente fino in fondo, non è
1: come weekend d'amore per Aldo, festeggiamenti degli anniversari.
0: Appunto per quello che ne sai.
2: Quelli erano venerdì.
0: Dei risvolti un po' così. La signora invece so che è andata alla processione del Corpus Domini, no? Regina.
3: Certo,
0: non è andata?
3: Certo. Sì, sono andata. È stato veramente emozionante. Grazie.
0: Cioè, lo stai dicendo con un entusiasmo. È una delle feste più belle, più gioiose della nostra religione. Cosa
3: è
0: vuol
3: vero.
0: Dire il Corpus Domini, Regina? Che
3: è il corpo di Cristo.
0: Esatto, che
3: adesso
0: vabbè, lascialo stare.
3: Sì, lascialo lo stare di
1: vabbè, già detto a sufficienza. Rispetto agli standard.
0: Vabbè, buongiorno dal Salento, buongiorno dal quartiere di Salento oggi. Estate piena, è inutile cosa ve lo dico a fare. Si è già parlato abbastanza dei punti di 35 gradi, non siamo proprio lì e la situazione è ideale. Uno dei periodi più belli dell'anno. Mi sa che invece non è così al nord, no, Aldo?
2: No, in realtà al nord c'è l'ultima giornata oggi un po' di instabilità e poi l'anticiclone si farà sentire anche al nord e le temperature saliranno.
0: L'instabilità ci ha regalato un weekend di grande preoccupazione, una bella botta. Abbiamo preso venerdì con le borse, la chiusura soprattutto delle borse americane abbastanza corposa, meno 5% per il Nasdaq. Si attende l'apertura di stamattina, ci andiamo sui mercati. Madonna quanta professionalità, prego.
2: E l'apertura oggi è in ribasso,
0: è
2: perché il risico delle banche si fa sentire. La borsa di Milano perde lo 0,78%.
0: Questo sembra quasi preparato, il programma fa di sponda, vai di là, vai di qua. Vuoi
1: Beh, almeno
0: che
1: i primi 5
0: codice?
1: Minuti.
0: È vero, bella, perché c'è l'occhiale, hai fatto strada?
1: Perché devo ancora riprendermi dal weekend.
0: Appunto, la signora ha un codice nuovo per entrare nel format che rompe la nicchia, prego!
4: 3-3-1-80-90-101!
5: Procediamo!

0: c'è il mare, al mare.
1: Buongiorno Fernando, avevo proprio voglia di sentirti. Ma ancora più voglia di sentirti addosso.
2: La parole,
3: canzoni, dettagli importanti per amare. Procediamo. R101, canale del Fantasy TV.
4: Fernando, stamattina alle 5:30 ero sul ciliegio a raccogliere le mie meravigliosissime ciliegie. Bellissime, buone, squisite. E sono quelle tardive. Ciao, sono Luca da Udine.
5: Ciao Luca.
2: Ciao Luca. Cazzoni, lunedì cazzoni, dettagli non trascurabili. Come cos'è che ha detto? Cazzoni.
6: Per amare, per amare.
2: Cazzoni, dettagli fondamentali per amare. Cazzoni, cazzoni, cazzoni. Allora, cominciamo la puntata. C'è tanta roba. È ovvio poi che se voi mi arrivate in migliaia subito, come fa quel santuomo di Marcello Zoara a selezionare, a capire, ad ascoltare? Perché fate finta, tipo, che ne so, 2 minuti, arriva 300 vocali, anche se durano 5 secondi, quanto fa, regina?
5: Allora, se la matematica non è un'opinione, e io non ho un'opinione sulla matematica, sono tanti.
2: Ok, sì, perfetto. Ma tanti pochi o tanti tanti?
5: Tanti di più di più.
2: Tanti? Ecco la risposta. Va bene Aldo, tanta roba stamattina. Da dove vogliamo cominciare? Dallo sport, dalla nostra puntata. Chi ha un chi è straordinario, che arriva da un posto fresco, dai Paesi Bassi, dalla Scandinavia. Io mi chiedo come fate dal Messico a spostarvi in Scandinavia in poche ore. Io non lo
6: perché
2: so,
6: noleggiamo dei jet privati, poi ti arriveranno le fatture.
2: E certo, oggi il chi è, cioè il nostro test psicoattitudinale, di cui ormai tutti ne parlano, proprio proviene all'origine in Svezia. Ma veniamo ad un weekendone di sport con qualche aspettativa, se vuoi, tradita. Però ragazzi, c'è questo giovane di San Marino, di dov'è? Di Emiliano Romagnolo,
6: di Bologna.
2: Di Bologna. È veramente una roba da non trovare le parole. In piedi per questa gioventù che vi trattate sempre, che parlate male di sti ragazzi. Evviva i ragazzi! E questo è veramente un bravissimo ragazzo. Sto parlando di Kimi Antonelli.
6: È un fenomeno, no? È un fenomeno. È il nuovo fenomeno della Formula 1. Ha dominato anche il Gran Premio di Monaco a Monte Carlo dall'inizio alla fine. Quinto successo consecutivo nel mondiale in 6 gare. Un vantaggio in testa al mondiale di 68 punti su Hamilton, che è il secondo in classifica. E che dire, insomma, non finisce mai di stupirci.
2: Ma che padronanza, no? Che padronanza a quest'età, 18 anni, 19 anni, ragazzi, insomma, pensateci un attimo.
6: Su un circuito tecnico come quello di Monte Carlo, circuito esagerato, cittadino molto difficile per tutti i piloti, e lui ha dimostrato una padronanza veramente indiscutibile.
2: Con tra l'altro un monegasco come Leclerc, che era bello, pronto, agguerrito, a me lo fare bella figura in casa sua, non è potuto andare così, anche perché si è ritirato. Però io non sono appassionato, però quando vedo sti ragazzi, ste robe mi piacciono, ti avvicini anche a sport che non sono propriamente i tuoi. Il tennis.
6: Vabbè, c'è un altro ragazzo, che è Flavio Cobolli, che non ha coronato il sogno di vincere il Roland Garros, però si è battuto come un leone contro Zverev, che è più forte, il numero 3 del ranking ATP, ha lottato fino alla fine, è stato battuto ma soltanto al quinto set.
2: Era prevedibile comunque, no? Considerando la stazza dell'avversario, no?
6: Sì, era prevedibile, il tedesco era il grande favorito, si sperava in un'impresa di Cobolli, ma insomma, grandi applausi anche per lui.
5: È andata bene
2: anche
5: uguale.
2: Anche il pallone, se vuoi, sta dando delle risposte, ma non tra i big, tra i giovani. Ha vinto gli europei, l'Under 17, che giovedì scorso. Questo fa bene al calcio italiano, visto che con la nazionale maggiore non abbiamo grandi risorse, arrivano da questi giovani, no?
6: Sì, speriamo di non perdere
2: troppo
6: per
2: giovani, l'abbiamo improntato, Marcello.
6: L'Under 17.
2: È vero, adesso tra un po' ci occuperemo di bocce, robe insomma per anziani, perché qua stiamo andando troppo sui giovani, comunque tra questi
6: gioventù.
2: Tra questi giovani. questi giovani. C'è un portiere nella nazionale Under 17 che ha vinto gli europei, ricordiamo, contro il Belgio alla semifinale con la Spagna. C'è un giovane che ha parato 3 rigori. Lupo. Questo giovane, che dicono potrebbe essere il nuovo Donnarumma, cioè uno dei più grandi portieri italiani, e pugliese di Valenzano, ma è il cartellino è del Lecce, ed è un calciatore del Lecce, si chiama Cristian Lupo, e va a scuola anche al liceo scientifico qui a Lecce. Lo salutiamo, scusatemi questa leccesitudine, questa leccezionalità, chiamatela come volete, ma poi questi ragazzi, mi piace che ci siano veramente tanti ragazzi in bella forma. Adesso, da adesso in poi, il programma sarà per anziani, scusate, ci sono veramente tanti ragazzi in bella forma. Adesso, da adesso in poi, il programma sarà per anziani, scusate,
1: non cediamo.
2: Una notte e poi più

0: Meno male che c'è il procediamo, mi sa che l'oroscopo mi scrivono qua ma non riusciamo a farlo, abbiamo tanta roba.
1: Ciao Fernando, vi ascolto da settembre 19 e devo dire che il programma ha sempre virato verso la geriatria.
2: Beh, in effetti
0: non possiamo parlare di giovani, abbiamo dedicato i primi minuti ai giovani, a sti ragazzi in sport diversi che, come dire, ti dicono che insomma ce n'è, c'è speranza.
2: Sì.
0: Oggi sono un po' ispirato dal, non lo so, anche dal Papa un pochino. Salutate il signor Leone, dai un bel saluto.
2: Buongiorno
0: al Papa.
2: Buongiorno Leone.
3: Un po' di rispetto, Leone. Signor Leone.
0: Signor Leone, perché sto mancando di rispetto? Ma giammai, io sono un ragazzo di chiesa. Signor Leone, signor Papa, santità.
3: Un po' più di solennità.
0: Vabbè, mamma mia. Tra
2: che
0: l'altro mi ha detto,
2: l'inchino?
0: Basta... No, basta con sta fede comoda, o ci siete o non ci siete, ok?
2: Bravo.
0: Quindi dichiaratevi attivi, se no cosa vuol dire? Io sì di là però, ma ogni tanto forse quando mi capita, basta!
2: Fuori o dentro?
0: Salve, signor Leone. Ora, da questo momento in poi parliamo di vecchi, abbiamo iniziato a parlare, quindi abbiamo tirato fuori il signor Leone e adesso continuerà, ce ne sono, torniamo subito!
4: Croce, mi mettete allegria da morire!
1: Fernando, la vostra compagnia e allegria mi fa dimenticare che alle 15 c'ho la visita dall'urologo.

0: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse.it.
1: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
2: Bevi Powerade e

Vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.

0: capito Proce che mi mette i cuoricini su Instagram. Ti voglio bene, Proce. Ciao.
1: Chi è? Chi è? Chi è?
2: Hai capito? Tana per Proce.
1: Chi era?
2: Una ragazza.
1: Presentatevi.
2: Che dice che gli metti like sui post di Instagram.
3: Wow.
1: Io.
2: Ma sì, ci avrà colpito.
1: Allora, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto imparagonabili ascoltatori del Procediamo, sia la mattina tra le 9 e mezzogiorno che anche in replica. Quindi stanotte potrete ascoltare la puntata. Quindi se sono le 9 e mezza, che ora sarà per quelli che ci ascoltano in replica, Regina? Facile.
3: Ma è semplice, tesoro. Saranno le 2.
1: No.
2: 2 all'inizio.
1: No. Sì. 2 all'inizio, ok? Facciamola facile. Alle 2 è come se fossero le 9 di mattina.
3: Chiaro? Aspetta.
1: Quindi dopo 32 minuti saranno le 2
3: e mezza. 2 e mezza 2 minuti.
2: 2:32.
1: 2 e mezza 2. Ragazzi, avete capito il livello? Consolatevi. Se pensate di non essere belli, centrati, lucidi, c'è chi sta peggio. Sì. Allora, la prima parte, l'apertura, diciamo, della puntata di questo avvio di settimana, che mi confermano, figliole, un avvio di settimana
0: da urlo!
1: L'abbiamo dedicata ai giovani, adesso passiamo ad un'altra età. Io parlerei di musica, perché aprire le finestre su guerre, su situazioni lì, soprattutto quella del Golfo, quello che riguarda Teheran, Libano, Israele, poi ne parliamo, magari ne parli alle 10,
4: esatto,
1: Aldo, se vuoi.
4: Esatto.
1: Io parlerei di questo, parliamo di musica, arriva la stagione dei concerti, un Cremonini così, io non me lo sarei mai, mi devo veramente complimentare con, non è più,
3: grande,
1: non
3: Cesare,
1: è più un ragazzo. Ma che strutture, che bello, sono dei film questi concerti. Poi sai, con l'ausilio di sti droni, di ste robe, regali delle immagini anche a chi non ha partecipato. No, Aldo, che dici? Sono veramente, cioè, altro livello ormai rispetto...
4: Beh, immagino, sono dei veri e propri spettacoli, dei colossal quasi.
1: Sì, sì, sì, tra l'altro ieri con la partecipazione di Jovanotti ho visto qualche stralcio sui social, bravi, bravi, bravi, bravi,
3: bravi.
1: Questi giovani anziani della musica.
2: Beh, per il prezzo che si paga, giusto avere un bello show.
1: Ecco, perché quanto si paga adesso la sindacalista? Sentiamo.
2: Beh, i concerti adesso hanno a un prezzo alcuni molto notevoli.
1: Io chiedo sempre i biglietti ad un amico.
2: Vabbè, ah, tu li vuoi chiedere.
1: Scherzo, non conosco.
2: Quindi vale la pena che siano bei concerti da
4: forse
2: ricordare.
4: Forse per quello anche... che ti piacciono di più.
1: Ma anche quelli italiani costano tanto,
2: sì?
1: Sì. Tipo, un Vasco quanto mi costa? Cioè, non in prima fila, insomma, adesso non so come funziona. Perché si...
2: Beh, credo che almeno un centinaio d'euro ci vuole.
1: Beh, insomma, costa uguale al Prato,
2: cioè, vale
1: che
2: la pena,
1: fare.
3: Raga,
1: 85 euro
3: i miei
1: al metro
3: 20
1: quadro.
3: Euro, 20 euro, però non ho i droni.
1: No, lasciamo stare che ho visto anche il calendario di Neja, un'immagine,
3: brava,
1: un calendario. E tu, cioè, io faccio pure brutta figura io, capisci?
3: Lo so.
1: Anche Aldo,
2: e perché mica
1: figura.
2: Sei il manager, lei c'ha zanza.
1: Però, capito, fai parte della stessa famiglia di là, tu vorresti che lei avesse un calendario.

0: Stupendi!
1: Versione, sì. Versioni aggiornate. Allora mi rimangio tutto quello che ho detto a proposito del calendario di Regina, perché orgogliosamente me l'ha inviato Aldo. Ed è un bel calendario.
0: Sì, eh.
1: Allora, qual 20 è quello giugno di Sicilia. Lasciala stare. 20 giugno Sicilia, 27 giugno Torino, capito?
0: Sì, eh.
1: Aspetta, poi andiamo luglio 11 Enzo, Calabria.
0: Okay. Sì.
1: Enzo è quel
0: Puccio Enzo.
1: 16 luglio Calabria, ancora Calabria. Poi 22 con punto interrogativo Roberto Ferrari. Può fare serate anche
2: confermato,
1: Roberto.
2: Confermato. Cioè,
1: le fai con più. 31 sempre punto interrogativo Cosenza. Passiamo ad agosto. Abbiamo
2: bello
1: Leopardi, pieno. Dov'è? Leopardi,
2: no,
1: Maurizio,
2: Leonardi.
1: Peppino. Hai un proce, vedo, con me.
2: Sì,
1: ma stavo scherzando io.
2: No,
1: poi
2: dai.
1: Matrimonio, ok, il 27. Ora lo riempiamo.
0: Beh, ci sono
1: Aldo.
0: Almeno 12
1: oggi.
0: Date.
2: Grazie.
0: Con complimenti.
3: Con qualche punto interrogativo, dobbiamo... però insomma.
1: Dobbiamo fare 30 su 30 per la nostra star, è l'unica che ci rappresenta, è l'unica che va in giro sui palchi, ok? Deve avere 30 su 30. Allora,
2: sì,
1: li raggiungiamo oggi con una performance di alto livello. Scuotiamo la curiosità dei comitati, delle feste, delle discoteche.
0: Insomma, tutte le prologue.
1: La signora oggi va sul rock, Aldo, va sul
3: addirittura
1: rock. Accetta la sfida di fare un Rock the Cashbow.
2: Yeah.
1: È suo, Rock the Cashbow.
2: Yes.
1: Va bene, prima però c'è la canzone che ti fa stare bene. Se ne hai una, manda vocale. Torniamo.
4: Procediamo.
5: Stamattina sono a casa, vi guardo, che gioia, siete bellissimi.
6: Pensavo di aver visto tutto nella vita, ma poi ho acceso la TV e ho messo il canale 60.

0: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
1: Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale.
2: Apri R101.
1: R101.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
4: I'm about to

0: sia.
1: No, e tra parentesi mi confidava, sta rifiutando date per la prima di agosto perché sei in vacanza.
0: Ma sì, caro.
1: Chi ti ha detto? Noi saremo in onda tutto il mese di agosto.
0: No!
1: Come farai con le serate?
0: Bella!
1: Beh, no. Bella, bella, no, no, quest'anno. Certo, non prendere date. Ridai gli anticipi indietro.
0: Figurati, ho già speso.
2: No, gli anticipi possono restare perché sopraggiunti i lavori televisivi c'è la priorità.
1: Senti, la sindacalista, senti come sa truffare sempre, capito? Anche se non va a fare dati, soldi tienteli. Non diamo questa idea di truffaldini. Ora, figlioli, c'è una ruota nuova di pacca. Allora, 9:49 minuti, questa è Re 101, tra nord e sud, tra Salento e Milano in radio e in TV sul 67. Allora, canzone libera, 7 le canzoni, 7 i colori della ruota, avete scelto le quelle che vi fanno stare meglio, appunto, senza nessuna indicazione. Le ascoltiamo.
0: Canzone verde.
3: Meravigliosi, buongiorno Valerio. Buongiorno. La canzone mi farebbe stare bene Ghetto Superstar di Pras Michel All Dirty Bastard. Un abbraccio a tutti.
0: Wow.
4: Canzone viola.
5: Buongiorno a tutti, la canzone che mi farebbe stare bene Go West, Pet Shop Boys.
6: Canzone blu.
7: Buongiorno R101, la canzone che mi fa star bene Never Never Gonna Give You Up, Lisa Stansfield. Ciao.
8: Canzone azzurra.
9: Buongiorno a tutti ragazzi, sono Giulia. Per la canzone che ci fa star bene propongo Typical Tina Turner, ciao.
10: Canzone rossa.
11: Ciao, buongiorno, Paolo da Roma. Oggi per la canzone che mi farebbe stare bene vorrei ascoltare Waiting for that day di George Michael.
12: Canzone fucsia.
13: Ciao, sono Franci da Foggia. Mi mettete per la canzone che mi fa stare bene Every Breath You Take di The Police, ciao.
14: Canzone gialla.
15: Ciao Fernandone, ciao a tutti, sono Domingo. La canzone che mi farebbe stare bene Return to Innocence degli Enigma.
0: Bene.
1: Enigma. Come si chiamava lui? Michael Cretu e la moglie di la signora Sandra.
0: Sì.
1: Ma invece la Franci le avete dato la tessera da protagonista, da senior, da ascoltatrice professionista. Ah, ok, ok, consegnata. Perfetto. Sabrina, cosa vorresti, piccola selvaggia?
2: Allora, io vorrei la prima, Ghetto Superstar.
1: Che ne sai tu di Ghetto Superstar?
2: No, no, la conosco.
1: Aldo, tu sei un po' da Pet Shop Boys stamattina.
16: No,
1: ti
16: no,
1: vedo,
16: no, da Police stamattina, sì. Da Police.
1: Ah, da Police, giri, Regina.
2: Vai, Reggio, vai col verde.
1: Si adoperi. Tiriamo fuori d'italiano, non c'era nulla. Perché vediamo.
6: Blu. Canzone blu.
7: Buongiorno R101, la canzone che mi fa star bene. Never, never gonna give you up, Lisa Stansfield. Ciao.
1: Non l'ho detto, ma era quella che volevo. Poi tra l'altro ce n'è una versione con Barry White che è mugolo. E questa c'ha

0: la Dani, comunque hai messo anche me il cuoricino sul commento sotto il tuo bellissimo post che hai messo su Instagram della tua dimora barra attività con piscina fantastica. Guarda, sarei volata lì immediatamente, che invidia.
1: E vieni, amore mio, ti ospito. Non voglio soldi da non voglio soldi da nessuno. È chiaro, soprattutto dai miei imparagonabili, tutti bravo, gratis. Poi date una mancia.
2: Un obolo.
1: Never, never gonna give you up. Che bella! Lisa Stansfield, canzone interpretata anche da Barry White, e l'hanno anche interpretata assieme. A proposito dei cuoricini, adesso tra un'ora sapete che dovete tirar fuori il vostro cuore, i vostri sentimenti. È battuto un pochino, ha battuto il cuore sto weekend. Sabrina, ti ha battuto forte il cuore?
2: Beh, devo dire abbastanza, sì, perché ero veramente circondata da persone straordinarie, artisti meravigliosi. Perché c'è stata l'inaugurazione del Padova Pride Village.
3: Sono stata colpita.
1: Aldo ha festeggiato perché è anniversario di matrimonio. Insomma, nella prossima ora, tra un'ora precisa, la canzone che ti fa stare bene ha anche una missione, una mission, una funzione, cioè quella di far tirar fuori dei pensieri d'amore, delle cose che spesso ci teniamo dentro, che non riusciamo a manifestare. È il momento di legarla ad una bella canzone. Che insomma, avete anch'io, ho incontrato una ragazza, mi ha battuto il cuore 15 minuti, poi mi ha detto: ti voglio presentare i miei genitori. In Gambia.
2: E poi ti è battuto di nuovo.
1: Ragazza africana, bellissima. Ciao, va bene, bella. va bene, dai, non spariamo. Quindi ce l'avete, una bella canzone d'amore, un bel pensiero, una bella dedicata d'amore. E allora mandate un vocale subito a questo numero:
4: 331 80 90 101.
5: Buongiorno, scusate il ritardo, oggi ho fatto tardi, scusate, ciao.

0: ragazzi, di solito vi ascolto sul lavoro, invece purtroppo sono stata operata e quindi sono a casa, ma sono sicura che la mia amica Mara vi sta ascoltando, quindi tanti saluti a Mara e un bacio forte a voi.
1: Grazie di cuore.
2: Va bene, va bene, va bene. Allora, sui social, se vi interessa, girano queste immagini di questo matrimonio dell'anno che ha, come dire, portato anche dei gran soldi in Sicilia. Ora si calcola, Aldo, di un introito di circa 280 milioni. Sto parlando del matrimonio di Dua Lipa. Tra l'altro, ho visto le immagini, tutti ubriachi, fradici, torte che cadono, così. Ma tu dici.
1: Vabbè, so, tipico del matrimonio.
3: Ci si diverte.
2: Ma che
3: i
2: tipico del matrimonio? Ma vabbè, ma non è che scadi. Comunque, 280 milioni sono tanti. Adesso ci riempiamo la bocca di milioni. Per un matrimonio, 280.
3: Beh, è stato
2: milioni.
3: Il calcolo che ha fatto il sindaco per l'indotto di questi tre giorni di festeggiamenti e per la pubblicità che hanno portato alla città di Palermo e alla Sicilia.
2: Hai visto che indotto, Regi? 280 sì. milioni. Vabbè, Elton John, vabbè, tutta una serie di cose. Vabbè, però sono tantissimi soldi. Va bene, rimaniamo da Aldo Preda. Aldo, se ti interessa, ho limato le perdite in borsa, siamo sulla parità. I futures americani girano un po' sul verde. Dovrebbe essere una giornata di ripresa anche dei mercati dopo il tonfo di venerdì. Ma l'aria che tira, qual è?
3: Non tira una brutta aria, perché ci sono due notizie importanti che sono avvenute nella notte, in queste prime ore della mattina. Un terremoto, un forte terremoto che ha colpito le Filippine, e poi la ripresa delle ostilità e dei combattimenti tra Israele e Iran. Iniziamo dalle Filippine. Purtroppo è salito a 15 morti il bilancio ufficiale delle vittime di questo terremoto che le ha colpite questa mattina, il sud delle Filippine in particolare. Più di 100 persone risultano ferite. Il sisma di magnitudo 7.8 si è verificato a una profondità di 35 km davanti alle coste dell'isola di Mindanao. È stato diramato un allerta tsunami che è stato revocato dopo 4 ore ed è stato segnalato anche il crollo di numerosi edifici. Daremo gli aggiornamenti su questo terremoto nel corso del programma. L'esercito israeliano invece ha dichiarato poco fa di aver rilevato un nuovo lancio di missili dall'Iran, il sesto dall'inizio di questa nuova escalation di combattimenti. Israele ha dichiarato di aver colpito la scorsa notte obiettivi in tutto l'Iran e la risposta israeliana era al lancio di missili verso Israele da parte di Teheran. Il premier israeliano Netanyahu ha deciso di riprendere i bombardamenti nonostante il parere contrario di Trump, che gli aveva chiesto di non rispondere al lancio di missili iraniani. In un'intervista al Financial Times, Trump ha ribadito che Netanyahu non avrà altra scelta che accettare un accordo con l'Iran. E poi Trump ha sottolineato: sono io a dettare legge su tutto, Netanyahu non detta legge.
2: Anche se palesemente adesso deve trovare anche il modo per farlo, però si sta un pochino disimpegnando del conflitto ucraino e russo. Ha detto proprio: vedetevela tra di voi. Da questo deve capire come prendere le distanze, anche perché sta anche quello. Ma hai visto, nel weekend si è addormentato due volte, ma proprio bello preciso.
3: Ha un sacco di impegni.
2: Cosa vuoi? Va bene, vogliamo chiuderla con una canzoncina, nonostante le notizie non proprio belle?
4: Sì,
2: Io farei una roba classica, lunedì classica, prego.

notte, è una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata per raggiungere qualcosa di migliore.

vedo Cristoforo Colombo il marinaio. È arrivato il mio momento per partire. Cosa pensa il trapezista mentre vola? Non ci pensa mica come va a finire. Vedo i barbari che sfondano il confine e mi guardano dal vetro dello specchio. E qualcuno

0: rotonda tutto?
1: Procediamo.
2: Fernando, fai spostare il SUV vicino alla tua radio, Salentuosi. Non passo col furgone, grazie.
3: Hai capito? No, il SUV.
0: Il SUV.
4: Ma a proposito dei cuoricini su Instagram, secondo me parte in automatico quel cuoricino lì, perché io gli faccio delle domande e Fernando mi mette il cuoricino. Eh no, mi devi rispondere. Ciao Fernando, da Susanna.
3: E certo, mica te la sbrighi con un cuoricino, eh.
0: Dai, ringraziate che c'è il cuoricino, dai. Mettesi...
3: No, dai, comunque siate contente, perché a noi non ce ne mette manco mezzo.
5: È vero, ragazzi.
0: Ma adesso, perché sono l'influencer io, cioè ho i miei che non sono tantissimi, ma sono i numeri uno in assoluto. No, ma io mi chiedo, no, chi ha veramente tanti? Ma mica risponde a tutti, da come fai a rispondere? Ma
3: adesso, beh, avranno sinceramente... delle persone che lo fanno per loro,
0: appunto,
3: alcuni.
0: E allora, grazie, io chiedo una cosa a te, mi risponde l'altra persona, ma dai, scherziamo, almeno io ci metto la mano. Allora, parlavamo del matrimonio di Dua Lipa.
6: Buongiorno! Lunedì 8 giugno 2026, giugno. San Medardo. E ricordate, come diceva la mia amica Joanne Harris, guardate sempre al lato positivo e se non lo trovate, guardate altrove. Ciao.
3: Ciao.
0: Hai capito? Beh, questa mi piace. Allora, dicevo del matrimonio di Dua Lipa, scrivono Barbara e Renato da Torino. Dice Barbara: non siamo Dua Lipa e il marito, ma siamo andati a sposarci in Liguria. Nel nostro piccolo anche noi abbiamo portato un po' di risorse a Sanremo.
3: Bravi,
0: capisci? Adesso non capiamo quanti, non saranno i 280 milioni di Dua Lipa, però io penso che Leonata i nostri l'abbiamo mollata a Sanremo. No, troppo? Cioè, adesso parliamo di milioni
7: troppo,
0: come se fossero... pochino troppo, 280 Dua Lipa non sono tanti. Va bene, lascia stare, perché ragazzi vi porto in un posto meraviglioso.
3: Dove?
0: Vi porto in Svezia, laddove ha avuto origine, laddove è nato, è stato realizzato con musicisti del luogo. Sì.
7: C'è una sorpresa.
3: Pure.
0: C'è una sorpresa. Allora arriva il test psicattitudinale realizzato in esterna. Il cos'è?
8: Cos'è?

0: Parliamo di una costola del cos'è, e quindi è il chi è dei periodi, delle situazioni, delle circostanze legate ad un personaggio che voi dovete indovinare. Il caporedattore tra i produttori di questo momento, insieme a Marcello Zoara, mi dice che c'è una sorpresa. Vogliamo sentirlo?
1: Siamo andati ai Polar Studios di Stoccolma.
2: Wow.
1: Io e Marcello per incidere.
0: Sì, vedi, c'era la macchina della Volvo che si chiamava la Polar, sì, la 240,
1: esatto.
0: La Polar. Bravo.
1: E in questi studi c'erano degli amici che stavano lavorando, stavano componendo, Bjorn e Frida, e ci hanno dato una mano.
3: Però gli ABBA
1: ci hanno dato una mano a comporre il chi è.
0: Ah, quindi ci sono gli ABBA in questo chi è. Ascoltiamolo. No,
3: ma no.

0: il silenzio. Ora sono Di Lorenzo. Chi sono?
1: Oh mamma mia!
2: Stupendo!
3: Beh, partiva Santi. Maliziosetto, eh!
1: Allora, l'uccellino, la sella, l'isola bella, quante indicazioni! Ma andiamo per ordine! Cosa recita il testo, Aldo?
4: Ho cambiato il mio destino, me lo ha detto un uccellino. Magia, moda, l'isola bella, io rimango sempre in sella. Massimo, Silvio, Andrea, poi il silenzio, ora sono Di Lorenzo.
1: Questa allora mi pare di capire essere una donna adesso in sposa a tal Lorenzo, corretto?
4: Non è quello però il Lorenzo.
1: Che ne sai tu, prenditi i fatti tuoi, va bene? No, va bene, va bene. Allora, è corretto?
4: Può essere, vediamo, vediamo le prime indicazioni che arrivano.
1: Cominciamo con i può essere. Oh, allora vedo che sono concentrate le nostre due concorrenti, le prime concorrenti da casa 331 80 90 100.
5: È la Belen, la...
4: Non è Belen, no.
1: Non è Di Lorenzo Belen, va bene?
5: Attenzione. È la Canalis.
4: Non è la Canalis.
1: La Canalis, l'uccellino. L'uccellino mi sa di quello sponsor di acqua.
6: È la cantante Elisa.
4: No.
1: Elisa non è la cantante Elisa. Lorenzo, Lorenzo.
7: È facile, è Selvaggia Lucarelli.
4: No.
3: Regina si sta prenotando da qualche secondo.
1: Si sta prenotando da San Paolo, prego.
8: Riagomitolamelo, la cantante, okay. Natalie Imbruglia.
4: No.
1: Natalie Imbruglia, ricordate che per regolamento dovete, prima della risposta dovete anteporre,
3: dire... Esatto.
1: Riagomitolamelo, io la riascolterei perché la mi piace.
4: Chi?
1: Chiabotto?
4: No.
1: Chiabotto?
3: Riagomitolamelo.
1: Chiabotto.
3: Maria
1: Chiabotto
3: Grazia che... Cucinotta.
4: No.
1: Maria Grazia Cucinotta non è. Possiamo riascoltare l'opera, per favore? Mamma che bella.

0: silenzio. Ora sono Di Lorenzo.
1: Massimo Silvio Andrea. Massimo Silvio Andrea. Sono dei figli o sono dei partner? Massimo Silvio Andrea.
2: La cantante Cristina di apostrofo Avena.
3: No.
4: No. Riaggomitolamelo. Io dico Federica Pellegrini.
1: No, no, che c'è?
3: No.
1: E Federica Pellegrini. Attenzione, il Brasile nuovamente. Diamo spazio a casa anche, prego Regina, dai.
5: Adesso indovino, riagomitolamelo. La cantante Fiorella Manoia.
3: No.
6: È Hilary Blasi.
3: No, no, no, non è Hilary Blasi. Io però mi chiedo, faccio una domanda. 3-3.
4: Fai la domanda.
1: 3-3-3-3-3-3-3-3-3-1-80-90-101. Di.
3: Perché siete andati decisi tutti su una donna?
1: E perché te l'ho chiesto? Te l'ho chiesto.
3: Io non
1: perché
3: ho
1: ora
3: risposto.
1: Sono Di Lorenzo. Ah, quindi non è una donna?
3: Non è una donna.
5: Ah.
1: Ah.
5: Archi.
1: Orca miseria, mi fai perdere.
7: Ciao ragazzi.
1: Archi. Orca miseria, mi fai perdere.
7: Ciao ragazzi.
1: Cuzzi? Chi è Cuzzi?
7: Ciao ragazzi, è la

0: Aldo, a te, riformuliamo e poi andiamo. Dai.
1: Ho cambiato il mio destino, me lo ha detto un uccellino. Magia, moda, l'isola bella, io rimango sempre in sella. Massimo, Silvio, Andrea, poi il silenzio. Ora sono Di Lorenzo.
0: Chi è? Chi è?
2: Procediamo!
3: Ogni mattina, dalle 9 alle 12.
2: Su R101.
4: Ho

0: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
1: Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale.
2: Apri R101.
1: R101.
3: Serve una pausa? Rinfrescati con FuseTea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.

0: Maroon 5, This Love.
1: Lascia stare, pezzone. Che puntata da...
2: Da urlo!
1: Allora, 10:34 minuti nella replica di questa notte. Che ore saranno? Regina, semplicissimo, facilissimo. Ormai hai capito il meccanismo.
0: Ma mio
1: dai,
0: caro, alle 2:35, 32, scusa. No.
3: Ma era un'ora fa?
4: Non è che si ferma di notte il cronometro.
1: Non è che siamo fermi alle 2:35, ma sono le... Di notte sono le...
0: 14.
3: 14 sono le 2 di pomeriggio.
1: No, io voglio dire una cosa. E non è che si sta scherzando. Lei risponde sul serio, così, capito? Così, giusto per darvi un'idea. Avete sentito Gerry Romano? Parlava di temperature fino ai 34. La la la. Che miseria! Allora, come sono i nostri? Sono svegli in questo avvio di settimana? Vi abbiamo dato, ragazzi, un test, vi abbiamo aperto un mondo a parte che è proprio fatto bene. Allora, parlo del nostro test psicoattitudinale realizzato in Svezia con l'ausilio di un gruppo storico, di quello che rimane di un gruppo storico. Delle indicazioni belle, chiare, precise, però, insomma... sono un pochino difficili da decifrare e da comunque legare ad un personaggio, perché avete detto di tutto, però non lo avete indovinato. Abbiamo capito che non è un uomo. Riascoltiamo.
4: No, è un uomo.
1: Che è un uomo, scusa, che non è una donna, perché ci siamo prima focalizzati sul femminile per un po' e poi abbiamo capito che non è una donna. Ascoltate. Ale! Mi piace, dobbiamo fare. Messa anche sulla suoneria,

0: il silenzio. Ora sono Di Lorenzo. Chi sono?
1: Chi sono? Chi sono? Allora, c'è Isola Bella dentro. E qualcuno ha risposto Elkham. Non è John Elkham? No?
2: No.
1: No, perché Isola Bella è una, se non sbaglio, delle isole del Lago Maggiore. Corretto?
2: Sì. È corretto, ma può essere anche un altro significato. Può essere semplicemente un'isola bella.
1: L'amaro Isola Bella.
3: No, buongiorno a tutti. Secondo me è Marc Márquez.
2: Marc Márquez, no.
4: Ma chi sarebbe?
1: Non è.
2: Pilota
1: Marc Márquez è un motociclista.
4: Ah, ok.
3: Motociclista. Max Biaggi.
2: No,
1: non è Max Biaggi. Allora, comincia col dire, ripetiamolo perché magari la canzone non arriva chiara. Ripetiamo il testo.
2: Ho cambiato il mio destino, me lo ha detto un uccellino. Magia, moda, l'isola bella, io rimango sempre in sella. Massimo, Silvio, Andrea, poi il silenzio, ora sono Di Lorenzo.
3: Ecco. Roberto Cavalli.
2: Come?
1: No. Cavalli?
4: C'è Regina.
3: No. Roberto Cavalli?
2: No.
1: Ah, Roberto Cavalli. No, dai, in moto sto cervello, per favore, stamattina, inizio di settimana, dai.
5: Riagomitolamelo, Giorgio Armani. Cosa?
2: No, non è Giorgio Armani.
4: Sì, ma è un personaggio contemporaneo,
1: allora,
4: vivente?
1: Allora,
2: è un personaggio vivente.
4: Ah, okay.
1: È un personaggio vivente. Pensateci. 331 80 90
4: 101.
6: Procediamo.
5: Procediamo.

0: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
1: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. Alio, un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.

0: canzone che ti fa stare bene, con un bel pensiero d'amore, con una bella dedica, spesse volte un pochino drammatica, perché insomma si ricordano amori perduti, figure scomparse, sono vari i sentimenti, c'è anche alcuni di gioia. Li vogliamo sentire?
1: Sì.
0: Allora, prego, prego.
2: Buongiorno, sono Chiara da Brescia. Io vorrei sentire Alan Walker con Faded, che è stata la sigla e la canzone tra me e mio marito per il nostro matrimonio. Anche se ci siamo separati, abbiamo divorziato, ci vogliamo ancora un mondo di bene e vorrei dedicargliela. Un bacio a tutti e tre.
3: Buongiorno ragazzi, vorrei dedicare una canzone dei Coldplay alla mia bellissima e studiosa nipotina Rebecca e farle sapere che la amo da morire. Grazie, un abbraccio a tutti.
4: Ciao R101, io voglio dedicare Larry B alla mia mamma, che è stata la migliore e c'è stata dal primo momento, da quando sono nata.
5: Ciao ragazzi, sono Laura. Per la canzone riguardo l'amore vorrei regalare Vento di passione di Pino Daniele e Giorgio a mio marito, visto che in questo periodo sono un po' insopportabile.
6: Vorrei dedicare questo spazio a tutti i popoli del mondo, a quelli che sono in guerra, affinché l'amore facesse più rumore dell'odio, che ci fosse la pace. E quindi la canzone adatta è Il mio nome è Mai più di Ligabue, Piero Pelù e Jovanotti. Grazie.
7: Buongiorno a tutti, vorrei dedicare al mio amore Una lunga storia d'amore di Gino Paoli. Una buona giornata a tutti, un bacio.

0: una delle più belle canzoni italiane in assoluto. Ciao Gino.
1: Inserisciti languida, Regi, languidissima, super languida. Sono quelle pennellate, Aldo, che fanno la differenza. Quel sento non sento, vero, un po' al contrario, vedo non. Ah, brava. Grazie. Una lunga storia d'amore, grandissimo Gino Paolo, seguito un po' perché dopo la sua scomparsa recente, peraltro, insomma, si è un po' raccontata tutta la vita straordinaria, meravigliosa, due altri tempi di amicizia, di trasgressione, d'amore, di storie, bella, veramente una bella vita intensa e poi con tante canzoni meravigliose. Mi piacerebbe andare in giro a cantare le canzoni di Gino Paoli quest'estate,
2: che
1: con
2: bello,
1: un'orchestra di 360 elementi con coristi tipo Lader Vandross, tutti questi più grandi, capito, storici. Io questo lì a guardare praticamente
2: dico due, come i Rocky Mille, tu.
1: Era la canzone d'amore che ti fa star bene, con la dedica, tante belle dediche abbiamo sentito anche dei bambini, tra l'altro domani finiscono le scuole nella stragrande parte dell'Italia, per cui dovremmo anche rivolgerci con particolare attenzione ai nostri più piccoli. Ma ora attenzione, la prossima canzone che ti fa stare bene deve contenere un termine da una lunga storia d'amore. Vuoi ricordarmi qualche frasetta, che se la conosco tutta? Prego, Sabrinciola.
2: Quando ti ho vista arrivare così bella come sei, che non ho googlato, sto attingendo alla mia memoria.
1: Ah, quindi non hai fatto il testo, non l'ha manco stampato, non l'ha manco cercato. Scusa, no, non prenderti disturbo.
2: Quando quindi, ti quando ti ho visto arrivare, bella così, come sei, bella così come sei, non mi sembrava possibile che. E aspetta, che devo andare.
1: No, vattene, vattene. Cartellino rosso, per favore, va bene tutto. Marcello, per favore, allontanalo dallo studio. Via, dai. Fuori, Sabrina, fuori.
2: Dai, tra tanta gente, dai, che tutta accorgessi di me.
1: E tutti i giorni in questa famiglia, sempre la stessa roba, con uno che lavora e gli altri che non vogliono fare nulla. Il termine è, che deve contenere la prossima canzone, storia.
2: Bella.
1: In tutte le salse.
3: Di tutti i giorni.
1: In tutte le salse. Sì, da storia di tutti i giorni alla storia siamo noi di Gregori.
2: Una storia importante, Eros.
1: Una in inglese, Regina.
4: Allora, vi ricordate History Repeating, Shirley Bassey?
2: Never Ending Story.
3: Ma ricordate Never Ending Story?
2: Bravo, Limael.
1: Vabbè. Scavate, lavorateci voi, per favore, imparagonabili, con un vocale a questo numero:
5: 331-8090-101.
6: Procediamo!
7: Anche sul canale 67 del Digitale Terrestre.

0: che le tirano fuori? No, dico le canzoni che ti fanno stare bene con il termine storia, perché uno va d'amblè immediatamente al titolo. No, è troppo facile così. Bisogna trovare il termine in altre canzoni, che siano in italiano o in inglese. Questo per la prossima canzone ti fa stare bene. 331 80 90 101.
1: Virgola.
0: Ora. Sì, virgola, ormai la punteggiatura ve la siete scordata. Poi faremo i conti con Cologno qua.
1: Dai, scusa.
0: È un programma che stiamo mandando in replica e che va anche letto la sera, la notte. Che ore sono adesso? Sono quasi le 11 nella replica. Che ore sono, Regina? Facile, questa è semplicissima. Ora
1: allora,
0: piena.
1: Mancano 3 ore per la replica. 11, 12, 13, 14. Non 4 ore, ragazzi, per la replica.
2: È bello che il ragionamento cambia ogni volta. È sempre una cosa nuova.
0: Quindi andiamo in replica nel pomeriggio alle 4. Andiamo in replica. Va bene, intanto siamo sul pezzo adesso. Le 11 passate da un paio di minuti. Torniamo all'attualità, Aldo.
2: Sì, ci sono ancora notizie che riguardano la guerra che è ripresa in Iran, ma ce n'è una che è appena arrivata in redazione. Un aereo della NATO questa mattina ha abbattuto un drone che sorvolava la Lettonia. Lo hanno annunciato le forze armate lettoni in merito a una potenziale minaccia allo spazio aereo ed è la prima volta che la NATO abbatte un drone che, la cui nazionalità non è stata ancora identificata. Invece alcune esplosioni, le cui origini sono ancora da accertare, hanno scosso poco fa Teheran, capitale dell'Iran, e quanto riporta l'agenzia di stampa iraniana Tasnim, secondo cui sarebbero dovute all'attivazione delle difese aeree della capitale iraniana. Esplosioni sono state sentite anche a Tel Aviv, in Israele, dopo che le forze di difesa hanno rilevato un nuovo attacco missilistico proveniente dall'Iran. In precedenza le sirene antiaeree erano state attivate sia a Tel Aviv che nella zona centrale di Israele. Finora non sono arrivate segnalazioni di impatti missilistici o di feriti. Cambiando argomento, il Papa è arrivato in questi minuti al Parlamento spagnolo. Papa Leone è il primo pontefice della storia che terrà un discorso al Parlamento spagnolo. Al suo arrivo il Papa è stato accolto dal presidente della Conferenza Episcopale Spagnola, Monsignor Arguello García.
0: Beh, insomma, viaggia abbastanza, si sta dando, sta lavorando davvero tanto questo nuovo pontefice, no?
2: Sì, sì, viaggia molto e adesso attenderemo le sue parole al Parlamento spagnolo.
0: Prossima settimana, sì, prossimo fine settimana sarà in Lombardia con una tappa a Pavia e una a Sant'Angelo Lodigiano. Volete venire?
1: Sì,
0: sì, io non sto scherzando. Aldo, tu vuoi venire?
2: Certo, volentieri.
0: Perché io avevo pensato di andare a trasmettere da lì, però lui arriva la mattina per non scombussolare tutto, fare una puntata proprio per il signor Leone, per il Papa. Va bene, va bene, va bene, va bene. Grazie. Chiusura, bella. Anzi, sai che ti dico? Che la temperatura si è alzata un pochino, estiva e non se ne parli più. Ah.

0: Fulminacci, ma quanta gente stamattina felice di avervi qui su R101 in radio.
1: Se ce la fai
0: in
1: a portare in radio anche il Papa, alla fine hai portato in onda 3 dei 4 personaggi più influenti del mondo e più significativi al mondo. Perché il Papa potresti portarlo, tu ci sei già da parecchi anni. Babbo Natale lo porti in periodo natalizio, specialmente giù in Puglia, ti mancherebbe Trump, ma secondo me con una coloratina di capelli Aldo e metterli su 4-5 kg potrebbe assomigliarti.
0: Aldo, stai virando verso il color Trump, dalla capigliatura, cos'è? Per l'estate?
2: Ci sei più vicino tu ora.
0: Il Papa non è stato mai in una radio, in uno studio radiofonico, e allora ci adoperiamo il 20 giugno. Sì, però ho capito, il problema è che devi fare tutto l'itinerario, la sicurezza, cosa, se no lo metto in macchina un attimo, signor Leone, si accomodi.
3: Sembra un rapimento, però.
0: No. fammi vedere se sulla rubrica ho qualcosa legato al Papa, poi andiamo, perché la signora deve fare il pezzo dovevo. Allora, Papa, c'ho uno Papa.
2: Opa!
0: 393.
2: Ma il Vaticano ha pure la propria radio. Sarà stato lì.
0: Che c'entra? Cioè Papa, Johnny Papa, Sindaco Papa, chi è Sindaco Papa? Paperina.
3: Chi è Johnny Papa?
0: Paperina.
2: Paperina. Chi è?
0: Che non c'entra però col Papa, scusi signor Leone. Va bene, ci adopereremo. 20 giugno sarà in Lombardia, vedremo insomma se si riesce a fare questo scoop. Fuori le ragazze, vanno fuori, fuori, fuori, perché la signora deve cantare. Dai, veloci ragazze, un po' di energia.
3: Non si può andare fuori, è un intervento interno.
2: Ci sono lavori in corso.
3: Ci sono lavori in corso all'esterno.
0: Cosa stanno facendo fuori alla fontana? Vedi, no. me ne vado io. È il caos, c'è poco da fare. Va bene, la signora oggi, per sprizzare un po' di energia, per affrontare questa settimana con un peglio, con carattere, va sul rock e canta Rock the Cash Bowl live. Dai, tira su, va, slega il cane.

0: man.
1: You have to let
0: that bread drop. The wild don't deserve way.
1: Sì, è come se fosse infuocata. La braccia sotto i piedi.

0: corna, fai le corna, le corna, con le mani con le corna.
1: Rock and roll, rock. We love ya.
0: Bestemmia.
2: No,
0: bestemmia.
3: No,
0: ci sta. Abbiamo parlato del Papa.
3: Hai detto che vuoi intervistare il Papa.
2: Madonna, dall'estremo all'altro.
0: Siamo passati dal Papa a Rock the Girl Boot. Non bestemmia, sai quelle robe che fanno i rocchettari. Allora, grazie. Com'era?
4: Secondo me è la dieta che sta sbagliando.
2: Procediamo.
5: Procediamo.

0: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.

0: Ciao da Sassaro, Roma Nord. Ma siccome ero troppo impegnato a piangere, perché io piango sempre con le canzoni, poi con Gino Paoli, nella Vannoni, vabbè, io so un po' demodé, sono del 93, ma probabilmente rinasco da una vita precedentemente passata tra gli anni 50 e gli 80. Okay. Ma abbiamo fatto il cos'è cos'è, chi è, com'è, com'è?
1: L'abbiamo fatto stamattina,
2: ma non
1: mi abbiamo
2: risolto.
1: Messo in difficoltà, ma adesso ci torniamo. Prima torno un attimo al Papa, perché scrive uno dei nostri, dice: sono particolarmente emozionato, so tutto perché sarò tra i fortunati musicisti che canterà durante la visita alla Basilica a Pavia, dentro questa cattedrale. E poi invece noi dovremmo pensare ad un omaggio a Sant'Angelo Lodigiano, perché poi nel pomeriggio il Papa la prossima settimana arriva a Sant'Angelo con l'elicottero, quindi intorno alle 2:30 scende, noi dovremmo magari mettiamo i Pink Floyd,
2: bello.
1: E tu canti Another Break in the Wall.
2: Sì, non lo so.
1: No, vabbè, cosa c'entra in Another Break in the Wall? Cosa canteresti al Papa? Arriva il Papa, fai finta che il Papa è quell'uomo lì, con gli occhiali, Aldo Preda, sta arrivando, sta entrando. No, adesso sul serio, tu cantante, con il tuo trascorso da gospel, tutto quello, cosa intoneresti, la prima che ti viene in mente?
3: Oh, happy day.
1: Happy day. Da Capodanno.
4: Quindi sì. Però per il Papa,
1: sì, alle 2:30 col caldo che fa, cioè devi capire tutto il contesto, capito? Devi fare una cosa un pochino più fresca, che ne so, un Vabbè, ci pensiamo. Okay. 20 giugno, ora attenzione, cos'è? No, con canzone, altro che... Attenzione, seguite il cos'è. Vi dà delle indicazioni adesso il prodotto che abbiamo realizzato. Sentite.

0: silenzio. Ora sono Di Lorenzo. Chi sono?
1: Chi sono? Chi sono? Chi sono? Chi sono? Chi è? Chi è? Una costola del cos'è? Cos'è? Riguarda questo personaggio. Abbiamo già in saccoccia delle indicazioni, ovvero maschio.
2: Vivo.
3: Okay? Vivente.
1: Vivo. È vivo. È maschio ed è vivo. C'è un po' così che ti porta di là la sella, per cui avete detto tutti i piloti motociclisti possibili. La sella, c'è Isola Bella, cos'altro? Poi ci sono questi nomi, Massimo, Silvio, Andrea e Lorenzo.
3: E Di Lorenzo.
2: Riagomitolamelo.
1: Sentiamo Belletto, là, Belletto, si destra.
2: Allora, io ho avuto un'epifania e ho pensato che fosse Giucas Casella.
3: Purtroppo no.
2: Perché sai, i maghi, i prestigiatori fanno sempre i numeri con gli uccelli,
1: detto vivente,
2: i piccioni.
1: Vivente.
2: Ma è vivente Giucas Casella, eh?
1: Sì, se è vivente Giucas Casella siamo a posto, è lì. Ciao Giucas!
2: Ancora
1: si
2: non
1: scherza.
2: Ha la doppia data su Wikipedia, quindi è vivo.
1: Attenzione!
3: Marco Liorni, eh? No, Marco Liorni.
1: 331 80 90 101, 331 80 90 101. Può ripetermelo con chiarezza, caporedattore?
3: Certo,
1: per favore.
3: Sono qui apposta. Ho cambiato il mio destino, me lo ha detto un uccellino. Magia, moda, l'Isola Bella, io rimango sempre in sella. Massimo, Silvio, Andrea, poi il silenzio. Ora sono Di Lorenzo.
2: Riagomitolamelo.
1: Bocelli no, scrive, aspetta, Bocelli scrivono no, George Clooney no, Giovanotti no,
4: Silvio Berlusconi
3: no,
1: Pier Silvio Berlusconi no, il super mega indimenticato presidente
4: è Giovanotti.
3: Non è Giovanotti.
1: No, l'hanno detto in un miliardo, Giovanotti.
3: Si illumina Regina.
5: Riagomitolamelo. Carlo Ancelotti.
3: Non è Carlo Ancelotti.
6: Franchi Dettori.
3: Franchi Dettori, no. Celebre Fantino, no.
2: Riagomitolamelo.
4: È Terence Hill?
3: Non è Terence Hill.
2: Io proverei...
1: Lasciamo gli ascoltatori un po', Sabri, vai, vai, dimmelo.
2: Io direi
1: dai.
2: Alessandro Cecchi Paone.
3: Non è Alessandro.
7: No, mi sembra chiaro, Alex Del Piero.
3: Non è Alex Del Piero.
1: Non è Alex Del Piero, scrivono Mago Forrest, vi dico quelli un pochino scritti, arrivano tanti anche i vocali. Allora, Mago Forrest, no, Lele Mora. Lele Mora, dai! Lele Mora, ciao Lele!
5: Ciao Lele!
1: C'è chi...
4: Riagomitemelo! Tiziano Ferro?
3: Non è Tiziano Ferro.
1: No, 331-80-90-101.
6: Riagomitamelo! Per me è Massimiliano Allegri.
1: Allegri?
5: Wow!
1: E la risposta è esatta! No!
3: Allegri.
2: Ma dai!
1: No! Volevo sentire la canzoncina anche domani! No.
3: Vabbè, ma te la facciamo sentire anche domani, anche se sappiamo già
1: vabbè,
3: la soluzione.
1: Allora, capiamo perché Massimiliano Allegri.
3: Allora,
1: prego.
3: Ho cambiato il mio destino, Massimiliano Allegri esonerato dal Milan, me lo ha detto un uccellino. Red Bird, simbolo l'uccellino del fondo americano che è proprietario del Milan. Magia, moda, l'Isola Bella si riferiscono a tre città in cui Allegri ha allenato. Magia, città magica, Torino. Città della moda, Milano. L'Isola Bella, la Sardegna, Cagliari. Io rimango sempre in sella perché tra l'altro Allegri è anche un appassionato di ippica. Massimo, Silvio e Andrea sono tre presidenti che ha avuto Allegri. Massimo Cellino al Cagliari, Silvio Berlusconi e Andrea Agnelli. Ora sono Di Lorenzo. Allegri è passato al Napoli di De Laurentiis. Di Lorenzo.
5: Penso che bravi però.
6: Aldo, no, c'hai il computer in testa. Non è un giornalista, un computer.
1: No, no, l'avete montato bene, però è stato bravo anche io. O l'ha buttata lì il nostro imparagonabile ascoltatore, oppure insomma ci ha ragionato, ha seguito questo ragionamento. Beh, forse con i tre presidenti sono stato di uno ci poteva arrivare, no, però c'erano molte cose che ti portavano fuori strada. Un applauso ai nostri
5: bravi
1: produttori. Si rimane in Svezia con la stessa canzone, ma con
3: con un altro personaggio.
1: Magari ci riusciamo anche domani. Andiamo che

0: Cresciti Regina.
1: Va bene, quasi mezzogiorno di là, sono quasi le 5 di mattina, invece qui si va verso mezzogiorno, di là verso le 5, intendo la replica. Noi andiamo verso una canzone che ti fa stare bene con il termine storia, in tutte le salse, in tutte le declinazioni, in italiano o in inglese, non quelle già conosciute, ma qualcuna celebre comunque, ma particolare, con un vocale a questo numero.
2: 331-80-90-101.
3: Procediamo! Proce, sbrigati che ti aspetto in doccia.
4: Ferdinando, sto entrando in doccia.
5: Stasera fatti trovare pronta che ti porto da...

0: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fusetea.it.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it. We'll be right back.

0: Allora, domani vieni con un'idea che deve spaccare, okay, per la visita al Papa, ok? Che okay, ci andiamo, adesso organizzo tutto. Oh. Allora, andiamo con la ruota, ruota, sì, ruota, ruota. Ruota della fortuna di Procediamo. Allora, ci siete arrivati alle più belle con il termine storia. Guarda che ce ne sono davvero tante. Non le solite storia importante, con tutto il rispetto. L'hanno scelta, sì, c'è. Non so, o la storia tra le dita di Grignani, me l'hanno scelta? La stupida storia d'amore. C'era una stupida, tu dovresti saperla, conoscerla, Aldo. Una storia disonesta di Stefano Rosso.
1: Ah, conosco Stefano Rosso, ma questa canzone mi sfugge.
0: Una storia disonesta, un pezzo. Canzone rossa. Allora, sentiamo le sette scelte tra centinaia individuate dai nostri ascoltatori professionisti numeri uno sulla piazza, poco da fare. Sentiamo.
2: Canzone verde.
3: Ciao a tutti, storia di tutti i giorni di Riccardo Fogli, ecco. Un abbraccio, Mirella da Cinisello Balsamo, baci.
4: Canzone viola.
5: Ciao 101, per la canzone che mi fa stare bene, Pino Daniele con Tutta Nota Storia. Anna Tutta Maria da Lugo di Puglia, ciao.
6: Canzone blu.
7: Ciao Fernando Bondì, sono Alessandro D'Alecco. Ciao ragazzi, per la canzone che ci fa star bene col termine storia nel testo, ti propongo Il bandito e il campione di De Gregori.
8: Canzone
7: ciao,
8: azzurra.
9: Ciao Proce, la canzone che mi fa stare bene oggi con il termine storia è Story of My Life degli One Direction. Ciao Sofia da Novara.
10: Canzone rossa.
11: Ciao ragazzi, per la canzone che mi fa stare bene io dico Never Ending Story.
12: Canzone fucsia.
13: Ciao a tutti, per il tema odierno la canzone che mi farebbe stare bene Lasciarsi un giorno a Roma di Nicolò Fabri.
14: Canzone gialla.
15: No. Buongiorno a tutti, io chiedo Che fantastica storia è la vita.
0: Bella,
15: di Antonello Venditti.
0: E mi avete lasciato fuori Grignani con, le, con la storia tra le dita. Che amiche, che coraggio, eh? E beh, del resto, dai, canzoni un pochino più particolari. Gira, gira, regina, gira. Sono tutte belle, tranne 5-6. No, scherzo. Sono 7.
14: Canzone gialla.
15: Buongiorno a tutti. Gialla. Io chiedo Che fantastica storia è la vita di Antonello Venditti.
0: Eh? Ti piace questa regina?
16: Oh, già ti ha.
0: È bella, dai. Dai, è bella, bella. Mi chiamano Gesù e faccio il pescatore. È una bella storia questa qua. Antonello Venditti, la canzone che ti fa stare bene su R101 in radio.

0: che fantastica storia e la vita. Il pezzo doveva contenere il termine storia, questo ce l'ha anche nel titolo. Ne sono rimaste fuori tantissime perché questa era l'indicazione. Vogliamo dare un'indicazione per domani mattina? In coro? No!
1: No!
0: Appunto, dai, siete liberi la prima di domani mattina di scegliere tra le vostre preferite. Andiamo su un pochino di dance anni 80,
1: oh, sì,
0: estiva, quelle robe che abbiamo abbandonato. Se vi viene in mente qualcosa di carino, mandate un vocale a questo numero:
2: 331 80 90 101.
3: Procediamo
4: ogni mattina dalle 9 alle 12
5: su R101.

0: ciao a tutti, puntata veramente bellissima, baci,
1: no,
0: baci.
1: Stellata.
2: Tanta pazzesca pure oggi, a domani.
1: Sì, guarda.
3: Bene.
1: No, ma il lunedì va sempre così, lunedì la sfanghiamo, il lunedì la portiamo a casa la grandissima.
3: È mercoledì a quarto zampe.
1: Inizia a scricchiolare per arrivare proprio a trascinarci il venerdì. Sto scherzando! Grazie soprattutto a voi. Cambia anche quando c'è il buon umore, il trend è positivo anche da parte degli ascoltatori. Scivola meglio la giornata. Grazie a tutti. Torniamo domani precisi puntali tra le 9 e mezzogiorno, ma anche in replica tra... Che ora, regina? Alle...
4: È stanotte, amici, sì, alle 2 di notte.
1: Dalle 2?
4: Dalle 2 fino alle 5.
3: Brava.
1: Oh, almeno quello brava.
4: Vi aspettiamo.
1: Siamo i bambini di 2 anni. Dalle 2 sono 3 ore.
3: Ma incoraggiata.
1: E se chi ha lavorato per la televisione?
4: Canepa!
1: Chi ha diretto l'orchestra?
4: Marcello Zoara!
1: Il caporedattore
4: Aldo Preda!
5: Buongiorno!
1: Sabrina Bambi!
4: A tra poco!
1: E Regina Saraiva!
4: A stanotte!
1: Domani tra il Salento e Milano procediamo. Grazie a tutti, che Dio ci accompagni!

0: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
1: È scattata l'ora della diretta? Siamo sicuri? Sì, dai, 5.01, quindi vuol dire che bisogna partire. Questa nuova giornata, trasformarla in qualcosa di positivo, fin da subito partecipando magari alla diretta di R101 del Buongiornissimo, così passando con la vostra voce al 331 80 90 101. Se volete farlo da subito siete ben accetti, grazie.
0: Buongiorno. Buongiornissimo.

0: Vediamo se Hear Me Now, se accendo il microfonino, mi sentiranno da fuori, giusto? Il titolo della canzone era quello. Mi sentite? Mi sentite? Eccomi, buongiornissimo da Riccardo Russo, pronto per queste prime due ore di diretta? Ma chi lo sa, vedremo, strada facendo, come diceva il buon Baglioni. Come va là fuori con il buon Edoardo Mondino in regia, pronto a raccogliere tutto ciò che arriverà al 331 80 90 101 in questo martedì? Sono le 5.05 del 9 di giugno.
1: Ho perso tutta la pazienza.
0: L'abbiamo già persa.

0: La seconda parte di questo motivetto è sempre più facile, quando parte il taralala. Sì. Bello, allegro, fresco, divertente per questo inizio di puntata di tutte le puntate di giugno, con la grande novità prima del buongiornissimo, accompagnati dalla replica del procediamo. Che bello arrivare qua in postazione, collegarmi ovviamente con la radio e nell'attesa ascoltarmi l'ultima mezz'ora che magari mi sono perso della puntata di ieri. Il problema mio è che mi si appiccica a me, però, cioè, capito? Cioè, io quando ho dei personaggi che più o meno riesco ad imitare o faccio un po' la parodia, diciamo un po' così, poi tocca a me andare in onda e tengo questo tono qua, va bene, solo che sono le 5, non posso, cioè, voglio dire, diamoci un attimo una regolata, però il procediamo e quei matti imparagonabili ti sappiccicano, ti sappi, è vero, amici? Prego, venite,
1: buongiorno,
0: venite a dire anche voi.
1: Buongiorno a tutti, che strano sentire il proce al mattino,
0: lo so,
1: fa veramente
0: lo so.
1: Strano, fa però
0: strano.
1: Tieni compagnia, perché è vero, sì, sentire la musica, però sentire chi parla, anche se quando ci sei tu è la diretta, è diverso, è
0: diciamolo.
1: Una cosa... diretta, insomma, sapere che piace chi ti ascolta veramente
0: sì.
1: E ti risponde anche al
0: come,
1: momento,
0: come adesso,
1: però fa comunque piacere, è stata una bella idea,
0: bravo,
1: è bello anche vedere come Proce dice, dunque, ma adesso che ora sarebbero, ma adesso che,
0: certo,
1: quindi tengo a vivere un po' la realtà del momento, però richiedichi, mi dispiace per Proce, per tutti,
0: vuoi
1: ma
0: mettere?
1: Una buona giornata da Barbara.
0: Ma vuoi mettere, Barbara, mamma mia, va bene, ok, questo è quanto capitato nella notte di R101 nell'attesa del buongiornissimo, ovvero di diventare tutti quanti voi protagonisti ufficiali in tempo reale di tutto quello che andremo a sviluppare già a partire dalla prima parte, la prima ora, dove raccogliamo tutti in una mega sfida dal titolo, ma soprattutto da una sigla che di solito viene lanciata dal nostro regista. Io non so nulla, con cosa vogliamo partire?
2: Fantozzi era riuscito a sfuggire alle sue mostruose iniziative,
0: tipo?
2: A cominciare dall'annuale sfida fra Scapoli e Ammogliati.
0: No.
2: Le formazioni sono sempre molto ridotte, per ritardi, defezioni, proibizioni di madri, spose e medici curanti.
0: E orari anche molto ridotti i presenti, perché alle 5 del mattino, ma quelli che ci sono vogliono essere presenti e secondo me vorranno anche partecipare, quindi io questa nuova gara non me l'aspettavo, c'è l'introduzione fantoziana di quando loro entravano in campo, bene, allora entrate anche voi in campo e posizionatevi nella squadra dove ne fate parte, lo sapete soltanto voi, se siete tra gli Scapoli o Ammogliati, anche le donne chiaramente, quindi cosa, nubili contro maritate, aggiungiamo anche qualcosa, però, perché non è che basta dire sono Scapolo, sono Ammogliato. Da quanto siete Scapoli, da quanto siete Ammogliati, da dove siete Ammogliati, pentiti di essere Ammogliati, o per dire, ci sono tanti sviluppi può portare questo tipo di sfida, la prima di oggi, dove raccogliamo tutti i più svegli d'Italia, dove al 331 80 90 101, sempre lì, ovvio.

0: Vedi, Luis Capaldi con questa canzone intitolata Forget Me giocherebbe magari nei scapoli, nei nuovi scapoli, no? Perché abbiamo inaugurato questa nuova gara, che tanto nuova in linea generale e teorica non è, è delle più antiche che si conoscano in assoluto, di fine stagione, no? Quando si parla di organizzare qualcosa magari tra uffici, come faceva il buon Filini. Ecco, all'epoca abbiamo estratto proprio quell'episodio per lanciare la gara Scapoli ammogliati. E dicevo, gli Scapoli con Forget Me, dimenticami alla ex moglie. Per dire, giochiamo tra Scapoli ammogliati. Nel frattempo gente che comunque passa se la racconta e chiede cose che non ho ben inteso. Sentiamo dalla sua voce il
1: buongiorno
0: primo.
1: Buongiorno Ricky, buongiorno a tutti. Luca, il vostro passeggero dalla provincia di Modena.
0: Ciao, dica.
1: Buongiornissimo.
0: A lei.
1: Sperando che quelli delle previsioni sbagliano, che domani non ci sia caldo, ma ci sia un bel frescolino. Ricky, ti chiedo, ma in radio si possono mettere le parodie, ovviamente quelle non sporche.
0: Ecco. Questa richiesta qua, non l'ho capita, cosa sarebbe la parodia sporca o non sporca nel caso? Si possono mettere? Non lo so, dipende, devi entrare più nello specifico, perché altrimenti così rimane un po' vaga come richiesta. Forse si riferiva anche lui al procediamo. No, però no, vabbè, non è il momento, perché ci siamo dati alla nuova super sfida. Bisogna ovviamente partecipare tutti al 331 80 90 102 102. Siamo passati a 101 con le due formazioni Scapoli ammogliati, Nubili o maritate, diciamo, per quanto riguarda le donne all'ascolto. Bisogna giocare tutti. Quindi vedremo quale delle due squadre avrà più partecipazioni. Prego.
2: Ciao Riccardo, Fabio da Susa, direzione lavoro a Rivoli, ammogliato da un anno quasi.
0: Ah, poco.
2: Sono sposato il 28 di giugno. Una buona giornata a tutti,
0: ciao. Fresco, 28 giugno, quindi tra una ventina di giorni. Mi fa il primo anno, il primo anniversario. Come è andato? Quante cose vorrei chiedergli. Com'è andato il primo anno? Pentito? Vabbè, andiamo avanti, prossimo.
3: Buongiorno Riccardo,
0: una donna, bene.
3: Sono Giovanna, allora sono maritata. Dall'anno 2002, felicissima, ciao a tutti.
0: È ancora felicissima, hai capito? Dal 2002, va bene, la prima squadra tra gli ammogliati è quella più presente, ma siamo appena all'inizio, siamo partiti da poco, continuate così, Scapoli ammogliati al 331 80 90 101, vi aspetto. Enjoy the music.

0: vorrei è gioca nelle nubili a questo punto, perché per tre minuti ti sei chiesta dov'è tuo marito, mi sa che se n'è andato. In questa mitica sfida questa mattina anche la musica accompagna il tutto, sembra essere fatto tutto apposta. La gara tra Scapoli e Mogliati, nubili o maritate, al 331 80 90 101 su questo tema. Fatevi sentire, io vi aspetto. Torniamo, ma subitissimo,
1: R101. Buongiorno.
2: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
1: Buongiornissimo.
3: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone.
6: La linea Fria Korean Beauty garantisce una perfetta skincare routine. I burri struccanti sono a 5,99€. Le creme viso a 10,99€. Con gel e capsule 3D con ingredienti attivi. Prova anche i nuovi sieri viso a 8,99€. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
7: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: R101

0: Meteo.
1: Un saluto da Gerry Romano. Queste le previsioni meteo per le prossime ore. Su Alpi e Prealpi centro-orientali e sul Trentino Alto Adige, tempo instabile, con probabili rovesci o temporali in propagazione ai settori pianeggianti di Piemonte, Lombardia e Triveneto. Attenzione, rischio di fenomeni violenti associati a grandine e a forti raffiche di vento. Nel resto del paese, tempo stabile, salvo modesti cumuli in sviluppo lungo la dorsale appenninica. Temperature massime in ulteriore aumento, fino a 30-31 gradi al nord, fino a 32-33 gradi al centro-sud, con picchi di 34 gradi nelle aree interne. Per ulteriori dettagli consultate sito e app meteo.it.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Thank You di Daido, e insieme a lei anch'io voglio condividere questa sorta di ringraziamento, come sempre, a tutti i più svegli d'Italia, come li ho ribattezzati io, tutti gli ascoltatori, tutti coloro che hanno voglia di svegliarsi in compagnia di R101, della nostra musica e di tutte le sfide che propongo. Poi c'è qualcuno che magari si sveglia, si collega un pochettino in ritardo, la puntata è già iniziata e non ha ancora ben capito quale tipo di sfida abbiamo già lanciato, tipo lui, eccolo qua,
1: avanti.
0: Buongiorno!
1: E sono in mazza da bici, quello che porta ciao, sempre gli asciugamani nella cappatoia al baggy, belli hardy. Io lo so che tu lo fa stamani, però io ti ho mandato un messaggio perché ti volevo salutare.
0: Ma grazie.
1: Sono a lavorare e ti volevo salutare e via, vai.
0: Ti
1: lascio. Ciao,
0: grazie. Che tipo di sfida si sta giocando qua? Su via, abbiamo lanciato un nuovo tipo di gara tra le 5 e le 6 stamattina, prendendo spunto dall'organizzatore per eccellenza di gare, di eventi come Filini, eccolo, sentiamolo di nuovo, il buon Fantozzi.
2: Mai Fantozzi era riuscito a sfuggire alle sue mostruose iniziative,
0: tipo
2: a cominciare dall'annuale sfida fra Scapoli e Ammogliati.
0: Le
2: formazioni sono sempre molto ridotte.
0: Molto ridotte.
2: Per ritardi, defezioni, proiezioni di madri, spose e medici curanti.
0: E medici curanti e soprattutto orari, insomma, che ci costringono ad essere leggermente meno rispetto agli altri orari un po' più gradevoli. Ecco, alle 5 e mezza però c'è già tantissima gente che vuole partecipare in una squadra piuttosto che l'altra, e quindi disponetevi proprio nella squadra di competenza, insomma, tra Scapoli e Ammogliati o Nubili o Maritate, nella squadra femminile. Prego, dai che continuiamo.
3: Signori di Gridalba, ciao. Felicemente nubile, single, mai stata sposata. Ho due figli, ma mai stata sposata. Felice di essere mai stata sposata.
0: Quindi capo proprio, la capitana della squadra nubile, la nostra amica, felicissima di questo. Sì, perché poi vi ho anche chiesto da quanto, con chi, pentiti o felici delle vostre scelte. Prego, il prossimo.
4: Buongiorno Riccardo. Ciao. Buongiorno Edo. Buongiorno a tutta Italia. Giuseppe,
0: buongiorno.
4: Portenico, provincia di Palermo.
0: Sì.
4: Autotrasportatore.
0: Sappiamo.
4: Ammogliato. Purtroppo, ammogliato. Diciamo che la moglie ha sempre ragione. Cioè,
0: certo. Quello
4: buonissima giornata a tutti.
0: Sei incartato. Dicendo che la moglie ha sempre ragione, poi si è incartata anche la lingua. Miseria, quello è vero, quello è ovviamente un in comune, ce l'abbiamo tutti quella cosa, sì, tra noi ammogliati, quelli che giocano negli ammogliati. E poi il resto non so cosa voleva dirmi, però credo questo, abbiamo questa cosa in comune, noi ammogliati. Va bene, 331 80 90 101, ma ci sta a rotolare menti di lingua alle 5 e mezza del mattino, a me lo dite, quante volte mi capita in diretta, tra l'altro, non dovrebbe capitare, però capita ancora, e quando capita diciamo, chi se ne frega. Vabbè, c'è la musica, meno male che viene in aiuto a tutti in questo caso. Prego. Yeah.

0: ah. Non lo dice più ah. Vabbè, l'ho fatta io. L'ho conclusa io, quindi questa canzone Mecnecoco su R101 Scapoli e Ammogliati, prima chiamata di oggi. In quale squadra volete giocare? Anche la musica è di supporto a questo genere di sfida. Poco fa abbiamo passato Daido con Thank You e in chiusura proprio di canzone è arrivato questo messaggio che mettiamo in onda. Prego.
1: Amici, sempre morire.

0: anche il nome del ristorante, si ricorda?
1: Certo. Combinazione, proprio questa musica, canzone sottofondo, apertura di ballo con la mia dolce metà.
0: Ma che bello, era anche un po' emozionato secondo me nel raccontarlo e ricordarlo, perché aveva quella voce lì con quelle pausette. Nel ricordare il tutto, vabbè, e vedi che suscitano anche emozioni questo genere di sfide, nei ricordi che si sbloccano anche stamattina già alle 5:30. Prossimo?
2: Buongiornissimo.
0: Buongiorno.
2: Andrea da Verbania, preferisco Ciao. Essere scapola, perché sì, quando scapola. Ero schiena, da sposato l'ho preso fondo schiena.
0: No,
2: allora,
0: no.
2: A questo punto, nei mali minori, preferisco essere scapola. Ciao, sì. Buongiornissimo a tutti.
0: Vai con la musica, va, che forse è meglio. Preferisco essere scapola. Io che ho scritto scapola, pensa, adesso è un'altra squadra quella lì. Però poi ha dato anche la motivazione e in effetti non ha tutti i torti. 331 80 90 101, dai!

0: Drop Dead, l'ultimo singolo di Olivia Rodrigo. Chissà quale sarà il prossimo disco invece scelto da voi. Eh già, perché sono le 5:40, è già arrivato il momento di andare anche alla ricerca di una canzone che vi faccia sta benissimo. Quindi scegliete una canzone doc al 331 80 90 101, depositatela lì, raccontatemelo, titolo e artista. Grazie, a tra poco.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo, R101.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app, info su mcdonalds.it.
1: Segui R101 anche sui social, Instagram,
4: Facebook,
1: TikTok.
4: Ti teniamo compagnia ovunque.
1: R101.
5: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
6: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
7: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
8: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
3: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.

0: È arrivata qualche canzone richiesta, qualche, ne abbiamo già una valangata, quindi a caso, assolutamente a caso, come succede ogni ora tra i minuti 40 e 45, andiamo ad accontentare uno a una di voi o anche in coppia in questo caso. Oggi anche scapoli ammogliati, la sfida ci sta qua, sono in coppia, prego, chi
1: amici
0: c'è?
1: Di R101, buongiorno.
2: Buongiorno!
1: Siamo ehi. Natali e Gianluca, la canzone sì. che ci farebbe stare bene oggi è Qual Words, è? Don Camisi.

0: dietro nel tempo di anni, che tra l'altro anche non riascoltavo. Don Camisi, chi l'ha richiesta qua? Una coppia di amici, Natalia e Gianluca. Le parole le ha messe solo lei, ha richiesto tutto lei e la canzone ha fatto tutto lei. Lui ha giusto un saluto, Gianluca, e basta. Ha potuto esprimere soltanto il proprio parere e opinione in voce dicendo il nome, basta, tutto il resto, giusto, nella sfida. Poi tra l'altro oggi perfetta per gli accoppiati, in questo caso ammogliati contro gli scapoli ammogliati, nubili, maritate, insomma, è la gara che abbiamo lanciato nella prima ora per raccogliere tutto il gruppone dei più svegli d'Italia che su questa sfida si raccontano anche. Possiamo proseguire, dai,
1: buongiorno,
0: andiamo.
1: Ricky, buongiorno Italia,
0: buongiorno Maria.
1: Allora, Maurizio da Taranto, sempre in trasferta a Bergamo, sì. Felicemente sposato, nozze d'argento il 21 dicembre, 25 anni,
0: 25 di matrimonio,
1: anni. Con tre figli, sì. Un nipote, sono anche nonno, sì. Due gemelli maschi e una ragazza,
0: dice
1: una ragazza di 40 anni. E,
0: ragazza di 40 anni.
1: Ci si va al lavoro,
0: sì.
1: E, oggi è anche il mio compleanno.
0: Pure, auguri!
1: 56 anni. Un bacione a tutti. Fine. E grazie, e sempre
0: cosa?
1: Forza Atalanta e Forza Taranto, la mia squadra.
0: Dice, è durato così poco il vocale, mettiamoci in mezzo anche Forza squadra di calcio, mettiamoci in mezzo la squadra di calcio. Vabbè, ha raccontato praticamente tutto nei particolari, oltre a dire che era anche il suo compleanno, quindi vabbè, grande festa, perché è passato anche in onda in radio e mi ha giocato negli ammogliati, felicemente ammogliati. Prego, l'altra squadra risponde.
2: Buongiorno Riccardo, Marco la Liguria, 20 miglia.
0: Dica.
2: Sembra di essere una coda di Ciao Darwin.
0: Sì,
2: comunque sono scapolo a vita e oggi è pure il mio compleanno. Oggi sono 56
0: pure tu.
2: Tondi. Okay. E Wiwa, Marco la Liguria, e vado a farmi 50 km stamattina a piedi.
0: 50 km a piedi, ma sei un pazzo. Comunque, complimenti, compleanno, quindi anche per te festeggiati e vogliono essere festeggiati in diretta su RC1. Bravo Scapolo, però intanto scrivo qua, io la sfida non ho ancora capito bene chi la vince, eh? Prossimo.
3: Buongiornissimo Ricky, buongiornissimo.
0: Ciao.
3: A tutto il mondo.
0: A tutto il mondo.
3: Susanna da Cremona, felicemente sposata da 25 anni.
0: Che
3: ciao
0: lei.
3: Ciao.
0: Con l'altro di prima, praticamente, che mi aveva raccontato dei suoi 25 anni di matrimonio felice. Insomma, va bene, ammogliati e scapoli, qua la sfida prosegue, felici di essere in una condizione anche nell'altra, al 331 80 90 101. Ancora, qualcuno di voi tra pochissimo. Yeah.

0: insieme ai BTS la loro My Universe, verso quasi la chiusura della prima ora del buongiornissimo di questo martedì 9 di giugno. Dobbiamo capire quale squadra ha i maggiori componenti tra scapoli e ammogliati questa mattina. C'ho qua giù le formazioni, bisogna concludere, completarle, vedere chi vince. Prego, prego, vengono gli ultimi.
1: Ciao. Sto avvicinando al lavoro, io faccio parte di quelli sposati dal 2010, sì. Quindi sono a 16 anni.
0: Tanti,
1: purtroppo. Ciao.
0: No, ma chiuso così, mannaggia, c'è quel purtroppo lì, come mai? Cosa succede? Cosa succede? Non sono mica il psicologo qua, però io non è che posso entrare anche in queste questioni qua, quindi niente, forza e coraggio. Come possiamo chiuderla? Vabbè, andiamo avanti.
2: Buongiorno Ricky, Andrea dalla provincia di Teramo, sì. Scapolo, tutta la vita scapolo,
0: lo sapevo che lo dicevo.
2: Perché il matrimonio dopo i virus e le malattie è la terza cosa che si contrae.
0: Perfetto, a posto così, con una ventata d'allegria. Queste cose mi fa morire da ridere, gli scapoli sono belli agguerriti, ancora.
3: Ciao, buongiorno, sono Laura da Piacenza e sono sposata da 8 anni,
0: okay.
3: Oggi, e prendo l'occasione per fare gli auguri a mio marito. Auguri amorone pasticcino.
0: Oddio.
3: E sono felice, ciao.
0: Dopo 8 anni, amorone pasticcino, io adesso vorrei chiamare amorone pasticcino, vedere come risponde alla sua bella qua, che ha fatto ha partecipato e ha raccontato che oggi, quindi l'ottavo anno, proprio il 9 di già siamo in piena fase matrimoni effettivamente. Tra l'altro, quando chiuderemo la sfida scapoli ammogliati tra pochi minuti, ne apriremo un'altra di ora del buongiornissimo sempre in tema matrimoni, quindi non andate via, che noi proseguiamo su questo tipo di argomento stamattina. Va così. 331 80 90 101, tornano a trovarci anche i Pingu, loro tattici.

0: scapoli ammogliati. Chi mi vince la gara?
1: Ciao Inghi, buongiorno a tutti. Paolo, ciao. Da Bergamo, sì. Festeggiato ieri 30 anni di matrimonio. Felicissimo, ciao ciao.
0: Felicissimo anche, quindi gli ammogliati mi portano via la prima sfida di oggi. Scapoli ammogliati, rimanete lì, mi raccomando, perché il buongiornissimo prosegue tra poco, dopo le news.
2: Buongiorno. Buongiornissimo, i più svegli d'Italia. Buongiornissimo. R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno, tutto il giorno, tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
3: Buongiorno da Ester Oletto. A secondo turno delle amministrative in 42 comuni finisce in un pareggio in 6 capoluoghi. Il centrodestra vince a Lecco, Arezzo, Macerata. Il centrosinistra ad Agrigento, Chieti e Trani. Affluenza al 52%, in calo di 8 punti rispetto alla tornata precedente. Noi solidi, commenta la premier Giorgia Meloni. Si afferma l'alleanza progressista, ribatte la Dem Schlein. Israele sospende per ora le operazioni contro l'Iran, ma la guerra con Teheran ed Hezbollah non è conclusa. Lo ha annunciato il premier Netanyahu dopo il colloquio telefonico con il presidente americano Trump, rivendicando il diritto dell'autodifesa. I Pasdaran li avverte a non compiere altri errori, altrimenti sarà l'inferno. Il ministro israeliano Ben Gavir, indagato a Roma nell'inchiesta sulla flottiglia, i reati ipotizzati, tortura e sequestro di persona. Il paese dello stivale è diventato quello delle ciabatte, replica il leader d'ultradestra. Negli esposti degli attivisti che cercavano di portare aiuti a Gaza, anche le accuse di tentato omicidio e violazione del codice di navigazione. Nella notte, raid russi su Kharkiv, almeno 4 morti e 10 feriti. Droni di Kiev su Sebastopoli, nella Crimea occupata. Mosca dichiara Memorial Italia organizzazione estremista perseguibile che ha avuto contatti con l'Associazione per i diritti umani. La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha condannato all'ergastolo Gabriele Bianchi, accusato dell'omicidio di Willy Monteiro, il 21enne pestato a morte nel 2020 a Colleferro in provincia di Roma. I supremi giudici avevano già reso definitivo il carcere a vita per il fratello Marco. Oggi secondo e ultimo giorno di controlli di routine per Jannik Sinner a San Raffaele di Milano nell'avvicinamento a Wimbledon, dove ci sarà Matteo Berrettini che rassicura dopo l'infortunio. Nessuna lesione muscolare significativa. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
1: Qua già più di un'ora che si palesano i più svegli d'Italia, si scambiano il buongiornissimo e giocano già le nostre sfide come tutte le mattine su R101. Allora, buongiornissimo da Riccardo Russo al microfono, Edoardo Mondino in regia, tutti quanti voi magari svegli da poco al 331 80 90 101. Altra grande sfida tra poco, vi spiego tutto.
0: R101. Buongiorno. Buongiornissimo, i più

vuoi farti un altro giro di Oh? Caro Tiziano Fanola, finita lì la chiusa con Indietro su R101. Si apre la seconda parte del Buongiornissimo in questo martedì 9 di giugno. Sono le 6.05. Abbiamo già trascorso un'ora con i super più svegli d'Italia tra le 5 e le 6. La prima parte con una sfida scapoli ammogliati. Hanno vinto gli ammogliati. Sono i più presenti. Hanno raccontato anche da quanto lo sono. Felicemente, più felicemente chi meno. Diciamo, si è riscontrato anche questo nei loro racconti al 331 80 90 101. Signori, infatti siamo al 9 giugno ed è scattato ufficialmente il famigerato Wedding Time. Sì. Infatti nella sfida precedente in molti volevano ricordare il loro anniversario, che cade proprio in questi giorni proprio oggi. Abbiamo sentito qualcuno che festeggia l'anniversario il 9 di giugno. Matrimoni estate 2026, invitasi. Questo è un po' il sottotitolo della sfida di oggi. Anche quest'anno è arrivato il momento quindi della sfida tra i più svegli d'Italia, tra chi ha ricevuto uno o più inviti contro chi quest'anno riesce a svangarla, a scamparla, perché non ne ha ancora ricevuto neanche. Quindi entrino le due squadre. Da una parte abbiamo il team degli invitati, ovvero quelli che hanno ricevuto, come dicevo, un invito o più inviti, magari anche da testimoni, quindi regalone bello pesante, per dire quando sarà questo appuntamento, vogliamo sapere tutto. Magari è già successo di quest'anno a maggio, per dire aprile, maggio, si può sposare benissimo anche in altri momenti dell'anno, e soprattutto quanto spenderete quest'anno. E soprattutto abbiamo un inno per loro, ecco, li riconosciamo perché sono un po' smonati, un po' come il trombettino. Questa marcia nuziale è un po'... C'ho quattro inviti. Ne ha uno, chi ne ha due, chi ne ha tre, vabbè. Dall'altra parte, la squadra del team Gli Scampati, li abbiamo chiamati così, quelli che quest'anno appunto la scampano. Nessun matrimonio in vista dopo anni, anni, anni. E il loro inno è questo. E si risparmia, amici, e si risparmia. Va bene, dove giocate, dove vi collocate, e raccontatemi poi varie ed eventuali proprio rispetto alla vostra squadra. 331 80 90 101, invitati contro gli scampati. Bella sta sfida qua, fino alle 7, fino al verdetto finale. Prego, prego.

0: E Roscio e Ciran con Celestial su Radio 101. È partita un'altra sfida tra i più svegli d'Italia nel famigerato Wedding Time. Dai, 9 giugno ci siamo. In quanti avete in mano un invito più per matrimoni quest'estate o in quest'anno solare 2026? Quindi team invitati, dall'altra team gli scampati, quelli che ancora non ne hanno ricevuto manco uno e forse la svangano quest'anno. Prego, abbiamo subito un grido d'allarme, d'aiuto addirittura.
1: Perché, ciao Ricky, Luigi da Senago, io faccio abiti da sposa e tutte le spose mi invitano al matrimonio e io odio andare ai matrimoni e quindi finisce sempre che a volte riesco, a volte non riesco a declinare l'invito, ma voglio dire, non è che perché faccio gli abiti da sposa devo andare con tutte le mie spose.
0: Ma questo è un grido d'aiuto disperato, assolutamente disperato del nostro amico che vende abiti da sposa, quindi inerente all'argomento perfetto, però poi tutte le spose, alla fine ti invito, forse perché magari invitandoti sperano in uno sconto, magari non lo so perché ti invitino tutti, ovviamente non è che può andare a tutti, che siamo matti. Va bene, però lui è sicuramente tra gli invitatissimi, quindi è il capo bandiere, capo squadra, capitano della squadra invitati. L'altra parte risponde qualcuno?
2: Ciao Ricky, buongiornissimo. Rietta da Viatico, io sono tra gli scampati.
0: Ma
2: non
0: dai,
2: ho assolutamente nessun matrimonio in vista, né quest'anno né credo l'anno prossimo.
0: E allora per te l'inno è doppio, vai per gli scampati. E si risparmia un po', che poi in realtà no, non va sempre così, cioè il mood può anche essere diverso, cioè nel senso uno riceve un invito di un matrimonio e può essere felice perché sa che quel matrimonio lì lo rende felice, perché ci sono un matrimonio di un'amica importante, di un amico, di un parente molto vicino, e quindi c'è voglia di fare festa, quindi non è che uno riceve un invito e per forza deve vederla, diciamo, in maniera negativa, ecco. Però a linea di massima abbiamo voluto mettere questa sigletta per gli scampati, quelli che se la svangano quest'anno senza inviti e la situazione in equilibrio, come quasi sempre succede nelle sfide del buongiornissimo. Grazie, ma siamo solo all'inizio. 331 80 90 101, vi invito io ad ascoltare Gabbo Gabbani con Summer Funk.

0: Gabbani, secondo me nella nostra sfida tra invitati e scampati, matrimoni 2026 gioca negli invitati, perché infatti nel passaggio quando dice è vero non tengo più di nero, è riconducibile in quella sfida lì degli invitati che devono sborsare. Vabbè, continua anche da parte vostra, ditemi un po' se siete tra gli invitati o quelli che la svangano al 331 80 90 101 tra pochissimo.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
3: Buongiornissimo.
2: Sei un fan dei Duran Duran? Il tuo giorno fortunato è arrivato. Ascolta R101, non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per una data del tour italiano dei Duran Duran. Ascolta R101. Golden Ticket. Black Friday Summer Edition Comet. Le offerte top dell'estate. Potente scopa Dyson V8 Cyclone a soli 249 euro. Fino al 17 giugno da Comet.
0: Su R101 ci si sveglia dandosi del buongiornissimo tra i più svegli d'Italia, pronti e messi alla prova davanti alle loro sfide al 331 80 90 101. Vi aspetto.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
5: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
6: Possiedi un impianto fotovoltaico incentivato? Il GSE ti ha trattenuto.

0: 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
3: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
4: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
5: Per molti il futuro è solo incertezza.
6: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del Benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come il sapone liquido Felce Azzurra da 300 ml a 1,49 euro. DM, qui io sono, qui compro.
11: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
12: R101 Meteo.
13: Bentrovati da Ester Oletto dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni per le prossime ore: nuvole su Alpi e pianure del nord con isolati rovesci o temporali sui settori alpini centrali e orientali, bello nel resto d'Italia. Nel pomeriggio alternanza tra sole e nuvole al nord con qualche rovescio temporale su Alpi e Prealpi e locali sconfinamenti sulle vicine pianure del Veneto. Per lo più soleggiato altrove ad eccezione di un po' di nubi sull'Appennino meridionale con isolati acquazzoni sui rilievi della Calabria. In serata rovesci e temporali sparsi su Lombardia e Venezia. Temperature massime in leggero calo al nord, stazionarie o in ulteriore lieve aumento nel resto del paese. Valori quasi dappertutto compresi tra 25 e 32 gradi, con punte sino a 33-34 gradi nelle isole maggiori. Per ulteriori dettagli consultate il sito e app di meteo.it.
14: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: questa Supreme di Robbie Williams su R101 alle 6.27 per essere precisi, nella nostra diretta aperta alle 5 come tutti i giorni nel buongiornissimo. Stamattina si parla di Wedding Time, matrimoni, matrimoni, matrimoni, estate 2026, siete tra gli invitati, avete ricevuto la famosa partecipazione di nozze, quindi la vostra squadra è quella. Quanti ne avete ricevuti? C'è gente che ne ha ricevuti. Adesso vediamo se li sentiamo, se li mettiamo in onda. Dall'altra parte team gli scampati, quelli che invece ancora niente, nulla, non se ne parla quest'anno, forse la scampano senza appuntamenti di questo genere. Via con la gara, via con i vostri racconti, prego, prego.
1: Buongiornissimo Ricky, buongiornissimo a tutti. Io non so dove collocarmi tra gli scampati o perché? Gli invitati, perché il 20 giugno mi sposo io, quindi non lo so dove mi metti. Cara dalla provincia di Ferrara, ciao ciao.
0: Te pareva qua, bisogna aprire la terza squadra degli sposi, non ci avevo pensato, effettivamente ci sono anche proprio i protagonisti di queste vicende che poi appunto avranno invitato qualcuno, no? Quanti inviti avrà fatto la nostra amica? Non sappiamo, sentiamo il prossimo, se sarà uno tra gli invitati o chi la scampa, prego.
2: Buongiorno da Cristiano D'Aosta. Io ho ricevuto un invito di matrimonio per settembre, credo il primo negli ultimi 30 anni, da una carissima amica che conosco da penso più di 50 anni ormai, e ho detto di no. Ma dando nessuna scusa, motivandolo col fatto che io mi rompo le scatole di star seduto 6 ore tra un pranzo o una cena con buona parte della gente che non conosco e che dice cose che non mi interessano.
0: Eh beh, modo per conoscere qualcuno, gente nuova, ma tra l'altro non hai appena raccontato di non essere stato invitato da anni e anni e anni, ha detto è una ventina d'anni che non mi invitano, finalmente qualcuno ti invita e tu manco ci vai a quello, proprio repellente proprio ai matrimoni. Però ci sta, ognuno fa quel che vuole, comunque invitato ma non partecipe, devo metterlo tra invitato però con un asterisco. Andiamo avanti.
1: Io sono il team
0: scampata
1: perché quest'anno finalmente me la sfango, nessun matrimonio in vista.
0: Bello.
1: Incrociamo le dita perché non è ancora detto,
0: effettivamente
1: non si sa, è solo il 9 giugno, quindi può darsi che ancora non hanno fatto in tempo a spedire o la posta ha fatto ritardi e ancora non mi è arrivato, quindi
0: incrociamo
1: le dita, diciamo la bassa voce, ma forse quest'anno non abbiamo matrimoni, battesimi, comunioni,
0: niente proprio,
1: creste,
0: zero
1: o anniversari. Vabbè. Ciao, grazie.
0: Si risparmia di brutto, però proprio mentre lei raccontava questa cosa al 331 80 90 101, mi sa che è arrivata la partecipazione. Va così, senti.
3: Quando ti arriva tu la apri con diffidenza, apri e dici no. A me mi hanno invitato, ma come? A me? Leggi subito la data, il 13 d'agosto.
0: Ecco.
3: Il 13 d'agosto, ma come? Ecco. Il 13 d'agosto? Tu magari hai già prenotato la vacanza.
0: A voglia,
3: ma
0: sì.
3: Ma come? Non sei felice? Vuol dire che ti vogliono bene. Come felice? Con tanta gente che sta a spasso il 13 d'agosto, a me mi devi invitare al matrimonio tuo. Disgraziato farabutto, farabutto, disgraziato delinquente.
0: Lo so a memoria, ma fa sempre ridere. 331 80 90 101, invitati o tra gli scampati siete quest'anno? Dai, ditemelo. Okay.

0: Strambalas con Spirits su R101, più svegli d'Italia, divisi in due squadre questa mattina, tema, argomento, matrimoni da una parte, la squadra degli invitati con questo inno qua, una marcia funebre, sembra funebre, dovrebbe essere marcia nuziale, ma suonata un po' smonata, diciamo, perché sempre un problemino, partecipare. Dall'altra parte, team Gli Scampati, manco un invito quest'anno, ce ne sono tanti di questi, infatti la gara bella equilibrata, sentiamovi ancora, vai.
1: Benissimo, io faccio parte del team
0: eccola,
1: dupa alle matrimoni, no, proprio non invitatemi, appello, no. Non invitatemi,
0: appello.
1: E l'unica roba che mi piace è l'angolo bar finale,
0: certo,
1: ti risolleva il morale, perché
0: ovvio,
1: fa più fresco e tutte queste cose qua. Comunque è Alessandra della provincia di Novara, una buona giornata a tutti
0: a
1: e
0: te.
1: Buon caldo.
0: Ciao, grazie, buon caldo a tutti, chiaro, al mio di matrimonio 1 luglio 2012 si va a chiedere agli invitati, la cosa che è rimasta impressa nella memoria era proprio il caldo, 1 luglio, li ho fatti, però intanto secondo me, hanno mangiato poco, bevuto pochissimo, perché con quel caldo, come fa, era di pomeriggio, a pranzo, il matrimonio al mattino, pranzo, poi tutto il giorno fino alla sera. Li ho devastati, tant'è vero che ancora se lo ricordo, però si sono anche un po' asciugati, sudando, no? Uno torna anche un po' in forma, cioè va vista anche sotto questo aspetto, però non l'hanno vista così loro. Comunque l'appuntamento con l'open bar c'era e è andato via di brutto. Comunque andiamo avanti.
2: Quest'anno, innanzitutto buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Quest'anno sono invitata, sorella dello sposo, nonché testimone, quindi
0: Madonna,
2: immaginate quanto mi tocca sborsare. Ciao!
0: Però bello, dai, no? Sposalizio in famiglia, certo, hai un ruolo importante, e il vestito deve essere una roba pazzesca, quindi capiamo, è smonata come la tromba della marcia nuziale nostra. Ancora uno.
3: Buongiornissimo Riccardo, Sabina da Nettuno. Io quest'anno non mi salvo, perché sposa il figlio di mia sorella, primo nipote,
0: nipote,
3: e quindi grandissima festa. Però sono contentissima perché sarà un matrimonio rock,
0: quindi, bello,
3: evviva gli sposi.
0: Oh, vedi che, come dicevo all'inizio, quando abbiamo lanciato questa sfida, non è che quando arriva la partecipazione deve essere sempre per forza una cosa negativa o non si ha voglia di andare, no? Ci sono in alcuni casi pareri diversi, e quindi la si prende sul bere, sì, la prenderemo sul bere. In questo caso 331 80 90 101 in maniera positiva, volevo dire quello. C'è Clara con San Giovanni, facciamo entrare? Certo che sì. Ecco.

0: si intitola proprio così, Le ragazze, San Giovanni e Clara, questo nuovo duo che abbiamo e impareremo a conoscere di sicuro, perché è un motivetto che ti entra in testa, mi sa, quest'estate la passeremo spesso e sovente. Passiamo tutte le ore tra i minuti e 45 la canzone che vi fa star bene, quindi proponetela subito al 331 80 90 101. Tra poco
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo, RG1.
1: Il divertimento continua per tutta la mattinata.
3: È arrivata la banda.
1: Dalle 7 alle 9, non perderti la banda di RG1. Con Chiara Tortorella, Riccardo Russo, Paolo Dini, Cristiano Militello e Leonardo Fiaschi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con la

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma è Kamik.
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Dash liquido 3 pezzi a 7,99 €. Orata a 8,90 € al chilo. Negli iper e market aderenti e online. Carrefour.
4: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm. Tutto bene.
5: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.
6: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
7: Grazie amore, ma gli anni passano.
6: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
7: Poi ci sono i 70, gli 80.
6: Brava, pensiamoci ora con Generali.
8: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita a vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
9: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
10: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
11: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: Deghi arredare casa?
13: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
14: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
15: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
14: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
13: Deghi scegliere e poi Deghi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
16: E te lo porto io!
14: Deghi provare!
17: Deghi fidarti!
18: Perché se non Deghi, non ci credi!
19: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
12: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
12: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
12: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
12: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
12: Adesso?
5: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
1: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
3: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 € al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
1: Cioè?
3: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
2: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
7: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
8: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

0: E allora andiamo subito ad ascoltare quale sarà la prossima canzone scelta da voi al 331 80 90 101. Deve far star bene tutti però anche, sentiamo, sentiamo.
1: Sono Carlo da Portocannone in provincia di Campobasso e la canzone che mi fa stare bene è Caparezza con la canzone Ti fa stare bene. Ciao.
0: Perfetto.
1: E forza giovani.

0: vabbè, la canzone che fa stare bene proprio letteralmente. Caparezza, richiesto da un nostro amico Carlo. La prossima canzone che fa stare bene qualcun altro. Tra meno di un'ora in piena banda avremo già anche chiuso i conti qua tra la sfida dei più svegli d'Italia. Due squadre da una parte, team invitati ai matrimoni 2026. Sono in tanti anche quest'anno. Sono un po' smonati e un po' no, alcuni li ricevono con piacere. Dall'altra parte gli scappati, che festeggiano quest'anno nessun matrimonio in vista. Prego, avanti.
1: Buongiorno Riccardo, Antonio da Bologna. Per il momento faccio parte degli scampati. Sì, eh? Penso che è diversi anni che riesco a farla franca. Il top proprio. Bene. Mi è capitato nel 1995.
0: Cosa è successo?
1: 9 matrimoni, non ne ho sbagliato uno. E
0: 9 matrimoni in un anno solo. Beh, te credo che poi non ti invitano più. Ci sono andati tutti, gli amici si sono sposati tutti proprio in quell'anno lì, 95, se lo ricorda ancora. Quanto avrà speso? 95? Beh, c'erano le lire, però è avvantaggiato da quel punto di vista. Prego, ancora.
1: Ciao Ricky, buongiorno.
0: Ciao.
1: Io faccio parte di una categoria leggermente diversa, perché sono un videomaker di matrimoni. Per quest'anno ne ho 8. 2 li ho già fatti, gli altri 6 arrivano breve. Ciao.
0: Beh, però tu sarai felice quando riceverai quel tipo di invito, perché è lavoro, quindi più ce n'è meglio è, no? È ovvio. Ancora.
2: Ciao Ricky, buongiorno. Io avrò un matrimonio il 29 di agosto.
0: Perfetto.
2: In provincia di Milano.
0: Allo
2: voglio
0: fresco.
2: Morire, però vabbè, è per la mia migliore amica. Sono la testimone, come ha detto l'ascoltatrice di prima, bisognerà sganciare un sacco di soldi, ma siamo felici lo stesso.
0: Filo.
2: Ciao, buona giornata.
0: Buona giornata a te. Che si fa? Ci sono ancora le liste nozze oppure il famoso IBAN? Squallido l'IBAN, però risolve tanti problemi, perché uno può dire vabbè, ma via, cioè così. O la busta, la vacare vecchia busta. Ancora uno.
3: Buongiornissimo a tutti,
0: dai.
3: Carmine da Caronno.
0: Ciao.
3: Anch'io devo andare a un matrimonio.
0: Vai.
3: Il mio. Sto cercando una scusa per non andarci.
0: Bene.
3: Buongiorno a tutti.
0: Scusa per non andare al tuo stesso matrimonio? C'è qualcuno che dispensa dei sistemi per non partecipare? Sentiamo come.
4: Buongiornissimo Ricky. Io e mia moglie detestiamo le feste di matrimonio. Tant'è vero che anche al nostro c'erano solo i nostri genitori e i nostri figli.
0: Bello, intimo.
4: E abbiamo trovato un sistema che funziona per evitare gli inviti. Diciamo a tutti che non partecipiamo perché gli ultimi matrimoni a cui abbiamo partecipato sono finiti presto in un divorzio, di conseguenza per scaramanzia e per augurare una lunga durata a loro.
0: Via, chi
4: li
0: invita
4: questo? Ciao, buongiornissimo.
0: Ciao. Hai visto quelle? Hanno detto proprio loro che tutti i matrimoni poi si sono separati dopo poi. No, ma non si può fare. Bella idea da segnare. Dovevamo dirlo nel 95, quello là che ne aveva 9 di matrimonio. Vabbè, fatto sta che siamo arrivati quasi in chiusura di puntata. Devo capire chi vincerà. Vado al riconteggio tra gli invitati e gli scampati. Ma c'è sempre il mio voto che può ribaltare la situazione. Io sono tra gli scampati.

0: Allora, ancora un puntuccino qua, un altro di qua, la situazione è bella in bilico fino alla fine nel verdetto finale di oggi del buongiornissimo 9 giugno. Ho voluto far scattare ufficialmente il famigerato Wedding Time, matrimoni estate 2026 in vita, sì, di quelli che hanno ricevuto la partecipazione di nozze, quindi team invitati da una parte. Tanti. Dall'altra parte però un bel gruppone anche tra i team, gli scampati, quelli che quest'anno niente, zero, non ne hanno ricevuto manco una e forse la scamperanno alla fine di tutto. Vince questa sfida la squadra degli... degli invitati? Sì. Alla fine vincono anche quest'anno, credo come l'anno scorso, perché abbiamo fatto una sfida analoga. Vediamo gli invitati, gli ultimi invitati a partecipare. Prego, prego, venga.
1: Buongiornissimo, grande Ricky. Allora, ciao. Io me li sfagherei tutti i matrimoni, lo so. E fortunatamente tanti anni che non ci vado più. Però quest'anno mio figlio ha 38 anni, dopo tanti anni di fare convivenza con una figlia, ha deciso di sposarsi. E cosa vuoi fare? Bisogna andarci, però sono contento. Ciao Ricky.
0: Ma certo che sì, grazie. Anche una donna invitata, prego.
2: Quest'anno, appena passata, la mia migliore amica si è sposata, sì. E ho addirittura fatto la damigiana d'onore. Quindi, siccome sento tanta gente che non ha voglia di andare, io ho l'abbigliamento, voglia di divertirmi, mi vado a incontrare gente che non conosco. Ragazzi, se volete vado io al posto vostro in matrimonio, problema, sono pronta.
0: È prontissima, chi non vorrebbe avere una damigiana d'onore ad ogni matrimonio? Cioè, io mi risposerei solo per invitarla, tra l'altro. Ma è bellissima. A proposito di damigiane, abbiamo Paolo Dini pronto in postazione con Chiara Tortorella, Leo Fiaschi e Cristiano Militello a proseguire la mattinata insieme a me dopo le news con la banda di R101. Siete tutti invitati, è ovvio, è gratis, è gratis. Vai dalla damigiana.
3: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
4: Ciao.
3: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buongiorno da Ester Roletto. Nella notte raid russi su Kharkiv, almeno 4 morti e 10 feriti, colpita anche una fermata di autobus a Zaporizhia. Droni ucraini contro Sebastopoli nella Crimea occupata. Il presidente ucraino Zelensky ha sentito il francese Macron e ribadito: dobbiamo usare ogni strumento possibile per rinvigorire la diplomazia e rendere più vicina la fine della guerra. Stop ai raid tra Israele e Iran, decisiva la telefonata di Donald Trump al premier Netanyahu, che però rivendica il diritto dell'autodifesa, e sul Libano tira dritto. Teheran pronto a riprendere le ostilità qualora venisse attaccata Beirut. Caso flottiglia, la procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati il ministro israeliano Ben-Gvir, che pubblicò un video in cui derideva gli attivisti inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena nel porto di Ashdod. I reati ipotizzati: tortura e sequestro di persona. Lui: non mi lascio intimidire. Italia da terra dello stivale a paese delle ciabatte. La tornata dei ballottaggi si chiude con un perfetto 3-3 nei 6 comuni capoluogo al voto al secondo turno. Arezzo, Lecco e Macerata al centro-destra, Agrigento, Chieti e Trani al centro-sinistra. Giorgia Meloni parla di coalizione solida, mentre per la Demschlein si afferma l'alleanza progressista. Forte terremoto a Cuba di magnitudo 6.1. Al momento non sono segnalati danni a persone e cose. È salito invece a 37 il numero delle vittime del violento sisma nelle Filippine. Quasi 500 feriti, ma il bilancio è ancora parziale. Yannick Sinner anche oggi a San Raffaele di Milano per controlli di routine in vista di Wimbledon, dove punterà il bis. Da domani riprenderà la preparazione fisica a Monte Carlo. Sta lavorando anche Matteo Berrettini, scongiurata la lesione muscolare dopo l'infortunio a Parigi. Queste le breaking news di TGCom 24.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
4: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
7: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
9: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
10: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
11: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
12: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrate a zero. Zero zucchero, zero calorie.
13: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
14: Da Carrefour, brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci, in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini, hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente.
15: Carrefour.
3: R101, traffico e mobilità.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 6 Torino-Savona si registrano code per un incidente verificatosi allo svincolo Marene interconnessione A33. Sulla 4 Torino-Trieste code a tratti per traffico tra Dalmine e il Bivio per l'A58 viaggiando verso il capoluogo piemontese. Lungo la 26 Genova-Voltri Gravellona-Toce coda sempre per traffico tra Alessandria Sud e la diramazione Predosa-Bettole. Coda di 1 chilometro per traffico anche tra Torrenove e la diramazione Roma Sud verso il Grande Raccordo Anulare. Infine sulla statale 2 via Cassia, corsia chiusa tra Abbadia San Salvatore e la bisarca statale 478 di Sarteano. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
16: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: RTR 101, sono le 7.05. Ricky, eri un po' in ritardo, eh?
1: Sì, ma cosa ho detto?
0: Facciamo più in fretta. No, sono le 7.05.
1: Sono andato lungo. Vabbè, non lo so.
0: Non è vero, per una volta eri puntualissimo.
2: Sei peggio di Giletti, sei.
1: Ma veramente, oh, adesso vi arrabbiate anche con i programmi precedenti. Va bene, buongiorno, buongiorno.
0: Ci hai apparecchiato un bel buffet per tutta la banda di R101, Chiara Tortorella, Paolo Dini.
2: Viva gli sposi, buongiorno amici, buongiorno a tutti.
0: E wiwa wiwa. Buongiorno Cristiano Militello.
3: Da che parte sarò? Attenzione, pronto? 1, 2, 3, prova. Eccolo. Sto guardando bene di là, voi che mi guardate.
0: Stai
3: bene,
0: guardando perfetto. Il canale 67 del digitale terrestre.
3: Buongiorno, buongiorno amici. Riccardo, tranquillo, se vuoi mi arrabbio anche un po' con i programmi che seguiranno.
1: Bravo, come si fa in TV?
3: Per ristabilire, certo.
1: In radio nessuno si arrabbia con i
2: colleghi. È vero, in radio non succede.
1: No.
0: Iniziamo noi.
1: Grazie.
4: Senti Riccardo, tocca a noi ora.
0: Regina, sei già arrivata.
4: Calma. Possediamo.
0: Il procediamo dalle 9 del mattino, come tutti i giorni qui a R101.
1: Ha sbagliato anche il titolo.
2: Il procediamo deve diventare, nel caso nostro, il precediamo, perché ci precede anche la replica, no?
1: Vero.
0: Precediamo il procediamo. Ma procediamo, grazie, ma Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione e soprattutto tutti voi. Numerosissimi anche stamattina, vi vediamo caldi, avete già sfidato Riccardo Russo nel buongiornissimo.
3: Stamattina caldi, ieri si gelava.
1: Come va lì la temperatura?
0: Delle temperature di questo studio.
2: Cristiano ormai ha argomenti da ottantenne, fa caldo, fa freddo.
1: Sì, è vero.
2: E oggi devo andare a fare la visita.
3: L'età pensionabile.
2: Sì. Si trova con i suoi amici in farmacia, queste cose qua.
0: E dalla mia destra passa alla mia sinistra quelle piccole cose che però in realtà ti scambiano tutta la giornata.
1: Come un calenda a
0: caso. Ti scombussolano.
3: Ho deciso
0: per piccole
3: di...
0: certezze, no?
3: Ho stabilito di iniziare tutti i miei interventi con signora mia, così, ottantenni.
2: Però ha ragione Chiara,
0: non me lo dica.
2: Vai a sconvolgere quelle cose date per assodate, no? Un po' come quando vai a letto e da che parte dormi? No, io sono abituato a dormire di qui perché altrimenti di là non mi addormento. E quindi,
0: caschi dal letto se dormi dalla parte
2: per
0: sbagliata.
2: Per Chiara, rivolgersi a te guardando la sua destra o la sua sinistra gli cambia tutto.
1: È un casino,
2: esatto.
3: Beh, noi ci possiamo guardare negli occhi, però, Paolo.
2: Bello, interessante.
0: Per la prima volta, esatto, non hai il.
2: Sì.
0: Profilo
3: greco
0: di Cristiano Militello.
1: Signora mia, di che si parla oggi?
0: Signora mia, apriamo subito il 331 80 90 101. Visto che è periodo, visto che hai fatto sfidare gli italiani sui matrimoni, continuiamo chiedendo qual è l'usanza più assurda che avete visto un matrimonio che avete avete partecipato.
2: Vale anche il testimone che beccano nel bagno con la sposa.
3: Ma quello
2: è un'usanza.
3: Dato il numero di volte che si narra accada.
2: Sì, esatto. Poi fanno specie anche quelli che hanno il coraggio, perché se ne vuole di coraggio, no? Quelli che sanno di essere stati traditi, fanno finta di niente, arrivano tutti in chiesa e solo lì tira fuori le prove e manda tutto quanto in bagno.
0: È vero, anche questa ultimamente diventa un'usanza.
2: Chissà se fa per fare clamore, per far parlare di sé. Ma chi è?
0: Uno strino decente non ce la possiamo avere.
1: Avevamo questo come budget.
2: Cioè, a un matrimonio facciamo suonare sta gente qui?
1: Un po' smonato.
2: Ho capito che non c'è budget, però
5: la mia è rimasto o questo o Jerry Calà.
3: No, perché era meglio questo. La mia ex moglie a un certo punto si rivolse a altri due invitati e disse: E voi quando vi sposate? Un attimo di gelo. E gli risposero: ma veramente ci siamo sposati l'anno scorso e tu eri anche al nostro matrimonio.
1: No vabbè, ma è bellissimo.
0: Questa è una figuraccia.
1: Questa è bellissima.
0: Impegnativa.
3: Ma la volevo giocare subito così alle 7.09.
0: Però proprio parliamo di quelle regole, perché appunto l'usanza di dover dare almeno 600 euro a coppia agli
3: Quanti?
0: Sposi. Questo dicono, se no sei un pezzente. Meno di 600 euro.
2: C'era questo calcolo.
0: Puoi anche non andare.
2: C'era questa specie di calcolo, non scritto cosa possono aver speso per il banchetto. Ci aggiungiamo qualcosa e ce la copriamo così.
5: No, io 600 euro ci sono andati in 10.
0: Ognuno ci racconterà la sua.
3: Matrimonio di Obos Odobe.
0: 331 80 90 101. Altro che orchestrina, qui c'è la musica di R101. Apriamo le danze con Macklemore, Ryan Lewis e Ray Dalton.
3: E quanti sono?

0: Sulle mani, bella metafora in questa Can't Hold Us, come se il soffitto stesse crollando e non ci potesse tenere. È così che partiamo in questa mattina insieme qui su R101, ballandocela alla stragrande. È giusto, a un matrimonio bisogna farlo, è periodo. Sono partiti tutti gli inviti, questo weekend c'è stato quello di Dua Lipa e Callum Turner in Sicilia, di cui si è abbondantemente parlato.
1: Ci ha invitato?
2: No, no, però vabbè. No,
0: meno male, allora. Visto che
1: vabbè, meno male.
0: Qua le buste volano via.
3: Viaggio di nozze dove? Voi che siete informati.
2: Ecco, sì, c'è questo il viaggio di nozze, no, ma una che sono sempre in giro per il mondo dove che vado. No, ma una volta io ricordo mamma e papà erano andati in viaggio di nozze a Venezia. Jeff Bezos invece l'ha noleggiata a Venezia qualche anno fa, vi ricordate?
1: Cioè, sì, sì,
3: ed è andato in viaggio di nozze a Castelleone.
2: Esatto, evidentemente, è una cosa del genere. C'è chi scrive e dice: ma stiamo scherzando? 600 euro a coppia.
3: Ma
2: 300 è più che sufficiente.
3: Sì, ma l'ho mandato io il messaggio.
2: Nessuno ti obbliga ad andare in un ristorante dove spendi 200 euro ad invitato. Noi, al nostro, 10 anni fa, 85 euro ad invitato più open bar.
0: E abbiamo mangiato fissa però.
2: E abbiamo mangiato mille volte meglio di alcuni ristoranti super costosi.
0: Ma 10 anni fa, adesso le usanze sono cambiate.
3: Sì, ma chi? Ma che mi ci vuole la mesata?
0: Devono recuperare quello che hanno speso per te al matrimonio. Questo è il senso. E tu dici: però allora decido io cosa mangiare, dove.
2: Allora mi fa
0: a che
2: carne.
0: Ora posso andare via.
2: Il problema diventa quando i matrimoni sono più d'uno, magari sei invitato a 3 matrimoni in una stagione, lì.
3: Anche a 4 matrimoni e un funerale.
2: Anche. E il problema diventa decidere se mandare in matrimonio o permetterti la vacanza, perché cominciano ad essere spese, no?
3: Ecco. Allora facciamo che.
2: Cristiano, se mi sposo io, tu verresti?
3: Porco cane, subito. Ha tirato il riso sotto forma di supplì.
2: Non ti inventi una serata in Grecia come hai fatto con Peppino. Povero uomo. Ragazzi,
0: quella è l'usanza di Cristiano, ma anche voi avete delle usanze particolari durante la celebrazione del matrimonio, o ne avete viste?
2: Oppure anche se per non andare avete inventato una scusa.
0: Beh,
2: vale anche
0: ne
2: quella
0: serve
2: roba lì.
0: Una bella importante.
3: Non riscrivete la storia.
2: No, allora la cosa vera è che ogni volta che ti si invita a qualcosa, una celebrazione, il matrimonio di Peppino è l'esempio emblematico, tu ti inventi una serata in Grecia, che poi in Grecia chi ci va? Sei l'unico comico italiano che va a fare la serata in Grecia.
3: Ma non è vero. Beh, è un posto dove in Grecia tutti gli anni fanno quella convention e ogni anno chiamano dei comici diversi. Tant'è
0: quest'anno
3: mi avevano richiamato, sono stato lì per andare un'altra volta.
1: Sto aspettando un invito di matrimonio per dire no al matrimonio.
3: Esatto.
0: Sentiamo le vostre voci, vai.
4: Io anni fa ho partecipato a un matrimonio di un parente, tra l'altro, che è abbastanza stretto, e ragazzi è stato un incubo.
2: Perché?
4: A parte il caos che hanno fatto, cioè la cosa che proprio non mi è piaciuta è il discorso degli sposi in piedi sul tavolo. Ragazzi, veramente non si poteva vedere, è una cosa allucinante. E meno male che non li vedo da tanto tempo. Ciao ragazzi,
0: così
4: buona giornata a tutti.
1: Tipo Verdone e Lagerini in Viaggi di nozze.
3: Jessica Ivano.
1: Trovasse sposati una situazione nuova che te fa sentire strano.
0: Lo famo strano.
2: C'è la luna in mezzo mare, mamma mia, mamma ritare.
0: È partito.
2: Per me è partito il matrimonio con
3: il padrino,
2: bravo.
0: Adesso c'è il taglio della cravatta, quindi.
5: Ciao Amanda, la provincia di Lecco. Niente, l'usanza allucinante, sì. Quando mi sono sposato io un bel 30 anni fa, praticamente il taglio della cravatta che io odiavo, praticamente mi hanno preso per il collo e hanno cominciato a tagliarmi la cravatta, soltanto che erano le forbici, erano praticamente due pezzi di ferro, nel senso che non tagliava niente, sono stato là 10 minuti con la faccia
0: schiacciata,
5: con tanto di video che era una bestia.
2: Vabbè.
5: Vi saluto, ciao.
1: Occhio, perché a essere invitati poi bisogna ricoprire anche dei ruoli importanti nei matrimoni, tipo la nostra amica, senti cosa ha fatto.
6: Siccome sento tanta gente che non ha voglia di andare, io ho l'abbigliamento, voglia di divertirmi, mi voglio incontrare gente che non conosco. Ragazzi, se volete vado io al posto vostro matrimonio, non c'è problema, sono pronta.
1: No, hai tagliato un pezzo prima, è fondamentale, caro Peppino, del messaggio.
2: Cosa ha detto?
1: No, che lei ha partecipato a questo matrimonio in qualità di damigiana d'onore.
2: Ah, vabbè.
0: Ma che bello la tappa buchi ai matrimoni. Magari la vesti un po' tale quale, tipo la trucchi come fanno tale quale.
3: Scusate, ma ricordo male o anni fa c'era un giro di ospiti, c'era un tariffario che la gente invitava.
2: Ma scherzi, certo.
3: Sgarbi, sì, pagandolo, sì, facendo, spacciandolo
0: per
3: poi
0: un per amico, amico di famiglia.
3: Sì, esatto.
2: Sì, sì, sì, è successo a me con Kim Jong.
3: L'hai invitato?
2: Sono invitato, l'ho invitato.
0: Ai matrimoni, che di solito sono proprio di domenica, giusto per tirarci sul morale nel weekend.
2: C'è chi poi parla anche di questi enormi ristoranti fatti apposta per accogliere
3: catene di montaggio,
2: banchetti, no? Dove magari nello stesso ristorantone ci sono tre matrimoni contemporaneamente lì, gli ospiti che si mescolano, che non sa più
3: si picchiano.
0: Bello, diventa chi è, tutto chi è, un cosa. Rivale tutto.
2: Un macello, Cristiano.
3: No, sai cosa?
0: Sai che adesso arriva Saif.
2: Ma stiamo parlando perché dobbiamo mandare la canzone. Stavamo dicendo, Cristiano.
3: Ti volevo dire.
0: Intanto buona

0: Saif, buona domenica su R101 e non ci sono più i matrimoni di una volta, ma si fanno anche di lunedì pomeriggio, le usanze cambiano. State raccontando al 331 80 90 101 l'usanza più assurda che avete visto o vissuto a un matrimonio. Vi aspettiamo qui tra poco.
1: Vai.
0: Adesso non dite niente.
2: E se qualcuno ha qualcosa da dire, parli ora o spaccia per sempre?
3: No.

0: Black Friday Summer Edition Comet. Le offerte top dell'estate. Notebook Samsung Galaxy Book 4 con Intel Core i7 a soli 599 euro. Fino al 17 giugno da Comet.
1: Siamo la banda di R101, la vostra compagnia, il vostro risveglio quotidiano in radio, in TV sul canale 67 del digitale terrestre o ovunque siate attraverso la nostra app. Potete ascoltarci, guardarci ed è gratis.
2: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
3: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmio! Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
4: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
6: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
7: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
6: Oh, Contacta, adoro!
7: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
8: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
9: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
10: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
11: E i consumi?
10: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
11: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
12: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
13: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da

0: Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Matteo!
2: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
3: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. Gli ammorbidenti concentrati e i profumatori Bucato Fabuloso sono a 2,99€. Trovi in offerta anche il detersivo Bucato Fabuloso a 2,49€. E con due prodotti Fabuloso, di cui uno ammorbidente, in omaggio uno spray Fabuloso lavanda 600 ml. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
5: Ah, io quest'anno non mi muovo. Me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un bel weekend in campagna dai suoceri, due grigliatine. E tu?
6: Ah no, io riparto con Boscolo.
7: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
8: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
9: Tutti per Oro Cash.
10: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
11: R101 Meteo.
12: Bentrovati da Ester Oletto dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni per le prossime ore: nuvole su Alpi e pianure del nord con isolati rovesci o temporali sui settori alpini centrali e orientali, bello nel resto d'Italia. Nel pomeriggio alternanza tra sole e nuvole al nord con qualche rovescio temporale su Alpi e Prealpi e locali sconfinamenti sulle vicine pianure del Veneto. Per lo più soleggiato altrove, ad eccezione di un po' di nubi sull'Appennino meridionale con isolati acquazzoni sui rilievi della Calabria. In serata rovesci e temporali sparsi su Lombardia e Venezia. Temperature massime, leggero calo al nord, stazionarie o in ulteriore lieve aumento nel resto del paese. Valori quasi dappertutto compresi tra 25 e 32 gradi, con punte sino a 33-34 gradi nelle isole maggiori. Per ulteriori dettagli consultate il sito e app di meteo.it.
11: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Ka-ching! Grace Kelly, mica su R101 con le vostre voci e i vostri messaggi al 331 80 90 101. C'è chi vuole invitare Leonardo Fiaschi a cantare in qualità di Cremonini al suo matrimonio.
1: Pagare Cicci.
2: L'ho già fatto,
0: Giulia,
2: per una paccata di soldi
3: Al matrimonio di Cremonini, tra l'altro.
0: L'hai fatto al Circo Massimo l'altra sera, se non sbaglio.
4: Sì, tra l'altro sì. Eri tu, detto, in realtà. Ho impallato la mamma di Cremonini per un'ora. Poi ho lasciato un vuoto perché non vedeva niente il concerto.
5: La prima scelta rimane Sal Da Vinci, giusto, in questo periodo?
0: Ma credo che abbia le date organizzate da qui al 2045.
1: Per fare l'ospite a matrimonio a me portò bene, perché il giorno che poi mi chiamarono da Striscia la Notizia ero a fare il comico a un matrimonio, che insomma, con tutta dire l'onestà, non è proprio il punto artistico maggiore della che appunto.
0: Dipende sempre dal pubblico.
1: No, ma fa bene, dice bene Sal Da Vinci, insomma, c'è grande dignità anche a fare.
5: Perché no? Scusa.
1: Però perché? Quel giorno lì stavo pensando di smettere.
5: Sì, ma questa coppia poi è andata avanti o si è lasciata il giorno dopo?
0: Dai.
1: No, ma l'hanno invitato loro. No, piuttosto due blocchi fa stavo tentando di dire a Paolo Dini che peccato che quando mi sono sposato io non ci conoscevamo ancora, perché c'è gente che a distanza di tanti anni mi dice di non aver mai bevuto così bene come al mio matrimonio.
5: Ah, che peccato.
1: L'hai una grande scelta, molto attenta.
5: È la stessa ragione per la quale tu hai scelto di festeggiare il compleanno il 10 di agosto quando non hai tutti noi intorno.
0: C'è chi invita il comico al matrimonio, c'è chi ha lo psicologo, anzi lo psichiatra della cerimonia.
3: Quello dopo il primo anno
5: di matrimonio.
3: Se
5: intervenisse prima non ci si sposerebbe.
0: Buongiorno, Raffaele Morelli.
4: Vedete? Buongiorno.
0: Buongiorno.
5: Viva la sposa.
4: Parole spesso non servono.
5: Che allegria.
4: I matrimoni non salvano il rapporto.
5: No.
4: Lo distruggono.
5: Ah sì.
4: Mi scrivono in tanti. Professore, sono in difficoltà. Non sono mai all'altezza. Non sono mai all'altezza una volta di fronte alla Chiesa. Mi sto allenando da 4 mesi per convincermi che ce la farò. Sono preoccupato. Sì. Perché non so se sarò in grado di lanciare il riso agli sposi.
3: Adesso. Ci vuole.
0: La sindrome dell'invitato.
5: Provi con i pizzoccheri.
4: Professore, buongiorno.
5: Buongiorno.
4: Sal Da Vinci si è autoinvitato al mio matrimonio, ci ha minacciati.
0: Grazie.
4: Perché voleva la busta degli sposi. Ma io non l'ho chiamato. Poi mi scrivono, anzi vi dico una cosa importante. Seneca diceva una cosa molto importante.
0: Seneca.
4: Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano.
5: Ah, Seneca proprio.
3: È sicuro?
4: Professore.
3: Più vendittica.
4: Io e la mia famiglia, 9 persone, abbiamo messo 11 euro a testa per partecipare al matrimonio di nostro amico.
5: 11 euro?
4: E ha avuto il coraggio di ridere una volta aperta la busta. Le ha tolto l'amicizia su Facebook. Bravo. Professore, mi sposo, ma non so come vestirmi. Non mi sta bene niente. Ho il collo talmente grosso che quando devo mettere la cravatta devo chiamare gli ormeggiatori.
3: Ma cos'è? Popotamo.
4: Professore, sono fidanzata con Fabrizio da 10 anni.
5: Ok, quindi?
4: Lui è 94, io 28.
5: Chili?
4: Anni. Siamo innamorati. Lui ogni tanto respira per dirmi dove stanno le chiavi della macchina.
3: Che rapporto è?
4: Vedete, questo è l'amore.
0: Sì. Proprio questo per amore.
5: Le coppie che si rivolgono a lei per ritrovare l'armonia, quale percentuale di successo hanno, professore?
4: Di solito tendiamo a distruggerlo.
5: Okay.
4: La gente vuole lasciarsi.
5: Vabbè.
4: E tenetevelo stretto quel 3%. Perché potrebbe cambiarvi la vita.
5: Grazie.
0: Grazie Raffaele Morelli alla banda di R101.
3: Botta di ottimismo.
0: E se siete tra gli organizzatori dei matrimoni, di cui avrebbero bisogno, che avrebbero più di bisogno di uno psicologo, raccontateci cosa vi chiedono al 331 80 90 101.

0: classe.
1: Annalisa, esibizionista su R101. E se chiedessero, vi chiedessero di esibirvi al matrimonio del vostro ex?
2: Ehi.
1: Perché Annalisa l'ha fatto.
2: Ah sì?
1: Eh sì, alla fine ha cantato al matrimonio del suo ex fidanzato storico. Sono rimasti chiaramente in buoni rapporti. Davide Simonetta si è sposato con Veronica Ferraro, non con Annalisa, eppure lei ha cantato bellissimo.
2: Ma so io cosa ha cantato? Ha cantato La Vastità.
3: La Vastità.
2: No. Ha cantato questa, ha cantato.
1: Immagini.
2: No. Immagini.
1: No, ha addirittura dedicato bellissima alla sposa, la prima cosa vabbè. Bella, ha cantato.
4: È stato...
2: Quanta sincerità c'è secondo voi in queste...
1: Avrebbe potuto dire di no.
4: Sì, avrebbe potuto dire che aveva una serata in Grecia.
2: Ah, è vero, insieme a te.
3: Scusa ormai.
1: Usanze assurde ai matrimoni, ce ne state raccontando anche voi, sentiamo.
5: L'usanza che proprio non sopportano i matrimoni con sugli Appennini reggiani è di far ubriacare lo sposo e che fa delle cose incredibili durante il matrimonio.
1: Sempre.
5: E spesso anche la sposa. E ho smesso di andare ai matrimoni perché l'ultima volta c'è stata una rissa e il fatto strano è che la rissa era tra lo sposo e la sposa che si sono menati a sangue.
2: Non ci credo.
5: E dopo un mese si sono separati. Ciao a tutti, appena rientrati
2: dall'ospedale. Ma cos'è?
4: Ma via De.
2: Ma dai.
4: Ma labbrate lo sposo.
1: Roba palp.
2: Ma perché bisogna far ubriacare lo sposo?
3: Però te lo ricordi quel matrimonio lì?
4: Sì. Perché fatto ubriacare prima, la sera prima.
1: Poi gli amici si risposano, cioè ultimamente c'è cioè il secondo, il terzo, il quarto matrimonio dello stesso amico.
2: E io non so se dovessero raccontare i partecipanti agli addii al celibato, al nubilato, quanti matrimoni poi in realtà si potrebbero svolgere davvero.
3: Ma perché devi chiedere queste cose?
2: Perché io ricordo quando tu sei andato ad Amsterdam a fare il vetrinista.
3: No,
2: volta.
1: Le usanze assurde prima, durante e dopo i matrimoni. Raccontatecele al 331 80 90 101.

0: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi i biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusTì e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTì.it.
2: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su Iliad.it.
3: Una di quelle che vi ronza sempre in testa, una di quelle che avete ritrovato sul nostro sito r101.it tra le 101 canzoni che fanno stare bene. Proponeteci la vostra al 331 80 90 101.
4: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
5: Allora la risposta è MG.
6: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
9: Prendiamo due prodotti Luxury
8: e teniamo lo scontrino.
9: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
8: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
10: Convenienza? Ma vai da Conad.
11: Via, via.
10: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
12: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
13: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
14: Permesso? Che bel parquet!
15: Ha visto?
14: Che bel freschetto, condizionatore!
15: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
14: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico!
15: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti!
14: Ma che fa, me ruba il mestiere!
16: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
17: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
18: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come mozzarella per pizza da 400 grammi a 2,59 euro e zucchero da un chilo a soli 95 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
19: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
20: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
21: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
20: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
21: Rispetto per le persone.
20: Recycle.
21: Dare nuova vita alle cose.
20: ESG.
21: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
22: Esami uguali per tutti o un percorso costruito su di te?
0: Tu cosa scegli? Con i Check-up Syllab scegli un percorso su misura, con orientamento diagnostico incluso per capire davvero i tuoi risultati e sapere come proseguire. Oltre 380 centri in Italia. Scopri termini e condizioni su syllab.it.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
22: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
23: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
24: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
25: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: La scelta delle canzoni da ascoltare un matrimonio è molto difficile. Avendo le idee chiare, però si fa una playlist perfetta.
4: Saremo io e te.
3: Per sempre, a così. Ed è a così che potete richiederci una volta ogni ora la canzone che avete bene in testa, quella che vi fa stare bene.
4: Sentiamo.
26: Per la canzone che mi fa star bene, Stevie Wonder, Part-Time Love. Benny dall'oltrepò.
4: Ciao!
3: Benny! Dall'oltre Po' Pavese.
4: Là sì che si beve bene, senza bisogno di avere nozze.
27: Mamma mia.
4: Impellenti.
3: Allora, abbiamo da bere, abbiamo la musica. Siamo pronti per una festa.
27: Manca una cosa.
28: Cosa? Non la dire, perché ho intuito.
3: Manca Stevie Wonder, eccolo.
28: Ecco, bravo.

0: continuate così, belle canzoni che vi facciano stare bene, che noi mettiamo in diretta su R101. Succede ogni ora, quindi 331 80 90 101 per la vostra prossima proposta musicale. Dove ci porti, Paolino?
1: Allora, vi porto in carcere. Lì vi lascerei. Lì vi lascerei. Perché
2: se possiamo passare dal via.
1: Allora, arriva sempre. No, durante le nozze arriva sempre lo zio che dice bacio, bacio.
3: Certo.
1: E perché non si può anche baciare in carcere durante i colloqui? Qualche coppia, giustamente, a questi vengono concesse delle effusioni. Cosa capita? A Palo del Colle, perché non sto scherzando, siamo
3: attenzione,
1: proprio in zona,
0: città natale,
1: in zona
0: del nostro regista Giuseppe Milano.
1: Allora, sì, delle schede SIM, addirittura tre, sono state passate dalla compagna in visita al compagno in carcere. Alla fine del colloquio, il bacio di saluto, lei aveva in bocca queste tre SIM.
4: Famosa tariffa UE.
1: Esatto, esatto. Gli ha passato tre SIM che lui poi avrebbe usato su tre telefoni che erano già dentro, perché i telefoni con il bacio fai fatica a passare.
4: Non oso immaginare come, esatto, come gli abbia passato il telefono.
1: Vedi?
4: Allora.
1: E lui, no. Noi al massimo passiamo, cioè, o prendiamo la mononucleosi, questi si passano addirittura le SIM. E
3: SIM
1: hanno scoperto tutti e quindi arresti.
4: Cioè, da faccio un format per real time. È presente.
1: Puoi dire, hai capito?
4: E quelli che arrivano all'aeroporto che gli fanno le lastre per vedere,
0: esatto,
4: se
0: sì,
4: ha ingoiato,
0: sì,
4: gli ovuli,
0: sì,
4: le robe.
0: Sì, infatti è già buono che non gli abbia ingoiate le SIM.
4: Sì.
0: Gli suonava l'intestino.
4: Famoso scatto alla risposta. Quando lo chiamano e fanno il contrappello la mattina.
1: Tu pensa all'ingegno, no? Uno sta a pensare quale espediente.
4: Palo del Colle. Te ne parli sempre male.
1: Sì. Ma infatti il Peppino è sempre molto affettuoso, cerca di baciarmi. Non sapevo che voleva domiciliarmi la sua bolletta.
0: Ti passarti.
3: Ti ha passato solo dell'herpes, però.
1: Esatto.
0: Come il famoso primo bacio, quello che si dà al matrimonio. Ora gli sposi si possono baciare, no? È il momento che aspettano,
1: sì, sì,
0: un po' tutti, perché di matrimoni si parla e di usanze strane, quelle che avete vissuto voi. Sentiamo.
5: Per quanto riguarda le usanze strane nei matrimoni,
0: sì,
5: il giorno del matrimonio, ma il giorno precedente, la sera precedente per l'esattezza, i testimoni, gli amici, eccetera, eccetera, dello sposo fanno un mucchio di segatura davanti a casa dello sposo,
1: sì,
5: e un mucchio di segatura davanti a casa di tutte le fidanzate che ha avuto precedentemente.
0: Ah, sì?
5: Facendo anche una strada di segatura che collega la strada di uno e la, cioè la casa di uno e la casa dell'altro, per cui in pratica tutto il paese, se anche non sapeva che avevano avuto questa storia,
0: viene
5: a saperlo, e per questo non si può più fare. Si chiama Bernà. Buongiornissimo a tutti.
1: Ciao.
0: Bernà, non
1: Boy,
0: la conoscevo questa usanza.
1: Io avevo visto buttare della segatura perché la sposa era bruttissima e quindi qualcuno aveva dato di stomaco, ma mai una cosa così articolata.
4: Dove l'ha detto? A Neanderthal?
1: No,
4: dove viene questa cosa?
1: Non ho capito bene, l'ha detto ma ero distratto.
0: Cercheremo di capire bene da dove arriva questa usanza.
1: Roba della
0: segatura. Ci sono dei personaggi che davvero ci riempirebbero un paese, ecco,
1: di
0: quelli
1: segatura,
0: che insomma da giovani si sono divertiti
4: una
0: particolarmente.
4: Sorta di Dago Spia paesana praticamente.
2: Esatto. Io ho visto il lancio delle protesi al matrimonio della
1: Maria. Il lancio delle protesi.

0: tonight, ma
1: nessuno
0: save
1: verrà.
0: Me this morning.
1: Nessuno verrà a salvarvi. Questo no, assolutamente. È il momento del Tortorella Challenge, la sfida alla battuta più brutta del giorno con Chiara, che la pronuncia tra un istante.
0: Ci provo.
1: E poi voi al 331 80 90 101
2: con la vostra frittura mista, diciamo, esatto, così, di battutacce,
1: sfidandola e cercando di far di peggio. Sentiamo un pochino che cosa ha prodotto la fantasia fervida della nostra Chiara.
0: Ieri finalmente è venuto a trovarmi il mio amico, quello naturista. Gli ho detto benvenuto.
3: Benvenuto? Vabbè, certo. Vabbè.
2: Benvenuto.
1: Ostico. Va bene così.
0: Da osteria stamattina siamo esatto. partiti.
1: Benvenuto, l'amico naturista. Se è questo il livello, ragazzi, che dovete fare?
0: Dovete fare di peggio, esatto, se ci riuscite.
1: Tra un istante la redazione e poi...
2: Non sono naturista.
3: Si chiama Fifi.
0: 3, 3, 1, 80, 90, 101, tocca a voi.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Esther Oletto. Israele sospende per ora le operazioni contro l'Iran, ma la guerra con Teheran ed Hezbollah non è conclusa, annuncia il premier Netanyahu dopo la nuova strigliata telefonica di Trump, rivendicando però il diritto dell'autodifesa. Il presidente americano certo di un accordo entro 2-3 giorni. Vicino allo stretto di Hormuz cade un elicottero da guerra statunitense. L'equipaggio è salvo. Il ministro israeliano Ben Gavir, indagato a Roma nell'inchiesta sulla flottiglia per torture e sequestro di persona. Il paese dello stivale è diventato quello delle ciabatte, attacca il leader d'ultradestra. Negli esposti degli attivisti anche le accuse di tentato omicidio e violazione del codice di navigazione. Nella notte raid russi su Kharkiv, almeno 4 morti e 10 feriti. Droni ucraini su Sebastopoli. Mosca dichiara memoria all'Italia, organizzazione estremista perseguibile che ha avuto contatti con l'Associazione per i diritti umani. A secondo turno delle amministrative in 42 comuni finisce in un pareggio. In 6 capoluoghi il centro-destra vince a Lecco, Arezzo, Macerata. Il centro-sinistra ad Agrigento, Chieti e Trani. Affluenza al 52%, in calo di 8 punti rispetto alla tornata precedente. Noi solidi, commenta la premier Giorgia Meloni. Si afferma l'alleanza progressista, ribatte la Dem Schlein. La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha condannato all'ergastolo Gabriele Bianchi, accusato dell'omicidio di Willy Monteiro, il 21enne pestato a morte nel 2020 a Colleferro, in provincia di Roma. I supremi giudici avevano già reso definitivo il carcere a vita per il fratello Marco. Oggi il secondo e ultimo giorno di controlli di routine per Yannick Sinner a San Raffaele di Milano, nell'avvicinamento a Wimbledon, dove ci sarà Matteo Berrettini, che rassicura dopo l'infortunio. Nessuna lesione muscolare significativa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No, non voglio.
2: Sì, ma la nostra qualità.
3: No, di cosa c'è?
2: Beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV Line.
2: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV Line! Maniaci della qualità.
4: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
0: R101, traffico e mobilità.
5: La situazione su strade e autostrade. Sulla 1 Roma-Napoli si è verificato un incidente tra il bivio per la 30 Caserta-Salerno, Caserta Nord, procedendo in direzione della capitale. Sulla A10 dei Fiori, code tra Genova-Pegli e il bivio per la A7 Milano-Genova, in direzione Genova. Sulla A4 Milano-Brescia ci sono code tra il bivio per la tangenziale est e Cormano, procedendo in direzione Torino. Rallentamenti sulla 19 Palermo-Catania per un veicolo in panne tra Ponte Cinque Archi e l'area di servizio Sacchitello in direzione Catania. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
6: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: 8.04, è martedì, il 9 giugno c'è il Tortorella Challenge, ragazzi, tutto a posto.
1: Sì, tutto a posto è una pretesa, però la battuta di Chiara vuole essere la più brutta almeno per questo martedì.
0: Esatto. I nostri amici qua sono dei veri professionisti.
1: Sì, e siete in tanti a mettervi in coda al 331 80 90 101 per ribattere a che cosa? La voglio fare subito la battuta o prima?
0: Non l'avete visto il mio amico che mi è venuto a trovare, il naturista?
1: Il naturista?
0: Sì, ma gli ho dato un caloroso benvenuto.
1: E avete sentito quanto è simpatico. Cosa c'è?
2: Ragazzi, sono Walter Nudo.
0: Walter Nudo alla banda, giudice quanto, di gara.
2: Quanto è bello preparare un barbecue prima di andare in onda con voi.
3: E poi uno non se lo ricorda più, ma esatto. Parla esattamente così.
0: Sì,
2: lo spirito dentro di voi. Libro, l'avete mai letto un libro?
1: Nudo.
0: Libro.
2: Libro.
1: Hai una certa età ormai, girare nudo, cioè.
2: Come il mio cugino, Walter Vestito.
3: E dovrei farlo io. Parlo così anche io.
2: Sì, parlo così. La natura, senti la natura. Scusate, che ti respira addosso.
1: Allora, massacriamo Chiara per le barzelle, per le battute.
0: Grazie, Paolo.
1: E poi voi arrivate con Walter Nudo e Walter Vestito e pretendetevi.
3: Da un'idea di Matteo Torre, tra l'altro.
1: Sì.
3: Lo paghiamo per
4: ha
3: questo.
4: Ha portato una ventata di freschezza.
2: Sì, certo. Cristiano, hai sentito? È arrivata l'essenza. Che ti è successo, Cristiano? Ti è arrivata l'essenza addosso.
0: Fantastico, che Walter è successo? Nudo.
2: Hai sentito la chiamata?
3: Vero, perché è molto mistico.
1: Va bene,
3: molto.
0: Tra l'altro
1: questo
0: sono i giudici migliori che abbiamo avuto negli
1: figurati
0: ultimi.
2: Posso dirvi,
0: più
2: vi parlo in maniera umile come quello nato nello 0AC.
0: Addirittura. Walter, lei è un po' megalomane, ecco.
1: Vabbè, veramente. Sentite un po', avete capito che qua regna la simpatia e molti di voi arrivano anche a dare la propria definizione di simpatia. Sentiamo.
5: Il Tortorella Challenge è simpatico come il barista che ti dice al matrimonio che l'open bar è chiuso.
0: No.
5: Ciao a tutti.
1: Il matrimonio, l'open bar
0: non deve mai
1: ma
0: chiudere.
4: Prima l'open bar e poi il matrimonio.
1: Esatto, esatto.
4: Casomai il matrimonio è chiuso, anzi, ma l'open bar è aperto.
1: Anzi, io vorrei, il prete dovrebbe celebrare, star dietro al banco anche dell'open bar.
2: Oh. Mandate i vostri messaggi al 331 80 90 101.
0: 101. Dai, che tra poco tocca a voi a sfidarci nel Tortorella Challenge con la

0: Set the fire to the rain, c'è Adele nella mattina di R101 alle 8:10. Ciò vuol dire che sta per iniziare il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella!
0: Siamo pronti!
1: È un giochino pazzello dove dice questo è quello e se becchi la battuta offre l'itello.
0: Che
1: è un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
2: Ma a me non mi risulta.
0: 10 centimetri per evitare il freddo, ma adesso qui.
2: Ma il freddo arriva anche qui.
0: Esatto.
2: Il gelo
0: con
2: arriva.
0: Le battute congelanti dei nostri amici rispondono al fatto: meno male che non fa freddo per il mio amico, perché è naturista. È passato a trovarmi, gli ho detto benvenuto.
3: Benvenuto, e benvenuto, l'ha già detto. Chi è?
4: Sento il mio chakra che mi suggerisce tante cose.
3: Chakra?
4: Ragazzi, sento che in questo challenge ci sono dei bambini e io proprio ho preparato un nuovo programma per bambini.
3: Qual
4: l'alfabeto
3: è?
4: Di Walter Nudo. A, B, C, D, E, F, G, I, K.
3: Ma come
4: E questo è altro, poi ne parleremo dopo. Intanto partecipiamo io e mio cugino, Walter vestito.
5: Salutare il nostro, vorrei salutare il nostro amico. Quindi Tony Aika.
4: Tony Aika.
0: Tony Aika.
4: Sempre con noi, come se fosse ancora vivo.
3: In forma, stamattina siete in formissima, bravi ragazzi.
0: Meno male, basta che rimangano concentrati per ascoltare gli sfidanti di oggi. Cominciamo con la prima, vai!
1: Per il Tortorella Challenge.
0: Ciao!
1: Oggi papà mi ha detto che dovevo cedere il mio posto a una signora. Il problema era che ero sulle gambe di papà, da Michelle.
0: Michelle!
2: Furbo il papà!
6: Bellina!
2: Furbo!
0: Bella, brava!
2: Bella. Quasi bellina!
3: Dai!
0: Allora mi sa che non rischierà di vincere, però la gloria di aver partecipato, può sfidare tutti i suoi amici e possono passare di qua nei prossimi giorni. Intanto, secondo sfidante.
7: Ciao banda.
0: Ciao.
7: Ieri un mio amico naturista invece correndo per la città è arrivata la polizia e l'ha investito.
0: Mi sembra giusto.
7: Chiara da Brescia.
0: Ciao Chiara.
3: E anche Brescia c'è. Ed è bello constatarlo. Ma sì, la Sardegna, secondo voi, stamane dov'è la Sardegna?
2: Dov'è?
3: Arriva la
0: Sardegna.
1: Ciao banda, sono Massimo da Cagliari.
0: Ciao,
1: e
0: Massimo.
1: Questa è la mia battuta. Cosa dice un panda all'altro panda? Wow, sei stupanda.
3: Mamma.
4: È battuta che fa ricordare
0: Cagliari. Walter.
4: Quando fa ricordare quando eravamo dei bambini. Non avevamo ancora consapevoli che ci fosse del karma, di tutto ciò che ci circonda, l'essenza.
3: Grazie.
0: Ma perché prima del barbecue? Perché devi parlare così?
5: Ma perché è andato in Oriente?
3: Ho capito.
5: A mangiare soprattutto i
3: cosa?
5: I Walter Nudo.
3: I Walter Nudo. Oh mamma mia! Allora, giusto per
0: non entrate in gara perché dovreste vedervela con una grande campionessa come
3: Dai.
0: Lei.
8: Chiara, ciao.
0: Ciao.
8: Invece io ieri sotto la doccia sono scivolata.
0: No.
8: Per fortuna non sono caduta perché ho utilizzato lo shampoo anticaduta.
0: No.
8: E muiwa.
0: No. Questa è perfetta, devo dire.
2: Ora, magari ieri non sarà caduta, però secondo me tanto tempo fa è caduta dal seggiolone. Durante l'infanzia.
3: Allora vi leggo questa che non c'entra niente ma è carina.
0: Bene.
3: E dice: sapete che in Russia puoi guidare per 120 ore consecutive restando sempre in Russia? E la risposta è sì, anche in Liguria.
5: Però è vero,
0: sì,
5: grande verità.
3: Quando trovi coda,
5: grande verità.
2: Ma è stupenda.
5: L'ha capita adesso?
2: No, scusate,
3: no, non è che l'ha capita, gliel'ho spiegata.
2: Mi ero livellato su modalità orrore, capito? Quelle belle non le ricevevo più.
0: Ecco. Infatti, perché la più brutta deve vincere, saranno Walter Nudo e vestito a scegliere oggi il vincitore.
4: Sapete, siete molto simpatici. Questa mano può essere piuma e può essere anche ferro.
0: Piuma.
4: Ma questa mattina ho scelto per voi di la piuma.
0: Bene.
5: The Wineries.
4: The Wineries.
0: Ma uno normale dei due no.
5: Non c'è.
3: Quindi
5: chi è?
4: Nessuno. Non c'è.
5: Non
1: ciao
5: vince
1: banda,
5: nessuno.
1: Sono Massimo da Cagliari e questa è la mia battuta. Cosa dice un panda all'altro panda?
0: Sei
1: wow,
0: stupanda!
1: Sei stupanda!
2: Adesso ce ne pandiamo via anche noi?
0: Cos'è che
4: proprio brutta. Cagliari, la Sardegna, la Luna al Monte.
0: Se uno dice sono di Bari e ti mettono Lino Banfi.
3: C'era di
0: cioè, quello è.
3: C'era di Tunisi, cosa mettevi?
5: Vabbè. Non lo sa neanche lui. Vabbè, comunque è andata via.
3: Peppino,
5: dai,
3: la prossima volta che prendi iniziative, dillo prima.
5: Bravo.
0: Ma perché la Sardegna è in festa oggi, grazie a Massimo, sente, grazie al fatto che saranno i campioni del challenge, sì, fino a domani alle 8, quando ne faremo un altro qui su R101. Pronti?
3: E ci sarete? Will.

0: Ragazzi, sono ancora Walter.
1: Si muove, Walter.
0: Si muove il sisuto.
1: La banda di R101.
0: Come l'universo intorno a noi.
1: Ti piacciono Giovanotti e Alfa?
0: Mi piacciono Alfa e Giovanossi.
2: Giovanossi.
1: Che Giovanossi.
0: Ma so che è arrivato qualcosa per me, mio cugino, Walter Vassizio.
2: No. Sentiamo.
3: Comunque, Chiara, questa mattina con Walter nudo e Walter vestito, mi avete veramente fatto spianciare dalle risate. Sono veramente, veramente felice.
2: Ha già imparato.
0: Grazie.
2: L'alfabeto.
1: È vero, faceva anche un po' stare.
0: Nostro amico straniero che ci saluta, ci chiama, ci vuole il massuaggi.
1: Questo è uno dei tanti effetti del Tortorella Challenge. Ogni mattina intorno alle 8 qui su R101 state

0: Black Friday Summer Edition Comet. Le offerte top dell'estate. iPhone 16 e 256 giga a soli 599 euro. Fino al 17 giugno da Comet.
1: Subito l'app di R101, gratuitamente ci potete ascoltare e guardare tutto il giorno, come potete fare dalla radio o dalla TV. Il canale è il 67 del digitale terrestre. Vi aspettiamo qui.
2: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
3: Perché Oliveto favorisce una buona digestione.

0: con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
3: Ho fatto la scelta giusta.
2: Cioè?
3: Faccio pubblicità in TV.
2: Non ci credo.
3: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
2: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
3: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
2: Adesso?
3: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
4: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
5: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
6: avere le previsioni di fatturato? Fatto.
7: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
8: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
9: Il caldo ti rallenta.
8: Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
10: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
11: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
10: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
12: La Piadineria.
11: La più buona perché è mia.
13: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
14: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
15: Devi trovare il prezzo migliore?
13: Devi semplicemente andare su deghi.it.
16: Devi scegliere, cliccare...
15: E devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
16: Devi provare.
15: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
17: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
18: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sunday a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
19: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Cardigans con Loveful alle 8:29 in questo 9 giugno. Buongiornissimo dalla banda di R101.
1: E allora si parla di sposi e cosa regaliamo agli sposi? Magari dei mobili, dei complementi d'arredo.
2: Anche dei complementi oggetto.
1: Anche. Per fare, se io vi dico per fare un tavolo...
3: Ci vuole
1: un fiore ed è da lì l'idea che è scaturita nella mente di questi due americani, una coppia, che riescono a creare mobili, ok, ma senza ricorrere alle tecniche di falegnameria, quindi senza tagliare la pianta, comporla, levigarla.
0: Ti regalano l'albero direttamente.
1: È l'albero mappa. Che diventa un mobile. Allora, la tecnica sta in questo. Attraverso pratiche di innesto e costringendo la pianta nel suo crescere ad assumere determinate curvature, ok, riescono alla fine, tagliandone soltanto la base, ad avere già il prodotto finito.
0: Ah, quindi mentre cresce le danno una forma che diventa una sedia, un comodino.
1: Esatto, va semplicemente, nel caso tu la voglia verniciare, ma non è il caso perché è bella così da vedersi, attraverso le curvature imposte nell'ambito della crescita riescono ad avere il prodotto finito semplicemente tagliando la base della pianta.
2: Invece di fare la casa nell'albero, fai l'albero in casa.
1: Esatto.
2: Praticamente.
1: Tu che sei sempre molto attento ai costi, Cristiano.
2: Sì, ecco, quanto mi viene a costare questa minchia, questo nuovo ritrovato?
1: Ma no, ne vale la pena perché sono soltanto 80.000 lire, 80.000 euro a sedia.
0: Lire. Mila euro
1: 80.000
0: a sedia.
1: Una sedia 80.000 euro.
3: Su stare in piedi.
0: Comunque pensa che ci vogliono anni per... Sì. Non puoi farla velocemente,
2: certo.
0: Devi far crescere la
2: pianta. In piedi devi fare.
1: Quando è pronta la tua sedia devi metterci le rotelle, però ora che sarai anche vecchio.
2: Euro,
1: 80.000 euro sono parecchi, capito? Lo regaleresti a una coppia che si sta per sposare?
2: Un ramo.
0: Auguri a me e mio marito per le nozze di legno, 5 anni di matrimonio. Mara e Mario da Ancona. Arriva al 331 80 90 101 insieme ai vostri aneddoti dei matrimoni, le usanze strane dei matrimoni che avete fatto o a cui avete partecipato. Volete invece mettere nella lista nozze qualcosa di assurdo, chiedete una lavatrice che si apra a destra ai vostri.
1: L'abbiamo risolta poi sta questione.
2: No.
1: Allora Chiara,
0: ne esistono pochissime.
1: Chiara ieri ci ha fatto una capatanta perché le risultava difficile trovare una lavatrice il cui oblò si aprisse dove?
0: Verso destra, con la cerniera a destra. L'unica in Italia ce l'ha Riccardo Russo. Gliela andrò a rubare a casa.
3: Ma non è vero.
1: Normalmente la
3: è di una marca vendutissima, neanche così. Cioè,
0: ma
3: non
0: è
3: lo
0: l'unica
3: so.
0: In Italia praticamente che fanno. Altrimenti c'è un famoso marchio tedesco, però insomma costa un botto.
1: Ma prenditi quelle che si aprono dall'alto e ti ci butti dentro. È così, davvero è così complicato
0: è
1: trovare un oblò che
0: sia complicato.
1: Vabbè.
0: Così.
2: Hanno scritto un'altra volta Maro e Maria.
1: Sì.
0: Che dicono?
2: Mara e Mario. Hanno detto: sapete cosa ci hanno detto al nostro matrimonio? Mari Christmas.
3: Mari Christmas.
0: Bella questa.
3: Non male.
2: Scusate,
3: non male.
2: Un po' fuori tempo massimo. Però, siccome ho visto che il challenge fa degli ascolti pazzeschi,
1: sì.
2: Continuando
0: pazzeschi.
2: A fare battute brutte,
0: magari
2: che continuiamo a fare degli ascolti
1: no?
2: Anche.
1: No,
3: sentite,
1: piace.
3: Se un matrimonio serve il karaoke? Potete contattare
0: Sappiamo.
3: Il migliore di tutti, quelli che arrivano adesso a cantarlo, tra l'altro.
0: Beh, quelli di ieri sera del Super Karaoke di Canale 5, c'era anche il nostro Fabio De Vivo tra i capitani delle squadre, mercoledì seconda puntata. Adesso invece il karaoke dei Bunda Bash con
3: Eccoli.
0: Alessandra Amoroso su R101.
4: Now, brothers and sisters, good night. I hope you're feeling all right.

0: Roche, Bundabascia, Alessandra Amoroso, 8:35. Abbiamo parlato di matrimoni, siamo passati dalla lista nozze dove le lavatrici che si aprono verso destra sono veramente rare da trovare. Lo scopriamo anche con le vostre voci.
1: Ciao Chiara, ciao da Brugherio. Anch'io a casa ho una lavatrice con l'oblò che si apre a destra.
0: È quella di Riccardo Russo. Ci hanno anche mandato una foto. Cioè un modello italiano, l'unico
2: quello
0: che si apre verso destra.
3: Io ne vedo tanti, ma è gente che ha invertito specularmente la foto.
1: Chiara, guarda che se non mi sbaglio, la maggior parte della lavatrice ha la possibilità di girare l'oblò, quindi metterlo da destra a sinistra, a sinistra a destra. Informati su sta cosa.
3: Chiara lo farebbe capovolgendola.
0: Se la giri, effettivamente.
3: Poi però da dove lo metti il detersivo?
0: No, il frigorifero.
3: Ma sì, questi sì, il frigorifero e gli sportelli si possono fare.
0: E invece no, la lavatrice è fissa lì.
4: Ma ti sei informata?
0: Ammazza, ho fatto una ricerca infinita per tutto il weekend.
5: Chiara, per quanto riguarda la lavatrice, al 90% delle marche si può invertire.
3: Ecco, vedi?
5: L'apertura dello sportello come i frigoriferi. Informati dal venditore, ma no, il 90% si può fare.
0: Siete sicuri?
3: Cristiano, io non pretendo che tu abbia memoria, ma il tuo portafoglio si apre da destra o da sinistra quando paghi? Al centro.
0: Comunque, grazie. Però raccontiamo di un problema che abbiamo. Arrivate in soccorso.
3: Dovremmo inventarci qualcosa a riguardo.
4: Cioè?
3: Un ascoltatore che ha un problema, un dubbio, una questione, e gli altri che intervengono ad aiutare.
4: Siamo già pieni di problemi noi.
3: Perché farci carico anche di quelli.
4: No, a proposito dei problemi, avevo Yannick Sinner dietro casa ieri.
3: Era al San Raffaele a fare degli esami programmati, ha detto, di emergenza.
4: Sì.
0: Okay. L'hai beccato, no?
4: No, appunto, no.
0: Così.
4: Mi dispiace, volevo andare
0: a
4: vastità,
0: così, ecco.
2: Ma sì, così. Ma ce l'abbiamo quasi di già.
4: Yannick Sinner, numero uno, tennis del mondo.
0: E poi ha ragione Riccardo, è qui tutti i giorni con noi.
2: Volendo, basta chiamarlo. Adesso non so se sia andato in bagno,
3: Yannick,
2: credo.
3: Yannick, no, non c'era.
2: C'è, ciao Yannick.
6: Comunque.
4: È andato a fare una lavatrice.
6: Non ero io, Cristiano.
3: Non eri tu.
2: Come no? No, è in bagno.
6: So che ti piace tanto questa cosa. Ti piace il fatto di raccontare che non ero io.
0: Eh sì, è PD di Gallarate. Yannick Sinner dietro casa di Cristiano.
2: Sì,
0: Caput Mundi. Dicevi problemi degli ascoltatori. Lei ha bisogno di un uomo. Qualcuno può fare qualcosa?
3: Guardandomi intorno non ne vedo, sai.
0: Olivia Dean arriva qui con Man I Need su R101. Ding, ding, ding.

0: Olivia Dean, Man I Need su R101. Ma io avevo bisogno di lui, l'uomo del giorno, quello che mi dà ragione.
1: Sentiamo.
2: Venditore di lavatrici. Purtroppo non si gira più. L'unica marca che adesso è con l'apertura a destra, cerniera a destra, è un marchio tedesco. Grazie.
0: Pazzesco.
3: Hai capito? Gli inglesi guidano a destra, esatto. Sì. I tedeschi lavano a destra.
1: Hai
3: capito? Poi non lo sapevate, ogni paese ha le sue usanze.
0: Dovete fare un affare, producete lavatrici a basso costo che si aprano da entrambe le parti. Ma che ci vuole?
1: Quindi da tedesco vai a guidare in Inghilterra, c'hai il volante e la lavatrice sotto?
4: Un casino, guarda.
3: Infatti non metti in moto, vai la centrifuga.
0: Proprio di usanze stiamo parlando oggi alla banda di R101, ma quelle dei matrimoni. Raccontateci le vostre al 331 80 90 101.

0: divertimento continua per tutta la mattinata. Dalle 9 alle 12, non perderti Procediamo, lo show di Fernando Proce con Regina e Sabrina Bambi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Procediamo su R101.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
3: 3318090101, linee aperte con R101, con la banda ogni mattina dalle 7 alle 9 per i vostri buongiornissimo e per la canzone che vi fa stare bene. Proponeteci subito la vostra, tra poco tocca a voi.
4: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
6: Devi aprire la pagina deghi.it.
7: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
4: Poi devi solo cliccare.
7: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
4: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
8: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
5: Devi provare.
4: Devi fidarti.
5: Perché se non devi, non ci credi.
9: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
10: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
11: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
12: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
11: Spiega meglio.
12: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di' a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
13: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
14: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
15: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: Ciao patatina!
17: Ciao patatina!
16: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
17: E cioè?
16: Buona, ma non fritta.
17: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
18: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
19: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
20: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su Conad.it.
21: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
22: Grazie amore, ma gli anni passano.
21: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
22: Poi ci sono i 70, gli 80.
21: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
0: quando il ritmo è frenetico. Prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
1: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
2: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.

0: qui su R101, mettiamo la canzone che vi fa stare bene se ce la proponete nel modo giusto al 331 80 90 101. Lui arrivava da destra e quindi ha la precedenza. Avanti.
1: Ciao Radio 101.
0: Ciao.
1: Vorrei sentire 10 ragazze per me di Lucio Battisti. Sono Andrea.
0: Ciao Andrea.
2: Ma quando una voce giovane chiede queste cose fa spettacolo. Bravo, bravo Andrea.
0: Lucio Battisti su R101.

0: 10 ragazze, che bello ritrovarla su R101, Lucio Battisti, grazie a voi alla canzone che ti fa stare bene al 331 80 90 101, continuate così.
1: E se parlava di matrimoni con questa Dua Lipa che ha messo a suo quadro Palermo, chi contentissimo, il sindaco dice uno spot ha portato un indotto di non so quanti milioni, e la gente del posto che dice non è il tuo salotto.
0: It's not for rent, Palermo, non vabbè. Si noleggia.
2: Buongiorno, buongiorno poveretti.
3: Oh, buongiorno.
2: Come state, pezzenti?
3: Ma è da un po' che non ci sentivamo. Siamo sempre più pezzenti.
1: Come è umano lei?
2: Scusate, sentivo che tra di voi c'è una poveraccia che ha la lavatrice che si apre
3: a sinistra. Lei è chiara, sinistra. Sì.
0: Sì. Lei. Sì. Dica.
2: Mamma mia. No, così per...
0: Così, giusto. Così. Per infierire, ecco.
1: Lei cambia lavatrice ad ogni bucato, giusto?
2: Io ho fatto i soldi vedendo lavatrici che si aprono.
1: Dai, pensa a te.
2: Comunque, sono stato al matrimonio di Dua Lipa.
1: Sì.
2: Sono talmente importante io che Dua Lipa al suo matrimonio si è imbucata.
1: Addirittura. Addirittura. Sì. Ok.
2: Scusate, fa un caldo. Severino, per favore, sì. Apri l'aria. Grazie.
0: Aia, Severino ci cerchia.
1: Severino. Aia.
3: Condizionata proprio.
2: Il mio collaboratore, lui mi apre le porte.
1: Sì, cambi i filtri
2: case.
1: Però, perché l'aria di Severino è un po' viziata, ecco.
2: Comunque, siamo stati bene al matrimonio dei due.
3: Sì.
2: Mi sono fatto Reggio Calabria-Messina, mi sono fatto costruire il ponte e poi l'ho fatto togliere.
1: Ah, bravo.
0: Sai che c'era?
2: C'è il ponte portatile.
1: Srotolabile.
2: Lo srotolabile, sì. Allora, il matrimonio dei due eravamo belli e ricchi.
1: Sì.
2: No, io Kim Kardashian, Tom Cruise, Katy Perry.
1: Tutta la gente bella. C'era anche il senatore, quello che ha detto io ero bello, lei no. Era normale. No,
2: no, eravamo Kim, Tom Cruise, Katy Perry, Enzo Salvi.
3: Enzo sì. Salvi.
2: E c'era anche Enzo Salvi.
3: Mamma mia, non...
2: Le ho fatto un bel regalo.
4: Sì. Ecco, cosa ha fatto a Dua Lipa di regalo lei,
2: Flavio? La lavatrice di Riccardo.
3: Ah, però solo io ce l'ho.
2: Con la signora incorporata dentro.
4: Ce la vedo Dua Lipa che fa la lista di regali alla lavatrice.
2: Con la signora incorporata dentro che tirava le cose a mano.
1: Ah, ecco, dentro sì. C'è una persona.
2: Poi le ho fatto un altro regalo.
0: Quale?
2: Un eschimese.
1: Un eschimese nel senso
0: una persona,
2: no, il cane,
1: un abitante della Groenlandia, no? Cosa?
2: Sì, sì, che ti abbraccia quando hai caldo.
3: Ah, che carino!
1: Ah, carina.
2: Sapete quanto costano gli eschimesi di questo
0: momento? Immagino,
4: non ho idea.
0: La vita.
1: Trump vuole comprarseli tutti.
2: Severino, apri l'aria.
3: No, basta.
0: Le usanze di voi ricchi sono particolari, lo sappiamo. Però anche nel nostro piccolo ne troviamo di molto particolari.
1: Sentiamo.
2: Sì, sì.
5: Per quanto riguarda usanze matrimoniali, quando si è sposata la mia amica, io non lo sapevo, ma la nonna e la mamma hanno voluto fargli fare, cioè doveva essere rifatto il letto da una vergine, il letto matrimoniale, e questa era l'usanza. E non vi nascondo la difficoltà a trovare una vergine, alla fine abbiamo trovato una nipote di 9 anni, ci siamo riusciti, però insomma, vabbè. È stato difficoltoso.
4: Questo è quello che diceva lei, ovviamente.
1: Per favore.
4: Chiara, ma che usanza è?
3: Tu sei della bilancia, Chiara.
0: Esatto,
3: potevi andare.
1: Sono quei riti, no? Ve le ricordate? Negli anni 60 andavi in casa delle zie, c'erano le bambole sul letto, quello era un auspicio di fertilità per la coppia,
4: sì?
1: Certo.
4: Ma come, dove siamo? Cosa è diventato,
2: ragazzi,
4: il matrimonio? Una giungla.
3: Giungla.
2: Comunque vi volevo dire.
0: Dici, Flavio.
2: Sapete chi ha sposato? Ho chiamato io Leone. Papa Leone.
1: Pensavo.
2: Per arrotondare poi ha fatto il trucca bimbi.
1: Poi Papa Leone.
3: Ma non
2: alla
3: ci
2: fine
3: crede.
2: Lancio del cachet ha fatto la sposa. Ha lanciato 10.000 euro in contatti, si sono spostati tutti. Che cosa ci fai? Voglio vivere mica nella miseria.
1: Peppino ha detto che la bambola sul letto si usa ancora, ma adesso è gonfiabile. Sì.
0: Grazie Flavio Briatore per averci raccontato dei suoi personali matrimoni. Ora chiediamo

0: ragazzi, scusate, cioè veramente siamo arrivati alla conclusione?
1: Mm. Sì.
0: Che poveretti, vai con la sigla.
2: Ma come vuoi? <come, come>,
3: Ela
0: Severino,
2: via Severino che c'ha il termostato in bagno.
1: Adesso arriva Broce Fernando con tutta la sua gang, mica finisce qua. R101 vi accompagna per tutta la giornata con tanta bella musica e un po' di chiacchiere con gli speaker dei nostri bei programmi. La banda di R101 torna domani mattina dalle 7. Subito dopo Riccardo Russo, il suo buongiornissimo.
3: A domani.
1: Arriviamo noi, Chiara Tortorella, Paolo Dini.
2: Ciao Severini.
1: Cristiano Militello.
4: Ciao amici.
1: Flavio Briatore.
0: Yannick
1: Sinner. Walter Nudo. Ovvero il nostro Leonardo Viazzi.
0: A domani.
1: Grazie a Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino, grazie a Matteo Torre in produzione. Ora procediamo, ci sentiamo domani per il giro di boa della settimana.
3: È vero, ciao.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Esther Roletto. Gli Stati Uniti sono molto vicini ad un accordo con Teheran. Ci sarà tra 2 o 3 giorni, annuncia il presidente Donald Trump. Al momento tacciono le armi sia sul fronte iraniano sia su quello israeliano. Una tregua pronta però a saltare se una delle parti riprendesse gli attacchi. Caso Flotilla, indagato a Roma il ministro israeliano Ben-Gvir per tortura e sequestro di persona. Pubblicò un video in cui derideva gli attivisti inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena nel porto di Ashdod. Lui: non mi lascio intimidire. Italia da terra dello stivale a paese delle ciabatte. Sono oltre 40 i morti del terremoto di magnitudo 7.8 che ha devastato la costa meridionale di Mindanao nelle Filippine. Più di 450 i feriti, ma si tratta di un bilancio ancora parziale. Nella provincia di Sarangani alcune aree sono accessibili solo in elicottero e il timore di scosse di assestamento rallenta le operazioni di soccorso. La tornata dei ballottaggi si chiude con un pareggio nei 6 comuni capoluogo al voto al secondo turno. Arezzo, Lecco e Macerata al centro-destra, Agrigento, Chieti e Trani al centro-sinistra. Giorgia Meloni parla di coalizione solida, mentre per la Demschlein si afferma l'alleanza progressista. Si è riacceso il risico bancario con al centro Monte dei Paschi di Siena. Dopo la proposta di BPM di un'aggregazione concordata è arrivata la controffensiva d'Intesa San Paolo, che ha dato il via libera a un'OPAS volontaria totalitaria da circa 30,6 miliardi di euro, accompagnata da un accordo con Unipol per la cessione di un istituto con il marchio senese e 635 filiali. Yannick Sinner anche oggi a San Raffaele di Milano per controlli di routine in vista di Wimbledon, dove punterà al bis. Da domani riprenderà la preparazione fisica a Monte Carlo. Sta lavorando anche Matteo Berrettini, scongiurata la lesione muscolare dopo l'infortunio a Parigi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No, non voglio.
2: Sì, ma la nostra qualità.
3: No,
2: beh, ma i nostri controlli.
3: Le
2: sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV Line.
2: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
4: MV Line,
5: maniaci della qualità.
6: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
0: R101, traffico e mobilità.
7: La situazione su strade e autostrade: sulla 13 Bologna-Padova, code per incidente fra Altedo e Bologna-Arcoveggio in direzione Bologna. Sulla A14 Adriatica, code per traffico intenso allo svincolo di Ancona Sud. Sulla A9 dei Laghi, incolonnamenti per traffico intenso tra Turate e il bivio per la 8 Milano-Varese in direzione Lainate. Sulla A12 Genova-Rosignano, code tra Genova Est e il bivio per la A7 in direzione Genova. Sul tratto urbano della A4, incolonamenti tra il bivio per la tangenziale Est di Milano e Cormano in direzione Torino. Infine sulla statale 3 bis Tiberina, corsia chiusa per un veicolo in panne a Cesena Sud procedendo in direzione Ravenna. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
8: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Allora, apriamo i cancelli o me ne vado al mare.
1: Sciopero, sciopero,
2: Fernando,
1: oggi, sciopero.
2: Sono in terrazza a prendere il sole. Mi vieni a fare ombra!
1: Se ti prendo stamattina ti faccio nera.
3: Già ci
1: vogliamo
3: pensare
1: cominciare
3: il sole.
1: Questo... Vogliamo cominciare questa puntata?
3: Sì,
1: o ce la prendiamo
3: sì.
1: con calma? Sigla! C'è la sigla?
4: Pronto,

0: E con calma, mi raccomando, con estrema calma.
1: Oh, mai vista tanta tanto gente davanti ai cancelli oggi? Ma quando aprite?
0: Oddio, con calma, siamo in estate, distendetevi. Poi tanto hai fatto, Marcello, ti sei fatto mettere il disco sosta, così posizioni la sdraio, così apri l'ombrellone. Non è che arriva subito e si tuffa in mare. Buongiorno caporedattore, capito? Deve avere i suoi tempi, perché gli anni passano e i movimenti un attimo rallentano. Passano gli anni, ma il prendi sole modello Dune 2022 è sempre lì. Voi che state guardando la televisione, signori e signori, regina Sarai, vado a cimento parassita Sargatto!
2: Bonda, bonda!
0: In testa! Bello, ci si affeziona, quello ce l'avrai almeno dal 93-94, quello. Ma non si consumano, no? Ci sono alcuni tessuti, alcune fibre che restano negli anni. Il vestito più vecchio che hai in guardaroba, Aldo, a quanti anni risale?
3: Beh, alla mia infanzia. Non mi va più bene, ma ce l'ho ancora.
0: Certo, ma ce l'hai un po' per ricordo, un po' per queste robe, vero Velletri? No, tu questa di Mancini era.
4: Chi è Mancini?
0: Della nazionale.
4: Questa
0: è
4: qua,
0: Mancini,
4: beh,
0: tuo nonno.
4: Questo
0: tuo
4: è
0: nonno.
4: un blu diverso, non che è un blu nazionale italiano.
0: A proposito di Mancini, Aldo, ti avevo detto della possibilità che Mancini allenasse la nazionale, tu mi hai detto è una fake. Hai visto adesso? E perché le notizie prima di tutti passano da me, una roba storica.
3: Ma l'hai detto un mese fa.
0: Te l'ho detto un mese fa, tu no, è una fake. Ma perché ne so prima, santa pazienza? Chi lavora per la TV, piccole?
5: Canepam!
0: E chi dirige l'orchestra comodo comodo, ditelo, chi è?
4: Marcello Zoara.
0: Vabbè, dai, cominciamo.
4: E chi è il più scollato
0: oggi
4: d'Italia? Fernando Proce.
0: Ah, perché mi vedete scollato?
4: Cioè, una scollatura fino alle inguine.
0: Tutto. Sai a quanto porto lo share qua? Al 70. No, vabbè, Aldo, dicevo, cominciamo questa puntata. Apriamo la borsa, ieri si è cercato di recuperare, c'è in atto un risico bancario. Queste banche che vogliono le banche, capito? Tra di loro vogliono divorarsi, dei colossi.
3: E queste banche trainano la borsa, perché la borsa questa mattina è molto positiva, più 0,93% in questi primi minuti.
0: Qui c'è stata un'offerta, tu stai seguendo la situazione perché è affascinante, importante. Insomma, regina, è importante, perché no? Stai
6: allora,
0: seguendo questo risico?
6: Sì, io aspetto sempre una bella opa. Opa!
0: Cioè, di Ricky Martin.
3: Basta, mi sente opa.
0: Quella è di

0: però
1: guarda, non stacchi mica a mezzogiorno, minimo stacchi a mezzogiorno e 10.
2: Buongiorno e buongiornissimo. Ciao Proce, ciao Regina. Bomba.
3: Regina, bomba, ha soldato un cecchino. Avvisami quando esci a cantare.
4: Ciao ragazzi, per fortuna che ci siete voi a farmi compagnia, perché qui a casa ci si annoia da morire. Disastro, voglio guarire, vero? E tornare alla normalità.
5: Tutto martedì, canzoni, parole canzoni, contagiose e meravigliose. Procediamo. Procediamo. Canale del Soda 7.
0: Manco il coro li avete fatto. Se siete rivenute per arredamento, potete tornare a casa,
6: no,
0: voglio dire.
6: Ma oggi era un solista.
0: Mamma mia, nemmeno a Tancredi il benvenuto. Un po' di carico. Regina, per favore, una botta che cominciamo. Dai, dai, dai. Non sento energia. L'unico vivo sul pezzo è quel caporedattore che guai a chi me lo tocca. Aldo, allora, cosa succede? Tra l'altro, c'è una ricerca di Aldo Preda in un momento in cui ti aspetteresti magari di fare il test o di lanciare la canzone che ti fa stare bene o il live di Regine, tutta sta serie di robe. C'è un test che mi scade fra 8 minuti. Per cui
7: allora
0: prima anche... lo facciamo, che dici? Se no poi non è più, perché è legato ad un rito proprio che molti fanno a quest'ora e che forse dovrebbero sapere alcune cose. Quindi la ricerca di Aldo Preda in cui ti aspetteresti altro, con una sigla fatta bene. Sentiamo!
8: Le ricerche di Aldo Preda in un momento in cui ti aspetteresti altro.
0: Si parla di caffè.
7: Esatto, la fonte innanzitutto è uno studio congiunto di due gruppi di ricercatori dell'Università di Bielefeld in Germania e di quella di Warwick in Gran Bretagna. E si parla
0: quella di
7: Dionne Warwick, esatto. Parla del rito del caffè alla mattina, quello preso in casa. Attenzione. Oppure soprattutto quello preso al bar. Intanto diciamo che per 7 italiani su 10, secondo gli ultimi sondaggi, il caffè indubbiamente è uno dei piaceri della vita. Però
0: il caffè della peppina,
7: esatto,
0: no?
7: In base al fatto se questo caffè lo prendiamo a casa o lo prendiamo fuori al bar, psicologicamente questo rito del caffè mattutino svela molto della nostra personalità, perché entra in gioco la psicologia del gesto, della tazzina, del prendere il
0: attenzione,
7: caffè.
0: Attenzione, sigla, psicologia del testo, del gesto, attenzione, psicologia del gesto, sigla.
8: Psicologia del gesto.
0: Allora, una secondo... sigla per ogni parola.
7: Per ogni frase una sigla, bene. Durerà molto, okay, allora questo spazio.
0: Andremo di sigla.
6: Chiudi un caffè.
0: Le faccio lavorare un pochino, se non fanno nulla. Se uno che guarda la televisione dice, ma cosa fanno quelli? Me facciamo fare sigla. Avanti, Aldo,
7: allora,
0: prego,
7: chi
0: prego,
7: prende
0: prego,
7: il gesti. Caffè in casa alla mattina, quando si sveglia, il caffè a casa parla di controllo, una persona che vuole avere tutto quanto sotto controllo, vuole un pochino risparmiare, perché il caffè fuori casa tutti i giorni incide, e beh, sempre, incide alla fine sul bilancio
0: adesso con
7: familiare.
0: Le cialde risparmi? Non è vero che risparmi.
7: Beh, ma se lo fai con cialde... la moca, col rito della moca. E poi il caffè preso in casa parla di intimità, di restare con se stessi. Il caffè invece preso al bar ogni mattina parla di altro. Parlano gli esperti
0: aspetta, di cosa parla il caffè preso al bar? Poi preso da seduti o preso in piedi? Cambia tutto, dico bene?
7: Esatto, dici bene.
0: Oh, allora, chi lo prende da seduto?
7: Ci stiamo infilando in un cul-de-sac.
0: Lo prendi da seduta? Tipo la seduta Tai Chi? L'ho fatta ieri, poi ti dico. Allora, lo prendi da seduta o lo prendi in piedi? Ecco, se lo prendi
7: inserirei il soggetto in questa frase, il caffè.
0: Ma innanzitutto è meglio prenderlo in piedi o da seduto?
7: Dipende quanto Regina. Tempo hai.
9: In piedi.
0: In piedi.
7: La Regina piace più in piedi.
0: Una cosa veloce.
9: Che sì,
0: a fare. Veletri, espertissima di...
6: Allora,
0: gesti,
6: sai,
0: diciamo.
6: A me non piace proprio il caffè, io non lo bevo.
0: Porca, ma sempre il contrario.
7: A lei non piace prenderlo proprio.
0: Proprio zero. Vabbè, da seduti cosa indica? Attenzione, perché si parla di psicologia dei gesti.
7: Diciamo che il rito del caffè al bar diventa un'esperienza. Quindi chi prende il caffè al bar e vuole fare questa esperienza ha innanzitutto un forte bisogno di connessione sociale, scambiare due chiacchiere col barista, con qualche altro avventore del bar.
10: Il caffè preso al bar, il bar di corna.
11: Attenzione, ci sono dei vari risvolti. Ma attenzione, questa sembra una cosa stupida, ma poi, ok.
7: Poi il caffè preso al bar è un vero e proprio regolatore dello stress, è un cuscinetto mentale tra la casa e il lavoro. Sono quei 2 minuti, 5 minuti al bar che ci prendiamo per resettare un attimo e cancellare lo stress. E poi chi prende il caffè al bar afferma la propria autonomia, cioè dice: mi prendo questo momento che è solo per me prima di iniziare la giornata, e quindi è una cosa molto positiva e serve molto.
11: E chi lo prende da seduto com'è?
7: Chi lo prende da seduto
6: è indifferente.
7: Ha un po' più di tempo degli altri e quindi vuole prendersi ancora un po' più di tempo.
11: Ci voleva la ricerca e ci voleva.
6: Però spesso, Aldo, quello del bar è anche il secondo caffè.
9: Prima casa.
12: Il rito del caffè è da berlo seduto, soffiato e sorseggiato. Il rito delle 3 S.
6: Ah, però.
11: Capisci?
6: Come un tè.
11: E questa l'università non te lo rileva. Allora, questa mi dicono entra di diritto dalle ricerche.
6: Ma tra l'altro due gruppi di ricercatori, per questa.
11: Due università.
7: No,
11: se ci
7: pensate bene, non è così inutile.
11: La ricerca, ma scusa, alla fine cosa ti dice? Se prendi il caffè seduto hai tempo, se lo prendi in piedi non ce ne hai, e se lo prendi a casa.
7: La differenza vera è se lo prendi a casa o se lo prendi al bar.
11: Vabbè, dai, sto scherzando. Andiamo avanti, che abbiamo da fare la canzone di Passare Bene. Mi aspetto da voi. Noi stiamo mettendo della musica bomba, ma mi aspetto che per la canzone che ti fa stare bene il livello sia lo stesso. C'è un codice nuovo, questo
8: 331-80-90-101.
13: Procediamo!
14: Procediamo!
15: Anche sul canale 67 del digitale terrestre.

0: Grandi match in vista? Guardali con Comet. Fino al 17 giugno scegli il tuo nuovo TV. Ogni 100 euro di spesa hai 20 euro in buoni acquisto spendibili subito. Fino a 480 euro. Solo da Comet. Regolamento su comet.it.
1: Voilà! Siamo noi, gli procediamo da ascoltare il radio, ma da godere tranquillamente e comodamente anche da casa in televisione sul canale 67 del Digitale Terrestre. Ale!
2: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
3: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: E ci mantiene giovani.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Oliveto è Oliveto.
4: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
6: Parti anche quest'anno, e se poi ti cancellano il volo?
7: Figurati, me ne trovano un altro.
6: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
7: C'è il tour leader e la linea No Problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
8: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
9: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti puglia.
10: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
11: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
12: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai

0: su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
1: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Dash liquido 3 pezzi a 7,99€. Orata a 8,90€ al chilo. Negli iper e market aderenti e online.
2: Carrefour. Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
6: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
8: È permesso?
9: Prego.
8: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
9: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
8: Gliel'ho consigliato io.
9: No, il manutentore è anche carino, sa?
8: Pure.
10: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
11: Ecco la refurtiva McDonald's.
12: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
11: E ci sono anche i McFits irresistibili.
12: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
13: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: E poi che dire? Procediamo!
1: Il caffè va bevuto con le tre C, comodo, caldo e soprattutto in compagnia.
2: Il caffè va bevuto sentà, scottà e scroccà. Va bevuto seduti, bollente e offerto.
3: Aldo, buongiorno. Se proprio la dobbiamo dire tutta, diciamo anche quella napoletana, il caffè con le 5 C, com, cazz, cosh, che su caffè.
4: Oh, io da seduto lo prenderei lungo.
5: Buongiorno, procediamo. Hola. Direttore, lei è straordinario come al solito. Ma chi le ha detto ste cazzate?
6: Abbiamo detto i ricercatori di due università.
7: Esatto, la psicologia del gesto, capito, del caffè, perché dipende anche da quello, da come lo prendi. Mi incuriosiva quello napoletano, com'era con le 5 C? Com cazzo, com'era? Carino, però
3: Aldo, buongiorno, se proprio la dobbiamo dire tutta, diciamo anche quella napoletana, il caffè con le 5 C. Com cazzo, cosce, che su caffè.
0: Hai capito?
7: Cazzo, questo caffè. Vabbè, lasciamo stare il caffè, perché comunque abbiamo vinto. Ieri si è conclusa la tornata elettorale con il ballottaggio e abbiamo vinto ovunque, Aldo. Abbiamo vinto a Macerata, a Lecco, ad Arezzo, ad Agrigento, a Chieti, a Trani, ovunque.
6: Ovunque si sia votato abbiamo vinto.
0: Sì.
7: Esatto. Cioè, ormai
6: siamo un po' trasversali.
7: Non ci ferma nessuno, perché noi siamo con quelli che vincono. Per cui, insomma, si è vinto, capito? No, seriamente, come sono andate le cose?
6: È finito questo esito dei ballottaggi in questi comuni più importanti. È finita con una perfetta parità tra centrodestra e centrosinistra, perché il centrodestra si è aggiudicata Macerata, Lecco e Arezzo. Centrodestra. Il centrosinistra invece ha vinto a Trani, a Chieti e ad Agrigento, quindi parità 3-3.
7: Bene, bocca al lupo ai nuovi sindaci, a quelli confermati, riconfermati. Ci dispiace per chi ha provato la prima volta, carico di aspettative. La politica funziona così. Adesso io vorrei verificarvi se siete a posto. Sai che questa estate mi ha già stufato comunque.
0: No, ma non è ancora iniziata.
7: Ma io sono da 10 giorni qua, basta. Quello da montagna. Vedi quando si è inquieti nella vita, non va mai bene. Vogliamo verificare, Zoara, i nostri straordinari meravigliosi. No, cominciamo che non c'è tempo. Va bene, vi verifico tra poco. Andiamo.
0: Procediamo.
8: Ogni mattina dalle 9 alle 12
9: su R101.

0: Vai Proce, carica così, carica, carica!
1: Carica, ciao Ferdi, Reggi, Sabri e Aldo. Sono a casa bloccata con la schiena, quindi riesco a sentirvi.
2: Vedi, vedi, vedi come sono le cose, delle volte a togliere anche il talk, no? Il talk back, le cose potrebbero anche funzionare meglio. Per dire, sono quelle cose tecniche, così. Oh, comunque io, Regina, sono stufo di ho bisogno di novità, Aldo, anche, ma tu non senti l'esigenza di avere novità?
3: Assolutamente
2: di
3: no.
2: Sì, va bene, la novità musicale adesso te la metto. Sei rutinario, che noia, che barba, che macigno. Belletri, tu non sei proprio. Stamattina ti ho sentito tanto dire ciao così. Ah, perché
4: sì,
2: ti stai
4: tenendo
2: per dopo?
4: Sì, ho detto anche che non mi piace il caffè.
2: Ah, hai detto due cose stamattina.
4: Hai visto? Adesso ne dirò una terza, però. Sono pronta.
2: Esatto. Perché a proposito di novità ce l'abbiamo una bella, bella, bella!
4: E questa è l'unione di veri, veri professionisti dei tormentoni estivi, alla produzione Merck & Cremont, Serena Brancale, i The Colors. Il pezzo si chiama Partenope.
0: Procediamo!

0: E adesso, amici, se la giornata sta già raggiungendo ritmi frenetici, prendetevi una pausa di gusto con Ristora. Scoprite la varietà delle capsule compatibili Ristora: tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Tutte bevande frutto di un'attenta selezione di ingredienti di qualità. Scoprite tutta la gamma e le offerte per fare scorta dei vostri prodotti preferiti nella sezione shop del sito ristora.com o al supermercato. Ristora, capsule per ogni ora.
1: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
2: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
3: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
4: Crema di caponata o salsa di fichi?
3: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
5: La Piadineria.
4: La più buona perché è mia.
6: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
7: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis. Che risparmiau!
8: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
9: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
10: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
11: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
12: E a chi ama vivere in equilibrio.
11: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Voilà! Sono Fernando Proci su R101, in radio e in TV sul 67, ma anche in tempo reale su tutti i social, Facebook, Instagram e TikTok. Ale, procediamo!
13: Crispy McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Un McCrunchy Chicken Menu a €5,99. 6 Chicken McNuggets o McFitz a €2,50. E un Sundae a €1,90. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
14: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone.
15: I solari Dermolab sono in offerta. Il fluido antimacchia SPF 50+ e il latte SPF 30 sono a €9,90. Mentre il latte spray SPF 50+ è a €10,90. Con acido ialuronico idratano e proteggono viso e corpo. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
16: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
17: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
18: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
17: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
18: Rispetto per le persone.
17: Recycle.
18: Dare nuova vita alle cose.
17: ESG.
18: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
19: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex. L'antitraspirante davvero efficace.
20: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
21: E quella lassù?
20: È la costellazione del benzinaio.
22: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
23: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
1: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
2: Il caldo ti rallenta.
21: Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
23: Deghi arredare il tuo giardino?
24: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
23: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
24: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
25: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
24: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
23: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
24: Deghi provare.
23: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
26: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come lo spray sgrassatore Smack a soli 2,19€. DM, qui io sono, qui compro.
27: Matteo!
28: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
29: Possiedi un impianto fotovoltaico incentivato? Il GSE ti ha trattenuto 20 euro a modulo e sei responsabile del ciclo del loro fine vita. Ma forse non sai che puoi risparmiare il 50%. Col consorzio EcoPV paghi solo 10 euro a modulo, ti verrà rimborsata la somma trattenuta e garantito il loro corretto trattamento. E puoi delegare tutte le pratiche a EcoPV. Iscriviti eco-pv.it.
30: Esami uguali per tutti o un percorso costruito su di te?
31: Tu cosa scegli? Con i Checkup Syllab scegli un percorso su misura, con orientamento diagnostico incluso, per capire davvero i tuoi risultati e sapere come proseguire. Oltre 380 centri in Italia. Scopri termini e condizioni su syllab.it.
32: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare, ti fa stare bene.
33: Poi regina, come se fossi poco serena e niente brancale.
34: Serena!
0: Lei è molto Gaia invece oggi, tal punto che vuol farti un live dedicato al pezzo di Gaia. Per cui oggi per Regina di Fuori in esterna, nonostante i lavori in corso, perché mi impongo, se è esterna, esterna, la signora Aldo canterà Bossa Nostra. Ma prima i nostri straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
34: imparagonabili.
0: Tanti stamattina con la ruota, sì, la ruota arriva.
35: La ruota della fortuna di Procidia.
0: Allora, a ruota libera sto giro, perché non c'è nessuna indicazione. Ma ovvio, avevo dato un'indicazioncina ieri in chiusura di puntata, però insomma, in generale siete abbastanza liberi, siete stati abbastanza liberi di indicare le vostre canzoni da queste sette legate ai sette colori della ruota.
34: Canzone voilà. Verde.
36: Procediamo, buongiorno. Quella canzone che mi fa stare bene vorrei ascoltare, Fernando De Abba. Ciao.
37: Canzone viola.
38: Ciao Re 101. La canzone che oggi vorrei ascoltare è Fotoromanza di Gianna Nannini.
39: Canzone blu.
40: Buongiorno a tutti, la canzone che mi farebbe stare bene è Come Back and Stay, Paul Young.
41: Canzone azzurra.
42: Ciao, sono Manu e la canzone che mi fa stare bene è Nothing Gonna Stop Me Now di Samantha Fox.
43: Canzone rossa.
44: Ciao Fernando, buongiorno a tutti. La canzone che mi fa stare bene oggi è una bella canzone di Derry Hall and John Oates, Main Eater.
45: Canzone fucsia.
46: Buongiorno R101, sono il vostro fan di nome Nicolas. Oggi per me mamma, la canzone che mi fa stare bene è Seven Nation Army. Ciao.
47: Canzone gialla.
48: Ciao imparagonabili, per la canzone che mi fa stare bene e oggi ne ho bisogno, in quanto ora mio marito è in sala operatoria, la nostra canzone che è Ridere di te di Vasco Rossi.
0: Quella quella, quella. Belletri, qual è la tua preferita tra queste sette, piccola?
1: La viola, Gianna Nannini, fotoromanza.
0: Fotoromanza, ti telefono, no. Caporedattore, sei un po' da Very Loll and John Oates.
2: Sono più da Paul Young.
0: Da Paul Young. E Regina, che informissima stamattina, guarda, cosa vorrebbe? Cosa vorrebbe la
3: Samantha Fox.
0: Gira sta ruota, gira sta ruota. Io un Vasco, mi farei un classicazzo, proprio un classicone, scusa. Un bel Vasco, un bel vivere.
1: Rossa.
0: Canzone rossa.
43: Canzone rossa.
44: Ciao Fernando, buongiorno a tutti. La canzone che mi fa stare bene oggi è una bella canzone di Derry Hall e John Oates. Main Eater.
0: Mo vieni, alza il tiro. Mettiamo qualche pezzo bello di spessore. Questa è bella, vai con la tromba, Regina.
1: Vai.
0: La metto loro, prego la tromba. Ma a questo giro arriva la tromba. Aldo,
2: eccola.
0: La vedi la tromba. Andiamo, Derry Roll and Janaz.

0: procediamo.
1: Comunque Fernando, ogni volta che io sto di turno, che metto il canale 67, tutto il reparto ortopedia sta in piedi e balla.
0: Oh, che bello.
2: Beh. Ah, quindi aveva scoperto che la signora fa l'infermiera, mi pare di capire, no? O comunque che lavori in ospedale. Un bacio. Dirty Roll e John Oates, un po' part-time lover di Stevie Wonder. Chi è nato prima, part-time lover o questa? Perché in un'assonanza c'è, cioè, proprio chiara, c'è, cioè, pam pam pam, pam pam, parabaram, pam pam. Chi è nato prima, l'uovo o la gallina? Belle, eh?
3: Secondo me Stevie Wonder.
0: Eh sì, questa è dell'82.
2: No, Stevie Wonder è 80, questo è un pochino prima. Vedi questa prima, lo dico, non mi sbaglio mai, mai.
0: Bravo.
2: Dirty Roll e John Oates, Melina, bella canzone, complimenti al nostro imparagonabile che l'ha scelta. Il prossimo invece avrà il piacere di sentire la propria canzone d'amore, perché tra un'ora c'è la canzone che ti fa stare bene, non c'è la ruota, c'è un pezzo che è legato anche ad un bel pensiero d'amore. Per cui vi chiediamo di liberarvi da qualunque muro, da qualunque condizionamento, e se sentite qualcosa nel vostro cuore, tiratela fuori, condividetela con noi e indicatela a chi vi sta più a cuore. Se c'è il cuore vi batte per qualcuno, se c'è un problema, se c'è una roba, magari una canzone può sistemare le cose. Allora mi devi mandare un vocale scegliendo una canzone d'amore bellissima con una dedica sentita, con un pensiero sentito. Un vocale a questo numero
4: 331 80 90 101.
5: Scusate, ma il vostro numero per sbaglio è 331 80 90 101?
0: Sì.

0: Buongiorno Proce!
1: Ciao ragazzi, potete fare un in bocca al lupo a mia figlia Rebecca che oggi ha l'esame pratico di quarta sala bar di crema? Grazie da Kate da Spino. Ciao, un bacio.
2: In bocca al lupo. Bocca dove al lupo. È Spino, regina? Dove me lo piazzi? Spino. Passa lo Spino. Dove è Spino?
3: Velocemente vi dico che è a Roma.
4: Perfetto.
2: Non è a Roma.
5: Quello è Spinaceto vicino Roma.
2: Spino, guarda, aggiungo Spino Dadda.
3: Allora ecco, è un nord, amici, è un nord.
2: E dove? E dove? Dove? Dove?
3: Dopo
2: dove?
3: Cinisello Balsamo.
4: Un po' dopo.
2: Esattamente. Vabbè, e provincia di Bergamo, li salutiamo. Ma non me ne ero accorto nella canzone dei Pinguini che abbiamo sentito adesso. Dice, mi ricordi una, mi ricordi due. Con esatto. Il riferimento a Dua Lipa?
4: Esatto.
5: Sì, probabilmente
2: beh,
5: sì.
2: Mi ricordi Dua? Certo, quella è Dua. Che sta facendo discutere la Lipa? Ma come la chiami tu nell'intimità, Aldo? Dua o Lipa?
4: Ma mi piace più Dua.
2: A me piace proprio bella Dua e bella Lipa. Allora... No, sta facendo discutere perché un pochino c'era, come dire, la fazione che diceva sì, ok, entrati tanti soldi, circa 300 milioni di indotto, altri dicono, le nostre città, non proprio così, a Palermo non è che dicono, minga, le nostre città non zaffittano, capito? Non è che venite qua e fate gradassi con i soldi che pensate di comprare tutto quanto, perché noi abbiamo una storia, abbiamo un rispetto, se venite dovete venire in punta di piedi, capito? Senza manco muovere, senza fare tanto rumore. Speriamo di esserci capiti un attimo per tutti. Andiamo,
5: ma sì, ma tanto la festa è finita.
6: Spino Dadda, ehi. Provincia di Cremona.
4: Esatto.
2: Ah dai, scusa, sì, sì, si uniscono le cose. Perdono. Andiamo, Dardo, salutiamo gli amici siciliani. Dai, state calmi, tranquilli, van bene ste robe. Dai, fanno parlare della città, delle cose. Poi, insomma, è anche lusinghiero, no? Che personaggi così famosi, così noti, scelgano i nostri posti. Vuol dire che loro non ce li hanno. Aldo. Punto della
4: il situazione. Riassunto delle notizie più importanti di queste prime ore della mattinata. Il presidente americano Trump ha detto questa mattina che la diplomazia è vicina a raggiungere un ottimo accordo con l'Iran e porre fine al conflitto del Golfo. La firma, secondo Trump, potrebbe arrivare tra 2 o 3 giorni. Un accordo, dice, che non permetterà in alcun modo la produzione di armi nucleari e lo stretto di Hormuz si aprirà subito dopo la firma. Anche il rappresentante iraniano presso le Nazioni Unite ha detto che Stati Uniti e Iran stanno trattando con la mediazione del Pakistan per arrivare entro la fine di questo mese, dicono gli iraniani, a un accordo che preveda un cessate il fuoco globale che riguardi l'intera regione, Libano compreso. Nella notte la regione ucraina di Kharkiv è stata invece colpita da un massiccio attacco russo con missili e droni. Sono morte 4 persone, 15 i feriti e 2 morti e oltre 30 feriti per un altro attacco russo su Zaporizhzhia. È di oltre 40 morti il bilancio delle vittime della scossa di terremoto che ha colpito l'isola di Mindanao nelle Filippine, 450 i feriti, migliaia gli sfollati. C'è una notizia di cronaca anche dall'Italia, incidente sul lavoro questa mattina a Piancamuno in provincia di Brescia, dove un operaio è morto mentre lavorava all'interno di un capannone, sarebbe stato travolto da una parete che stava demolendo. Infine lo sport, Yannick Sinner è tornato questa mattina all'ospedale San Raffaele di Milano, dove proseguirà anche oggi gli accertamenti medici programmati che erano iniziati ieri.
2: In bocca al lupo a Yannick Sinner, tornando sui conflitti, non si era capito un attimo che le cose si distendevano tra Russia e Ucraina, c'era stato l'invito, vieni pure, poi babba da dam.
4: L'invito di Zelensky è stato respinto da Putin e i bombardamenti continuano ogni notte, da una parte e dall'altra.
2: E invece dall'altra parte del Golfo ieri c'è stato anche l'intervento, un altro di quegli interventi di Trump in cui ha detto Netanyahu smettila, fermati subito altrimenti rimani da solo, e quella è, cioè, è praticamente ciò che si prospetta se non ci si calma un attimo, perché proprio è chiaro che vuole disimpegnarsi Trump, e che credo adesso non è che sia anche pentito di essersi mischiato in questa roba, no Aldo, che dici tu?
4: Beh, adesso sicuramente sta cercando il modo denti per uscirne velocemente.
2: Va bene, voglio ringraziare il nostro caporedattore, come
5: sì,
2: sapete,
5: certo,
2: fare voi solo quella roba attiva, perché se, anche se vi chiedo cose nuove, figurati, ne faccio meno. Andiamo sul classico, prego, prego, prego.
6: Grazie Aldo Preda.
2: Vedi?
6: Grazie Aldo Preda.
2: Ormai lo fanno gli ascoltatori
7: anche sul canale 66 del digitale terrestre.

0: ciao a tutti, ciao, che procediamo, amore. Sono la Dani, che bello stirare a 27 gradi guardandovi. Beh, belli freschi.
1: Mamma, è arrivato quest'altro.
2: Martedì 9 giugno 2026, San Primo. E ricordate, smettetela di dire non posso, perché la vostra mente crede a ciò che dite. Ciao.
1: Non mi stimolare, che già sono proprio sul cornicione. Cioè, nel senso che ho voglia di... Anche tu hai la faccia un po' da birbante, Aldo. Un po' da uno che vuol far danni. No, non dici? Senti mai le esigenze di oggi. Faccio un casino, faccio un danno, faccio qualcosa. Ma cose normali, dici. No, normali, però no.
3: Ogni tanto, no, ogni mai. Tanto. No, ogni tanto, ma mi reprimo.
1: Oggi anch'io. Qualche danno lo faccio.
0: Dai. Non so,
1: anche tu, Elettri.
4: Dopo le 12, possibilmente.
1: Dopo le 12. No, vabbè, va fatto prima con i nostri imparagonabili. Intanto, grazie perché siete i numeri uno. Sentite un po' di cose. Ho sbagliato. Gli Spinodada con la provincia ha chiamato il sindaco. Tutta la giunta, l'opposizione, i dipendenti comunali, tutti a correggermi che Spinodada non è provincia di Cremona, ma è...
4: No, è Cremona.
1: Chiaro. E allora, siamo messi un po' così. Allora, capiamo se siamo centrati, se sta giornata andrà in un senso, in un verso o nell'altro. Con il cos'è? Cos'è?

0: cos'è? Cos'è il test psicoattitudinale che mira a verificare la nostra lucidità, la nostra centralità psicofisica? Abbiamo tirato una costola che diventa il chi è? Chi è? Ieri,
1: sì.
0: Il chi è? Chi è? È stato generato in un'area geografica europea, no?
2: Esatto,
1: sì,
2: in Svezia.
0: Siamo rimasti lì al fresco perché oggi le temperature sono...
2: Ci siamo spostati?
0: No.
2: Ci hanno tagliato i fondi, purtroppo. Abbiamo viaggiato troppo negli ultimi mesi. E siamo rimasti a Milano, siamo andati in uno dei quartieri più vivi musicalmente di Milano, alla Barona, dove abbiamo scovato...
0: Cosa vuoi sia vivo la Barona? Dai!
2: Ah, no, certo!
0: A parte abbiamo... Marrakesh!
2: Esatto, ciao, in quel mondo
0: Fabio.
2: Ci muoviamo, perché abbiamo scovato una giovanissima trapper di cui sentirete molto parlare. Si chiama Vera.
0: Ed è lei...
2: Vera e basta.
0: Ed è... Non Sfera e basta.
2: No, Vera
0: allora,
2: e
0: Vera
2: basta.
0: E basta. Ah, ok, d'accordo, d'accordo.
2: Ascoltiamo
0: Vera
2: perché
0: e basta.
2: Merita.
0: Che vi lancia il chi è, sono delle indicazioni per scoprire, quindi per mettere in moto il cervello, chi è il personaggio di oggi del test psicoattitudinale. Vera e basta.

0: ballerino, poi lo studio legale. Chi sei? Chi è? Innanzitutto complimenti a Vera, ottima produzione, in linea con le 2.426.000 che ci sono in circolazione, però bella, niente da dire. Ripetiamo il testo, parte da un sorriso, se non sbaglio.
1: Un sorriso sul viso a sciogliere il pianto, ripenso al paradiso sull'isola dell'incanto. Fuori dal blocco non sono una iena, non c'è alcun ritocco in fondo alla schiena. Sei molto carina, mi disse un tale, prima ballerina e poi lo studio legale.
0: Prima ballerina, poi lo studio legale, quindi costui o costei hanno avuto a che fare con qualche bella
2: Ilary Blasi!
0: Legale.
1: Non è Ilary Blasi.
0: Non è Ilary
1: Però
0: Blasi,
1: abbiamo già individuato il sesso.
3: Michelle Hunziker.
1: Non è Michelle Hunziker.
0: No, non è Michelle Hunziker. Andiamo con calma. Il sorriso, regina. So che stai brancolando nel buio. Cosa che accade?
3: Roberta Bruzzone.
0: Ore al giorno.
1: Roberta Bruzzone.
0: Roberta
1: no?
0: Bruzzone, la criminologa bella.
4: Devi dire Riagomidola, me lo reggi?
1: Ci sta agitando Sabrina. Regina.
5: Riagomidolamelo.
0: Sentiamo, regina, sentiamo.
5: Simona Ventura.
1: Non è Simona,
0: Simona
1: Ventura.
0: Ventura, salutiamo anche Simonina.
4: Ciao,
0: nostra
4: Simona.
0: Allora, ricapitoliamo.
2: Cristina di apostrofo Avena.
1: Non è la nostra Cristina.
0: È Cristina d'Avena, non è Cristina d'Avena. Mi puoi ripetere, caporedattore? Il sorriso, parte dal sorriso, attenzione.
1: Un sorriso sul viso a sciogliere il pianto. Ripenso
0: calmo,
1: al paradiso
0: aspetta, andiamo per periodo. Il sorriso sul viso a sciogliere il pianto, virgola. Poi, scusami.
1: Ripenso al paradiso sull'isola dell'incanto. Dovete cercare cos'è quest'isola dell'incanto. Fuori dal blocco non sono una iena, non c'è alcun ritocco in fondo alla schiena.
2: Riagomidolatemelo, è la Minetti.
4: Riagomidolamelo.
0: Calmi, state calmi, vi prego, prego.
4: Io direi Jennifer Lopez.
5: Wow,
0: ha indovinato la Velletri.
1: No,
0: ma non è possibile. Ma mi dovete rovinare subito il testo, era così bello, abbiamo appena cominciato. Costa dei soldi fare ste robe, non dovete indovinare subito.
4: Ma non ne ho mai azzeccata una.
1: Spiegaci perché sei arrivata a questa conclusione o hai tirato a indovinare.
4: No, veramente mi sono basata sul fondo schiena. E poi è un'ex ballerina Jennifer Lopez. Cioè,
0: è lo studio
4: però...
0: legale lì, illegale, che
1: ha lavorato
0: legale,
1: anche
0: dai,
1: in uno studio legale prima di diventare famosa.
0: Vado a spaccare lo studio perché vedi che devo far danni.
5: Procediamo!
6: Ogni mattina dalle 9 alle 12
7: su R101.

0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
2: Che confusione sarà perché...
3: Le leggi le parole? No. Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
4: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
3: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Domani in prima serata, Canale 5.
5: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
6: Tutti per Oro Cash.
7: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Il fondotinta Rimmel Multitasker è a 11,90€. Il Maxi Blush e la Terra Natural Bronze sono a 7,90€. Da Acqua e Sapone li trovi insieme alla Cipria Stay Matte Trasparente in omaggio. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
8: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
9: Ho zero. Con l'app MyAtlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
8: Cioè?
9: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app MyAtlante. Info e durata promo su atlante.energy.
10: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Cioccalo e scopri subito se hai vinto. Concorsa premi valido fino al 9 giugno negli Iper e Market aderenti. Carrefour.
11: Devi arredare il tuo giardino?
12: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
11: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
12: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli e ombrelloni.
13: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
12: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica deghi.
11: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
12: Deghi provare.
11: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
14: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali.

0: Regalino vuoi fare? C'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
3: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
2: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
3: Rispetto per le persone.
2: Recycle.
3: Dare nuova vita alle cose.
2: ESG.
3: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
5: R101 Meteo.
6: Bentrovati da Ester Oletto dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni per le prossime ore: nuvole su Alpi e pianure del nord con isolati rovesci o temporali sui settori alpini centrali e orientali, bello nel resto d'Italia. Nel pomeriggio alternanza tra sole e nuvole al nord con qualche rovescio temporale su Alpi e Prealpi e locali sconfinamenti sulle vicine pianure del Veneto. Per lo più soleggiato altrove, ad eccezione di un po' di nubi sull'Appennino meridionale con isolati acquazzoni sui rilievi della Calabria. In serata rovesci e temporali sparsi su Lombardia e Venezia. Temperature massime in leggero calo al nord, stazionarie o in ulteriore lieve aumento nel resto del paese. Valori quasi dappertutto compresi tra 25 e 32 gradi, con punte sino a 33-34 gradi nelle isole maggiori. Per ulteriori dettagli consultate il sito e app di meteo.it.
5: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Cediamo!
1: Protesto! Protesto! L'ho detto prima io, appena è cominciato! L'ho detto prima io della Velletri! Protesto!
2: Sì, ma prenditi pure il merito! Tanto non ci si vince nulla!
3: Vabbè, ce l'hanno con te, ma anche delle volte a togliere il talkback lo sarebbe, potrebbe distendere! No! No, scusate, ogni tanto è così stamattina. Vabbè, è stato fulminato il test psicoattitudinale da Sabrina. Qui possono partecipare tutti, c'è democrazia, quindi l'intervento è possibile per tutti. L'ha indovinato lei, pazienza, dice che l'ascoltatore vuole il notaio. Chiama il notaio per mandare. Tanto, cioè, non è che cambiano le cose, ma la cosa che mi fa pensare, Aldo, è come mai i test psicoattitudinali fatti con comunque un pochino di ingegno, di impegno, con tanta gente, messi in musica, eccetera, vengano fulminati così, invece talune volte quelli di Regina Saraiva, che sono un po' shue shue per dirla, no? Per intenderci, un po' così, invece diventano più complicati. Lo verifichiamo, ne sentiamo subito uno al volo. Per fare una comparazione velocissima, Regina, perché non abbiamo tempo. Cos'è temperature record, prego.
4: Cos'è 2026 temperatura record. Quando questo arrivo io, non tutto rimane al suo posto. Cos'è?
3: L'avevamo già fatto questo.
4: No.
3: È il vento?
4: No.
2: Secondo me la risposta era il vento.
4: No, amore.
3: Il vento era.
4: No.
5: Quando arrivo chissà io, cos'è diventata questo adesso la risposta.
2: Riagomidola, meno il ladro.
4: No, amore.
3: Non fare così, proprio quella che sta partecipando, capito? Proprio con passione.
2: Ma io faccio tutto per inerzia.
3: Si già, è una vita così. Si capisce già dalla riagomitola. Quando arrivo io. Ok.
5: Il tornado.
4: No.
3: Vabbè, sì, è quello. Il tornado sarà quello. L'uragano. Il vento, il temporale.
5: No. Il ciclone.
3: Il maltempo.
4: No. Vai, Aldo. Ciclone. Vai.
6: Cicciolina.
5: Ma tutti no. I sinonimi.
3: No, ma
5: la tromba d'aria.
2: Acqua.
3: Fa parte della stessa famiglia di calamità.
2: La grandine.
3: Fa parte delle calamità atmosferiche.
5: Sì.
3: E allora è quello, dai.
4: No, c'è un nome, ragazzi. Vai, c'è un nome.
3: Mamma, come c'è? Tromba d'aria.
4: No,
3: tromba,
4: no, non è Satana.
3: Tromba d'aria.
4: No.
3: Tromba di Michela.
2: L'uragano.
3: Tromba qualcuno. Tromba.
2: Ciclone.
6: Sonno.
4: No.
2: No, tifone.
5: Calamità.
2: Tifone. Maestrale.
4: Vai,
7: tornato. Il tempo.
4: No, amore, vai che c'è un nome, abbiamo parlato tanto.
3: Ma dai, ma vero. Vedi che questa ci mette in difficoltà con le banalità, c'è poco da fare. Torniamo subito e te lo diciamo. Un attimo, arrivo.
8: Procediamo!

0: Amici miei, il viaggio alla scoperta del mondo con i gelati Nui ci porta oggi in Australia, patria della pregiata noce macadamia. È qui che nasce Nui caramello salato e noci macadamia australiane, un cremoso gelato alla vaniglia con un'irresistibile variegatura al caramello salato, racchiuso in una croccante copertura di cioccolato al latte. E poi, sua maestà, la noce macadamia australiana. Scegliete la vostra prossima avventura con Nui.
1: Sei un fan dei Duran Duran? Il tuo giorno fortunato è arrivato. Ascolta R101, non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per una data del tour italiano dei Duran Duran. Ascolta R101. Golden Ticket.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
6: Prendiamo due prodotti Luxury.
5: E teniamo lo scontrino.
6: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
5: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
7: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
8: contabilizzare le fatture? Fatto.
9: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
10: Che confusione sarà perché...
11: Le leggi le parole? No. Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
12: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
11: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Domani in prima serata, Canale 5.
13: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
14: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
15: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
14: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
16: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
17: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
18: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
17: Oh, Contacta! Adoro!
18: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
9: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
19: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
20: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
21: Ho fatto la scelta giusta.
20: Cioè?
21: Faccio pubblicità in TV.
20: Non ci credo.
21: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
20: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
21: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
20: Adesso?
21: Sì, adesso.
22: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
23: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
24: Hai fame?
25: Sì.
24: Molta?
25: No.
24: Hai voglia di uno sfizio?
25: Sì.
24: Fritto?
25: No.
24: Croccante?
25: Sì.
24: Dici sempre sì e no.
25: Eh sì.
24: Sì e no.

qualche settimana a questa parte, laddove ci si lascia un po' andare a considerazioni, a pensieri legati all'amore, perché arriva la canzone che ti fa stare bene

0: L'abbiamo scritta insieme questa.
1: No, ma dice quattro parole contate poi. Con tanto amore procediamo.
0: Allora, arriva l'estate, arrivano le vacanze. Volete recuperare qualche situazione? Siete pentiti di qualche atteggiamento che avete avuto? Cioè, volete esprimere la vostra gratitudine verso qualcuno che si è comportato in maniera particolarmente gentile e disponibile nei vostri confronti? Ebbene, insomma, qui trova albergo un po' tutto questo mondo qui, legato ad una canzone che ti fa stare bene d'amore. Sentiamo.
2: Io volevo dedicare una canzone a mio marito perché oggi, 9 giugno, festeggiamo 13 anni di fidanzamento. Gli dedico la canzone di Stevie Wonder, You Are the Sunshine of My Life. Ti amo, Jonathan. Sono Greta.
3: Buongiorno a tutti da Venosa in provincia di Potenza. La canzone che io preferisco attualmente è Storie Brevi, visto che quest'anno io e mia moglie compiamo 25 anni di matrimonio e 31 anni che stiamo insieme, sperando che ne duri altri tanti. Buongiorno e salutoni a tutti.
4: Ciao. Imparagonabili, buongiorno da Sasà, da Roma Nord. Io per la canzone da dedicare a Temma, in realtà la dedicherei a tutti gli ascoltatori della radio che magari sorridono sempre davanti a tutti, magari ascoltiamo anche nei messaggi della radio che sono felici, contenti, ma che nel loro piccolo hanno qualcosa per cui non stanno proprio al top, no? I pensieri, i problemi o magari a volte semplicemente dei ricordi nostalgici, ecco, che magari ci fanno un po' stare con la malinconia addosso. Allora io li abbraccio tutti virtualmente e gli dedico Ti voglio bene di Gianna Nannini. Ti voglio
1: grazie,
4: tanto bene.
1: Sasà.
5: Ciao, Linda da Milano. Volevo dedicare Supereroi al mio cagnolone Odino, che ho salvato da una situazione difficile e ora però non c'è più, ma è sempre con me. Ciao, grazie.
6: Ciao Balordi, buongiorno, ciao. Sono Luigi da Novara.
0: Ciao,
6: vorrei una canzone che mi fa stare bene ascoltare, Una rosa blu di Zarillo, dedicata a mia madre che non c'è più, è la sua canzone preferita. Grazie e buona giornata a tutti.

0: ascoltando il messaggio del signore che ha fatto che ha richiesto questa canzone, mi sta facendo piangere.
1: Dai. Stavi per inserirti alto, T'ho visto, Anche se siamo distanti tra Salento e Milano,
2: non ti sfugge nulla.
1: Però stavi per inserirti, sulla rosa, soprattutto nel momento in cui se fossi mia ti legherei.
2: No,
1: t'ho visto
2: quello
1: che
2: mai.
1: Ti ballava l'occhio,
3: Buongiorno a tutti, avete smosso un ricordo d'amore in me assopito di tantissimi anni fa.
1: Lo so. Beh, questo è l'effetto delle canzoni, soprattutto delle canzoni che, guarda che gli uomini sono tutti sensibili, bella, inutile sottolinearlo, vi siete fatte un'idea, strano, frequenti gente che insomma...
4: Beh, ne conosco tanti, non tutti sono così prodighi di buone parole e sentimenti.
1: Sono tutti sensibili, sono tutti dolci.
5: Queste canzoni drammatiche.
1: Però dicevo, l'effetto che fanno canzoni del passato, che smuovono dei ricordi, c'è poco da fare. Se ascolti un pezzo nuovo è diverso, cioè quando ascolti delle canzoni vecchie ti smuovono, fanno questo effetto qui. Era la canzone d'amore che ti fa stare bene, Una rosa blu di Michele Zarrillo. Salutate Zarrillone,
4: ciao,
1: nostro Michele.
4: Ciao Michele.
1: Ora, da questa canzone, da questo testo, prendiamo un termine per la prossima canzone che ti fa stare bene, così ci incanaliamo tutti in una direzione. Sabri, cosa dice?
4: Una rosa blu sulla pelle tua, mi ricordi Londra, snob e bionda con un filo di follia. Dicono di te, pare che ci stai, che ti scaldi presto e che poi tutto il resto e non ti leghi mai. Ma se fossi mia, io ti legherei con un laccio al cuore che ti faccia male quando te ne vai.
2: In senso metaforico, allora, io ti legherei.
1: Se non metaforico, dipende la situazione. Perché due legatine non le puoi fare se uno consente. Io mi faccio legare sempre.
4: Ulala! Allora... Come un salame.
1: Allora, la parola, il testo è pelle.
4: Bella.
1: La parola da individuare nel testo, nel titolo di qualunque canzone vi passi in mente, italiana, inglese, skin, come volete, è pelle, con un vocale a questo numero
4: 331 80 90 101.

0: una delle hit belle, una delle belle canzoni dell'estate. Che canzoni stiamo tirando fuori? Allora, con il termine pelle, ma c'è di tutto, sia in italiano che in inglese, da vorrei la pelle nera a che ne so, anche che nel testo, non solo nel titolo. C'era quella di Fred Buongusto che ti piace, Aldo. Stamattina siamo proprio su programma Una Rotonda sul Mare. Procediamo una. Quella di tu esci. Qual era? Quella? Tre settimane da raccontare. Dai,
1: ah, forse
2: Fred Buongusto.
1: Sì.
0: E poi
2: c'è
0: un'altra,
2: Giorgia,
0: dai, un'altra con pelle.
2: Giorgia, come saprei?
0: Poi,
3: no, io Regina. Sinatra, I've got to under my skin.
0: Under my skin, o skin trade dei Duran Duran. Stiamo regalando anche dei posti privilegiati per il concerto di Duran. Cioè, con la pelle c'è di tutto. Lavorateci se volete, tiriamo fuori le sette più belle. 331 80 90 101. Daldo Preda, intanto saluto chi da poco è dei nostri, sia in radio che in televisione sul canale 67. Diciamo, andiamo da Aldo perché c'è una ricerca fresca, nuova di stamattina, relativa ad un aspetto della nostra vita che non consideriamo bene, che faremmo bene, insomma, dare molta più importanza.
4: Esatto, la qualità del nostro sonno, perché l'Osservatorio MORE, che è un'organizzazione scientifica che promuove la salute a livello globale, ha presentato questa mattina una ricerca proprio sul sonno, evidenziando che la qualità del sonno non è un semplice tema di benessere individuale, ma una vera e propria questione di salute pubblica. In sintesi, questa ricerca ha evidenziato intanto che le donne dormono peggio degli uomini e la qualità del riposo peggiora in modo marcato dopo i 50 anni. Il 16% della popolazione mondiale soffre di insonnia, mentre il 60% degli americani e il 50% degli europei non dorme a sufficienza. La durata del sonno femminile diminuisce con l'avanzare dell'età e registra un calo drastico dopo i 50 anni, mentre gli uomini tendono a dormire di più anche dopo i 50 anni. I risvegli dopo l'inizio del sonno interessano il 15% delle donne sopra i 40 anni e salgono al 35% a 60 anni. Il tempo di addormentamento superiore ai 30 minuti, quindi la fatica ad addormentarsi, quindi 30 minuti prima di prendere sonno, riguarda il 33% delle donne e solo il 23% degli uomini. Gli incubi, i sogni cattivi, riguardano il 23% delle donne e solo il 10% degli uomini. Altro problema grosso, le apnee notturne. In questo caso sono peggio gli uomini. Queste apnee di lieve entità interessano l'83% degli uomini e solo il 60% delle donne. Comunque dobbiamo fare attenzione a questo problema, perché la qualità del sonno peggiora tutta la nostra vita se non dormiamo bene.
0: Beh, incide tantissimo sulla nostra quotidianità. Tante cifre, tanti numeri, troppi. Io vorrei capire se un pochino all'ascoltatore medio, diciamo, no? Un pochino distratto è arrivato. Regina, In quale percentuale gli americani dormono male?
3: Ragazzi, siamo su 23%.
4: No, molti di più. 60%.
3: Ho sbagliato di 60%. Poco.
0: Vabbè, gli europei che hanno difficoltà con il sonno, quale percentuale? È stato molto chiaro il caporedattore.
3: Chiarissimo, 23%.
0: Ma no. Quale sono 23%?
2: È 23% fisso lei.
0: 50%. Sono due le cose. O non facciamo più l'informazione ci mettiamo un Sal Da Vinci qualunque.
4: Ma no, perché lei è da qualche giorno che ha questo 23 in testa e lei dice 23.
2: Che nella smorfia,
0: la smorfia. Cioè, sai che è il mio numero fortunato preferito, il 23.
2: Ci credo.
0: Va bene. Della smorfia. Allora, voglio una chiusura romantica per il nostro capo redattore. Vediamo dove andate a parare. Romantica. E un...

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Attenzione, attenzione, attenzione, fermi tutti, fermi, che adesso procediamo.
2: Ragazzi, ci emozionate sempre, ci fate ridere e ci fate piangere, vi adoro. Procedi, sei figo, mi fai un sangue. Bacio, ma lascia Laura.
3: Mamma mia, sono agitatissima. Stasera vado a vedere il concerto di Eros a Milano, a San Siro. Ciao.
4: Anch'io. Oh, ciao, stamattina avevo proprio voglia di una bella bruschetta. Olio, sale, pomodori scattati sopra. Mi sono recato dal mio fruttivendolo di fiducia, Proce. 9 euro a chili pomodori, Proce. Non ci si può fidare proprio di nessuno.
5: Proprio schiattati.
6: Ma andiamo, ma andiamo a prenderli dai campi. Vai nei campi direttamente, li prendi come si è sempre fatto al sud da una vita. Perché andate dal fruttivendolo? Perché andate al supermercato? Siete legittimati con i pomodori a 9 euro. Prima ti mollavano lì perché non valeva la pena raccogliere. Adesso a 9 euro io vado nei campi e li prendo. Ok? Ma non solo quelli, tutta la frutta che mi fa.
7: Dai.
6: No, ma cosa succede? Sono doni di Dio quelli, eh? Tu agricoltore, sì, ti metti lì, pianti, fai, ma è Dio che ti dà il clima, che ti dà... Mia madre mi risponderebbe così. Per cui sono di Dio, vado lì. Tutto quello che di Dio è mio. Vabbè, scherzo, scherzo, scherzo. Allora, vedo, torno velocemente sulla canzone che ti fa stare bene con il termine pelle. Stan tirando fuori di quelle canzoni che ad averle sarebbe veramente carino. Tipo Alberto dalla Normandia e siamo in...
7: Ah, Normandia in Francia, non sbaglio.
6: Ah, meno male.
5: Brava.
6: Meno male, meno male. In Francia Alberto ci segnala sulla peau di Céline Dion. Capito, addirittura. Ma poi ce ne sono veramente tante. Però, stando sul pezzo, io chiuderei la storia del cos'è cos'è. O volete andare fuori a cantare un pezzo? Facciamo un bel live. Dai,
5: non possiamo andare live fuori perché ci sono dei lavori e degli uomini che si stanno calando.
6: Come si calano? Cosa? Mica il weekend.
5: No, si stanno calando perché stanno facendo dei lavori.
6: Ai miei tempi, quando si è calato, quello perché si era calato. A calare proprio, si sta calando. E cosa fanno?
5: Sì, stanno facendo dei lavori di manutenzione dal tetto fino
6: manutenzione.
5: A giù. Manutenzione.
6: Manutenzione, sempre quella della smorzia.
5: Esatto.
6: E allora, cos'è? Cos'è? Dai, no, cantiamocelo. Cantiamo, sto cos'è, dai. Cos'è? Madonna, non avete voglia di fare nulla.

0: mi comunicano che non abbiamo più tempo.
1: Vabbè. Ecco, no, perdiamo sempre. Meglio a così. Decidere vabbè, cosa fare.
0: A voler fare le cose per bene qua. Invece bisogna lasciarvi così, shuffle. Bisogna

0: Black Friday Summer Edition Comet. Le offerte top dell'estate. Potente scopa Dyson V8 Cyclone a soli 249 euro. Fino al 17 giugno da Comet.
1: Eccoci, lanciatissimi come ogni mattina con i nostri straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
2: imparagonabili!
1: In radio, in TV, sulle app, ma anche sui social. Ale, procediamo!
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. In 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
8: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
9: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmiau!
10: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
11: La pubblicità sembra durare per sempre.
12: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
13: Poche cose sono per sempre.
12: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
14: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusD e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusD.it.
15: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
16: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
17: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
18: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
19: Che confusione sarà perché...
20: Le leggi le parole? No. Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
21: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
20: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Domani in prima serata, Canale 5.
22: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
23: devi andare su Deghi.it.
24: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
25: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
22: E poi devi cucinare per 16.

0: risultato? Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
1: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
2: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Senti come pompa il procediamo! Proverbio: acqua corrente che beve il serpente, che manda Dio, la posso bere anch'io. Andrea,
1: capito?
0: Montagna Pistoiese.
1: Ciao caro, saluti la montagna Pistoiese, è chiaro?
2: Cioè, voglio dire.
1: In altri tempi funzionava così, no? Perché l'ascoltatore diceva dei pomodori a 9 euro al chilo, e ho detto puoi andare ai campi e prenderli, tanto insomma c'è la mano di Dio anche.

0: che oltre a quella dell'agricoltore, quindi vedi c'è anche il proverbio acqua corrente, la Bevis. Cioè, è diverso se vai in un concessionario di automobili e te ne prendi un altro.
1: No? Beh, è un po' diverso.
2: Bella, c'è meno Dio, magari.
0: Però esatto, in un campo, sai, se non vai proprio per rubare, per venderla, eccetera, ma che assaggi una cosettina, che prendi un chiletto di pomodoro per volte in isolato, cosa c'è di male, no?
1: Lo so, ma se allora vanno tutti.
0: Vabbè, tu non devi farlo sapere.
2: Se vanno tutti vuol dire che sono buoni.
0: Sono buoni. È un po' di comunicazione comunista. Ad esempio, per i concerti non vale. Tu vai al concerto di Ramazzotti che abbiamo appena sentito?
2: Assolutamente vai? Sì, sarò in quarta fila, posto 38.
3: Wow.
0: Hai pagato?
2: Certo,
0: hai pagato?
2: Che ho pagato. Anche abbastanza.
0: Quanto?
2: Direi 260.
0: Quanto?
2: Euro, due biglietti più prevendita.
0: Lo dicevi a me, io chiamavo Buca di Ramazzotti, una cosa all'altra.
2: Aggiungetevi che ci sono ancora posti.
3: Che bello.
0: Scherzo,
3: brava.
0: scherzo. Allora, non abbiamo tantissimo tempo, però dobbiamo per forza fare un minimo di live, perché altrimenti gli va storta la giornata al benzinaio di Dalmine, che salutiamo. La Dalmine, quella la stazione di servizio grande, quella che abbraccia le due arterie. C'è un ascoltatore lì che vuol sentire tutti i giorni il live di Regina. Regina canta una bella canzone attuale, una delle hit di queste ore di Gaia, si chiama Bossa Nostra, dal vivo, Ale, via, 11:30. Dammi la capirosca.
4: Tanto che mischi i miei sorrisi con il pianto.
0: Regina,
4: se tu non suoni, io non canto. Vivere una vita senza te. Era una vita senza
0: facile,
4: te.
0: Questa invece...
4: Che buio, che pena, che nostalgia. Il cielo è una stanza in quell'hotel. Bahia,
0: ma non è
4: Bahia,
0: quella,
4: Bahia. Ma tu
0: che
4: mi spieghi
0: Bahia?

0: nostra.
1: No, no, no, basta, basta, basta, basta.
2: Madonna, io devo Regina, capire. Sei uno strazio.
1: No, vabbè, adesso devo capire. No, Regina, rispondimi per favore, seriamente, dobbiamo far veloci. Ma è una canzone dal timbro brasiliano, cantata da una italo-brasiliana. È una roba proprio nella
3: dalle
1: tua comfort zone.
3: Sonorità brasiliane.
0: Assolutamente sì.
1: Ma e quindi perché il risultato così sconquassato, bassa, alta, perso il tempo, il ritornello, tutto cosa?
0: Mi fate fare un pezzo a cappella? Veloce?
3: È perché lei canta meglio senza musica, la musica un po' la confonde.
0: Vado,
1: Dici,
4: è la base.
1: È la musica, è la musica che le dà fastidio.
3: Sì, le dà fastidio.
1: Vabbè, allora che canzone cantante sei? Solista proprio da sola. Ma va, andiamo che è tardi che abbiamo anche la canzone
5: che meno l'ho avuto l'ergastolo, dai. A casa.
6: Procediamo.
7: Anche sul canale 67 del digitale terrestre.

0: Proce, proce, proce. Ti amo.
1: Regina, sei fantastica. Peccato che ho una pensione piccola. Se no ti farei il filo, giuro.
2: Grazie.
3: Confermo il pagamento del cecchino.
2: No.
4: No, dai, è andata, c'era qualcosa di storto, però adesso lo raddrizziamo, vedrai, da domani non si scherza più, i live torneranno ad essere la punta di diamante del format.
2: Ottimo.
4: Te l'ho detto e sarà così.
2: Sì.
4: Va bene? Sì, andremo a vedere. Arriva la canzone che ti fa stare bene, bella, bella, bella, tra poco in radio e in TV.
5: Ascoltatevi le repliche di Procediamo!
6: Un pezzo di Procediamo e la giornata si riprende.

0: Ragazzi, ma quanto è comodo avere uno smartphone che quando lo chiudi sparisce in tasca. È Samsung Galaxy Z Flip 7, pieghevole, super compatto e con tutta la potenza della Galaxy AI integrata. Lo apri quando ti serve, ma da chiuso occupa pochissimo spazio, sta nella tasca dei jeans, nella borsa più piccola e persino nel palmo della mano. E quando vuoi scattare un selfie al volo non serve nemmeno aprirlo, grazie all'ampio display esterno. Basta un attimo. Samsung Galaxy Z Flip 7 ti semplifica la giornata con stile.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
3: Che confusione sarà perché...
4: Le leggi le parole? No. Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
5: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
4: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Domani in prima serata, Canale 5.
6: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
7: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.
8: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
10: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
11: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
12: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
13: E i consumi?
12: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente! E con il cashback tutto diventa leggerissimo! Anche le bollette!
14: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
15: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane. Mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
17: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
18: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.

0: No, io stavo per dire come se aprissi il concerto di Eros a San Siro, per dire, capito?
1: Che onore!
0: Ci hai mai pensato? Proponiti, se non ti proponi non vengono a chiamarti a casa, capito?
2: C'è io invece offerta, andrò il 27 giugno a Torino, all'Allianz Stadium, a vedere Eros.
1: Sarà splendido.
3: Comunque io penso ci siano già degli addetti che aprono San Siro, no? Quando comincia ad arrivare.
1: Tipo i cancelli.
0: Non i cancelli, capisci? Mi era metaforico. Apri il concerto. Chiamavo Gaetano Puglisi per l'amicizia che ci lega. Ti dicevo, piazzami la ragazza a gratis, senza mai chiedere nulla per educazione. Invece lei non si propone. Vabbè, la ruota dov'è? Eccola là. La ruota estiva ormai. Allora, sette canzoni prese in osservazione, sarà la sorte a decidere quali di queste sette bellissime tra centinaia con il termine obbligatorio, l'indicazione è questa, che le canzoni devono contenere nel titolo o nel testo il termine pelle in italiano o in tutte le altre lingue. Eccole qua.
4: Canzone verde.
5: Buongiorno Fernando e buongiorno a tutto il team di Procediamo. Dalla canzone a tema pelle vorrei chiedere Venditti e Dalla pelle al cuore.
6: Canzone viola.
7: La canzone potrebbe essere Sapore di sale di Gino Paoli.
8: Canzone blu.
9: Ma ciao fantastici, sono la Tizi e la canzone che mi fa stare bene oggi con la parola pelle è Con le pelle. Mani di zucchero.
10: Canzone azzurra.
11: Buongiorno, procediamo. Per la canzone che mi farebbe stare bene con la parola pelle è Il diavolo dei Litfiba.
12: Canzone rossa.
13: Io invece vorrei ascoltare I got you under my skin.
14: Canzone fucsia.
15: Ciao procediamo. Per la canzone che mi fa stare bene con la parola pelle vorrei ascoltare Signorita di Vasco Rossi.
16: Canzone gialla.
17: Buongiorno, procediamo. Per la canzone a tema che mi fa stare bene proporrei Sentimento Nuevo di Franco Battiato. La tua pelle come un'osi mi cattura.
0: Mamma, ma che bravi! Ma io lo dico sempre, uno dei nostri vale per almeno 250 delle altre RA, ma vale anche come regolamento interno ormai, Marcello, che uno dei nostri del Procediamo, è così, sono forti, sono bravi, sono belli, freschi. Allora Aldo, un sentimento nuovo mi ha toccato un attimo.
3: Ma anche sentimento uno zucchero,
0: anche uno zucchero. Venditti è diventato cliente fisso ormai. Giri regina, giri, che non aspetti, mentre noi chiacchieriamo, giri, non perdiamo tempo. Allora, sì, anche se sono tutte belle, dai, perché Gino Paoli.
3: Rossa.
12: Canzone rossa.
0: Rossa.
13: Io invece vorrei ascoltare I got you under my skin.
0: Voilà. Con Bono? Ah sì, è la versione con Bono. Frank Sinatra and Bono Vox, I've got you under my skin.

0: Sta sul pop, sta bene anche sul pop. Sta bene sul pop anche Bono, perché quando uno è bravo come cantante sta bene su tutto, un pochino come la nostra, anche se sta passando un periodo un po' così, no Aldo?
1: Sì.
0: Perché
1: sì.
0: Poi io stamattina per il live avrei voluto farle cantare la canzone che il 9 giugno 1975 era prima in classifica in Italia, però era Piange il telefono di Domenico Modugno e il bambino. Però,
1: che angoscia, meno sì, male.
0: Però ho detto non la saprà fare, è un po' difficile fare pure il bambino, piange il telefono, di la mamma, chiama la mamma, passami la mamma. Abbiamo optato su una, invece è andata così. Va bene, domani mattina ci rifaremo. La canzone che ti fa stare bene era quella che avete appena ascoltato, I've Got You Under My Skin, di Frank Sinatra e Bono Vox, scelta tra tantissime. Se ve ne passa una bella da condividere tutti qui su R101 in radio e in televisione, mandate un vocale a questo numero
2: 331 80 90 101,
1: virgola.
3: Ciao.
0: Oh, l'unica virgola della puntata. Come faranno quelli nella replica a leggerla? Perché si legge anche il programma, si ascolta, si vede in TV e di notte si legge anche in replica. Che ore saranno adesso? Sono le 11.50. Che ore saranno in replica, Regina? Dai.
3: Alle 2 di notte, amici cari.
1: Alle 2 comincia.
3: Comincia. Grazie anche per ieri.
0: E quindi alle 11.50 che ore saranno? Facile, ma proprio
3: adesso?
0: facile.
3: No, ma è semplice, no,
0: ciao,
3: ragazzi.
0: Ciao,
3: la gente di casa lo sa.
0: Già, certo, la gente di casa
4: loro
0: da casa
4: sì,
0: lo sa sicuro.
4: Lo
0: Aldo, vengo da te. Abbiamo 40 secondi.
4: Sì.
0: C'è una curiosità di una rilevata da un'autorevole televisione mondiale, no? Globale, che è la CNN, ma in particolare quella americana, ha fatto il conto di quante volte Trump ha parlato di un accordo con Teheran.
4: Sì, l'ultima è stata questa mattina. Trump in un'intervista ha annunciato un imminente accordo con l'Iran. E la CNN ha calcolato che quello di stamattina è il 37esimo annuncio di Trump di un accordo di pace con l'Iran. Gli altri 36 non sono andati a buon fine gli annunci.
0: Allora, questo ormai pare siano passati 101 giorni dall'inizio della guerra nel Golfo, in 102 adesso, su 5 no. Calcolato che ha detto, raggiunto l'accordo con l'Iran 37 volte.
4: Proprio e poi dici non mi prendono sul serio, e tu parla una volta.
0: Sul serio. Esatto, no, ma poi quando si dice proprio un uomo di parola, capito? Che basta la
4: esatto,
0: parola, non c'è bisogno d'altro. Andiamo che è tardi!
2: Procediamo!
5: Ogni mattina, dalle 9 alle 12
2: su R101.

0: the music.
1: 101. Nelle una notte e poi più niente. Si spegne come le stelle. La mia chitarrina nenne.
2: R101.

0: questo che finisce la puntata. Adesso vi rimetto il costume e ci sentiamo domani.
1: Bene, amore.
2: Sapri, comunque io ho un biglietto per lo stadio Maradona sabato, sempre di Eros Ramazzotti, mia moglie non può venire, nel caso che sei la benvenuta.
3: Grazie infinite, farei volentieri il bis.
1: Allora venditi i biglietti per stasera, ti metti fuori dallo stadio, li piazzi come una bagarina.
3: Ma no, c'è anche mia mamma.
1: Chiudiamola, saluta la mamma, chiudiamo la puntata. Grazie a tutti, leggevo qua tra i tanti messaggi che poi non siamo riusciti a tirare dentro uno di Ugo che mi è piaciuto, simpatico, che scrive, dice: sono un ragazzo di 76 anni, la canzone mi fa stare bene, Fortuna dei Procol Harum. Allora Ugo, ragazzo di 76 anni, bisogna mandare i vocali e augurarsi che magari Procol Harum c'è. Cosa sono i vocali? Dai, smettetela di prendere in giro. Tanto ci arrivate anche voi ad essere fortunati.
3: Magari.
1: Chiaro,
3: magari.
1: Ugo?
3: Ciao, Ugo.
1: Un abbraccio,
3: ciao,
1: a te e a tutti. Allora, chiudiamo questa puntata. Grazie per aver condiviso questa mattina con noi. Se volete, proprio se avete esigenza, se soffrite di insonnia, alle 2, dalle 2 alle 5, c'è la replica. Grazie a chi ha lavorato in televisione.
3: Canepan.
1: Chi ha diretto l'orchestra Shuffle?
3: Marcello Zoara.
1: Il caporedattore
3: Aldo Preda.
4: Buongiorno.
1: Sabrina Bambi.
3: Un bacio.
1: Regina Saraiva.
5: A più tardi.
1: E che Dio ci accompagni, come a più tardi. E lei che rimane.
6: Non Sabrina notte. Sta così un po' in riserva perché si sta conservando per il
3: vero.
7: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
8: Ben trovati da Virginia Giacomin. Trump afferma che la diplomazia statunitense si trova nelle fasi finali per raggiungere un accordo con l'Iran e porre fine al conflitto nel Golfo. Sarà un ottimo accordo, assicura il presidente. Stiamo lavorando per arrivare al testo finale di un memorandum d'intesa tramite il Pakistan, dice il rappresentante dell'Iran all'ONU, Iravani, augurandosi che il processo si concluda entro giugno. Il cessate il fuoco sarà globale e riguarderà l'intera regione, compreso il Libano. Ben-Gvir è indagato in Italia per gli abusi sugli attivisti della flottiglia. Il ministro della sicurezza nazionale israeliano ha commentato: il paese dello stivale è diventato il paese dell'infradito e dice di non temere la procura romana. Il vicepremier Tajani, parole inaccettabili che rispediamo al mittente. Il titolare degli esteri, davanti alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato, poco fa ha parlato anche del conflitto in Ucraina. È lontanissimo un accordo tra Mosca e Kiev, ma in questo contesto è fondamentale il ruolo che l'Europa può avere. Nella notte, attacchi di droni e missili russi nella regione ucraina di Kharkiv, almeno 3 morti e 18 feriti. A Napoli rischia di finire in sedia a rotelle il disabile di 29 anni, ferito gravemente a colpi di pistola, all'unica gamba sana. Fermato un giovane affiliato alla criminalità organizzata locale, che ha confessato di essersi vendicato di un like che la vittima aveva apposto al profilo social della fidanzata. Morto un imprenditore di 71 anni nel Bresciano, è stato travolto da una parete durante la demolizione di uno stabile di sua proprietà in fase di ristrutturazione stamane a Piancamuno in Valle Camonica. Il muratore al lavoro non si è accorto della sua presenza. Yannick Sinner è tornato questa mattina all'ospedale San Raffaele di Milano. Il tennista numero uno al mondo deve completare i controlli iniziati ieri per valutare le possibili cause del malore che lo ha colpito a Parigi durante il Roland Garros. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
9: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
10: No, no, no, non
9: sì, ma la nostra qualità.
10: No, certo.
9: Beh, ma i nostri controlli.
10: No, no,
9: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
10: MV
9: Line. Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
10: MV Line!
9: Maniaci della qualità.
11: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa. Un sapore che ti Puglia.

0: Nuova puntata dei Bonazzi di R101, una nuova diretta insieme su R101, appunto con Sabri Bambi, Fabio De Vivo. Come stai, Sabri?
1: Bene, bene, ho fatto il rodaggio, procediamo, adesso sono più calda e carica che mai.
0: Si è mai visto 3 ore di rodaggio, però tu sei stoica e lo dimostri ogni giorno. Felicissimo di averti qui con me, ma questo te lo dirò per tutto il mese che ci accompagnerà insieme.
1: E io te lo dirò per tutta la vita.
0: No, io sono già innamorato, ragazzi, va bene. Detto questo, non siamo da soli, ma siamo con Michele Rossetti in regia, abbiamo Roberta Bussolati, la Bussolage in redazione, poi ci siete voi, oggi un grande ospite, eh?
1: Esatto, quindi friggete nell'attesa e restate con noi.
0: Non famoso, ve lo dico, ma uno di quelli che ci lascerà qualcosa. State con noi fino alle 2, i Bonazzi.

0: Killers qui su R101 per iniziare al meglio questa puntata dei Bonazzi, sia in radio che in TV, qualora vogliate guardarci sul canale 67. Sabri, partiamo subito dalle abitudini legate un po' all'igiene, no? Perché tra le tante notizie che ci ha stampato appunto la nostra Roberta Bussolati, ce n'è una che potrebbe andare a censire quelle che sono le nostre abitudini italiche.
1: Esatto, poi soprattutto d'estate io voglio fare anche un monito.
0: Vai.
1: È alto là al sudore, non al sapone, cioè usatelo.
0: Non mettetevi profumi senza esservi lavati. Ragazzi, è una roba terrificante.
1: È una combo letale.
0: Ma oltre che croppare la pelle, parliamoci chiaro, non è il massimo della vita. Tutto questo nasce sulla scorta di una notizia che è legata a un altro trend che è uscito, ma che per fortuna è legata a sua volta a quella che è appunto la nostra igiene. C'è un trend anti-smartphone che promette un sonno migliore e meno ansia. Vale a dire una routine serale, farsi la doccia alla sera al buio. Al buio, io non l'ho mai fatta la doccia.
1: Però al buio poi magari rischi di non capire qual è il sapone, metti il balsamo sotto le ascelle,
0: sì,
1: la crema depilatoria sui capelli.
0: Vero anche quello, cioè se non hai le cose a portata di mano e sempre nello stesso posto, fai un po' fatica giustamente a capire laddove c'è la saponetta. La saponetta fa un po' anni 90, piuttosto che il balsamo, lo sciampo e così via. Però guarda, hai detto una cosa giustissima te, quella del monito. Perché d'estate secondo me bisogna un po',
1: sì,
0: spingere le persone, almeno una doccia al giorno, raga.
1: Assolutamente, ma anche portare deodoranti da riaffrancare durante la giornata.
0: Esatto.
1: Perché dopo un paio d'ore
0: però
1: il pH non è perfetto.
0: Anche là, quando mi mettete il deodorante la seconda volta durante la giornata, non andate a metterlo perché avete l'ascella in fuorigioco. Prima andate, che so io, nel bagno dell'ufficio, della fabbrica, del negozio dove lavorate, una sciacquatina e poi ci si prende cura un attimo delle proprie...
1: Dai, si è capito che siamo un po' schizzinosi noi.
0: Io totale, io mi stomaco facilmente, quindi mi rendo conto che è una cosa che ogni estate comunque guardo, annuso soprattutto, e tante volte non è bello farlo.
1: Eh no.
0: Va bene, che abitudini avete voi legate alle docce? Ne fate una al giorno? Sì, no, vi lavate a pezzi? Dai, se avete voglia di risponderci, anche per capire un po' come siamo messi e per censire, 3-1-80-90-101. Intanto la musica su R101 c'è Alfa.
2: Dimmi perché...

0: Ben Smith con Neil Lauren, Drive Safe, qui su R101 alle 12:16. Sabri, abbiamo voluto parlare subito di igiene all'inizio di questa puntata perché il
1: caldo,
0: la
1: prima cosa,
0: sempre,
1: poi l'igiene.
0: Il caldo ci attanaglia e quindi abbiamo voluto dare dei consigli che peraltro nascono da questa notizia che ci vede vogliosi di fare la doccia la sera al buio, onde evitare di essere agitati, diciamo, dalle luci, dallo smartphone e quant'altro.
1: Beh sì, perché la sera cominciamo a spegnersi ed è sicuramente propedeutico anche un miglior sonno.
0: Esatto, ma voi quante docce fate al giorno? Quali sono le vostre abitudini?
2: Ciao Bonazzo e Bonazza, sono Matteo. Io col mio lavoro, lavorando con gli animali, minimo una doccia al giorno sempre, tutti i giorni, e nei periodi estivi ne faccio anche una in pausa pranzo. Quando mi fermo per mangiare mi faccio una bella doccetta, mangio e poi riprendo a lavorare.
0: Vedi?
1: Ottimo.
0: Vedi? Cioè ci sta secondo me, non solamente il deodorantino da tenere in tasca, tra l'altro quello lì 48-72 ore che è inutile.
1: Ma non credeteci così fino in fondo.
0: Voi se mi state 72 ore
1: se non vi muovete.
0: Ma cioè, 72 ore solamente se sei morto, Sabri, no? Dai, no.
3: Buongiorno Bonazzi, Sandra da Pescara. Io ho un'attività a un bar e vi assicuro che la gente non si lava solo d'estate, ma neanche d'inverno.
0: Andiamo bene.
1: Aia.
0: E quando hai un'attività brutto, perché sei tutto il giorno con le persone. A proposito di persone, ne abbiamo sicuramente di più piacevoli. Tra un po' un ospite qui con noi su R101, consigliato soprattutto a chi sta vivendo un periodo un po' così e non sa come sentirsi più vivo.
1: Questo
0: che mai.
1: È un ospite pieno di insegnamenti e speranza.
0: E pieno di vita, state qua.

0: Black Friday Summer Edition Comet. Le offerte top dell'estate. Notebook Samsung Galaxy Book 4 con Intel Core i7 a soli 599 euro. Fino al 17 giugno da Comet.
1: Mille motivi sabri per seguire i bonazzi di R101, ma sai cos'è? Adesso non mi vengono in mente.
2: Allora, prima di tutto passare un'ottima e ricca pausa pranzo con noi. E se piatto ricco,
1: mi ci picco, ficcatevi anche voi.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
5: Fossi in te sarei nervoso.
4: Sette eredi.
6: Chi è il prossimo?
4: Una fortuna. Nessun testimone.
5: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
4: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
7: Sai come andrà a finire.
4: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
3: Radio Trailer.
8: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
9: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
9: Io invece sì.
10: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
9: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Una produzione Top Ten Group.
12: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
13: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
14: E quella lassù?
13: È la costellazione del benzinaio.
15: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid e crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
16: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
17: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
16: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
17: Rispetto per le persone.
16: Recycle.
17: Dare nuova vita alle cose.
16: ESG.
17: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
18: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
19: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
20: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
21: Io quest'anno me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un weekend dai suoceri.
22: Ah no, io riparto con Boscolo.
23: Siamo sempre al tuo fianco. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
24: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
25: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come il sapone liquido Felce Azzurra da 300 ml a 1,49 euro. DM, qui io sono, qui compro.
26: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
27: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
28: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
29: Matteo!
30: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E

0: irresistibile. È Maxi Bon.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
2: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Sono tutto orecchi.
1: Io ero al Milano Film Fest, qui a Milano appunto, e ho visto un ragazzo vestito bene, elegante, con lo smoking bianco. Ho detto, chi è quello lì? Poi c'era una nostra amica in comune che ci ha presentati e ho conosciuto il libro tra le sue mani, Simone Bilardo, che mi ha impressionato per la sua immensa voglia di vivere. E ce l'abbiamo qui con noi. Ciao Simo!
2: Ciao raga, ciao ciao, grazie, grazie, onoratissimo.
1: Onore, onore nostro. Senti, io faccio subito un antefatto perché ho iniziato questa puntata dicendo mi piacerebbe dedicare quest'ultima, lo dicevo anche alla Sabri, a coloro che si lamentano ogni giorno perché ci sono cose che non vanno. Tu nel 2021 hai fatto una scoperta, vuoi dirla tu o vuoi che l'anticipi?
2: Vai, vai, vai, vai, spara.
1: Nel 2021 ti hanno diagnosticato 2 tumori al cervello.
2: Yes.
1: Siamo nel 2026.
0: Per un caso fortuito.
1: Esatto, cioè, come è successo?
0: Non con un esame.
2: Cadendo in bici mentre mi allenavo per un Ironman, che è nuoto bici corsa, è un triathlon dei più estremi, no? Perché 4 km più o meno di nuoto, 180 di bici e una maratona di corsa finale, 42 km finali di corsa. Prendo un tombino che non era motivo di caduta, cado e di fianco al tombino c'è scritto termine. Pazzesco. Comunque, praticamente, essendo amministratore delegato di un'azienda ad Arezzo, mio padre mi chiama e fa: Simone, hai delle responsabilità? E faccio: sì, ma non è che sono caduto apposta. Qualche mese dopo mi dice: che fortuna che sei caduto, perché abbiamo scoperto 2 tumori, uno tra l'orecchio e l'occhio sinistro e uno dalla parte opposta. Uno è un astrocitoma di grado 3, quindi tra virgolette maligno, non si dice per i tumori cerebrali, e l'altro tra virgolette benigno. Purtroppo quello davanti maligno ci passa una delle vene principali e quindi è inoperabile.
1: Inoperabile.
2: Motivo per cui corro avanti di 2 anni, 2023 mi dicono, mi danno una prognosi di vita di 2 anni.
1: Questo nel 2023.
2: Nel 2023.
1: Siamo nel 2026.
0: Quindi già scavallata.
2: Già scavallata e vedo grandi sorrisi in studio, ma in realtà il dottore mi dice è sempre di più un miracolo. Cioè anch'io sono andato da lui e faccio abbiamo superato i 2 anni. E fa sì Simo, ma ogni giorno è un miracolo.
1: Domanda così al volo: tu ci credi appunto al concetto di miracolo? Pensi sia scienza o pensi che sia la tua voglia di vivere, perché è quella che si evince più di tutto?
2: Allora, io penso che sia un miracolo la vita.
1: Okay.
2: E noi siamo veramente, quando pensi all'universo, come funziona il nostro organismo, cioè come pensi, cioè quando pensi che miracolo è essere vivi, dico ma come facciamo a sprecarlo? Cioè, capito? E non è il miracolo aspettare una campanella d'allarme per poi cominciare a vivere, no, non è quello, non è la mia positività e basta, perché essendo così complicata la natura, cioè in realtà è un insieme di tantissime cose, sicuramente la positività aiuta.
1: Ok.
2: Anche ma solo ad affrontare.
0: Ma tu Simone eri già così positivo di tuo prima della diagnosi?
2: È stata una fortuna scrivere il libro, perché ho scoperto di sì, quando ero piccolo mi hanno detto wow, eri già una bomba.
1: E Vivo più che mai, è così che si chiama, edito da Rizzoli, e immagino che ci siano tanti fatti di vita vera e forse anche qualche consiglio per coloro che la mattina si svegliano e sbuffano perché pensano che vada tutto male.
2: Quelli che chiamo io i famosi imbruttiti, per il traffico, imbruttiti per una relazione lavorativa piuttosto che sentimentale, dove si traumi, solo grigio e buttarsi giù, ma quando la vita, come dicevo prima, è una raga, cioè tu puoi avere 1000 traumi, ma sta a te come volerli superare. I traumi ce li abbiamo tutti, i su e giù della vita ci saranno sempre, non esiste una vita perfetta, non esiste un'azienda perfetta da dove andare a lavorare, perché quell'equilibrio, anche se dovessi trovarlo, dopo 3, 2, 1 non c'è più, è andato via un collega, ha cambiato il capo, no?
0: Vero, assolutamente.
1: Tu vivi la vita ogni giorno come se fosse l'ultimo o per la serie chi se ne frega finché ce ne vado avanti? Cioè qual è il concetto? Cos'è che ti porta a essere così positivo? Perché è meraviglioso.
2: È un mix, tipo per me oggi qua è adrenalina vera, cioè R101 che mi invita e mi dice vieni a parlare con noi ai microfoni. Io sono qua e la gente tipicamente direbbe oh, che un po' spaventata, un po' intimorita, ma cosa faccio, cosa dico? Cioè io sono qua, non è che ho dovuto studiare cosa dire, cosa fare, sono qua a viverla e a godermela di bestia proprio, cioè preso bene, ecco, questo è un altro termine che ultimamente dico tanto, forse il titolo del prossimo libro, preso bene, cioè la vita è una e va vissuta da preso bene.
1: Mi dai l'idea tra l'altro anche di uno che comunque vuole fare sempre esperienze nuove, no?
2: Assolutamente.
1: Non hai mai fatto lo speaker radiofonico?
2: No.
1: Allora, adesso mettiamo una canzone, ti ho spiegato prima come funziona il discorso dell'intro, del countdown.
0: L'annuncia lui.
1: Te la faccio fare a te.
2: Vai.
1: Mettiamo il pezzo, Miki.
2: Lì, allora sulla ragazzi, destra, ho solo 9 secondi per dirvi che la prossima canzone di Shawn Mendes and the title is Treat You Better.
1: Dove siamo?
2: Siamo a R101.
1: Ecco.

0: Shawn Mendes, Treat You Better, qui su R101, 12 e 36 minuti. Nei Buonazzi di R101 abbiamo un ospite, nel caso vi siate sintonizzati solamente adesso, Simone Bilardo. Simone nel 2021 ha scoperto di avere due tumori al cervello, uno dei quali appunto inoperabile. Nel 2023 ti hanno detto: guarda che hai 2 anni. Siamo nel 2026 e oggi, come dice il tuo libro, sei più vivo che mai.
1: Vivo
0: e
1: più
0: questa
1: che mai.
0: È una roba, ragazzi, secondo me meravigliosa.
1: Che quando ci siamo conosciuti ho scritto anche sul retro della mia giacca.
0: Tra l'altro, Simo, c'è una cosa che io voglio raccontare, perché queste cose qua a me piace anche un po' esorcizzarle in un certo, certo, qual modo, lo dico con certo, totale rispetto, ci mancherebbe altro. Quando ci siamo conosciuti ho detto: Simo, mi piacerebbe molto averti ospite in studio. Tu, in modo anche sorridente, mi hai detto: però sì, ma dobbiamo muoverci. E sta roba io non sapevo se sorridere o meno. E ho sorriso, perché l'ha detto in un modo che mi ha fatto ridere.
1: Io sto affrontando tutta la vita così. È iniziato tutto, se posso dirlo, da One More Time di Luca Casadei.
2: Certo.
1: E lui praticamente mi ha detto: ok, facciamo un'intervista entro 6 mesi. E faccio: no, molto prima. Lui stesso mi ha aiutato con Rizzoli e mi fanno anche loro tempi molto lunghi. E faccio: no, entro 2 mesi. È tutta la vita così, ma non perché tutto subito voglio tutto, è proprio perché non so quanto, cioè da una prognosi di vita del 2023 non sai quanto ci sta. Ma in realtà il messaggio bello che vorrei dare a tutti è che non è che io non lo so, nessuno di voi lo sa.
0: Eh sì.
1: E quindi
0: hai
1: quando
0: ragione.
1: Vivere la vita dando per scontato che si arriverà all'età media di 84-86 anni è sbagliatissimo. Investire tutto oggi per posporre la vita e viverla dopo, che quando non sai se ci arriva, è sbagliatissimo. Quindi il mio consiglio è: le ore sono 24 al giorno, 8, 16, 24, un terzo le dormi, 8 ore, un terzo le lavori, ti rimane un terzo se sei fortunato, se non lavori troppo, non dormi troppo, a fare tutto, le commissioni, lavare, stirare, mangiare, fare, cioè sport, è poco, raga. Quindi allineare anche solo il vostro lavoro, come fate voi, la vostra passione, è già tantissimo.
0: Si può dire una cosa, che noi tutti o quasi abbiamo avuto comunque esperienze in famiglia di persone che magari hanno avuto un male del genere, no? E non tutti, anzi quasi nessuno, ha la tua positività. Sotto il punto di vista fisico, tu hai dei sintomi?
1: Zero.
0: Zero?
1: Zero, zero, zero. L'ho scoperto per caso cadendo e ad oggi ho avuto un anno e mezzo allettato, perché sono stato operato all'unico dei due tumori operabile, e quindi dopo l'operazione antiepilettici eccetera, 2 mesi di radio, 1 anno di chemio, e ho avuto ovviamente dei grandi problemi. Oggi sto da Dio.
0: Oggi stai da Dio, è la cosa che ci piace.
2: Che bello sentirlo dire da una persona che sta male. Come diagnosi, sto bene.
0: Ma questo vuole essere un monito per tutte quelle persone, come noi tutti, ogni tanto ci svegliamo la mattina con le balle un po' girate e diciamo: oggi non è dritta. Ecco, ogni tanto bisognerebbe pensare che ci sono cose sicuramente molto ma molto peggiori. Vabbè, sì, ma facciamo così, stai qui ancora qualche minuto, prima mettiamo una canzone, vuoi rifarla?
1: Yeah.
2: Questa allora, è nuovissima qui... poi,
1: Questa non la conosco, Mew, esatto. Vaffa amore.
0: Esatto, però siamo devi arrivare
1: R101.
0: Ecco, poi di qualcosa.
1: Ah, raga, non la conosco, ma adesso l'ascoltiamo insieme, secondo me è una gran figata.

0: Vaffa amore, qui su R101 alle 12.42 minuti, qui con noi Simone Bilardo nei Bonazzi di R101, un libro che hai portato che parla della tua vita e di quello che comunque stai affrontando, lo ricordiamo senza star lì a usare paroline dolci, 2 tumori al cervello. Il libro si chiama Vivo più che mai perché tu sei vivo e si stravede sta cosa. E l'ultimo capitolo, tra l'altro, si chiama Posiflo.
1: Una parola che mi sono inventato proprio per dare questa energia, è un regalo per i lettori, per dire raga vivetela a pieno, vivetela con positività. Anche nei momenti di altissima tensione che la vita ci propone, perché non stanno, gli eventi ci capitano, come dicevano i filosofi stoici, siamo noi, l'unica capacità che abbiamo è decidere come reagire. Posiflo.
0: Senti, adesso... io mando un abbraccio anche a tua moglie Silvia, che ho conosciuto appunto l'evento dove ci siamo conosciuti, sì, e te, sì. E un abbraccio gigantettissimo, lunga vita assolutamente
1: a tutti voi, buona vita,
0: grande Simone.

0: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
1: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Dash liquido 3 pezzi a 7,99€. Orata a 8,90€ al chilo. Negli iper e market aderenti e online.
2: Carrefour.
3: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99€. In negozio, app e sul sito.
5: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
6: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
7: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
8: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis. Che risparmio!
9: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
10: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
11: Al di là della meravigliosa playlist quotidiana su R101, ci sono canzoni che possono scegliere anche loro, Samri, vero?
12: Assolutamente, dovete farlo con amore, con passione, con un vostro ricordo, ma soprattutto con un messaggio vocale al 331 80 90 101.
13: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
14: Ok, e quindi?
13: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
14: Allora la risposta è MG.
13: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Ti aspettiamo negli MG Store.
15: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
16: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
17: È permesso?
18: Ah, proprio lei!
17: Dica, però usciamo, fa caldo in casa?
18: Infatti! Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore!
17: E risparmia sulla bolletta.
18: Posso metterlo io?
17: È meglio applicato da un professionista.
18: Come lei?
17: Io? Non so mettere neanche lo smalto sulle unghie!
19: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
20: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
21: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
22: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
23: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
24: Devi aprire la pagina Deghi.it.
25: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
22: Poi devi solo cliccare.
25: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
22: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
26: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
23: Devi provare.
22: Devi fidarti.
23: Perché se non devi, non ci credi.
27: Esami uguali per tutti o un percorso costruito su di te?
0: Tu cosa scegli? Con i Checkup Syllab scegli un percorso su misura, con orientamento diagnostico incluso, per capire davvero i tuoi risultati e sapere come proseguire. Oltre 380 centri in Italia. Scopri termini e condizioni su syllab.it.
1: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik.
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo,
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Che confusione sarà perché...
27: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
28: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
27: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Domani in prima serata, Canale 5.
29: Ciao patatina!
30: Ciao patatina!
29: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
30: E cioè?
29: Buona, ma non fritta.
30: Mamma!

0: qui su R101 arriva la canzone che ti fa stare bene, che è una bella abitudine, Sabri, no?
1: Sì, perché adesso sono contenta che sia anche una richiesta che leggo molto carica, molto viva, in linea con Simone Bilardo, che ci ha trasmesso tanta, tanta positività, il suo Posi Flow.
0: Vero, vero, il chill Posi Flow, sentiamo chi c'è.
2: Ciao R101, io mi chiamo Nicolò, la canzone che mi fa stare bene è del Luna Pop 50 Specie.

0: Pop qui su R101, canzone che ti fa stare bene alle 12:54 minuti con Sabri Bambi, Fabio De Vivo, questo è i Buonazzi di R101. Sabri, abbiamo avuto con noi Simone Bilardo, in tanti sui social lo conoscono, tant'è vero che è molto molto seguito, oltre 200.000 follower. Lui ha buttato su questa pagina legata a quella che è la sua vicenda. Qualche anno fa ha scoperto appunto di avere due tumori cerebrali, di cui uno inoperabile, e da lì ha deciso, chiaramente ha avuto un click, di vivere più che mai, che è anche un po' il titolo che ha dato suo libro.
1: Sono arrivati miriadi di messaggi, io ne leggo uno: che botta di vita che ho avuto oggi, grazie per le tue parole, dovreste assumerlo, aiuterebbe molta gente ad apprezzare il tempo, le ore e i minuti, grazie di cuore, da Elisa da Andria. Questo è uno, ma ce ne sono centinaia, quindi grazie di cuore.
0: L'abbiamo voluto fare per voi, proprio per voi e per noi, che ogni tanto ci si sveglia la mattina e ci sentiamo un po' negativi. Ecco, le persone così secondo me ti danno una botta di vita proprio per vivere al meglio. Vabbè, state con noi, finale 2, i Buonazzi di R101, One Republic.

0: RDR 101 alle 13:01, noi presenti, sei in radio che TV sul canale 67, ma noi chi? Mi chiedo.
1: Sabrina Bambi e Fabio De Vivo.
0: Esatto, esatto. Un saluto anche a tutti voi, voi presenti, voi che ci state semplicemente ascoltando mentre mangiate un boccone, voi che ci scrivete o mandate vocali al 331 80 90 101, ma non siamo soli, Sabri.
1: Assolutamente no, perché abbiamo la nostra bussolina, che non vedete, ma la nostra autrice, e poi il nostro regista di riferimento di oggi, che è Michele Rossetti.
0: Esatto, esatto. Ci siamo un po' tutti, una prima ora che se n'è andata via all'insegna del Posi Flow, insieme a Simone Bilardo, che è stato appunto qui con noi in qualità di ospite. Poi rivedrete l'intervista più in là sui social, la metteremo, promesso.
1: Vai.

0: Qui su R101 alle 13:05 di questo martedì 9 giugno, la Sabri Bambi, Fabio De Vivo insieme con i bonazzi di R101 che potete ascoltare e anche guardare. Siamo stati talmente presi dall'ospite che abbiamo avuto, no?
1: Eravamo imbambolati.
0: Totalmente, abbiamo un po' perso di vista magari la chiave di quello che comunque volevamo dare a questa puntata, che secondo me però ha preso un'accezione di positività.
1: Ma come no? Prima abbiamo dato una bella pulita chiedendo le abitudini sulla doccia, invitando a usare deodoranti e all'igiene personale, e poi una botta di vita vera e propria strepitosa con Simone Bilardo.
0: Esatto, magari qualcuno di voi ce l'ha il cosiddetto mantra di positività del mattino, no? Perché la mattina è facile che comunque ti svegli un po' girato.
1: Il claim di vita, per esempio, mio è sempre no problemi, solo soluzioni.
0: Grande.
1: Io pure sono una che cerca sempre di avere un problem solving immediato, comunque di non piangermi troppo addosso e andare.
0: Esatto, no, ma anch'io sono molto da bicchiere mezzo pieno, cioè mi dà fastidio vedere il problema. Poi se il problema c'è, ragazzi, si risolve, magari ci vuole un po' di più, ma si risolve. Vabbè, non vogliamo costruire frasi fatte, ma ci piacerebbe magari conoscere qual è il vostro monito di vita, qual è quella frase che vi dite al mattino per partire al meglio e affrontare la giornata, che tante volte può essere anche un po' pesante,
1: e
0: no?
1: Magari ci aiuta pure, dai, dateci consigli.
0: Facciamo community al 331 80 90 101. Il vostro motto di vita la mattina appena vi svegliate, qual è? Ditecelo.

0: Harry Styles con American Girls qui su R101. A me lui piace un botto, cioè è uno di quelli che mi piacerebbe andare a vedere in concerto, e non vorrei dire sempre un'eresia, ma credo sia anche quello che un po' più somiglia a David Bowie.
1: Sì, tu trovi questa,
0: sì,
1: questa
0: sì,
1: somiglianza.
0: Chiaramente per me David Bowie è lì nell'Olimpo, però se c'è qualcuno che un po' possa somigliare a lui, lo vedo in Harry Styles.
1: Vedi, comunque Harry Styles adesso è un po' che latita coi concerti, però puoi vederlo a Roma.
0: Hai ragione, sempre là.
1: Devi andare a Roma, al mercato di Porta Portese la mattina prestissimo, perché sembra che lui ami proprio rovistare nei mercati di antiquariato.
0: È un po' fuori mano, ma mi organizzo. Vi abbiamo chiesto il vostro motto di vita del mattino, quello positivo, qual è?
2: Il motto è: dai forza, coraggio all'arrembaggio, e si parte. Ciao.
1: Bene, un mix di un po' di frasi.
0: Esatto, esatto. Poi.
3: Ciao Annalisa da Siena, 59 anni. Al risveglio. Aia. Ok, vai. Ma la si sfanga anche oggi.
1: Brava, dice 59, sentirli tutti, ma sfangarla.
0: A colpi di opla. Cioè che ti alzi la mattina e cominci a fare.
1: Opla.
0: Oissa, opla, tutte quelle robe lì che, di cui, per cui prendevamo in giro i nostri genitori, i nostri nonni. O alla fine, raga, ci caschiamo tutti. Va bene, dai, dopo giochiamo.
1: Ma
0: sempre, anche
1: soprattutto noi ci caschiamo prima, perché io vedevo i miei nonni a 70 anni fare le stesse lamentele che faccio io a 42.
0: Questa è una grande verità, hai
1: ragione.
0: I The Colors.

0: R101 Golden
1: Ticket. Qua nei bonanzi di R101 mica cotica, regaliamo no.
2: E cosa regaliamo? Cose grosse.
3: Posso già dirlo adesso? Lo posso svelare?
1: Ma sì.
3: Che daremo due biglietti per il concerto dei Duran Duran sabato 11 luglio a Villa Manin Codroipo in provincia di Udine.
1: Esatto.
3: Cosa fare per assicurarseli?
1: Bisogna scrivere R101 Duran Duran. In tantissimi lo stanno già scrivendo, ma noi qui nei bonanzi sempre abbiamo un'abitudine instillata dal nostro Musazzi, che salutiamo, che è quella di dare il via all'improvviso. Solamente da quel via noi andremo a cogliere.
3: Ma sai che mi sembra giusto?
1: Il via è il tuo quando vuoi, eh?
3: Quindi tic tac tic tac tic tac, via!
1: Via!
0: Golden. R101 Golden Ticket.
4: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
5: Non riesco a capire, sono persone.
7: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
5: Cosa vuoi fare?
7: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
4: Radio Trailer.
8: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
5: Fossi in te sarei nervoso.
8: 7 eredi.
9: Chi è il prossimo?
8: Una fortuna. Nessun testimone.
5: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
8: Con Glenn Powell, Margaret Qualley e Ed Harris.
10: Sai come andrà a finire.
8: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
4: Radio Trailer. Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
11: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bond dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
12: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
13: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
14: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
15: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
16: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
17: Ok, e quindi?
16: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
17: Allora la risposta è MG.
18: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
19: Ti aspettiamo negli MG Store.
0: Che confusione sarà perché...
9: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
7: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
9: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Domani in prima serata, Canale 5.
8: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
16: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro.
5: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
20: Deghi trovare il prezzo migliore?
21: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
22: Deghi scegliere, cliccare.
20: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
23: Deghi provare.
20: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
24: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
25: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento a Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
24: Spiega meglio.
25: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di' a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
26: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
27: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
26: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
27: Rispetto per le persone.
26: Recycle.
27: Dare nuova vita alle cose.
26: ESG.
27: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale. Fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
28: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
29: Ho fatto la scelta giusta.
28: Cioè?
29: Faccio pubblicità in TV.
28: Non ci credo.
29: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
28: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
29: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
28: Adesso?
29: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
30: Possiedi un impianto fotovoltaico incentivato? Il GSE ti ha trattenuto 20 euro a modulo e sei responsabile del ciclo del loro fine vita. Ma forse non sai che puoi risparmiare il 50%? Col consorzio EcoPV paghi solo 10 euro a modulo, ti verrà rimborsata la somma trattenuta e garantito il loro corretto trattamento. E puoi delegare tutte le pratiche a EcoPV. Iscriviti eco-pv.it.

0: R101 Golden Ticket.
1: The winner is
2: la porta a casa Barbara dalla provincia di Milano. Ciao Barbara!
3: Brava, ciao. Poi, veloce.
2: Ciao, come ciao. Stai?
4: Benissimo, non me l'aspettavo, la vostra chiave. L'ho buttata lì, ho detto, ma ci provo, vediamo.
2: Allora Barbara, hai fatto benissimo, sei stata straveloce, anzi la più veloce. Cos'è che si porta a casa, Sabri?
3: Allora, due biglietti per il concerto dei Duran Duran sabato 11 luglio a Villa Manin, Codroi, poi provincia di Udine. Ma tu sei una fan dei Duran Duran?
2: Pensavo di Codroi.
4: Io è la mia amica che è fan. Io ero fan negli anni 90 quando
3: poi c'era mollati.
4: Persi via. Dopo sai, ho lasciato un po' stare, ma prima tenevo anche i poster di John Taylor. Dei Duran Duran quando negli anni 90 eccetera.
2: Quindi,
4: però mi piacciono sempre perché li ascolto.
3: Beh, buttili via.
2: No, infatti Barbara, quindi sulla scorta dello sposerò Simon Le Bon, a te di lui niente ne frega niente, al massimo John Taylor.
4: No, mi piaceva più John Taylor.
3: Insomma, ma ti dirò anche a me.
2: Un po' più rock and roll, se vogliamo, un po' meno bambolotto.
4: È più bambolotto.
2: Mi sembra di aver capito che porti con te la tua amica. Per un attimo abbiamo sospettato che ti portassi Michele Rossetti, perché prima parlavano

0: fuori onda.
1: Si stavano scaldando per la diretta.
2: Nessun problema, sei libero l'11 luglio, va bene.
1: Ma no, non accannare la tua amica adesso. Le spezzeresti il cuore se era una fan dei Duran Duran.
0: Ho capito, si vive una volta sola.
2: Lei non lo sa ancora.
1: Ah, giusto.
0: E allora non glielo dire.
2: Oggi pomeriggio alle 3:30 la vedo.
0: Poi con la moglie di Rossetti ci pensiamo noi, non ti preoccupare. Ciao Barbara, buon concerto. Ciao.
3: R101. Golden.

LR 101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

0: Jam qui su R101 nei Bonazzi. Noi pronti con un nuovo gioco, Summer, che ti sei inventata così d'amblene, fuori onda, che ci piace un sacco. Abbiamo dato un nome anche un po' per omaggiare le desinenze che il Musazzi dà a tutti i giochi. Come l'abbiamo chiamato?
1: Sgamage, perché dovete essere veloci e sgamati.
0: Esatto, e sgamare soprattutto la notizia, descrizione, anzi falsa, a proposito di un personaggio che è Paolo Bonolis.
1: Vado con la sequenza. Paolo Bonolis ha iniziato la sua carriera televisiva con programmi per ragazzi. Negli anni 90 è uscito un album jazz, di cui non posso rivelare l'artista, che ha raggiunto il disco d'oro in Italia, dove lui è nelle vesti di trombettista.
0: Ok.
1: Terza, ha ottenuto un Guinness World Record per aver pronunciato 332 parole in un minuto durante una trasmissione televisiva.
0: Signori, molto velocemente dovete dirci quale tra queste affermazioni è falsa. Dovete sgamare e dovete essere voi sgamage. Al 331 80 90 101 con la voce. Stare con

0: Nuovo singolo di Noemi qui su R101, si chiama Tu cosa fai questa sera? Che è una domanda che oggi ci mette anche un po' di tensione. Quando diventi adulto non hai tutta sta voglia di uscire.
1: Sì, ma molto meno di cosa fai a Capodanno, dai.
0: Mamma mia, stiamo giocando a sgamage. Voi dovete sgamare l'affermazione sbagliata tra queste tre riguardanti Paolo Bonolis.
1: 1. Paolo Bonolis ha iniziato la sua carriera con i programmi per i ragazzi. 2. Negli anni 90 è uscito un album jazz dove lui è in veste di trombettista. 3. Ha vinto Guinness World Record per aver pronunciato 332 parole in un minuto.
2: Buon pomeriggio, Bonazzi di 101. Per me la prima che è falsa.
0: Cioè quella del...
1: No, dei programmi per i ragazzi.
0: È l'emblema di Bim Bum Bam.
1: Eravamo tutti incollati davanti alla TV il pomeriggio.
0: Dai, provateci voi al 331 80 90 101.

0: Il divertimento continua per tutto il pomeriggio. Dalle 14 alle 16 non perderti Good Times con Melita Toniolo e Marco Santini in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Se vuoi restare in Good Times,
1: R101. Mongermono Protein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
3: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
4: Grazie amore, ma gli anni passano.
3: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
4: Poi ci sono i 70, gli 80.
3: Brava, pensiamoci ora con Generali.
5: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
6: Pensate, con un messaggio vocale avete l'occasione di chiedere la canzone che vi fa stare bene. Succede ogni ora qui su R101. Basta mandare appunto la vostra voce al 331 80 90 101 e al resto ci pensiamo noi. Sentiamo un po'.
7: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
8: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
9: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
8: Oh, Contacta! Adoro!
9: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
10: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
14: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
15: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
16: Prendiamo due prodotti Luxury
15: e teniamo lo scontrino.
16: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
15: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
17: Che confusione sarà perché...
18: Le leggi le parole? No!
19: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
20: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
19: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Domani in prima serata, Canale 5!
21: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
22: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come lo spray sgrassatore Smack a soli 2,19 euro. DM, qui io sono, qui compro.
23: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
24: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
0: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
1: Parti anche quest'anno, e se poi ti cancellano il volo?
12: Figurati, me ne trovano un altro.
1: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
12: C'è il tour leader e la linea no problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
23: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
24: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Per un bucato perfetto scegli Dixan. Da Acqua e Sapone trovi il detersivo liquido Dixan 3 flaconi per 22 lavaggi a 9,99€. E trovi in offerta anche le Power Cups da 70 lavaggi e le Discs da 60 a 11,99€. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
25: Esami uguali per tutti o un percorso costruito su di te?
26: Tu cosa scegli? Con i Checkup Syllab scegli un percorso su misura, con orientamento diagnostico incluso, per capire davvero i tuoi risultati e sapere come proseguire. Oltre 380 centri in Italia. Scopri termini e condizioni su syllab.it.
27: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.

0: Allora, qui su R101 arriva una canzone sulla quale voi ponete le basi e la scelta, giusto?
1: Assolutamente, una macchina del tempo che vi riporta nello stesso momento sia la vostra canzone preferita che un bel ricordo.
0: La canzone che ti fa stare bene, chi l'ha scelta e che
2: la
0: cos'è?
2: La canzone che mi fa stare bene, ma potrebbe far stare bene a tutti, è quella dei Delegation, You and

0: Ocean, You and I, qui su Era 101, canzone che ti fa stare bene, che avete scelto voi con un messaggio al 331 80 90 101. Lo stesso numero lo state utilizzando per mandare le risposte giuste o papabili tali a proposito di Sgamage, Samer, questo gioco dove tu hai enunciato tre affermazioni.
1: Ve le ripeto velocemente.
0: Una
1: Paolo Bonolis
0: false.
1: Ha iniziato la carriera con programmi per ragazzi. La seconda, negli anni 90 è uscito un album jazz dove lui suona la tromba. Terza, ha ottenuto un Guinness World Record per aver pronunciato 332 parole in un minuto.
0: Sentiamo.
2: Sicuramente la 1.
0: No, perché lui comunque è stato l'emblema di Bim Bum Bam, quindi diventato famoso,
1: cioè,
0: per un programma.
1: Era proprio il volto di Bim Bum Bam.
3: E la terza, non ha mai partecipato ai Guinness World Record, nonostante lui abbia questa parlantina.
0: Ce l'ha, lui 332 parole, più di Eminem se non sbaglio, in un minuto, una roba imbarazzante.
1: Wow, è il nostro trapper.
0: È vero, è il nostro trapper per l'occasione. Poi voi che avete indovinato, sentiamo.
4: Non ha mai fatto il trombettista.
0: È vera sta roba.
1: Bravissima, è un grande appassionato di musica jazz, ma in effetti non ha mai né suonato la tromba né tantomeno in un album che ha raggiunto il disco d'oro in Italia.
5: Sono Nicola da Biella, quella definizione falsa è la seconda, no, quella del trombettista. Quella delle parole è verissima e ha cominciato con Bim Bum Bam.
1: Bravissimo.
0: Sgamage, un gioco che sicuramente faremo nei prossimi giorni qui su R101. Ora arriva Justin Bieber. I got my

0: arrivati così al termine di questa puntata, di questa diretta dei Bonazzi di R101 con i Pinguini Tattici Nucleari, Sabri Bambi, Fabio De Vivo. Siamo arrivati così al gol.
1: Esatto, ma oggi è proprio volata, quindi grazie anche a tutti quelli che hanno interagito, che sono i nostri ascoltatori. Ma stavo chiamando imparagonabili.
0: Ah, sì, ma sono imparagonabili comunque durante tutta la giornata, non solo in procediamo. Ringraziamento e un saluto a Roberta Bussolati, la Bussolage, in redazione e anche alla regia. Michele Rossetti, noi ci vediamo domani, mi raccomando, fate i bravi, ma soprattutto state qua che arriva il Good Times.
1: Ciao!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. L'esercito di Israele non si ferma. Raid nel sud del Libano. A Tiro almeno 9 morti e 28 feriti dopo un ordine di evacuazione. A seguito dell'invito di Trump a Netanyahu, lo Stato ebraico ferma gli attacchi sull'Iran. La Casa Bianca annuncia l'intesa con Teheran entro 3 giorni. In audizione alle commissioni, Tajani accusa. Parole di Ben-Gvir indegne. Il ministro della sicurezza israeliano insulta l'Italia. È indagato a Roma per tortura e sequestro di persona ai danni degli attivisti della flottiglia. Allarme di Crosetto. Minaccia atomica ancora attuale. Dopo la proposta di fusione da parte di BPM nei confronti di MPS Mediobanca, arrivano Intesa e Unipol. Con una operazione concepita insieme, puntano al Monte Paschi. Il risico bancario spinge la borsa. L'indice FTSE MIB tocca livelli record. Attesa per il verdetto sull'omicidio di Pierina Paganelli, avvenuto a Rimini il 3 ottobre 2023 con 29 coltellate. Corte d'assise in camera di consiglio. Per l'imputato Luis da Silva, amante della nuora della vittima, la procura ha parlato di premeditazione chiedendo l'ergastolo. Uno dei condannati per la strage di Corinaldo incendia la cella e aggredisce gli agenti. Un anno fa evase in Spagna dopo essersi laureato. Andrea Cavallari è detenuto a Cassino. La ressa alla discoteca Lanterna Azzurra nel dicembre 2018 provocò 6 morti e 59 feriti. A Milano, studentessa Erasmus denuncia uno stupro di gruppo. La ventenne spagnola ha subito gli abusi confermati dagli accertamenti medici dopo una serata in discoteca e caccia ai responsabili. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
3: E a chi ama vivere in equilibrio.
2: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Amici di R101, amici del Good Times, buon pomeriggio.
1: Eccoci,
0: a tutti,
1: ciao.
0: Tanta energia positiva per voi e a tutti quanti.
1: Eccoci qua, martedì 9 giugno 2026 con appunto il Good Times in radio ma anche in TV, canale 67. Siamo noi, ci siamo presentati, Marco Santini, Melita Tognolo, Michelino in regia. Siamo qua insieme ovviamente a tutti voi e oggi abbiamo preparato, ragazzi, qualcosa che vi manderà a stare bene, un po' come la radio, perché parleremo di spiaggia e parleremo insomma di una spiaggia meravigliosa quando arriverà il momento alle 15 della nostra immancabile
0: qui
1: polemica.
0: Le temperature si alzano, Santini, in questo studio ogni volta che arriviamo noi. Quando? Sì. Anche quando arriva la nostra musica, perché iniziamo,
1: certo,
0: a ballare, giusto?
1: Dai,
0: e quindi
1: cominciamo.
0: via
1: Jay-Z e Alicia Keys.

0: Jay-Z, Alicia Keys su R101 per cominciare nel, maniera, diciamo, nel modo migliore il nostro pomeriggio insieme qui sulla radio che vi fa stare bene. 331 80 90 101, questo invece è il numero, ve lo ricordo sempre, per insomma farvi sentire, ne avrete bisogno, anche perché tra poco come sempre partiamo con il farvi una domanda che si collegherà al tema anche oggi della nostra polemica. Il tema oggi è la spiaggia, una spiaggia meravigliosa della Sardegna, e quindi vi portiamo al
1: mare, mare, mare, perché voglia di arrivare lì.
2: Io non vedo l'ora.
0: Sì, ragazzi.
2: Infatti ho chiesto a Santini questa mattina se mi porta al mare almeno, cioè, un weekend con, cioè, la fidanzata.
0: Cioè, ma tu vieni a fare la terza incomoda. Non ho capito.
2: Vabbè, ma io mi leggo un libro, voi fate le cose vostre. Allora la domanda è questa: se foste sindaci della spiaggia, quale regola assurda introdurreste? Perché appunto, insomma, parleremo proprio di una regola un po' particolare.
0: Sì, un'ordinanza fatta da questo sindaco in Sardegna, in un posto meraviglioso, che insomma sta facendo molto discutere, sta rimbalzando in queste ore, è proprio freschissima questa cosa, e quindi parleremo anche noi durante la nostra polemica. Ora però immedesimiamoci nel sindaco, siamo sindaci di questa zona meravigliosa della Sardegna, introduciamo una regola assurda, deve essere proprio veramente fuori di testa, assurda, che però diciamo vi colpisce e vi piace, c'è qualcosa che poi alla fine sarà assurda, ma voi ci credete veramente in quella regola che ci dite?
2: Assurda come quella di cui parleremo dopo. 331 80 90 101, ovviamente continuiamo anche con la nostra musica, Mahmood Blanco, e questa è Brividi.
3: Ho

0: Lady Gaga, Doechii Runway, R101, le 14:15. Ragazzi, ci state divertendo molto perché vi abbiamo fatto questa domandina: se foste sindaci della spiaggia, quale regola assurda introdurreste? Senti qua il 331 80 90 101.
1: Assurde.
0: Sì, assurde,
1: molto
0: divertenti,
1: assurde,
0: cioè.
1: Vai.
2: Allora, la regola che io metterei sulla spiaggia, io metterei le persone con le ciabatte, o se no che devono alzare i piedi sulla spiaggia, perché quando alzano piedi, se non alzano piedi, fanno un polverone e chi sta agli ombrelloni gli arriva delle vampate di sabbia allucinante. Trova da Viareggio, ciao.
0: Sì, allora i bambini che corrono uguale,
1: no,
0: ma
1: io
0: dai,
1: farei andare
0: un po' di
1: la gente,
0: tolleranza.
1: La mia regola assurda sarebbe quella che la gente deve entrare in spiaggia con, hai presente lo scarponcino quello chiuso che usa la scientifica? Quello lì, così non si alza la sabbia.
3: Assolutamente vietato stare sotto l'ombrellone con la propria moglie. Quindi bisogna scegliere qualche altra compagnia. Ciao, Mauro da Vicenza.
1: Bravo Mauro, lo sottoscrivo. Facciamo subito questa ordinanza.
4: Ciao
1: poi.
4: 101. Ciao. Una regola bizzarra che mi inventerei per la spiaggia è quella che ogni volta che si raccoglie una conchiglia da terra bisogna pagare 5 euro.
0: No,
1: bella,
0: no,
1: bella, bella, bella, bella, sì, assolutamente. Vi stiamo chiedendo queste cose non a caso, perché alle 15 arriva la polemica e parleremo di un'ordinanza particolare emanata da questo sindaco in Sardegna che sta facendo molto, ma molto, molto, ma molto.
0: L'hai detto,
1: molto,
0: Santini?
1: Molto, molto discutere. Intanto, molto. Taylor Swift, molto.

0: Hoplite, Taylor Swift, R101, i Good Times. Mi dite, Marco, tutti voi che ci state dicendo, se foste sindaci della spiaggia, quale regola assurda introdurreste?
1: Una regola per la spiaggia? Beh, persino troppo facile. Sì. Santini non può entrare, Melita sì.
2: Chissà. Oh, mi piace chissà, questa regola.
0: Chissà come mai.

0: Black Friday Summer Edition Comet. Le offerte top dell'estate. iPhone 16 e 256 giga a soli 599 euro. Fino al 17 giugno da Comet.
1: Per ascoltarci sempre e ovunque siate ci sono tanti modi, avete a disposizione per esempio cosa, Melita?
2: Scaricare l'app che è gratuita, oppure accendere il digitale terrestre, canale 67, oppure
1: il nostro sito r101.it.
3: Ehi umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
4: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmio! Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
5: Inizio conto alla rovescia.
6: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
7: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
8: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
9: Che confusione sarà perché...
10: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
11: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
10: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Domani in prima serata, Canale 5.
12: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
13: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
14: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
15: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, padella in ceramica adatta all'induzione a 9,99€ e da giovedì, trapano o smerigliatrice angolare da 20 volt a 14,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
16: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
17: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
16: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
18: La pubblicità sembra durare per sempre.
19: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99€ al mese.
18: Poche cose sono per sempre.
19: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
20: Non voglio essere fritto!
21: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
20: E gli altri?
21: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
22: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
23: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura.

0: più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
1: Devi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice clic.
2: E te lo porto io!
0: Devi provare!
3: Devi fidarti!
2: Perché se non devi, non ci credi!
1: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
4: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Ricky Fantè su R101, la musica che vi tiene sempre compagnia, anche il Good Times con Marco e Melita.
1: E ovviamente anche tutti voi lì fuori, grazie per essere dei nostri in radio, in TV sul canale 67. Se avete acceso la radio in questo momento, stiamo parlando di spiagge, di una spiaggia in particolare. Alle 15 ci sarà la nostra polemica e capirete
0: la polemica!
1: Il tema quale sarà in particolare. Insomma, oggi direi che possiamo anche dirlo, dai, andremo a Villa Simius, dove c'è un'ordinanza di un sindaco che sta facendo molto discutere. Ecco perché vi stiamo chiedendo: se foste sindaci appunto di una spiaggia in generale, quale regola assurda, ma proprio veramente fuori di testa,
0: creativa,
1: introdurreste al 331 80 90 101? Continuiamo a sentire voi.
2: Io metterei il divieto di mettersi qualsiasi tipo di creme addosso, così l'acqua

0: sarà più pulita per tutti.
1: Guarda che ha ragione.
2: Ho capito, ma fa male, ragazzi, alla pelle.
1: Non so, ma ha ragione. Cioè, poi la crema dell'acqua dentro può rovinare anche l'ecosistema. Poi
3: io direi birra gratis per tutti.
2: Anche questa è una bella regola.
1: Vabbè, figuriamoci.
4: Io metterei in ordinanza che se il cane fa la cacca, il padrone la deve mangiare.
2: Soprattutto quelli che non la raccolgono, magari.
1: Questa è una regola molto forte, eh. Poi
5: io, se fossi sindaco di una città di mare, non voglio fare nomi, ma sto scrivendo dalla città di mare, vieterei a tutti i bagnini di fare ristorazione e aprire ristoranti in spiaggia, per quanto è bello mangiare in spiaggia, così si va a distruggere i centri storici.
1: Quindi lui dice, va bene godersi la spiaggia, ma senza che poi ci sia il ristorante, capito?
2: Manila, no? Scrive, io metterei il divieto di passeggiare in spiaggia con le ciabatte di fuori.
1: Vabbè, io invece una regola assurda che introdurrei, però in cui credo fortemente, soprattutto in alcune spiagge, sai, quelle un po' più a rischio particolare, che vanno preservate, l'ingresso scaglionato a ore. Cioè,
2: su qualche spiaggia c'è, però.
1: Sì, c'è, ma non come lo immagino io. Tipo mezz'ora e poi fuori, avanti un altro gruppo, 10 persone alla volta.
2: Non riesco neanche a rilassarmi mezz'ora.
1: Ma appunto, così c'è tanta gente, ma piccoli gruppi, mezz'ora e poi 10 persone, poi via, avanti.
2: Ma queste sono le spiagge che frequenti tu,
1: no,
2: Santini, per forza.
1: È una regola che introdurrei io in una spiaggia ipotetica che ancora non c'è. Chissà, magari un giorno nel mio cuore.

0: Måneskin qui su R101 nel Good Times 14:38, Melita e Marco, e ovviamente voi che ci state dicendo, insomma, se foste sindaci di una spiaggia, quale regola assurda, però, amici, deve essere proprio fuori di testa,
1: creativa,
0: sì, introdurreste al 331 80 90 101. Arriva la polemica alle 15 e il tema sarà un po' quello. Vai.
2: Una regola che introdurrei sarebbe quella di non parlare a voce alta gridando al cellulare sotto l'ombrellone.
1: Brava.
2: Veramente sarebbe proprio vietato l'uso del cellulare in spiaggia.
1: Questa è una regola che metterei anche sul treno e ovunque,
0: vabbè,
1: dappertutto.
0: Sì, capito. Allora che facciamo? Muti.
1: No, però con calma, bassa voce.
3: Sì. Io metterei il divieto di accesso ai bambini. Silenzio assoluto in spiaggia, poco rumore, solo adulti.
0: Vabbè, già ci sono comunque spiagge che hanno questa regola. Non è così proprio assurda,
1: è vero,
0: se vogliamo.
1: Non è assurda.
0: Sono spiagge,
1: mi dispiace molto, poveri bambini.
0: Ragazzi, è così.
1: Va bene, arriva la nuova di Samurai J, si intitola Flamenco Paranoia.

0: La nuova di Samurai J, Flamenco Paranoia. E quale regola assurda introdurreste se foste sindaci di una spiaggia?
1: Io direi ai turisti, sì? Ragazzi, non fate la pipì nel mare. Chiaro?
0: Vabbè, ogni tanto, dai, quando scappa.
2: No, ragazzi, no, nel mare, dai. Non, no, la pipì nel mare, no, no, no.
3: Sei un fan dei Duran Duran? Il tuo giorno fortunato è arrivato. Ascolta R101, non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per una data del tour italiano dei Duran Duran. Ascolta R101. Golden Ticket.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app, info su mcdonalds.it.
8: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Che confusione sarà perché...
10: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
11: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
10: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Domani in prima serata, Canale 5.
12: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno, prezzi imbattibili. Dash liquido 3 pezzi a 7,99 euro. Orata a 8,90 euro al chilo. Negli iper e market aderenti e online. Carrefour.
13: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm. Tutto bene?
14: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.
15: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
16: Crema di caponata o salsa di fichi?
15: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
17: La Piadineria.
16: La più buona perché è mia.
18: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
19: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
20: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
21: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
22: E i consumi?
21: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente! E con il cashback tutto diventa leggerissimo! Anche le bollette!
22: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
23: Bevi Powerade e vinci premi mondiali! Ogni ora 10 gift card Adidas! Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas! E distrazione finale! mondiale. 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
0: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare, ti fa stare bene.
3: Arriva ogni ora la canzone che ti fa stare bene qui su R101. Oggi vi portiamo nel 2007.
24: Ciao R101, ciao. Vorrei chiedervi

0: Wayne White is Hey There Delilah su R101 qui con le vostre canzoni, quelle che vi fanno stare bene. Grazie, grazie veramente di cuore, perché ogni ora al 331 80 90 101 avete questa possibilità, quindi continuate a farci e a proporci le vostre canzoni.
1: Ma eravamo rimasti a una domandina che vi abbiamo fatto: se foste sindaci della spiaggia, quale regola assurda introdurreste?
0: Perché ve la stiamo facendo? Perché tra poco, meno di 10 minuti, arriva la polemica e parleremo di un sindaco sardo che ha varato un'ordinanza che sta facendo già litigare tutti quanti.
2: Ciao Max da Roma.
0: Ciao Max.
2: La cosa più assurda per me sarebbe mettere l'ombra a pagamento. Sono capaci di tutto questi.
0: Lui dice
1: fuoco, fuochino.
0: Fuochino. L'ombra a pagamento. Attenzione, sarà questo il tema della polemica di oggi? Forse sì o forse no.
1: Non è l'ombra vendita, signori.
0: No, no, lo scopriremo. Lo scoprirete se rimarrete qui. Quindi rimaneteci. E tra poco si polemizza al 331 80 90 101.

0: Amici del Good Times, buon pomeriggio a tutti, siamo sempre noi, Marco Santini, Melita Toniolo, Michelino in regia e come sempre immancabile, arriva adesso la nostra polemica.
1: Sì, una grande polemica marittima, mi verrebbe da dire. Ci occuperemo di un'ordinanza di un sindaco sardo di qualche giorno fa che sta facendo molto, molto discutere e sicuramente succederà anche qui durante la polemica al 331 80 90 101, tutti quanti, lo ricordiamo sempre, se vi va e vorrete potrete partecipare liberamente senza censure e dirci cosa ne pensate, da che parte state. Stiamo parlando di un'ordinanza bella, divisiva, pesante,
0: sì.
1: Insomma, in vista dell'estate che insomma ormai è cominciata.
0: Non è rimasta in ombra, diciamo, ecco.
1: Ecco.
0: Vabbè. No, ho detto, non è rimasta in ombra.
1: E adesso con l'ombra capirete perché. Vai.

0: Calvin Harris, Reggae and Bone Man, Giant, 15.04, il Good Times, Marco e Melita, Michelino in regia e prontissimi tutti voi lì fuori in radio, in TV o quelli che ci ascoltano con l'app a partecipare al 331 80 90 101 anche oggi, martedì, alla nostra polemica.
1: 10 euro a persona.
0: Polemica splash, giustamente, beh, ci manda un ascoltatore.
1: 10 euro a persona al giorno, questo è il prezzo d'accesso alla spiaggia di Punta Molentis, stabilito da un'ordinanza del comune di Villa Simius del 5 giugno. Un provvedimento che ha sollevato tante polemiche con un'ampia cassa di risonanza sui social. L'accesso è consentito solo, quindi, tra le 8 e le 20 e 30, con uscita obbligatoria entro le 21. Ed è inoltre vietato installare gazebo, tende e altri sistemi di ombreggio. Persino l'ombrellone è consentito soltanto alle famiglie con bambini fino a 10 anni e agli over 65. Per tutti gli altri l'alternativa è esporsi al sole per ore, con tutto ciò ovviamente che questo comporta in termini di rischi per la salute, oppure rinunciare alla giornata in spiaggia. L'interrogativo che molti si pongono in queste ore è ovviamente fino a che punto si tratti di un provvedimento realmente finalizzato alla tutela ambientale e quanto invece rappresenti una forma di selezione all'ingresso e fare cassa, ovviamente.
0: No, assolutamente no. Io sono tutta la vita dalla parte del sindaco che da qualche giorno ha emesso questa nuova ordinanza per insomma una stretta assoluta nel tentativo di preservare al meglio la bellezza naturale che si trova in questa area naturale che va protetta, lo ricordiamo, Punta Molentis in Sardegna, un luogo meraviglioso, un'ordinanza questa che, lo ricordiamo, concede l'uso di ripari, quindi ok, l'uso di l'ombrellone l'uso di ripari solo ad anziani e bambini con meno di 10 anni.
1: Scusami, agli over 65 e no, solo a chi ha bambini fino a 10 anni. Chi non ha i bambini e c'ha 64 anni
0: sta sotto il sole finché resiste. Quando arriva l'insolazione va a casa.
1: No, io assolutamente sono contraria. No, ma vogliamo saperlo da voi.
0: Sono d'accordo, è giusto, perché non bisogna far affollare tutti quei posti, bisogna lasciarli anche liberi.
1: È già salita la nostra Claire delle polemiche.
0: È già salita.
1: Stanno entrando.
0: La sua ancora un pezzettino, vai.
1: Un pezzettino. Brava. Bella ampia. Intanto c'è la musica, ma la nostra polemica è partita.

0: Alex Warren, Fever Dream, R101, 15:13, Good Times, Marco Melita, tutti voi prontissimi, come ogni giorno del resto, a partecipare alla nostra immancabile polemica, al 3:31:80:90:101, e oggi ci stiamo occupando di una ordinanza varata da qualche giorno che in buona sostanza a Punta Molentis in Sardegna concede l'uso di ripari in spiaggia solo ad anziani e bimbi con meno di 10 anni.
1: Anziani, gli over 65.
0: Vabbè, sì, questa è l'ordinanza, è una stretta assoluta nel tentativo, ricordiamo, dice il sindaco, di preservare al meglio la bellezza naturale che si trova appunto in un'area da proteggere a tutti i costi. In effetti qualcuno al 3:31:80:90:101 scrive: credo sia un'ordinanza fatta per preservare la località visto il devastante incendio dello scorso anno. Che ne pensate voi?
2: Vai. Sono d'accordo a metà col sindaco, perché io sono per tutelare l'ambiente, tutelare i posti bellissimi dall'over tourist, dove non c'è rispetto, la gente si accalca una sopra l'altra, però uno come me che soffre il sole di quei posti lì è tagliato fuori, non potrebbe mai andarci. Ciao Matteo da Ispra.
1: Lui soffre il sole, povero, ha bisogno dell'ombrellone.
3: Poi... ha fatto benissimo, ci vado da 5 anni, c'è una marmaglia di gente e quindi per limitare gli ingressi fanno così, fanno benissimo.
1: Per lui, vedi, lui è d'accordissimo.
0: Ci sta, vedi.
4: Se volete posso noleggiarvi uno dei miei figli. Uno a 3 anni, uno a 6 anni e uno a 9 anni. Vedete un po', beh, se proprio ci tenete ad andare su questa spiaggia, chiamatemi.
0: Punta Molentis in Sardegna è l'ordinanza che sta facendo litigare l'Italia intera, che ama ovviamente quella zona, perché è concesso l'uso di ripari, quindi ombrelloni, solo ad anziani e bambini con meno di 10 anni. E poi ovviamente c'è un ingresso da pagare di 10 euro a persona per entrare, senza poi poter mettere nulla per ripararsi.
1: Con degli orari anche
0: orari,
1: limitati.
0: E tutte le cose. Però questo, ragazzi, questo è il risultato di quando le persone si approfittano di certi posti e non li rispettano.
1: Bravo Santini.
0: E quindi io, ecco perché sto col sindaco. E voi amici, da che parte state? 3:31:80:90:101.
5: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Dito nella piaga, che fastidio la nostra polemica. 10 euro a persona al giorno, il prezzo d'accesso alla spiaggia e soprattutto non si possono portare gli ombrelloni.
2: A tutela di che cosa? Non vado a pescare, non porto via niente, metto l'ombrellone quando è sera me lo porto a casa, il mare quando vado via lo lascio lì. Ci siamo diventati il mondo dei divieti, mamma mia.
3: Il mondo dei divieti.
1: Wow.
4: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
5: Non riesco a capire, sono persone.
7: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
5: Cosa vuoi fare?
7: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
4: Radio Trailer.
8: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
5: Fossi in te sarei nervoso.
8: 7 eredi.
9: Chi è il prossimo?
8: Una fortuna. Nessun testimone.
5: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
8: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
10: Sai come andrà a finire.
8: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
4: Radio Trailer. Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
11: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
12: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
13: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
14: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
15: Tutti per Oro Cash.
16: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
17: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.
18: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
19: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
19: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
2: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
8: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
2: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
8: Rispetto per le persone.
2: Recycle.
8: Dare nuova vita alle cose.
2: ESG.
8: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
1: Che confusione sarà perché...
11: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
18: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
11: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Domani in prima serata, Canale 5.
5: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
20: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
21: Deghi aprire la pagina deghi.it.
22: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
23: Poi deghi solo cliccare.
22: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
23: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
24: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
20: Deghi provare.
23: Deghi fidarti.
20: Perché se non deghi, non ci credi.
25: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
26: R101 Meteo.
27: Bentrovati da Ester Oletto dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni per le prossime ore: nuvole su Alpi e pianure del nord con isolati rovesci o temporali sui settori alpini centrali e orientali, bello nel resto d'Italia. Nel pomeriggio alternanza tra sole e nuvole al nord con qualche rovescio temporale su Alpi e Prealpi e locali sconfinamenti sulle vicine pianure del Veneto. Per lo più soleggiato altrove ad eccezione di un po' di nubi sull'Appennino meridionale con isolati acquazzoni sui rilievi della Calabria. In serata rovesci e temporali sparsi su Lombardia e Venezia. Temperature massime, leggero calo al nord, stazionarie o in ulteriore lieve aumento nel resto del paese. Valori quasi dappertutto compresi tra 25 e 32 gradi, con punte stazionarie o in ulteriore lieve aumento nel resto del paese. Valori quasi dappertutto compresi tra 25 e 32 gradi, con punte sino a 33-34 gradi nelle isole maggiori. Per ulteriori dettagli,

0: 15:28 qui sulla radio che vi fa stare bene, R101 con il Good Times, Marco e Melita, Michelin in regia. C'è la nostra polemica, amici. Oggi ci stiamo occupando di una ordinanza prorogata da qualche giorno dal sindaco di Villa Simius, dove appunto si dice che a Punta Molentis in Sardegna ci sarà sarà concesso l'uso di ripari, quindi di ombrelloni, solo ad anziani e bimbi con meno di 10 anni. Si fa questa cosa per, insomma, preservare al meglio la bellezza naturale appunto di questo posto e per proteggere tutto quanto. Ovviamente l'ordinanza sta facendo discutere tutti, perché qualcuno dice: ma non si può, questa è una discriminante, perché alcuni possono ripararsi da sole con l'ombrellone e altri invece no? Che ne pensate voi?
1: Per quanto riguarda gli ombrelloni, dico o tutti o nessuno. Se lo fanno per salvaguardare l'integrità della spiaggia, le eventuali nidi di tartarughe o altri animali, non è che quei pochi che ci mettono vanno a intaccare queste cose.
0: Sì, lui dice: dai, quella roba lì non può funzionare se è per le tartarughe, eccetera, eccetera. Poi
2: il sindaco ha fatto la legge e la gente non ci deve più andare. E l'unico potere che hanno è questo: il non andare. Così non guadagnano più niente.
0: Ma io credo che...
3: pensato anch'io.
0: No, ma io credo che invece questa cosa del vietare, tra virgolette, l'ombrellone, il riparo, è davvero un disincentivo a far sì che tante persone possano affollare quel posto.
3: Infatti...
0: pensateci, non è un guadagno maggiore per il comune, anzi, questa cosa è un disincentivo.
4: Cioè... pensare veramente di normare un obbligo specifico, addirittura di non usare ombrelloni o comunque coperture, è qualcosa di aberrante. Filippo da Brescia.
3: Eh sì, anche perché comunque il sole, lo sappiamo, non fa proprio benissimo alla pelle. Va bene,
5: io
3: comunque
5: sono sicura che gli italiani per andare in quella spiaggia si inventeranno qualunque cosa, come è stato nel Covid, che andavano in giro persino coi cani di pezza e i pupazzi. Prenderanno

0: dei cicciobelli per avere dei finti bambini piccolini da mettere sotto l'ombrellone.
1: Sai cosa ho pensato? Che io potrei usare quel cappello presente gigantesco in paglia, andare in spiaggia così. Sei bella coperta.
2: Ombra vietata agli adulti a Punta Molentis in Sardegna. Che ne pensate, amici? Da che parte state? 331 80 90 101.
3: La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però. Me e te. Quasi una negazione. Io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. Me e te. È così chiaro.

0: La polemica qui su R101 nel Good Times a Punta Molentis in Sardegna. Una ordinanza concede l'uso di ripari solo ad anziani e bimbi con meno di 10 anni. Che ne pensate voi? Da che parte state?
1: Continuiamo. Sulla vostra polemica potrei dire che secondo me bisognerebbe vietare agli incivili di uscire. Gli incivili dovrebbero stare a casa. Il problema è che come fai a distinguerli fin tanto che non sono nel posto? E poi comunque sia partiranno di razzista, no?
0: Incivili, vai.
2: Vado
0: vai.
2: Con il nonno, mi porto il nonno, ok? E poi tiro fuori un bel tendone 5x5, ok? E occupo mezza spiaggia. E così io sono in regola perché ho il nonno che è ultra 65enne, quindi può seguire. Ciao Emanuele.
3: Anch'io cioè, mi voglio portare il nonno.
0: Il nonno come cavia,
3: sì.
0: Praticamente. Sì, ma poi il nonno cioè, può avere anche il coccolone.
3: No.
4: Per me il sindaco ha fatto assolutamente bene. Purtroppo l'essere umano sa essere molto incivile, quindi ti ritrovi costretto a mettere dei regolamenti più restrittivi.
0: Bisogna preservare.
4: D'altronde, se uno ci vuole andare a tutti i costi, ci va per mezza giornata.
0: Ha ragione, se ci vuoi andare, visto che non puoi ripararti dal sole e sai che è anche pericoloso, ci vai meno di quanto pensavi di starci e poi vai a casa.
3: Mal di testa, Santini.
0: Vabbè,
3: ragazzi, cioè, continua la nostra polemica come sempre, ma prima c'è la nuova di J-Ax. 1, 2,

0: La nuova di J-Ax su R101 IPIO. La polemica invece a Punta Molentis in Sardegna: un'ordinanza concede l'uso di ripari solo ad anziani e bambini.
1: Vale sempre la regola d'oro: per colpa di qualcuno non si fa più credito a nessuno. Lo sappiamo dagli anni 70. Era scritto da tutte le parti.
2: Da tutte le parti, sai, è vero.
0: Sai che ha ragione.
2: Ha ragione,
0: è così,
2: sì.
0: È così.
3: Il divertimento continua per tutto il pomeriggio.
4: Cari amici di R101,
3: dalle 16 alle 18 non perderti Cari amici di R101 con Emanuela Maisano. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre.

0: dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti. Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come il sapone liquido Felce Azzurra da 300 ml a 1,49 euro. DM, qui io sono, qui compro.
1: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
2: Grazie amore, ma gli anni passano.
1: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
2: Poi ci sono i 70, gli 80.
1: Brava, pensiamoci ora con Generali.
3: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. Per stoviglie brillanti c'è Pril Excellence Gel 3 flaconi per 30 lavaggi e le Caps Excellence 4 in 1 da 56 pezzi sono a 9,99 euro ciascuno. Prova anche la nuova linea di colorazione Paletti Intensive Color Cream a 3,49 euro. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
6: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
7: Che confusione sarà perché...
8: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
9: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
8: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Domani in prima serata, Canale 5.
10: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
11: Ho zero. Con l'app MyAtlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
10: Cioè?
11: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app MyAtlante. Info e durata promo su atlante.energy.
12: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
13: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai.
14: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
13: Oh, Contacta, adoro.
14: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
15: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
16: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
17: Ho fatto la scelta giusta.
16: Cioè?
17: Faccio pubblicità in TV.
16: Non ci credo.
17: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
16: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
17: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
16: Adesso?
17: Sì, adesso.
18: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
19: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
20: Ok, e quindi?
19: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
20: Allora la risposta è... MG.
21: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
22: Ti aspettiamo negli MG Store.
23: Convenienza? Ma vai da Conad.
24: Via, via.
23: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it. Cibu, cibu.

0: canzone che ti fa stare bene qui su R101 arriva sempre anche alle 15.47. Dove andiamo oggi?
1: Ciao amici di Radio 101.
2: Ciao.
1: La canzone che oggi mi fa stare bene è Ciao mamma, guarda come mi diverto di Jovanotti, perché tra fra qualche ora andrò a festeggiare i 30 anni di una mia amica e mi so già che mi divertirò da tanto. Quindi oggi è quella che mi fa stare bene. Ciao ciao.

0: 101, la canzone che ci fa sempre stare bene, lo sottolineo sempre, del 1995, sì, ciao anche alla mia di mamma e a tutte le mamme che ascoltano e che mandano ogni ora le canzoni che ci fanno stare bene. Continuate a farlo. Allora, dove eravamo rimasti con la nostra polemica
1: siamo
0: di questo martedì?
1: Siamo andati in spiaggia in Sardegna, sì. Santini, dove insomma c'è questa spiaggia di Punta Volentis che ha stabilito un'ordinanza un po' particolare, insomma non si possono portare gli ombrelloni se non si hanno bambini fino a 10 anni oppure gli over 65, non si può,
0: esatto,
1: non si può.
0: Tutto questo nel tentativo di preservare al meglio la bellezza di questo limbo di spiaggia piccolissima, però è un paradiso meraviglioso. Che ne pensate voi, favorevoli o contrari? Vai.
2: Punta Volentis è bellissima e diamo magari l'opportunità di godere di questo paradiso che è della Sardegna, ma magari non mettiamo tutte queste regole, mettiamo magari del presidio per far rispettare le regole, diamo l'opportunità a tutti di godere, ripeto, di questo bellissimo posto.
0: Lo so, amico mio, diciamo il concetto è condivisibile, cioè dare la possibilità a tutti, ma purtroppo, come dicevamo prima, quando si è in tanti si fanno anche tanti errori e quindi
1: tanti,
0: per
1: troppi.
0: Colpa di pochi succede che il sindaco di quelle zone è costretto a fare delle ordinanze molto restrittive per cercare di uno contenere le persone, due scoraggiarle, perché se uno deve stare 4 ore, 5 ore, 6 ore al sole senza un riparo non ci sta, e quindi sceglie di andare da un'altra parte,
1: in montagna oppure al Polo Nord,
0: sì,
1: che si sta belli freschi, no?
0: Sì. Ne sentiremo parlare ancora sicuramente di questa ordinanza, vi terremo aggiornati. Ma intanto vi ricordiamo anche che la polemica torna ovviamente domani, sempre qui su Area 101.

0: David Guetta, Save Me Tonight, qui su R101.
1: Che vado a ballare stasera. E anche a cantare. Vado al concerto di Eros.
0: Ah, è vero.
1: A San Siro, ragazzi.
0: Il grande Eros, questa sera, appunto. Super concerto. È tutto sold out. Va bene, amici, grazie per esserci stati, per aver, come sempre, insomma, partecipato al programma, polemizzato con noi. Torniamo domani, sempre alle 2 qui su R101. E tra poco, come sempre, ogni giorno con la zia Manu.
1: Fate i bravi. Ragazzi.
0: Ciao.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. In Egitto è arrestato l'ex marito di Nessy Guerra, accusato di minacce e aggressione. La donna, condannata per adulterio, è bloccata nel paese con la figlia di 3 anni. I giudici le hanno tolto la custodia, rischia di finire in carcere. La 25enne ha fatto ricorso e si è rivolta a Mattarella. L'esercito di Israele non si ferma. Raid nel sud del Libano. A Tiro almeno 8 morti e 32 feriti dopo un ordine di evacuazione. A seguito dell'invito di Trump a Netanyahu, lo Stato ebraico ferma gli attacchi sull'Iran. La Casa Bianca annuncia l'intesa con Teheran entro 3 giorni. Sulla guerra in Ucraina, il Cremlino chiude alla mediazione europea. Von der Leyen annuncia nuove sanzioni alla Russia. Mosca ha fallito, dice la presidente della Commissione UE. Nel 21esimo pacchetto colpiti petrolio, banche e il settore della pesca. Dopo la proposta di fusione da parte di BPM nei confronti di MPS Mediobanca, arrivano Intesa e Unipol. Con un'operazione concepita insieme, puntano al Monte Paschi. Il risico bancario spinge la borsa. L'indice FTSE MIB ha toccato livelli record. In relazione al ponte sullo stretto, a Roma 3 indagati per corruzione. Secondo IPM volevano condizionare la Corte dei Conti. Il giudice Tommaso Miele, l'avvocato Giacomo Saccomanno e l'imprenditore Vincenzo Virgoglio miravano a un parere positivo sulla fattibilità dell'opera. Attesa per il verdetto sull'omicidio di Pierina Paganelli, avvenuto a Rimini il 3 ottobre 2023 con 29 coltellate. Corte d'assise in camera di consiglio. Per l'imputato Luis da Silva, amante della nuora della vittima, la procura ha parlato di premeditazione chiedendo l'ergastolo. Queste le breaking news di TGCOM 24.

i colleghi migliori, che sono anche amici, che si possano avere. Diego Petta, che al microfono un secondo prima mi ha detto... Rido perché è tra il sacro e il profano questa cosa. Dai Manu, grande puntata oggi, ma certo che lo sarà. La zia Manu vi dà il benvenuto, il buon pomeriggio. C'è Federica Salvi in redazione, come avete sentito Diego Petta alla regia. Swedish House Mafia si parte così su R101.

vedi, la vedi la linea dell'energia che si alza nel tracciato della tua giornata, del tuo pomeriggio? Quale che sia stato il mood con cui è partita, se è partito bene allora sei a mille, se è partito un po' così moscino comunque stai salendo, questo grazie alla musica di R101 di cui anche voi siete protagonisti, perché ogni ora ci concediamo la canzone che ti fa stare bene. Questo è Cari Amici, con me zia Manu, Swedish House Mafia, li abbiamo già citati poco fa, tra l'altro canzone molto bella che è un inno alla crescita, all'accettazione, alla fiducia nel futuro, no? Senza preoccupazioni, perché in realtà arriveranno cose belle. A proposito di cose belle, oggi volevamo parlare, ci è piaciuto molto con Federica Salvia in redazione questo argomento, legato al momento in cui ti arriva l'illuminazione. Scegliete voi che tipo di illuminazione, potrebbe essere, se siete delle persone creative per hobby o professionalmente, quell'idea che realmente è stata nel vostro percorso un po' rivoluzionaria, un po' fuori dagli schemi. Quando è avvenuta? Cioè, cosa stavate facendo quando avete avuto quell'idea? È importante che ci andate a pensare, che lo raccontiate se volete al 331 80 90 101, perché di quello parliamo, del momento in cui ti arriva l'idea geniale. Se non è invece un'idea nel senso creativo, potrebbe essere anche quella soluzione per uscire da un cruccio, da un impasse, da un casino che si era creato nella vostra vita. Anche in questo caso, ecco, la famosa esclamazione eureka, che avrete già sentito sicuramente, dal greco antico, significa ho trovato, pronunciata dal grande matematico e inventore Archimede. Poi racconteremo anche in che occasione, ma intanto quando è che avete le idee più illuminanti, quelle che vi cambiano il corso delle cose, facendo praticamente che cosa? 331 80 90 101 se volete interagire attraverso nota vocale.

0: Enjoy the music. 101. Io sono magico,
1: italico romantico. Ciao, sono Francesco Gabbani.
2: R.
1: R101.
2: 101.
1: Enjoy.

0: Non tengo più di nero eppure ballo Summer Funk. Francesco Gabbani, 16:13 minuti. Buon pomeriggio, benvenuti e benvenuti a cari amici qui su R101. Si sta chiacchierando di quel momento, magari giornaliero, settimanale, in cui facendo cose abbastanza normali ci viene quell'idea creativa, quell'idea, se volete, visionaria.
1: Ciao Luca da Triuggio. Ciao. Allora, io le idee più illuminanti ed illuminate, anzi non troppo illuminate, che mi vengono di solito verso le 3 di notte, che sia per lavoro, che sia per qualunque cosa, ho creazioni da fare, pam, mi si accende la lampadina, mi sveglio, ho un fogliettino di fianco con una biro e me le segno. Normalmente è l'orario dove è l'orario magico. Ciao, buona giornata a tutti.
0: Luca, non sei l'unico, altri ci hanno raccontato più o meno la stessa cosa, quindi effettivamente quel momento del sonno, gli esperti ci dicono che svegliarci tra le 3 e le 4 del mattino coincide spesso con il passaggio tra cicli di sonno super profondo e fasi REM, e quindi quello è proprio la parentesi che ha i sogni e il pensiero creativo che comincia a idearsi, che comincia a macinare. Ecco perché bravissimo che ti tieni il foglietto. C'è poi qualcuno che invece ha le idee più creative in una fase della giornata domestica quotidiana.

Rossa e Just Might su R101, proprio lui che è anche quello di The Lazy Song, oramai disco di diverso tempo fa, che parla dell'annoiarsi, dell'oziare. Ebbene, piccolo spoiler rispetto all'argomento di oggi, a cari amici, l'oziare è una delle pratiche consigliate per avere idee fuori completamente da una visione classica, quindi idee visionarie.

0: Grandi match in vista? Guardali con Comet. Fino al 17 giugno scegli il tuo nuovo TV. Ogni 100 euro di spesa hai 20 euro in buoni acquisto spendibili subito. Fino a 480 euro. Solo da Comet. Regolamento su comet.it.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
3: Fossi in te sarei nervoso.
2: Sette eredi.
4: Chi è il prossimo?
2: Una fortuna. Nessun testimone.
3: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
2: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
5: Sai come andrà a finire.
2: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
1: Radio Trailer.
6: Buongiorno Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
9: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
10: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
11: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila da 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
12: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette, senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
14: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
15: E i consumi?
14: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
16: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
17: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
18: Che confusione sarà perché...
19: Le leggi le parole? No!
20: Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
21: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
20: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Domani in prima serata, Canale 5.
22: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
23: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis. Che risparmiau!
24: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
25: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
26: La pubblicità sembra durare per sempre.
27: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
26: Poche cose sono per sempre.
27: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su Iliad.it.
28: Convenienza? Ma vai da Conad.
29: Via, via.
28: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
30: Devi arredare il tuo giardino?
31: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
30: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
31: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
32: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
31: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
30: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
31: Devi provare.
30: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
0: Hai fame?
1: Sì.
0: Molta?
1: No.
0: Hai voglia di uno sfizio?
1: Sì.
0: Fritto?
1: No.
0: Croccante?
1: Sì.
0: Dici sempre sì e no?
1: Sì.
0: Sì e no fiorentini?
1: Sì.
2: Ci vuole fiorentini, le gallette e gli snackini.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok. Ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik.
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Sempre bello questo disco firmato Madcon, questo duo hip hop norvegese. Tra l'altro loro entrambi hanno origini sudafricane in posti diversi del Sudafrica, cresciuti sia a livello proprio umano, personale che professionale in Norvegia, e quindi poi la loro musica è sbarcata soprattutto lì. Beggin su R101, La contaminazione. Adesso io parlavo delle origini di questo duo musicale, ma potremmo parlarne per qualsiasi cosa. Quanto è importante contaminare, avere origini diverse, pensieri diversi, buttarli tutti insieme per creare idee innovative. Stiamo parlando, ci stiamo raccontando di qual è il momento del giorno o della settimana, facendo che cosa, magari qualcosa di molto domestico e abitudinario, ci viene quell'idea creativa, che sia professionale oppure che sia legata magari a una situazione un po' complessa che dobbiamo risolvere. Find the Slow, questa bellissima realtà che propone la cultura lenta sul web, hanno un sito, hanno le loro pagine social, ci racconta che sono due gli uffici tra virgolette più creativi del mondo, e sono la doccia e la camminata. Avete capito bene? Vi è mai capitato, classica situazione per molti di voi magari in questo momento all'ascolto, di stare davanti al computer per un sacco di tempo, cercare quell'idea, però quell'idea non arriva. Passa l'intera giornata, arrivi a casa, ti fai una doccia, ti prendi quei 5 minuti per te con la tua gestualità, quello che fai normalmente per farti la doccia, e pam, arriva l'illuminazione. C'è un motivo, lo stesso motivo che sta dietro una camminata che ci fa arrivare magari una soluzione così improvvisa. Spesso si sente dire che le idee migliori arrivano quando si smette di cercarle. In realtà non è smettere di cercarle, è proprio fare qualcosa che le possa sublimare, cioè che le possa coltivare. E vado subito alla doccia perché è una di quelle che vengono citate. Sì, è diventato oramai simbolo della creatività, ci dicono. Dietro questa fama ci sono motivi scientifici ben precisi: stimoli sensoriali costanti e non intrusivi, il calore, il suono dell'acqua, il vapore sono super rilassanti, la postura rilassata, la tensione muscolare che si riduce, l'assenza di interruzioni digitali o sociali, e quindi il fatto che abbiamo quella cappa tutta nostra che ci permette di lasciare spazio alle idee che nella nostra testa si incontrano.
1: E gli anni passano e non ci cambiano, davvero trovi che sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano, e tu dovresti ascoltare.

magari. Quante volte ad un ti amo hai risposto no non posso. Hai provato dei sentimenti e non ti stanno bene addosso. Parliamo allo stesso modo ma con diversi argomenti. Siamo nello stesso hotel ma con due viste differenti. L'amore è un punto d'arrivo, una conquista, ma non esiste prospettiva senza due punti di vista.

0: Arriva da Washington, Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else, su R101, cari amici, con me zia Manu. Da Washington passiamo a San Francisco, California, per andare a trovare il protagonista del film di oggi. Film che, come sapete se siete tra gli aficionados di questo momento, è legato proprio al racconto che stiamo facendo. In questo caso si parla di quel momento in cui ti arriva l'idea geniale, la soluzione creativa, e il film è Steve Jobs, per quello vi ho detto California, del 2015, diretto da Danny Boyle, il protagonista Michael Fassbender, che praticamente ha il ruolo di Steve Jobs, ed è la seconda biografia, anzi il secondo biopic autorizzato da Steve Jobs, proprio dal libro che ha scritto lui direttamente con altri collaboratori. La scena riguarda proprio il concetto di idea creativa.
1: E se il computer fosse un bellissimo oggetto? Qualcosa che hai voglia di guardare, di avere in casa? E se, invece di essere solo nelle mani giuste, fosse alla portata di tutti?
2: Sarebbe il più grande sconvolgimento tellurico dello status quo
1: da sempre.
3: Sapremo abbastanza presto se sei Leonardo da Vinci o se credi di esserlo.
1: Sei l'unico che vede il mondo come lo vedo io.
2: Nessuno lo vede come lo vedi tu.
0: Nessuno lo vede come lo vedi tu. Ovviamente non ho specificato chi fosse Steve Jobs, ma tutti lo sappiamo, no? Colui che ha dato vita a una delle aziende tech più famose al mondo. Arriva Cristiano Malgioglio su R101, Amore di contrabbando.

sognando. Su R101 Cristiano Malgioglio, amore di contrabbando a cari amici. Volevo salutare Carlito da Napoli, così si firma, che ha una serie di parole molto affettuose al numero della diretta e dice: in merito all'argomento del giorno, abitando a Napoli centro, personalmente le idee migliori mi vengono sempre quando sono nel traffico della tangenziale, forse proprio perché in quella fase, essendo arreso a dover passare almeno un'ora nel traffico, la mia mente si rilassa e dà vita a idee che in altri momenti della giornata non sono disposto a pensare.

0: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
1: E a chi ama vivere in equilibrio.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Su R101, la radio che ti fa stare bene e che tra poco ti dà l'occasione di scegliere la canzone che ti fa stare bene. Un abbraccio da me, io sono la zia Manu, aspetto la vostra richiesta al 331 80 90 101.
5: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di scottona da 200 grammi a 2,59 euro e ciliegie di Verona da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
7: Prendiamo due prodotti Luxury
6: e teniamo lo scontrino.
7: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
6: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
8: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
9: Per molti il futuro è solo incertezza.
10: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
11: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
12: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più! Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
13: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
14: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
15: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
14: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
16: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market Aderente. Carrefour.
17: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
18: Che confusione sarà perché...
19: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
20: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
19: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Domani in prima serata, Canale 5.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
21: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
21: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.

0: La canzone che ti fa stare bene è uno spazio che vi vede protagonisti nella scelta di un disco che a voi ricorda qualcosa che avete voglia di rivivere. Insieme a voi lo facciamo tutti, perché chiunque collegato in questo momento su R101 ne può godere. Quale canzone ascoltiamo in questo momento?
1: La canzone che mi fa star bene è Freedom 90, George Michael.

Grazie a nome di tutti gli ascoltatori di Cari Amici in questo momento collegati su R101 per averlo scelto come canzone che ti fa stare bene. George Michael, Freedom. Tra l'altro quest'anno saranno 10 anni esatti dalla scomparsa dell'artista, a dicembre ci sarà proprio l'anniversario ed è stata annunciata l'uscita entro fine anno del film concerto George Michael The Faith Tour, girato nel 1988 quando lui compiva la sua prima tournée da solo, essendosi separato dagli Wham. Aspettiamo qualcosa, io aspetto anche il biopic perché sono una malata di film documentari, ma in realtà anche proprio film che raccontano la vita degli artisti, e questo c'entra con l'argomento che stiamo trattando, perché se c'è un momento in cui capisco che vengono fuori delle idee per quanto mi riguarda è quello dei film. Per me, se guardo un film, un documentario, e c'è qualcosa che mi dà ispirazione nel racconto che ne viene fatto, stoppo, prendo nota su cose che ne so mie di lavoro, anche di vita personale, artistiche o meno artistiche, e poi continuo a vedere il film. Un altro momento che mi fa venire le idee più incredibili è quando mi trucco davanti allo specchio. Quando mi trucco, il mio cervello lavora meravigliosamente.

La musica di Miles Smith insieme a Niall Horan per questa canzone che si intitola Drive Safe. Noi di R101, radio ufficiale delle date italiane di Niall Horan, trovate tutte le info su r101.it. A proposito di musica dal vivo, vi fidate della zia Manu? Tra poco piovono regali qui su R101. Arrivano subito le news grazie a TG Com 24.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. La Procura di Roma indaga per corruzione e rivelazione del segreto di ufficio nell'ambito del progetto per la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina. Tre gli indagati accusati di voler condizionare la Corte dei Conti. Si tratta di un imprenditore, un avvocato e di un ex magistrato. Arrestato in Egitto l'ex marito di Nessy Guerra, la donna italiana accusata di adulterio e bloccata al Cairo con la bimba di 3 anni da mesi, sottoposta, secondo le accuse, a intimidazioni da parte dell'uomo. Ora è stato denunciato dal console onorario d'Italia per minacce e tentativo di aggressione. Nuovi raid di Israele sul Libano, nel mirino la città di Tiro, dove l'IDF ha ordinato l'evacuazione della popolazione. L'attacco, secondo i media, ha provocato la morte di almeno 9 persone e ne ha ferite altre 28. Le parole di Ben-Gvir sull'Italia, definito il paese delle ciabatte, sono inaccettabili, così il ministro degli esteri italiani in audizione davanti alle commissioni di Camera e Senato commenta gli insulti dell'omologo israeliano che è indagato dalla Procura di Roma con l'ipotesi di reato di tortura e sequestro di persona per la vicenda della flottiglia. Trovato l'accordo sul contratto degli statali con il sì anche della CGIL, 162 euro di aumento, l'intesa per 205.000 dipendenti di ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici. Il ministro Zangrillo commenta: è un segnale che la pubblica amministrazione può funzionare in modo efficiente. Altra giornata di esami clinici per Jannik Sinner, il numero uno al mondo del tennis. Questa mattina è tornato all'ospedale San Raffaele di Milano per proseguire gli accertamenti programmati. Uscito dopo poche ore, ha scelto un varco secondario. Domani dovrebbe riprendere gli allenamenti. Calcio, l'Atalanta esonera il tecnico Palladino presso l'annuncio di Sarri. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
4: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Dash liquido 3 pezzi a 7,99 €. Orata a 8,90 € al chilo. Negli iper e market aderenti e online.
5: Carrefour. Ehi, hey, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
6: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis. Che risparmio!
7: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
8: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
9: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
10: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
11: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 €. In negozio, app e sul sito.

9 di giugno con la zia Manu in diretta. La leggenda narra che Archimede gridò la frase Eureka mentre correva nudo per le strade di Siracusa dopo aver avuto un'illuminazione. Immergendosi in una vasca da bagno, aveva capito come misurare il volume di un corpo dalla quantità d'acqua spostata e quindi celebre formulazione di quello che conosciamo come principio di Archimede. Perché ne parliamo? Perché stiamo chiacchierando di quando ci viene un'illuminazione.

0: Si intitola Hall of Fame disco del 2012 su R101, cari amici, con The Script e Will.i.am. Si parlava in apertura di questa seconda ora con me, zia Manu, del momento Eureka, quindi di quando ti viene quella mega idea che ti serve lavorativamente o nella vita personale, magari per risolvere una situazione. Einstein aveva le idee migliori sotto la doccia, abbiamo visto che viene confermato dagli esperti da un sacco di tempo. Thomas Edison trovava soluzioni e idee inventive dopo pochi minuti di sonno. Tutti ci dicono abbiamo un momento Eureka. Un'altra attività molto consigliata è il camminare. Più dell'80% delle idee originali vengono generate camminando senza una meta precisa. E poi altre attività che magari riconosceremo e andremo ad approfondire durante questa chiacchierata. Intanto, le vostre abitudini.
1: Ciao R101, negli ultimi, diciamo, 9 anni, anche 10, le mie idee, i miei lampi di genio mi sono venuti mentre allattavo i miei 3 figli, che hanno 3 anni di differenza tra di loro, dovendo passare molto tempo ad allattare. Il pensiero andava verso 1000 cose, a un certo punto, bam, ecco, il colpo di genio mi arrivava così. Non ho premesso, io faccio l'ingegnere, quindi mi è stato molto utile avere tanto tempo per riflettere.
0: Bella la tua testimonianza, quel famoso bam, colpo di genio, ti arrivava, amica mia, e arriva a chiunque faccia gesti ripetitivi che non richiedono controllo cosciente. Un'altra situazione è il cucinare lentamente, impastare, sbucciare alcune verdure. Le mani fanno una cosa, il cervello è libero di andare da un'altra parte. Ripartiamo da qui, se volete intervenire al 331 80 90 101. Arriva Tananai.
2: Parlerò di un uomo ucciso, non da una coltellata, bensì da un sorriso. Dovrebbero studiarlo bene nei licei.

0: R101.
1: Golden Ticket. Vi avevo promesso regali e così sia. Amici di Caserta o che avete voglia di organizzare un viaggio a Caserta, il primo di voi che manda in questo momento un messaggio al 331 80 90 101 con scritto R101 Duran Duran avrà in regalo due biglietti per il concerto dei Duran Duran. Giovedì 9 luglio, ovviamente alla Reggia di Caserta. Scrivete ora al 331 80 90 101 R101 Duran Duran.
0: R101 Golden Ticket. Black Friday Summer Edition Comet. Le offerte top dell'estate. Potente scopa Dyson V8 Cyclone a soli 249 euro. Fino al 17 giugno da Comet.
1: Un abbraccio dalla zia Manu a tutti voi in questo momento collegati su R101, la radio che ti fa stare bene, ma vi aspetto anche sul sito R101.it e sui social Facebook, Instagram e TikTok.
2: Da quando io e Alex beviamo Uliveto, viviamo in super forma.
3: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: E ci mantiene giovani.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Uliveto è Uliveto.
4: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come lo spray sgrassatore Smack a soli 2,19 euro. DM, qui io sono, qui compro.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
9: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
10: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
9: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
10: Rispetto per le persone.
9: Recycle.
10: Dare nuova vita alle cose.
9: ESG.
10: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
11: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
12: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
13: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
14: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
15: Possiedi un impianto fotovoltaico incentivato? Il GSE ti ha trattenuto 20 euro a modulo e sei responsabile del ciclo del loro fine vita. Ma forse non sai che puoi risparmiare il 50%? Col consorzio EcoPV paghi solo 10 euro a modulo, ti verrà rimborsata la somma trattenuta e garantito il loro corretto trattamento. E puoi delegare tutte le pratiche a EcoPV. Iscriviti eco-pv.it.
16: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
17: Ok, e quindi?
16: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
17: Allora la risposta è MG.
18: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
19: Ti aspettiamo negli MG Store.
20: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
21: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: regalo perché te ne vai alla Reggia di Caserta a vederli.
1: Certo, meraviglioso.
0: Che spettacolo.
1: Meraviglioso, grazie.
0: Sono felicissima. Come stai? Ci stavi ascoltando dalla radio, dalla TV o dall'app?
1: Dappertutto, allora dall'app no, ma dalla radio e la TV sì, dappertutto.
0: Okay. Okay,
1: col cellulare in mano.
0: Com'è? Col cellulare in mano, quindi assolutamente connessa. Hai già un'idea della persona con cui andrai a vedere Duran Duran?
1: Mia sorella.
0: Oh,
1: siamo in due.
0: Che bello, le sorelle groupies che si vanno a godere uno dei concerti più belli che abbiamo in Italia e noi orgogliosamente radio ufficiale di Duran Duran. Daniela, goditi la musica dal vivo, ti abbraccio forte, salutami tutta la tua città.
1: Io. Grazie, grazie mille, sarà fatto.
0: Grazie,
1: grazie ancora.
0: Ciao.
1: Ciao, ciao.
2: R101.

0: non sempre bello eppure.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo

0: congratulazioni a Dua Lipa, che oramai sappiamo tutti ha detto il suo sì all'altare, ha scelto Palermo per sposarsi col suo storico fidanzato Callum Turner. L'abbiamo ritrovata con Houdini su R101 a Cari Amici, chiacchierando di quando ci vengono le idee geniali. Ognuno di voi ha giustamente la propria storia, il proprio racconto.
1: Ciao Manu, sono Matteo. Io penso che invece in questa epoca dove regna i social, che non, sei sempre connesso, sempre che guardi, cammini col cellulare, sei in bagno col cellulare, le idee vengono un po' a mancare. In effetti me ne rendo conto quando cammino magari la sera dopo una giornata di lavoro con il mio cagnolino, se non uso il cellulare mi vengono un sacco di idee, magari anche sballate, non giuste, però anche giuste. Invece quando sei attaccato al cellulare praticamente guardi solo il cellulare e non ti viene in mente niente. Questo è il mio pensiero, ciao.
0: È proprio così, Matteo, bella riflessione in cui ci ritroviamo tutti. Tu hai detto idee magari sballate, non completamente centrate, quello è il bello. Gli inglesi lo chiamano brainstorming, noi non abbiamo una parola italiana, tant'è che abbiamo assunto lo stesso tipo di parola per indicare proprio la tempesta di cervelli. Tutti insieme, ognuno dice la sua, senza vergognarsi, senza filtri, e viene fuori quell'idea che si cerca da un po'. Clara San Giovanni.

San Giovanni insieme ai 17:38 minuti, ben collegati se siete appena arrivati. Questa è la radio che ti fa stare bene, R101, e il nostro appuntamento di ogni giorno che si chiama Cari Amici.

0: divertimento continua per tutta la serata.
1: Lo sai che come sempre siamo in coda tutti quanti, in onda con i filli siamo tutti trafficanti.
0: Dalle 18 alle 20 non perderti i trafficanti di R101 con i Finlay in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
1: I trafficanti di R101.
2: Ciao patatina.
3: Ciao patatina.
2: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
3: E cioè?
2: Buona, ma non fritta.
3: Mamma, anche io voglio essere una non patatina.
4: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
5: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
6: contabilizzare le fatture? Fatto.
7: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System. Ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
8: Matteo!
9: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
10: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
11: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
12: Tutti per Oro Cash.
13: Cari amici, cari amiche, un mega abbraccio dalla vostra zia Manu qui su R101, la radio che ti fa stare bene e che ti fa scegliere la canzone che ti fa stare bene. Qual è? Raccontatemelo con nota vocale al 331 80 90 101.
14: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Prova la nuova Equilibrio Urea Repair Dermo Crema Idratante a 5,89€. E per i tuoi capelli c'è il nuovo Equilibrio Rosmarino Ialuronico Siero Capelli Sublime 10 in 1 a 3,99€. Trattamento istantaneo senza risciacquo. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
15: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
16: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599€ a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
17: Permesso? Che bel parquet!
18: Ha visto?
17: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
18: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
17: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
18: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
17: Ma che fa, mero bel mestiere?
19: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
20: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
21: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
22: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
21: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
22: La
21: Piadineria.
22: La più buona perché è mia.
0: Auguri, mamma. Sembri una ragazzina.
1: Grazie, amore. Ma gli anni passano.
0: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
1: Poi ci sono i 70, gli 80.
0: Brava, pensiamoci ora con Generali.
19: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
8: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
23: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
24: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
25: Io Kamik.
24: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
25: Ma è Kamik?
24: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
25: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
26: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
27: Deghi arredare il tuo giardino?
26: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
27: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino,
26: sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
28: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
26: E deghi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi,
27: perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
26: Deghi provare.
27: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
29: Esami uguali per tutti o un percorso costruito su di te?
30: Tu cosa scegli? Con i Check-up Syllab scegli un percorso su misura, con orientamento diagnostico incluso, per capire davvero i tuoi risultati e sapere come proseguire. Oltre 380 centri in Italia. Scopri termini e condizioni su syllab.it.
31: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
32: La canzone che ti fa stare, bene.
13: La canzone che ti fa stare bene, scelta da voi, vi dico già, viste le temperature, visto che manca poco all'inizio dell'estate, la canzone estiva che vi fa stare bene, qual è, a quale estate appartiene, che cosa facevate, perché avete un ricordo così ancora caldo e vivido, la potete raccontare. Magari se volete anche degli spunti su r101.it trovate nella sezione playlist la lista delle 101 canzoni estive che ti fanno stare bene e richiederla quindi al 331 80 90 101.
33: Ciao, sono Bianca da Verona. Oggi è il compleanno di un amico molto speciale, del nostro amico Dino, e vorremmo chiedere che venga riprodotta la canzone Poker Face di Lady Gaga. Grazie.

0: Che discone 2008, canzone che ti fa stare bene, scelta da voi, Lady Gaga, Poker Face su R101. L'abbiamo ballata noi, Tamarre. Perché dico noi? Perché non c'è solo la zia Manu, c'è anche lei.
1: Agisci come se avessi fede e la fede ti sarà data.
0: E la fede noi ce l'abbiamo ogni giorno. Federica Salvia negli studi di R101 dalla parte del microfono.
2: Meno male che tu ce l'hai ogni giorno, la fede, dico.
0: Guarda che io ti consiglio a chiunque da mettere sopra il comodino.
2: Ah, che meraviglia! A cantare.
0: Sì.
2: Nelle nanne.
0: Esatto.
2: A leggere poesie.
0: A dare consigli c'è Ezio tra gli ascoltatori che ci hanno scritto, che dice: io le idee migliori ce l'ho quando vado in sauna.
2: Ah sì, certo. Come
0: mi arriva
2: no?
0: Il guizzo di idea, tra l'altro dice, poi quando mi libero, questa non è una stupidaggine, l'ha scritta lui, e vado a far pipì, ancor meglio, come se il mio organismo fosse ripulito e pronto a sfornare idee molto creative.
2: Scusa Ezio, quindi le idee ti vengono dopo che fai la pipì
0: sì.
2: post sauna
0: sì.
2: o tutte le volte che vai in bagno?
0: No,
2: non ho capito.
0: Pipì post sauna.
2: Ah ok, ma quante volte, dove ce l'hai la sauna Ezio, a casa?
0: Glielo chiederemo, magari ci ascolta dalla Finlandia. Ma a te quando vengono le idee, quelle guizzo creative?
2: A me non vengono, vengono solo quelle un po' fessacchiotte. E quindi mi taccio e faccio parlare lui.
0: Chi?
2: E tu dirai, chi? Luis Aragon.
0: Famosissimo, è
2: certamente.
0: Il quinto moschettiere.
2: Il quinto moschettiere, quasi, è un poeta romanziere francese.
0: Ah.
2: Che dice così.
0: Sì.
2: Come si sa, funzione propria del genio è fornire idee ai cretini 20 anni dopo.
0: Parole sante che possono essere tagliate solo da alta qualità musicale. Su R101 arriva Lizzo. Girl, I'm about to have a panic attack.

Chicas, chicas, spero siate stati bene, safe, buona domenica in chiusura di Cari Amici su R101, se sì, ma anche se no, vi aspettiamo domani per un'altra puntata dalle 16 alle 18, con me Zia Manu, con Federica Salvia, che ringrazio sempre per la perla finale della buona fede che non può mancare, con Dieghito Petter Regia, ma anche Davide Il Ciso Cisini, insieme alla parte tecnica. Arrivano i fillet dalla Zia Manu.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Sul Medio Oriente la Casa Bianca ha annunciato l'intesa con Teheran entro 3 giorni, a seguito dell'invito del presidente Trump al premier Netanyahu. Lo Stato ebraico ha fermato gli attacchi sull'Iran. Resta drammatica la situazione in Libano, dove sono almeno 29 le vittime a causa dei raid dell'IDF nelle ultime 24 ore. È stato varato un nuovo pacchetto di sanzioni per i coloni israeliani da diversi paesi: Francia, Regno Unito, Canada, Australia, Nuova Zelanda e Norvegia. Israele ha già respinto le misure. Roma, in relazione al ponte sullo stretto, 3 indagati per corruzione. Secondo i PM, il giudice Tommaso Miele, l'avvocato Saccomanno e l'imprenditore Vincenzo Virgoglio volevano condizionare la Corte dei Conti. Pietro Ciucci, amministratore delegato della società Stretto di Messina, dice: siamo estranei. In Egitto, arrestato Tamer Hamoud, ex marito di Nessy Guerra, la donna italiana bloccata nel paese con la bimba di 3 anni, è sottoposta a minacce e intimidazioni varie dall'ex marito. Hamoud era stato denunciato dal console onorario d'Italia per minacce e tentativo di aggressione. Trasporti, i sindacati confederali di settore hanno sospeso lo sciopero di 8 ore nelle ferrovie per l'11 giugno. Restano in piedi le astensioni del lavoro dei sindacati di base per lo stesso giorno, CUB di 23 ore, CAT, Assemblea PDB e PDM di 8 ore. Nel calcio, l'Atalanta ha esonerato Raffaele Palladino. Il tecnico campano era subentrato l'11 novembre scorso a Ivan Juric, sollevato a sua volta dall'incarico dopo 13 punti nelle prime 11 giornate di campionato. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No, no, no, non voglio.
2: Sì, ma la nostra qualità.
3: No,
2: beh, ma i nostri controlli.
3: No, no,
2: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV Line.
2: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano. MV Line! Maniaci della qualità.
4: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti puglia.
0: R101, traffico e mobilità.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla tangenziale sud di Torino, traffico rallentato con code tra lo svincolo Autoporto e l'allacciamento con l'interconnessione tangenziale nord in direzione di quest'ultima. Sulla A10 Genova Ventimiglia, code per lavori tra Orco Feglino e Finale Ligure in direzione di Ventimiglia. Sulla A22 Brennero Modena, code per traffico tra Bressanone e Brennero, confine di Stato, in direzione della Brennero. Sulla A1 Milano-Bologna, rallentamenti tra Piacenza Nord e Casal Pusterlengo Ospedaletto Lodigiano per una perdita di carico in direzione di Milano. Sulla A13 Bologna-Padova, code per traffico intenso tra Bologna Interporto e l'allacciamento con la A14 in direzione della capoluogo emiliano. ANAS ricorda: la sicurezza stradale dipende dalla tua totale concentrazione. Il 14,6% degli italiani digita ancora il numero sullo smartphone prima di attivare il viva voce. Non toccare lo schermo mentre guidi. Viaggia in sicurezza. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
6: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: su R101. Buonasera, buonasera amici trafficanti, da parte dei Finlay. Ciao da Dani.
1: Ciao da K.
0: E ciao da Pedro. Come andiamo?
2: Bene, tu, grazie.
0: Ma non chiedevo a voi, chiedevo agli amici all'ascolto. Salutiamo Diego Petta in regia,
3: Diego!
0: Giacomo Gianni in redazione.
1: Come no?
0: Tutti coloro che sono sulle auto, sono di rientro verso casa e ci ascoltano da lì. Quelli che ci ascoltano e guardano anche tramite il canale 67 della TV.
4: E chi lo fa tramite l'app di R101, tramite il sito R101.it.
2: Sono 7 anni che lo dici, ogni volta mi metti quel momento di ansia che non si ricorda.
4: No, stavo pensando una cosa. Dani diceva a coloro che ci ascoltano tramite le auto, come sapete in questi giorni sto cercando un'auto nuova.
2: Mamma mia, possiamo metterci tutti in momento preghiera?
4: Sto cercando una scontistica, magari.
2: Quando no,
0: cioè, ma a parte che la finisci di usare la radio per i fatti tuoi.
2: Però per cortesia, possiamo pregare tutti che questo momento avvenga il prima possibile?
4: Sì.
2: Non ne possiamo più. È diventato un tecnico, sa le cilindrate. Sa come funziona il mild hybrid, il full hybrid. Non ne posso più.
4: Sa tutto.
5: Ma cosa ne sa? Ma su me non sa niente.
0: Sa tutto. C'è 12 ore al giorno.
4: Una cosa so. Ma quanto sono diventate care le macchine?
0: Grazie.
4: Sono diventate care?
2: Cerchiamo uno sconto. 331 80 90 101. Regalategli una macchina, così ce l'ho.

0: Imagine Dragons, Thunder su R101, trafficanti.
1: Io vi risparmio, cari trafficanti, ciò che avviene durante Imagine Dragons. Noi volevamo ascoltarci il brano, invece no.
2: Mutande.
1: PTP, continua a parlare di auto.
0: Pedro, sempre Pedro. Il simulatore, guarda qua, i cerchi.
3: No, che questo tre cilindri mi perplime un attimo.
1: Oltretutto è finito a parlare di ricordi legati a questa auto che a un certo punto dovrà essere permutata. Come si dice?
3: Venduta.
4: Io ho capito perché Pedro fa così. Pedro sta soffrendo ovviamente il distacco dalla sua vecchia auto, che appunto darà in permuta o venderà. Quanti ricordi,
3: però? Infatti quegli 11 chilometri al litro, non vedo l'ora. Però sì, quell'auto lì è importante per me, perché l'ho ritirata proprio il giorno
1: Pedro,
3: in cui,
1: per favore, non farci piangere.
3: Ho portato a casa mio figlio dall'ospedale. Era il primo di marzo del 2019. Quindi 15 giorni prima, 17 giorni prima della prima puntata dei Trafficanti. Era un altro chilometri zero, slovena.
1: Ma chi, tuo figlio o... o la macchina?
4: Tu mi stai dicendo che quell'auto c'è dal giorno zero dei Trafficanti e adesso cambierà?
1: Cioè, beh, forse è il caso di tenerla.
3: Ma
1: questa
3: la devo tenere.
1: Certo.
3: E me li dai tu per abbassare le
4: rate.
3: Qual è
4: il problema? Dal budget dei Trafficanti.
1: Guarda, noi quello che possiamo fare, qualcosa tiriamo fuori dalle nostre tasche per darti una mano.
3: Apriamo una colletta. No, 331 80 90 101.
1: No, usiamo questo numero bene.
0: Posso regalare il mio codice fiscale se vuoi.
1: Le nostre auto raccontano tanto di noi. Ci sono auto che sono state compagne di vita, no? Quante cose abbiamo fatto?
0: Le cose belle, no? E zozzerie.
1: No, certo.
0: Te lo dico subito,
1: anche... Vabbè, però anche quelle sono belle.
0: Fa niente, tenete quelle lì, ve le potete tenere per voi.
3: Quanti lattini biberon vomitati sul seggiolino di dietro di mio figlio.
1: Ecco, però parlavamo di cose belle.
0: Cose belle, mi ricordo un po'.
4: Ka, tu hai qualcosa che ricordi della tua auto?
1: Guarda, ricordo che eravamo io e Dani sulla mia coupé nera.
4: Sì, giusto.
1: Siamo stati fermati da un posto di blocco, sì, bellissimo. Cioè, ci hanno chiesto i documenti. Nato a Castellammare di Stabia, nato a Cerignola. Ci hanno fermati per un'ora e mezza
4: per controllare anche i nostri prozii se avevano dei reati.
0: Un pomeriggio incredibile. Mi aspettavo solo le manette, poi non me le ha messe. Non capivo come mai.
1: Ci stavano fregando l'auto.
0: Mi davo per spacciato.
1: Io ho detto: guardate, sono a riserva, non fate due metri, quindi me l'hanno lasciata lì. È un ricordo bellissimo che custodisco insieme al mio amico Dani.
0: Sì, fantastico.
3: Mi piace il brivido, ragazzi.
1: Che devo dire, io e Dani abbiamo anche questo rapporto con le forze dell'ordine. Ovviamente.
3: Ma torniamo a parlare
0: di
3: auto.
0: Siamo poco simpatici, non so come mai.
3: I vostri ricordi con la vostra auto del cuore, 331 80 90 101.

0: Harry Styles, American Girls su R101. Pedro, non essere triste, però la macina non l'hai ancora venduta.
1: No, non l'ho ancora venduta. Sono in procinto, però.
0: Sta ancora lì.
1: Ho bisogno di liquidità per acquistare quella nuova.
0: Magari non arrivi, che non arrivi mai. Così puoi tenere i tuoi ricordi stretti.
2: Bravo,
0: a te.
2: Bravo, perché i ricordi dei nostri trafficanti, tra poco li mandiamo in onda. Sono storie bellissime. Tra poco entreremo nelle vostre auto per vedere cosa raccontano di voi.
0: Dai, 331 80 90 101. Torniamo tra pochissimo con le vostre storie.
2: Restate qui, eh.
3: I trafficanti di R101.
4: Black Friday Summer Edition Comet. Le offerte top dell'estate. Notebook Samsung Galaxy Book 4 con Intel Core i7 a soli 599 euro. Fino al 17 giugno da Comet.
0: Ma lo sapete che R101 è anche sui social network? E allora seguiteci su Facebook, Twitter, o meglio X, Instagram, TikTok. Mi raccomando, mettete mi piace e seguite R101.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
7: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
8: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Cioccalo e scopri subito se hai vinto. Concorsa premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
10: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
11: Ok, e quindi?
10: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
11: Allora la risposta è MG.
12: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
13: Ti aspettiamo negli MG Store.
14: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. I sistemi lavapavimenti Vileda con panno e fiocco in microfibra sono rivoluzionari. H2 Pro Flat Mop e Spin Mop sono progettati per garantire la separazione dell'acqua pulita da quella sporca. Sono in offerta a 39,90 euro. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
15: Possiedi un impianto fotovoltaico incentivato? Il GSE ti ha trattenuto 20 euro a modulo e sei responsabile del ciclo del loro fine vita. Ma forse non sai che puoi risparmiare il 50%. Col consorzio EcoPV paghi solo 10 euro a modulo, ti verrà rimborsata la somma trattenuta e garantito il loro corretto trattamento. E puoi delegare tutte le pratiche a EcoPV. Iscriviti eco-pv.it.
16: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
17: Tutti per Oro Cash.
18: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
19: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo!
20: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
19: Oh, Contacta! Adoro!
20: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
21: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
22: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
23: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
22: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
23: Rispetto per le persone.
22: Recycle.
23: Dare nuova vita alle cose.
22: ESG.
23: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
1: Non voglio essere fritto!
2: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
3: E gli altri?
2: Gli altri vadano a farsi friggere!
4: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
24: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
25: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
26: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS, il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
27: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Isa con Luce Tramonti a Nord-Est su R101. Allora, trafficanti, stiamo parlando di auto e di ricordi che magari sono rimasti nelle nostre auto, perché il nostro Pedro è un po' giù di morale.
1: Dai Pedro, non fare
2: Pedro
1: così, però
2: piange. Dovendo cambiare
1: con la scaletta,
0: dovendo cambiare auto, insomma, sta ripercorrendo tutti i bei momenti che ha passato nella sua
3: quell'auto Velox lì a 150.
0: Quello non è un bel ricordo, però
3: cosa ha segnato?
1: Beh, 150 eri sopra di 20, Ciccio, e te lo meriti, eh.
4: Ciao trafficanti, ciao. Tamara da Parma. Io mi ricordo la mia seconda macchina, la Panda dei viaggi. L'ho portata in giro per tutta Italia, da nord a sud, isole comprese, in Sardegna, in Sicilia, sull'isola d'Elba.
2: Ha girato più di me.
4: Siamo andati a Roma, a Napoli, l'ho portata a Bari, siamo andati dappertutto.
1: Deve dire
4: mi
1: tutti
4: ha abbandonato
1: i posti, o...
4: a 20 km da casa,
1: no.
4: In un normalissimo giro di shopping.
0: Guarda, è stata...
1: pensavo ci leggesse tutto l'Atlante.
0: Però è stata una grande auto, cioè tu l'hai fatta girare ovunque e lì ti ha sempre... Se proprio doveva abbandonarti a 20, proprio vicino casa, almeno siamo più tranquilli.
2: Non era grande amante dello shopping, me la ricordo, quella Panda che girava, ha girato tutta l'Italia, il mondo.
5: La mia Matilde, siamo state insieme dal 2001 al 2021.
2: Mi ha dato un nome.
5: È stata la prima auto che ho comprata con i miei soldi, una appunto 16 valvole blu elettrico. L'ho adorata, non mi ha mai lasciato a piedi. Grande la mia Mati. Un bacione. Samantha da Milano.
6: Ragazzi, quei 16 valvole lì non li fanno più,
0: Dai, che discorso è. Però vedi, poi le cose che ti rimangono, tu pensi, no? La prima volta che ho fatto un viaggio da solo. No! La prima volta che con quello che mio marito... No! Quello che ti ricordi è... Non mi ha mai lasciato a piedi.
2: Quindi non hai mai dovuto cacciare i soldi.
3: Questo è importante.
6: Poi senti il legame con la City Car, la Panda, la Punto. Cioè non è che arriva uno, la mia Lambo era bellissima. Cioè
3: se vuoi guardare che arrivano
6: mio Ferrarino, no, vedi, il proletariato, quanto ci piace.
1: Dai, i vostri ricordi al 331 80 90 101.

0: Taylor Swift, Cruel Summer su R101.
1: No, Dani, hai appena fatto pubblicità fraudolenta alla macchina.
0: Ah, Taylor Swift.
1: Ho capito,
0: ma... la cantante. No, ti stai sbagliando, fidati.
2: Ma hai preso il vizio di Pedro che comincia a dire i marchi delle auto così.
0: Ma non c'entra niente, ti assicuro.
2: Ma non è che, venite pagati, io non so niente.
3: Poi tra l'altro Suzuki vuol dire branzino in giapponese.
0: Questa è una notizia.
3: Non ho mai capito il perché.
2: Appena preso altri soldi.
3: Perché una macchina deve chiamarsi pesce. Cioè un tipo di pesce.
0: Non ne ho idea. Ma questo non ha nulla a che vedere con l'argomento di oggi. Sì, che sono le auto, ma non sono.
2: Io andrò a fare ricorso.
0: Ma chi? Cosa? Era Taylor Swift, dai.
4: Ancora. Ciao praticanti. Io mi ricordo nella mia prima auto da neopatentato Alfetta 2000.
0: Bella.
4: Cioè la macchina praticamente della malavita anni 70, se non sbaglio. Che ogni posto di blocco, Polizia Municipale, Carabinieri, qualsiasi, comunque forze dell'ordine, c'ero, avevo l'abbonamento. Mi ricordo una volta mi ha fermato all'una e mezza di notte, arriva il carabiniere, mi guarda, cioè non mi chiede neanche i documenti, mi fa, sei un grande, per vedere questa macchina ci vuole il manico. Ciao trafficanti, ciao a tutti, Mauro da Casale, ciao.
0: Cosa vuol dire?
2: Lui il manico ce l'aveva.
0: Ma perché?
3: Comunque il pregiudizio anche sulla vettura,
0: mamma
3: ragazzi,
0: mia,
3: cioè, va bene tutto.
2: È anche il pregiudicato in questo caso.

0: a me su R101. Parliamo delle vostre auto, trafficanti, anzi in generale del momento in cui avete venduto la vostra auto e i ricordi che avete lasciato dentro di lei e che lei ha lasciato in voi. Non piangete troppo, qui i fazzoletti li abbiamo, ma cercheremo di non risultare troppo emotivi. 331 80 90 101 per le vostre storie. Stesso numero se vedete code o traffico, segnalate tutto. Mi raccomando, diamoci una mano in quest'ora di punta. Torniamo tra pochissimo.
1: I trafficanti di R101.
2: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
3: E a chi ama vivere in equilibrio.
2: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: Dai che manca poco, forza trafficanti, c'è una canzone da scegliere, una canzone che vi fa stare bene.
6: Una canzone che potete selezionare al 331 80 90 101 inviandoci un vocale con una motivazione per scegliere la canzone che vi fa stare bene.
7: Ecco la refurtiva McDonald's.
8: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
7: E ci sono anche i McFits irresistibili.
8: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane, è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
12: Esami uguali per tutti? O un percorso costruito su di te?
13: Tu cosa scegli? Con i Checkup Syllab scegli un percorso su misura, con orientamento diagnostico incluso, per capire davvero i tuoi risultati e sapere come proseguire. Oltre 380 centri in Italia. Scopri termini e condizioni su syllab.it.
14: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
15: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
16: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
17: Crema di caponata o salsa di fichi?
16: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
18: La Piadineria.
17: La più buona perché è mia.
19: La pubblicità sembra durare per sempre.
1: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
19: Poche cose sono per sempre.
1: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
15: Che affa, che affa, che fa.
20: Daikin, la soluzione a...
21: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
22: E i consumi?
21: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
22: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
23: Matteo!
24: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
25: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
26: deghi andare su deghi.it.
27: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
28: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
25: E poi deghi cucinare per 16.
27: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
26: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
27: Deghi provare. Deghi fidarti.
25: Perché se non deghi, non ci credi.
29: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
30: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.

0: Siamo pronti, amici trafficanti, a regalarvi una canzone a vostra scelta. Una canzone che vi faccia stare bene. Iniziamo anche con quelle a tema estivo, per favore. Dai, che siamo sull'onda dell'estate. E tra l'altro su r101.it trovate 101 canzoni dell'estate che vi fanno stare bene. Prendete spunto anche da quelle che trovate sul nostro sito. Avanti!
1: Salve, la canzone che mi farebbe stare bene è di Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart.
0: Va bene,
2: questa è una pugnalata nel petto. Questo è emozione, passione. Questa è Bonnie Tyler.
3: È una canzone.
0: Non piangere, Pedro, tranquillo.

0: Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. Su R101 era la canzone che vi fa stare bene. Continuate a mandare le vostre richieste al 331 80 90 101 e diamo il via al fatto che da oggi potete richiedere la canzone dell'estate che vi fa stare bene, cioè quella che vi ricorda un'estate meravigliosa del passato, e sentendo quelle note voi tornate proprio indietro come fosse una cartolina. Richiedetela al 331 80 90 101
1: per rivivere insieme quell'estate fantasmagorica,
2: quelle limonate con le tedesche.
0: Perché devi sempre
2: il ragazzo di Procida che vi aveva rubato il cuore?
1: Non mi è mai successo.
3: No, dai, con le tedesche tu
1: no, neanche con i ragazzi di Procida di generale.
0: No, ma sai che neanche a me, né uno né l'altro.
2: Quella di Ponza invece?
1: Ponza, non sono mai stato.
2: Marchigiani?
1: Ma sono dei cliché che uno deve avere sulla sua checklist.
0: Tu digli sempre di no, così alla fine smetterai di dire piate, Che di, La finirà?
1: Perché, non è danese. Però scusami, posso dire, sì. Tu quella di Ponza ce l'hai?
2: No.
1: No, la tedesca?
2: Io una danese, un inglese.
1: Ma chi se ne frega, non l'hai detto prima.
2: Un olandese?
0: Sì.
2: È molto forte sul nord Europa.
0: Ma il resto della barzelletta quando lo finisci?
2: No, no, no.

0: Mari, scusa, lo sento. Su R101 i pinguini tattici nucleari. E tra pochissimo, amici, giochiamo insieme. L'assemblea dei trafficanti
1: ha deliberato
0: che giocheremo alla lettera scartata.
2: Wow.
0: Quindi faremo una serie di domande per conoscerci meglio. Voi non dovrete utilizzare la lettera A. Rispondete senza la lettera A.
2: Tanto candidatevi, se avete un nome di battaglia fatecelo sentire in un vocale al 331 80 90 101 e tra poco capiremo chi giocherà con noi.
3: I trafficanti di R101.
4: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. La Procura di Roma indaga per corruzione e rivelazione del segreto di ufficio nel progetto per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina. I PM hanno emesso per questo un decreto di perquisizione eseguito dal ROS dei Carabinieri a carico di tre persone, tra cui un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, un avvocato e un imprenditore. Cambiamo argomento. I lavoratori delle imprese ferroviarie aderenti a Coop Trasporti SGB si asterranno da lavoro dalle 3 di giovedì 11 luglio alle 2 di venerdì 12 per un contratto che tuteli in maniera adeguata diritti, sicurezza, salute e salario dei ferrovieri. La protesta dopo che i sindacati confederali hanno sospeso lo sciopero di 8 ore dell'11 giugno nelle ferrovie. Medio Oriente, almeno 29 persone uccise, altre 133 ferite in 24 ore nei bombardamenti israeliani in Libano del Sud. Resta alta la tensione nonostante i contatti diplomatici guidati dagli USA per una nuova intesa di cessate il fuoco tra Hezbollah e Israele. Spagna, Papa Leone ha incontrato in privato a Madrid Bad Bunny, la star portoricana anti-Trump ricevuta con la famiglia e altre persone ieri sera allo stadio Bernabeu al termine dell'incontro con la comunità diocesana. Un'ultima ora di cronaca ha trovato il corpo senza vita dell'escursionista slovena che era dispersa in Val di Fanes nel Bellunese. La donna, che aveva 54 anni, risultava dispersa da ieri sera. Calcio, la Coppa del Mondo è ormai dietro l'angolo e la FIFA si ritrova a dover gestire migliaia di posti vuoti sugli spalti negli stadi. Sono infatti 180.000 i biglietti finiti sul mercato della rivendita in vista della manifestazione. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
7: No, no, no, non voglio.
6: Sì, ma la nostra qualità.
7: No, di sensazione.
6: Beh, ma i nostri controlli.
7: No, le mie sono migliori.
6: Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
7: MV Line.
6: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
8: MV Line.
6: Maniaci della qualità.
9: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
5: Questa è la situazione su strade e autostrade. Una perdita di carico è segnalata sulla 1 Milano-Bologna tra Piacenza Nord e Casal Pusterlingo, ospedaletto lodigiano, per chi viaggia verso il capoluogo lombardo. C'è un incidente sulla 4 tra Palazzolo e Rovato in direzione Brescia. Traffico rallentato invece segnalato lungo il raccordo Sicignano-Potenza per un veicolo in avaria allo svincolo di Tito in direzione del raccordo Sicignano. Sulla tangenziale nord di Torino troviamo code a tratti tra svincolo Venaria Stadio e allaccio interconnessione tangenziale sud del capoluogo piemontese verso l'allaccio con la A32. Sulla A14 segnalati invece veicoli scortati per il maltempo tra allaccio Fano, raccordo per Fossombrone e Cattolica per chi sta procedendo in direzione Bologna. Ultima segnalazione che ci porta invece sulla statale 64 Porretana, con la corsia chiusa tra 7 km dopo l'incrocio Riola di Vergato e 300 metri prima dell'incrocio Vergato. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
10: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: Praticanti di R101, ben ritrovati, buonasera di nuovo da parte dei Finlay, Pedro, Kai e Dani. Siamo pronti a giocare alla lettera scartata. Vi faremo una serie di domande molto personali, ma super tranquille. Come si chiama il vostro animale domestico? Che squadra ti fate?
1: La tipologia di pizza che preferite?
0: Sì, cose molto semplici. Ci risponderete a queste domande senza mai utilizzare la lettera A. Potete anche mentire, quindi
2: certo,
0: se vi chiediamo
1: tonno e cipolle va bene per intenderci.
0: La pizza, tonno e cipolle.
1: La margherita no.
0: Perché non dovete usare la lettera A, attenzione.
2: Se vi chiamate Anna, non lo dite, se no sbagliate.
1: Vi chiamo Totò.
2: Totò,
1: va bene, Totò.
2: Va bene.
0: Ok?
2: Per giocare con noi serve candidarsi con un messaggio vocale al 331 80 90 101 rispondendo a una semplice domanda. Esiste una capitale nel mondo senza la lettera A? Difficile,
3: E qual è?
1: Certo.
0: Dovete dire qual è.
2: Questa è la domanda.
0: Ditene
3: posso
0: una.
3: Posso dirla io?
0: No, tu non devi giocare, devono farlo loro. Come... 331 80 90 101
2: con un messaggio vocale.
0: Naturale,
2: certo.
0: Naturale. Fatevi avanti, trafficanti, per giocare.
2: Buonanotte.
0: Alla lettera scartata. Che sta
2: Ah, no, è la discoteca.
0: Ah, ecco, la discoteca. Allora

0: Aiko Aiko, Justin Wellington su R101 e ora Trafficanti, giochiamo alla lettera scartata.
1: Ah, le dico tutte adesso. Ah.
0: Sì, di tutte le A che puoi, perché tra poco la A non la useremo più. Ah. Chi gioca con noi al 331 80 90 101?
2: Ambe, gioca con noi, signori e signori. Fate un grosso applauso per Wolf.
3: No,
2: no, Wolf. Questa è brutta,
1: Wolf.
2: Vai, andiamo subito con Achille Lauro, così almeno lo facciamo in tempo a recuperarlo.
1: Ti chiamiamo Wolf, dai, va bene, dai.
2: Proviamo, meno.
0: Achille Lauro ora, come un immortali.

0: Achille Lauro, Comuni Immortali su R101.
1: Com'è che, com'era? Sono Mr. Wolf
0: e risolvo problemi.
1: Ecco, in questo caso Wolf ce li ha creati.
0: Vabbè,
1: problemi,
0: è caduta la linea,
2: dai, non mettergli pressione.
1: Niente paura. Lo richiamiamo, tra poco lo massacriamo.
3: Sì, no,
1: le domande cattive.
3: È per forza.
0: Se risponde, se poi c'è il telefono scarico, chiamiamo qualcun altro. 331 80 90 101. Tra poco giochiamo, quindi alla lettera scartata. Amici trafficanti, state con noi qui su R101.
4: I trafficanti di R101.
5: Sei un fan dei Duran Duran? Il tuo giorno fortunato è arrivato. Ascolta R101, non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per una data del tour italiano dei Duran Duran. Ascolta R101. Golden Ticket.
6: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
7: E a chi ama vivere in equilibrio.
6: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Trafficanti di R101, lo sapete, ci diamo sempre una mano. E come fare? Beh, i trafficanti fanno in questo modo: prendono il loro smartphone, digitano il numero 331 80 90 101 e se vedono code e traffico lo segnalano.
8: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
9: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
8: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
9: E ci mantiene giovani.
8: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
9: Perché Oliveto è Oliveto.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
13: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
14: Prendiamo due prodotti Luxury
13: e teniamo lo scontrino.
14: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
13: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
15: Convenienza? Ma vai da Conad.
16: Via via.
15: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
17: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
18: Parti e se ti cancellano il volo?
19: Tanto io parto con Boscolo.
3: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
13: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
7: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: AdTab. Amarsi è facile.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
2: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
3: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Già, Girasole su R101 Trafficanti.
1: Vai con la sigla.
0: Vai con la sigla, giochiamo, dai.
1: Abbiamo mosso mari e monti, ma ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo portato qui in onda. Signore e signori, ora ufficialmente do il benvenuto al Lupo di Istria. Wolf, Mr. Wolf, ci siamo?
2: Ci siamo.
1: Eccolo.
3: Sappi Mr. Wolf, che il mondo si è fermato, l'Italia ti attendeva, questo momento è credo uno dei più attesi dell'anno.
1: Tutti col fiato sospeso.
0: Spieghiamo.
2: Peggio dell'Oscar.
0: Spieghiamo come si gioca alla lettera scartata. Ti faremo qualche domanda personale, tipo che squadra tifi, come si chiama il tuo animale domestico, dove vorresti andare in vacanza quest'estate. Risponderai a tutte queste domande senza usare la lettera A, ok?
3: Se sbagli,
0: okay. Se sbagli ti ridiamo la A, ricominciamo con le stesse domande, ma ti togliamo la E.
1: Dai, tutto chiaro. Oh,
4: piccola penalità. Okay. Piccola penalità, visto che ci hai fatto penare, visto che ti chiami lupo.
1: Povero.
4: Il suono del lupo è E quindi ti togliamo la A e la U. Tanto dai, la U non c'è mai. Però è una piccola aggravante.
1: Che cattiveria.
0: Ha deciso Pedro adesso. Vabbè.
1: Va bene. Wolf, facciamo il tifo per okay. te. 3-2-1. Ti lasciamo nelle mani di Giacomo Gianni.
3: Ciao Wolf, qual è il lavoro che avresti voluto fare da bambino?
1: Wolf.
2: Medico.
0: Medico, va bene, va bene.
3: Quali sono le ultime due cose che hai comprato al supermercato, Wolf?
2: La
1: pomodoro.
4: E poi le scatolette di
2: bravo,
4: fa pure molto bene.
3: Un oggetto che tieni sempre sul comodino.
1: Telefono. Bravissimo.
3: Un formaggio che non ti piace, ma non ti dispiace.
1: Cosa vuol dire?
3: Cioè che mangi, ma con moderazione.
1: Ok.
4: Dai, crosta bianca.
2: Pecorino.
0: Va bene.
3: Qual è il tuo mese preferito dell'anno, Wolf?
1: Forse l'ultimo?
2: Dicembre.
1: Bravo.
3: Ti affacci dalla finestra, cosa vedi, Wolf?
0: Ti affacci.
4: Guarda dalla... bene, guarda bene.
2: Tir.
3: Svedi?
4: In tir, ragazzi.
3: Mi sai dire qual è il contrario di dolce?
0: Puoi mentire.
1: È vero, puoi anche dire cose che...
2: Umido.
0: Umido.
4: No, ho usato la U.
0: Ma dai, va bene. Chi se ne frega della U? Avanti con le domande.
3: In quale regione si mangia meglio secondo te, Wolf?
2: Piemonte.
3: L'ultima cosa che hai ordinato online. Le domande sarebbero finite, ma Wolf mi piace che non sta
0: quindi
3: non sto aggiungendo.
0: Non molla.
3: Vai, Wolf, veloce.
0: Cos'è che è la domanda?
4: L'ultima cosa che hai acquistato online.
0: Sì.

0: sono semplici, sono state anche tante, quindi sì, bravo, complimenti.
1: Ci ho preso gusto, non la diceva mai là.
2: Cattivissimo Gianni oggi. Dove sei? Sei a casa, lavoro, dove ti trovi?
3: Sto tornando a casa da lavoro. Sono ancora un centinaio di chilometri.
2: Ah, però, mica male.
4: Il tir l'hai visto davvero, era frutto della tua immaginazione?
3: Vedi. Perché sono in una piazzola di sosta e ho visto passare un tir.
0: Grande.
3: Per cui mi è venuto in mente per quello.
2: Buon viaggio, buon rientro, grazie per aver giocato con noi.
4: Ciao Stefano, ciao.

0: Billy Eilish, Birds of a Feather su R101 Trafficanti.
1: Ci scrivono qui, ci scrive Gianni, ci scrive una difficile senza la A, nome e cognome di un cantante, dai. Forza Finlay.
2: Nome e cognome di un cognome cantante
1: senza la A.
2: Allora, Pedro Finlay.
3: Pedro
1: non ti chiami
3: cantante.
1: Pedro.
3: Dai, dai.
0: Nome, tutti e due, se, cioè, sia il nome che il cognome.
1: Sì, okay. Italiano.
3: Beh, ci scrive
1: difficile.
0: Cioè, perché se è solo Zucchero, dico Zucchero, no? Però manca Fornaciari e ce l'ha.
1: Gianni ci chiede proprio nome e cognome, quindi.
0: Mino, ok.
3: Ce l'ha, Diego.
2: Lorenzo Cherubini,
1: però alias Giovanotti, quindi non va bene.
2: Adesso lo troviamo,
3: che Pignoli.
1: Vabbè, ci penseranno i trafficanti. 331 80 90 101.
0: Elisa Toffoli.
2: Però ce l'ho di nuova generazione. Rocco Modello alias Chiello.
0: Ragazzi,
4: provatemi. Allora andava bene.
3: Però finisce male, ve lo dico.
2: Non c'è una Rocco Modello, si chiama alias. Alias è AKA, sì, okay, Chiello. Trovatemi là.
1: Però effettivamente, secondo me, vale la risposta di Diego con Giovanotti.
3: Perché l'ha visto in scaletta.
1: Certo,

0: Alfa, buon vento su R101.
1: Ok, Lorenzo Cherubini valido, quindi
2: sì, valido. Oddio, sì.
1: Però Lorenzo cosa ci hanno scritto anche?
2: C'è anche chi ci ha detto Eros Ramazzotti non vale, perché c'è Ramazzotti ce ne sono anche due.
0: Non quindi ci deve essere là, né nel nome né nel cognome.
2: Allora, ci sono delle risposte giuste, questo va detto, però io non le dico.
1: Ma come?
0: No, voglio sapere.
2: Ce ne sono alcuni, ma non ve le dico adesso.
0: Ma che... però dopo ce le dice.
2: E dopo vedo, un po' potrei.
1: Cioè, ci tiene qua, sulle spine.
3: I trafficanti di R101. L'intrattenimento continua per tutta la serata. Dalle 20 alle 24, non perderti R101 Stories con Iachi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

0: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
2: Esami uguali per tutti o un percorso costruito su di te?
1: Tu cosa scegli? Con i Checkup Syllab scegli un percorso su misura, con orientamento diagnostico incluso, per capire davvero i tuoi risultati e sapere come proseguire. Oltre 380 centri in Italia. Scopri termini e condizioni su syllab.it.
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
4: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
5: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
6: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
5: Spiega meglio.
6: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
9: È permesso?
10: Prego.
9: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
10: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
9: Gliel'ho consigliato io.
10: No, il manutentore è anche carino, sa?
9: Pure.
11: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione, impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
12: Auguri, mamma. Sembri una ragazzina.
13: Grazie, amore. Ma gli anni passano.
12: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
13: Poi ci sono i 70, gli 80.
12: Brava, pensiamoci ora con Generali.
14: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
15: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.

0: 19:45 minuti su R101 Trafficanti. Tocca di nuovo a voi scegliere una canzone che vi faccia stare bene. Scegliete al 331 80 90 101.
1: Ciao ragazzi, la canzone che mi fa stare bene, ma tanto tanto bene, e che mi dà modo di risvegliare tanti ricordi e cose della vita di Ramazzotti. Grazie.
2: Che bello.
1: Ciao.
3: Che bella scelta, cose della vita. Potremmo fare un elenco infinito.
4: No.
3: Dall'F24,
4: ma non lo faremo.
3: Alla marmellata spalmata sui biscotti, la pensilina di un autobus, la maglietta blu di Giacomo Gianni.
0: Ma voi, tra l'altro, vi ricordate questo intro? Fermati, stai zitto. Lo sto intro, te lo ricordate? Questa schitarrata. Ma ricordavo così. Ma incredibile.
4: E sentiamo, cioè, invece di parlarci sopra.
0: No, chiudi la bocca. Eros Ramazzotti, cose della vita, la canzone che vi fa stare bene.
4: Bene, bene.
3: Sono cose della vita.
4: Ma perché dovete rovinare sempre tu?

0: Ramazzotti, Cose della Vita su R101, era la canzone che vi fa stare
1: bene bene.
0: Eccolo qua, lo stavo aspettando. Marco, e tra un'ora circa ve ne regaliamo un'altra. Scegliete al 331 80 90 101. Poco fa, così per giocare,
2: sì, per alzare il livello anche qualitativo del nostro programma, certo, la nostra proposta, abbiamo cercato di fare un approfondimento sui nomi di cantanti maschili che non presentano,
0: anche femminili, va bene.
2: Anche femminili, sì, va
0: chiunque,
2: bene.
0: Cioè, nomi e cognomi di cantanti italiani che non presentino la lettera A.
1: Per esempio, continuare la lettera scartata, appunto, iniziata.
3: Ci
1: no?
3: scrivono Giuni Russo o Gio Squillo.
0: Certo. Giuni Russo, Gio Squillo, giusto? Bravi. Vero? Poi altri.
4: Andiamo sui vocali. Ligabue.
3: No.
4: Simone da Roma.
0: No, no, Luciano, Ligabue, Daniele, sia nel nome che nel cognome. Daniele ha la A nel nome.
1: Ci avevano detto anche Piero Pelù.
3: Sì, Piero Pelù
0: è giusto? Sì, ci sta.
4: Poi? Toto Cutugno, Rocco Hunt.
0: Bravo.
2: Belli questi.
0: Toto Cutugno, Rocco Hunt. Buoni.
1: Penso ancora.
0: Poi?
5: Enrico Ruggeri.
0: Enrico Ruggeri.
1: Bravi.
6: Qui abbiamo un video. Se continuare con questo gioco, oppure smettere.
0: Che Piero, succede?
3: Un Piero Pelù. Un Piero Pelù.
2: Piero Pelù è.
3: Perché ce l'hai?
0: Cos'è?
6: E ci sarò con tutto il mio entusiasmo.
1: Leonardo Fiaschi, occhio che la sedia trema, mi raccomando, scotta la sedia.
6: Brigida di cuori.
0: Sì, vabbè, dai.
1: Questo è il classico.
6: Il mio nome.
0: Gli date un calmante in vena dritti subito, per favore.
1: Comunque c'era anche Elio e le storie tese.
0: Bello.
1: Questo sì.
0: Grazie.
2: La terra dei cacchi.
0: Ottimo.
1: Anche questa c'hai. Diventazione era incredibile, uguale.
0: Ora è Coldplay, We Pray su R101.

0: trafficanti.
1: Ragazzi, facciamoci un applauso, perché meglio di così è difficile.
2: È vero.
1: Cioè, domani non sarà facile superare questo
2: ma
1: livello.
2: Ma lo faremo.
1: Da
2: lo
1: vedere,
2: faremo.
1: Da vedere.
0: Quindi appuntamento domani dalle 18 alle 20. Ma restate qui su R101. Tra poco arriva Yaki in diretta.
2: Yes.
0: Grazie a tutti voi. Grazie a Diego Petta in regia.
3: Yeah!
0: A Giacomo Gianni in redazione.
2: E come no? Bene,
0: noi
2: bene.
0: Siamo i Finlay e questa R101. 101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Federica De Boni. L'astronauta Luca Parmitano è nell'equipaggio della missione Artemis 3 della NASA, destinata ad aprire la via per il ritorno di esseri umani sul suolo lunare. L'annuncio oggi. L'italiano avrà il ruolo di pilota e sarà l'unico non americano del team. Il suo commento: sono molto onorato. Il viaggio previsto nella seconda metà del 2027. Il conflitto in Medio Oriente, almeno 29 persone sono state uccise e altre 133 sono rimaste ferite nelle ultime 24 ore nei bombardamenti israeliani a Tiro in Libano, mentre il presidente degli USA Trump avverte: il nostro elicottero caduto vicino a Hormuz è stato abbattuto dagli iraniani, risponderemo illesi i militari a bordo, mentre proseguono i negoziati. Serve un vertice con i leader di Russia, Europa e Stati Uniti per il cessate il fuoco, questa la richiesta del presidente dell'Ucraina Zelensky alla summit dei paesi nordici e baltici, ma il Cremlino chiude alla mediazione europea e la presidente della Commissione von der Leyen annuncia nuove sanzioni alla Russia, il 21esimo pacchetto. La Procura di Roma indaga per corruzione e rivelazione del segreto di ufficio nell'ambito del progetto per la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina. Tre gli indagati accusati di voler condizionare la Corte dei Conti. Si tratta di un imprenditore, un avvocato e un ex magistrato. Minacciava il console dell'Italia. L'Egitto arresta l'ex marito di Nessy Guerra, condannata per adulterio. La donna di 26 anni, sanremese, è bloccata nel paese arabo con la figlia di 3 anni in una casa protetta. Da mesi è sottoposta a intimidazioni da parte dell'uomo. Treni, sospeso lo sciopero dell'11 giugno. La decisione dopo il tavolo di oggi con le sigle sindacali convocato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L'agitazione era legata alle gare dei servizi Intercity. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Questa è la situazione su strade e autostrade. Lungo il tratto nord marchigiano della A14 troviamo code per incidente tra Pesaro Urbino e Allaccio Fanno, d'accordo per Fossombrone per chi si sta spostando verso Ancona. Sulla A4 ci sono invece materiali dispersi sulla carreggiata all'altezza dello svincolo di Novara Est per chi procede verso Torino. Un veicolo fermo sulla A24 tra Tagliacozzo e Allaccio A25 verso Teramo. Code causate dal traffico intenso invece lungo la tangenziale di Mestre tra Terraglio e Allaccio A27 in direzione A57 est. C'è un veicolo fermo sulla A26 tra Ovade e Allaccio, diramazione Predosa Bettola e verso Gravellona Toce. Sulla A12 troviamo invece lavori tra Allaccio Santo Stefano di Magra, La Spezia, Allaccio A15 e lo svincolo Sarzana verso Rosignano. Perdita di carico in Campania sulla A30 tra Nocera Pagani e Sarno verso Caserta. Ultima segnalazione che riguarda la statale 309 Romea, con un incidente alla altezza dell'incrocio San Giuseppe verso l'incrocio Mestre Ovest, svincolo rotatoria Marghera A57. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
3: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

dopo le 20, martedì sera, 9 di giugno, siete su R101, amici, queste sono le stories. Da adesso fino a mezzanotte ci sono io, Yaki, ad accompagnarvi, così vuole la nostra consuetudine, The Cheesiest, Davide Cisini, in regia. Buona serata a lui, buona serata a tutti voi, al 331 80 90 101, messaggi e voci per partecipare alla diretta, per raccontarci com'è andato il vostro martedì. Noi ci mettiamo la musica, Luis Capaldi, Someone You Loved.

5 gocce nelle stories di R101. Irama e Ercomi ci fanno entrare nel vivo di questo martedì sera. Giorni importanti per Irama, perché dopo domani, per la prima volta, Irama sarà in concerto a San Siro, a Milano, l'11 di giugno del 2026. Noi di R101 siamo la radio ufficiale del concerto di Irama, quindi vi invito ad andare sul nostro sito r101.it per avere un'idea, anche semplicemente a grandi linee, di quella che sarà la serata di giovedì. Irama che raccoglie sempre tanti consensi, quindi immagino molti amici e amiche all'ascolto che hanno già un biglietto in tasca. L'estate che per tanti, oltre alle ferie, oltre al bel tempo che non è ancora arrivato in questo periodo, però l'estate in generale è attesa molto per i concerti. Tanti grandi artisti italiani, ma anche pop star internazionali, rock star di livello mondiale, che passano dal nostro paese e appunto riescono a radunare decine di migliaia di fan pronti a seguirli un po' ovunque. Io personalmente, ad esempio, attendo due grandi concerti di due fra le mie band preferite. Il 26 di giugno ci sono i Linkin Park a Firenze, il 6 di luglio i System of a Down a Milano, quindi anche io faccio parte del gruppo di persone che magari hanno preso i biglietti tanti mesi fa, guardando in là a quella data che mesi fa sembrava molto lontana, adesso si sta avvicinando sempre di più. A me piace personalmente avere un impegno già schedulato molti mesi prima, perché ti dà qualcosa per guardare avanti, per da attendere appunto. Poi quando quell'evento passa bisogna trovarne subito un altro per dare motivazioni, perché a tutti secondo me capitano un po' quei periodi un po' grigi in cui la vita sembra piatta, sembra monotona. Avere qualcosa a cui guardare appunto in avanti nel tempo riesce a dare una mano, o almeno a me personalmente riesce a darlo. Lo chiediamo a voi al 331 80 90 101, con i messaggi ma soprattutto con la vostra voce, quel qualcosa che attendete, che magari avete programmato da tempo. Possono essere concerti, possono essere le ferie, certamente quelle fra luglio e agosto si spera arrivino un po' per tutte, o altri momenti, matrimoni eccetera eccetera, che aspettate con ansia in questo 2026, comunque nei prossimi mesi. Condividete le vostre stories con noi vi accompagniamo con la musica su R101. Temi Impala e Jenny alle 20 e 11 minuti. Dracula, alzate il volume.

Alex Warren con la sua Fever Dream alle 20:17 minuti delle stories di R101. Buon martedì sera a tutti da Yaki, con voi ad accompagnarvi dalle 20 a mezzanotte dal lunedì al giovedì. Buon viaggio a tutti gli amici che sono in macchina in questo momento, che stanno condividendo con noi i loro spostamenti al 331 80 90 101. Allo stesso numero state condividendo anche quello che è un evento, un momento che aspettate con trepidazione nei prossimi mesi. Tra pochissimo vi ascoltiamo, state con noi.

0: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
1: E a chi ama vivere in equilibrio.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
4: Da Steven Spielberg.
3: Non riesco a capire, sono persone.
5: No.
4: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
3: Cosa vuoi fare?
5: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Radio Trailer.
6: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
3: Fossi in te sarei nervoso.
6: 7 eredi.
7: Chi è il prossimo?
6: Una fortuna. Nessun testimone.
3: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
6: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
8: Sai come andrà a finire.
6: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
0: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
9: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
0: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
9: Rispetto per le persone.
0: Recycle.
9: Dare nuova vita alle cose.
0: ESG.
9: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
10: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex. L'antitraspirante davvero efficace.
11: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro, valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
12: Che confusione sarà perché...
13: Le leggi le parole? No!
14: Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
15: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
14: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Domani in prima serata, Canale 5.
16: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
17: Sara sorride per la qualità. Luca sorride per la gentilezza e la convenienza. Marco per le scelte sostenibili. E Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa. E la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
18: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
19: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh? Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
20: Matteo!
21: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
22: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
8: Ma è Kamik.
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
20: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
23: R101 Meteo.
24: Bentrovati da Esther Roletto dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni per domani: prevalenza di tempo soleggiato in Emilia Romagna e al centro-sud e isole, fatta eccezione per isolati e brevi rovesci pomeridiani sull'Appennino Calabro-Lucano. Cielo in generale nuvoloso sul resto del nord. Nel corso del giorno rovesci e temporali su quasi tutte le regioni ad eccezione della Liguria. Temperature massime in diminuzione in gran parte del nord, con poche variazioni nel resto d'Italia. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
23: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Ci sono le vibrazioni nelle stories di R101 in una notte d'estate alle 20 e 27 minuti. Buona serata a tutti i ragazzi. Al 331 80 90 101 il nostro numero. State condividendo quello che è un momento che aspettate di quest'estate o comunque dei prossimi mesi. Sentiamo.
1: Ciao R101. Ciao. Io mi sono iscritto a novembre per la prossima maratona di novembre di Ravenna e sarà la mia prima maratona, quindi se ti iscrivi lo devi fare, perciò sotto. Un abbraccio a tutti, buona estate, Fabio da Ravenna.
0: Ciao Fabio, se ti iscrivi lo devi fare, perché se non ci vai ti vengono a cercare a casa, come osi non fare la maratona per la quale ti sei prenotato. No, a parte gli scherzi, in bocca al lupo. Immagino sarà un'estate dedita alla preparazione, anzi penso che una maratona non si prepari semplicemente in un'estate, che tu sia già abbastanza allenato, quindi rinnovo l'in bocca al lupo.
2: Ciao a tutti, ciao. Sono Roberta, la provincia di Napoli.
0: Ciao Roby.
2: Allora, per me il pensiero di andare a Disneyland è proprio un ristoro per l'anima ineguagliabile. Ho avuto la fortuna e la possibilità di farlo già più

perché l'atmosfera è magica, perché i bambini sono innamorati di quel posto. Immagino che sia veramente un posto meraviglioso. Io ormai ne sento così tanto io non sono mai, allora, sono stato quando avevo una roba tipo 7-8 anni, non me la ricordo bene, ma ne sento così tanto parlare che per me è come se lo conoscesse. Anzi, se avrà bisogno delle indicazioni, no, beh, che tu hai detto che ci sei già stata più volte, però se qualcuno avesse bisogno di indicazioni, mandi un messaggio al 331 80 90 101, io sono abbastanza certo che sarò in grado di darle. Continuate invece con la voce a renderci partecipi, a condividere con noi quello che è il momento che aspettate nei prossimi mesi, subito su R101 Yaz Replay.

0: West Coast, One Republic su R101, 20 e 36 minuti, martedì 9 di giugno al 331 80 90 101. State condividendo con noi quello che è un momento che state attendendo con trepidazione dei prossimi mesi. Sentiamo.
1: Ciao, sono Irenia. La cosa che mi fa andare avanti, la mia motivazione è il viaggio in Vietnam che ho prenotato ad agosto. Con 15 sconosciuti.
0: Mi piace questo entusiasmo, questa esultanza. Con 15 sconosciuti, vorrei chiederti se è la prima volta che parti tra virgolette da sola, o magari è una cosa, un'abitudine che hai instaurato negli anni, qualcosa che hai provato per la prima volta e hai detto guarda che in realtà è anche meglio rispetto ad andare in vacanza con gli amici. Tanti sono anche coloro che attendono concerti. La Ceci da Firenze: Iachi, il 20 giugno super concertone, ce la posso fare, dell'Iga col mio amico di concerti. Non esiste concerto dell'Iga senza lui, Mau. Salutiamo Mau e Ceci. C'è anche chi aspetta il concerto dei Gorillaz in Italia, in particolare ci scrivono per Damon Albarn, il frontman anche dei Blur. Comunque, tra l'altro ne parlavo ieri sera con Davide Cesini in regia, proprio di Damon Albarn. Gorillaz che arrivano a Lido di Camaiore il 26 giugno e poi anche a Trieste, mi sembra, mi ricordo, il 27 giugno a Lido di Camaiore, mi ricordo perché io quel weekend sono in Versilia, quindi può starci anche una cappatina dai Gorillaz, che non fanno mai male. Continuate a condividere con noi le vostre voci, i vostri messaggi, noi vi accompagniamo con la musica. Il nuovo singolo di Baby K si chiama Tuca Macarena. Yo.

lei che sa d'estate in questo 9 di giugno. 20 e 40 minuti, amici, buona serata da Yaki qui nelle stories. Tra poco un altro appuntamento, il nostro primo di questa sera, con la canzone che ti fa stare bene, brano che scegliete voi ogni ora al 331 80 90 101 e che arriva appunto ogni 45esimo minuto. Siete ancora in tempo per scegliere la vostra, quindi via con i messaggi, state con noi che arriva tra pochissimo.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid e crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
4: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
5: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
7: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
8: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come mozzarella per pizza da 400 grammi a 2,59 euro e zucchero da 1 chilo a soli 95 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
10: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.
11: Che confusione sarà perché...
12: Le leggi le parole? No!
13: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
14: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
13: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Domani in prima serata, Canale 5.
15: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
16: Crema di caponata o salsa di fichi?
15: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
17: La Piadineria.
16: La più buona perché è mia.
18: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
19: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
20: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
21: Devi trovare il prezzo migliore?
19: Devi semplicemente andare su deghi.it.
22: Devi scegliere, cliccare...
21: E devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
20: Devi provare.
21: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
23: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
24: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
23: AdTab. Amarsi è facile.

0: alle 21 su R101, la canzone che ti fa stare bene, un brano che è il nostro marchio di fabbrica e che ogni ora siete voi a scegliere al 331 80 90 101 con la voce. Sentiamo insieme la scelta, la canzone di quest'ora.
1: Ciao R101,
2: ciao.
1: Siamo Matteo e Pierpaolo, la canzone ci farebbe stare bene è Thriller, grazie.
0: Prego.

Michael Jackson, Thriller, capolavoro della storia della musica che riascoltiamo per la canzone che ti fa stare bene qui su R101. Questa risata di sottofondo meravigliosa mentre parlo, poi mi mette anche un pochino d'ansia, ma va bene così. Mi è uscito anche un po' romagnolo, non si sa da dove, mentre parlavo, fra Lombardia e Toscana. Beh, l'Emilia Romagna è lì in mezzo, quindi quando gli accenti si mischiano finiamola di dire cavolate. La canzone che ti fa stare bene ritorna puntualissima tra poco meno di un'ora. Già da adesso potete scegliere la vostra, ci stiamo avvicinando anche all'estate, amici, quindi scegliete anche la canzone estiva che vi fa stare bene, un appuntamento che ci porteremo avanti per i prossimi mesi, per tornare indietro anche magari a una particolare estate con i vostri messaggi. Basta dirci il titolo del brano, chi lo canta e appunto due parole in cui ci spiegate perché fra tante quelle è la canzone che vi fa stare bene e magari anche a quale estate vi riporta. Sul nostro sito r101.it trovate anche una sezione per prendere a spunto le 101 canzoni estive che vi fanno stare bene, una lista, una playlist sempre aggiornata. Tra poco meno di un'ora un altro appuntamento con la canzone che ti fa stare bene, che sarà a tema R&B e pop, ricordiamo anche questo. Nel frattempo la musica non si ferma, The Lazy Song, Bruno Mars.

Francesco Gabbani nelle stories di R101, le 21 in punto, buon martedì sera a tutti i ragliacchi, tra pochissimo ancora insieme, fino a mezzanotte ci sarà spazio per giocare, ma non diamo ancora tante anticipazioni, perché adesso nelle stories di R101 arrivano le news, state con noi.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Luca Parmitano sarà nell'equipaggio di Artemis 3 ricoprendo il ruolo di pilota nella missione NASA che prepara il ritorno sulla Luna. Il 49enne italiano è l'unico astronauta non americano a far parte del team. Parmitano, commosso, dice: sono grato a tutti. Massimo Comparini, Managing Director della Space Division di Leonardo, parla di riconoscimento importante per Parmitano, ma soprattutto per quello che l'ecosistema spaziale italiano sta facendo in questa fase di esplorazione e di ritorno sulla Luna. Medio Oriente, Donald Trump annuncia ritorsioni contro l'Iran dopo l'abbattimento di un elicottero Apache che sorvolava lo stretto di Hormuz. I due piloti a bordo sarebbero salvi in un luogo sicuro. Almeno 29 vittime e 133 feriti in 24 ore nei bombardamenti israeliani in Libano del Sud. Resta alta la tensione nell'area nonostante i contatti guidati dagli USA per una nuova intesa di cessate il fuoco tra Hezbollah e Israele. E c'è un nuovo pacchetto di sanzioni per i coloni israeliani varato da diversi paesi: Francia, Regno Unito, Canada, Australia, Nuova Zelanda e Norvegia. Israele critica e respinge le misure. Dall'Italia, ora, dove i sindacati confederali hanno sospeso lo sciopero di 8 ore nelle ferrovie per l'11 giugno, al momento restano ancora in piedi le astensioni da lavoro dei sindacati di base per lo stesso giorno, CUB di 23 ore, CAT, Assemblea PDP e PDM per 8 ore. Chiudiamo con il calcio. L'Atalanta ha esonerato l'allenatore Raffaele Palladino. Il tecnico campano era subentrato l'11 novembre scorso a Ivan Juric, sollevato dall'incarico dopo 13 punti in 11 giornate. Queste le breaking news di TGCOM 24.

9, martedì sera 9 di giugno, siete su R101 nelle stories, fino a mezzanotte ci sono io, Yaki, ad accompagnarvi. Buona serata a tutti e buona serata a Davide Cisini, detto The Cheesiest, in regia. Tra pochissimo si gioca È lui o non è lui, un gioco molto semplice, a breve il nostro classico ripassone generale di come funziona. 331 80 90 101, il numero da avere sempre con sé. Adesso la musica, Capital Cities, Safe and Sound.

0: Angelina Mango, Cheto di Coffa su R101, 21 e 10 minuti, martedì sera di Stories, da Yaki, una buona serata a tutti. Come vi ho anticipato poco fa, è arrivato il momento di giocare a è lui o non è lui?
1: È lui o non è lui? È lui o non è lui? Certo che è lui!
0: Come si gioca è lui o non è lui? È molto semplice, tra pochissimo sentirete una serie di film, questi sono i film con i quali è iniziata la carriera di un famoso attore o di una famosa attrice. Il vostro compito è quello di dirci chi è la persona misteriosa che stiamo cercando. La prima manche è italiana, quindi questa persona è nata in Italia e la sua carriera è iniziata nell'anno 2000 con il film Chiedimi se sono felice. A seguire Un altro anno e poi cresco, Amarsi può darsi, Se fossi in te, A cavallo della tigre, Bell'amico, Passato prossimo, Il posto dell'anima, Senza freni. E qua mi fermo perché secondo me il prossimo film, già adesso secondo me si capisce abbastanza chi è la persona che stiamo cercando, ma il prossimo film vede questa persona anche un po' nel titolo, quindi magari evitiamo di dare troppi indizi. Ripetiamo velocemente i film: Chiedimi se sono felice, Un altro anno e poi cresco, Amarsi può darsi, Se fossi in te, A cavallo della tigre, Bell'amico, Passato prossimo, Il posto dell'anima, Senza freni. 331 80 90 101 per provare a indovinare la persona misteriosa di questa prima manche delle lui e non è lui. Nel frattempo che aspettiamo le vostre risposte, Magnetic.

0: Miles Smith, Naya Loran su R101, mentre stiamo cercando di capire quale attore o attrice ha iniziato la propria carriera cinematografica con i seguenti film: Chiedimi se sono felice, Un altro anno e poi cresco, Amarsi può darsi, Se fossi in te, A cavallo della tigre, Bell'amico, Passato prossimo, Il posto dell'anima, Senza freni.
1: Lino Guanciale.
0: Non è Lino Guanciale, tra pochissimo le vostre voci, lo sapete, state con noi.

0: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
1: E i consumi?
2: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette!
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
4: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
5: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai.
6: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
5: Oh, Contacta, adoro.
6: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
7: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
8: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
9: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
10: La pubblicità sembra durare per sempre.
11: Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
10: Poche cose sono per sempre.
11: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
12: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
13: Prendiamo due prodotti Luxury
12: e teniamo lo scontrino.
13: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
12: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
14: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
15: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
16: Ok, e quindi?
15: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
16: Allora la risposta è MG.
17: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
18: Ti aspettiamo negli MG Store.
19: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Rivoluziona la pulizia della tua casa con la nuova gamma Vim Carboni Attivi. Con una sola passata sgrassano, puliscono a fondo e hanno un profumo travolgente. Vim Carboni Attivi, tre prodotti con molecola antiodore e tutta l'efficacia di Vim. Crema cucina, lo sgrassatore e il multiuso. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
20: Deghi arredare casa?
21: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
22: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
23: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
22: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
21: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
22: E te lo porto io! Deghi provare!
20: Deghi fidarti!
22: Perché se non Deghi, non ci credi!
24: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
25: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
26: Che confusione sarà perché...
27: Le leggi le parole? No!
28: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
29: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
28: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Domani in prima serata, Canale 5.
30: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente! Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come il sapone liquido Felce Azzurra da 300 ml a 1,49 euro. DM, qui io sono, qui compro.
0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
28: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Handful of Asha, Corner Shop su R101. Buon martedì sera di Stories da Yaki. Stiamo giocando a è lui o non è lui. Prima manche, gioco molto semplice. Noi vi diciamo una serie di film, voi dovete dirci

0: giustamente, per Chiedimi se sono felice come primo indizio, può dare qualcosa, ma neanche Giuseppe Battiston. E allora chi è?
1: Ciao a tutti, secondo me Paola Cortellesi.
0: Oh.
1: Ciao.
2: L'attrice che ha iniziato la sua carriera con Chiedimi se sono felice è Paola Cortellesi.
3: Ciao, è Paola Cortellesi, impossibile sbagliarci, la adoro da sempre. A proposito, io mi chiamo Claudia e l'altro film era, credo tu la conosci, Claudia.
0: Brava.
3: Un bacione.
0: Esattamente, io ho detto, poi non ci fermiamo. Il film con cui abbiamo chiuso appunto gli indizi era Senza freni, perché ho detto nel film dopo c'è un po' il nome dell'attrice, non è il nome dell'attrice ovviamente, ma il nome del suo personaggio. Il film dopo Senza freni era Tu la conosci, Claudia. Paola Cortellesi, la soluzione di questa prima manche del è lui o non è lui, in questo caso o non è lei. Tra pochissimo la seconda, le regole sono le stesse, ma la persona che cercheremo sarà straniera o non nata in Italia in generale. Nel frattempo Enrique Iglesias, súbeme la radio. Súbeme la...

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

Colors, cabriolet panorama nelle stories di R101, mentre sta per prendere il via la seconda manche delle lui o non è lui. Le regole sono le stesse della prima: noi vi diciamo una serie di film, voi dovete dirci qual è l'attore o l'attrice che ha iniziato la sua carriera proprio con questi film. La prima manche era italiana, la soluzione era Paola Cortellesi nel caso qualcuno se la fosse persa. La seconda manche internazionale: la persona misteriosa ha iniziato la propria carriera nel 1981, il film era Taps, Squilli di rivolta. A seguire, Fuori di testa, Bad Boys, Risky Business, Crackers, In gara con la luna, Il gioco del falco, A distanza ravvicinata, Shanghai Surprise, l'ultimo film, l'ultimo mini indizio che diamo. Chi è la persona che stiamo cercando? 331 80 90 101, provateci con la voce e ripetiamo velocemente i film: Taps, Squilli di rivolta, Fuori di testa, Bad Boys, Risky Business, Crackers, In gara con la luna, Il gioco del falco, A distanza ravvicinata e Shanghai Surprise. Tra pochissimo le vostre voci, adesso la musica su R101, Sienna Spyro, Material Lover.

Material Lover, Sienna Spyro su R101, mentre stiamo giocando a È lui o non è lui. Tra pochissimo rileggiamo i film, quindi l'inizio della carriera di un famoso attore o di una famosa attrice. Ovviamente ascolteremo anche i vostri tentativi. State con noi.

0: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
2: La pubblicità sembra durare per sempre.
3: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
2: Poche cose sono per sempre.
3: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
4: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Dash liquido 3 pezzi a 7,99 euro. Orata a 8,90 euro al chilo. Negli iper e market aderenti e online.
5: Io quest'anno me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un weekend dai suoceri.
6: Ah no, io riparto con Boscolo.
7: Siamo sempre al tuo fianco. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
8: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
9: avere le previsioni di fatturato? Fatto.
10: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
11: Hai fame?
12: Sì.
11: Molta?
12: No.
11: Hai voglia di uno sfizio?
12: Sì.
11: Fritto?
12: No.
11: Croccante?
12: Sì.
11: Dici sempre sì e no?
12: Eh sì.
11: Sì e no Fiorentini?
12: Sì.
13: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
14: Amici, tra pochissimo su R101 arriva la canzone che ti fa stare bene. Ripasso veloce e generale che non fa mai male. È uno spazio tutto vostro, perché appunto ogni ora siete voi a scegliere il brano che va in onda, che ascoltiamo e che ci riporta anche un po' indietro nel tempo.
15: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
16: Ho zero. Con l'app MyAtlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
15: Cioè?
16: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app MyAtlante. Info e durata promo su atlante.energy.
17: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
18: Prendiamo due prodotti Luxury
17: e teniamo lo scontrino.
18: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
17: Concorso valido dall'1 2 al 39 2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
19: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
20: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
21: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
22: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
23: Tutti per Oro Cash.
24: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
25: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
26: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
27: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
28: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno.
0: Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: È permesso?
3: Ah, proprio lei!
2: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
3: Infatti, ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
2: E risparmia sulla bolletta.
3: Posso metterlo io?
2: È meglio applicato da un professionista.
3: Come lei?
2: Io? Non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
4: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
5: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
6: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre, da quando non si chiamavano così.
5: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
6: Rispetto per le persone.
5: Recycle.
6: Dare nuova vita alle cose.
5: ESG.
6: Fare la cosa giusta, da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
12: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.

0: su R101 arriva la canzone che ti fa stare bene. Anche quest'ora, ovviamente, il brano che stiamo per ascoltare lo avete scelto voi. Arriva dal mondo R&B e hip hop anni 90-2000. Sentiamo.
1: Ciao ragazzi, ciao. Sono Maria da Genova. La canzone che mi fa star bene è Miami di Will Smith.

0: Dal mondo R&B e hip hop, Will Smith, Miami, la canzone che ti fa stare bene qui su R101 alle 21.52, ogni sera alle 21.45 circa, in quell'appuntamento appunto con la canzone che ti fa stare bene. Il brano che scegliete arriva sempre dal mondo R&B e hip hop, quindi anni 90-2000. Per questo appuntamento siamo tornati indietro al 1998, sta a voi scegliere domani sera in quale anno torneremo, quale sarà la canzone che ci farà stare bene. 331 80 90 101 per scegliere la vostra. Allo stesso numero per il è lui o non è lui di questo martedì sera, state provando a indovinare chi è l'attore non italiano che ha iniziato la carriera nel 1981 con il film Taps, Squilli di rivolta, e a seguire Fuori di testa, Bad Boys, Risky Business, Crackers, In gara con la luna, Il gioco del falco, A distanza ravvicinata, Shanghai Surprise.
1: Eddie Murphy.
0: Non è Eddie Murphy l'attore che stiamo cercando.
2: Ciao R101, ciao. Per me l'attore è Nicolas Cage.
0: E non è neanche Nicolas Cage, ma amici, sono lieto di dire che siete stati in tanti, non è vero, siete stati in tre a trovare la persona misteriosa. Chi è?
3: Ciao, sono Francesco, da Torre del Greco. Sì? Dovrebbe trattarsi di Sean Penn.
4: Bad Boys è uno dei miei film preferiti, quindi è stato facile, dovrebbe essere Sean Penn.
5: Ciao Yaki. Ciao. Allora, mi hai acceso la lampadina con Shanghai Surprise perché so che hanno recitato insieme Sean Penn e Madonna. Non credo sia Madonna perché faceva più la cantante che l'attrice, quindi vado per esclusione e ti dico Sean Penn. Ciao, Gabriella dalla provincia di Bergamo.
0: Ed è proprio Sean Penn l'attore che stavamo cercando per questa seconda manche. Mi piacciono i ragionamenti, che l'importante non è poi essere a conoscenza di tutti i film che noi elenchiamo, ne bastano secondo me uno o due per capire qual è l'attore in comune e dircelo. Appunto, a volte l'indizio giusto arriva all'ultimo, perché appunto Shanghai Surprise è stato l'ultimo film che abbiamo nominato. Grazie a tutti per aver partecipato, bravi in particolare a coloro che hanno trovato la soluzione. C'è Rihanna su R101 Uno Diamonds.
6: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Paese con Serena Brancale, Levante e Delia su R101 nelle stories 22 un minuto. Buona serata a tutti i ragliachi, con voi dalle 20 a mezzanotte, quindi tra pochissimo saremo ancora insieme con tutta la musica di R101 come sempre anche qua a farci da colonna sonora. Adesso però arrivano le news.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Dopo il tavolo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, lo sciopero dei treni è stato sospeso, almeno quello indetto dai sindacati confederali. I lavoratori delle imprese ferroviarie aderenti a Coop Trasporti SGB sciopereranno invece dalle 3 di giovedì 11 luglio alle 2 di venerdì 12. Cambiamo argomento: accordo per il rinnovo del contratto delle funzioni centrali della pubblica amministrazione, comparto che comprende ministeri, agenzie fiscali, enti pubblici non economici. Il rinnovo prevede un incremento medio degli stipendi pari a 160 euro mensili a regime. Gli aumenti varieranno in base all'inquadramento professionale. Medio Oriente: secondo l'Iran, l'elicottero Apache americano abbattuto sopra lo stretto di Hormuz non stava volando su acque internazionali. Teheran fa sapere che risponderà con forza a ogni attacco. Rischio per le forze straniere a Hormuz, il commento del ministro degli esteri iraniano Araghchi. Donald Trump annuncia intanto ritorsioni: se le persone sono stupide, finiremo in una situazione in cui dovremo spazzare via l'intera infrastruttura di una nazione, ha dichiarato il presidente americano. E sono almeno 29 i morti, 133 i feriti nelle ultime 24 ore per i bombardamenti israeliani in Libano del Sud. Resta alta la tensione nonostante i contatti guidati dagli USA per un cessate il fuoco tra Hezbollah e Israele. Chiudiamo con lo spazio: Luca Parmitano sarà nell'equipaggio di Artemis 3, ricoprendo il ruolo di pilota della missione NASA che prepara il ritorno sulla Luna. Parmitano è anche l'unico astronauta non americano a far parte della missione. Queste le breaking news di TGCOM 24.

minuti dopo le 10, buon martedì sera a tutti, 9 di giugno, siete su R101, queste sono le stories, ci sono io e Iachi ad accompagnarvi, The Cheesiest, Davide Cisini in regia, voi al 331 80 90 101 con i messaggi, ma soprattutto con le voci per renderci partecipi di come sta andando il vostro martedì sera, serata tranquilla sul divano o pazze cose. C'è la musica su R101, Sean Paul e Dua Lipa, No Lie.

Pinguini tattici nucleari, Ringo Starr nelle stories di R101. A proposito, tra l'altro, di Ringo Starr, negli scorsi giorni Paul McCartney è tornato a parlare dei Beatles, della loro straordinaria carriera, in particolare una bella intervista in cui si è concentrato tanto sugli inizi. Vi dico già che la chiosa dell'intervista è: per me i Beatles sono stati la più grande band di sempre. Un pochino di parte, ma sicuramente diciamo che ha anche qualche ragione per dirlo. Parlando poi dell'inizio della carriera dei Beatles, ha raccontato: quando abbiamo iniziato eravamo solo dei ragazzi, il rock and roll stava appena nascendo, pensavamo se siamo fortunati dureremo un paio d'anni, perché al tempo era un po' quella la durata media degli artisti. E Paul McCartney ha detto: pensavamo forse 5 anni al massimo, poi lo sappiamo, gli anni sono diventati 10, sono diventati 20, sono diventati 30 nel 2026. Comunque i Beatles hanno una grandissima rilevanza nella vita delle persone, anche dei bambini, delle nuove generazioni. Paul McCartney dice: la gente mi ferma per dirmi: i miei figli amano la vostra musica. Questa è una cosa importantissima, perché i bambini non li può indottrinare, o una cosa gli piace oppure no. Secondo me è una cosa veramente meravigliosa, detta da Paul McCartney, che appunto ha chiuso dicendo: penso che i Beatles siano stati la più grande band di sempre, sono un loro fan. Questo mi piace, perché capita spesso di chiedere, quando si parla con artisti grandi, una delle domande che viene più gettonata nelle interviste è: ma tu ti ascolti quando sei da solo, quando sei in macchina? Mi sa che Paul McCartney in macchina si ascolta da solo, e la sua discografia con i Beatles. Piccola polemica anche in questa intervista, perché ha detto: quando i miei fan mi chiedono una foto dico di no, non voglio sentirmi come una scimmia da esibire sulla spiaggia di Saint-Tropez. Direi una metafora molto pittoresca, molto colorita e anche molto specifica. Ma che gli vuoi dire a Paul McCartney? Per me ogni cosa che dice più o meno è oro, quindi si è anche guadagnato il rispetto, la carriera, per permettersi di dire un pochino quello che vuole, e perché no, per anche rifiutare una foto. C'è la musica su R101, Temper City, Self Aware. Alzate il volume.

Save Me Tonight, sono Jennifer Lopez e David Guetta a farci da colonna sonora alle stories di questo martedì sera. Sono le 22:19 minuti, buona serata a tutti da Yaki, buon viaggio agli amici in macchina che stanno condividendo con noi i loro spostamenti al 331 80 90 101, con i messaggi ma soprattutto con le voci. Continuate a farlo, che è sempre bello quando ci rendete partecipi delle vostre stories della serata. Tra pochissimo ancora insieme, state con noi.

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe?
2: Da Steven Spielberg.
1: Non riesco a capire, sono persone.
3: No.
2: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
1: Cosa vuoi fare?
3: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
2: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Radio Trailer.
4: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
1: Fossi in te sarei nervoso.
4: 7 eredi.
5: Chi è il prossimo?
4: Una fortuna. Nessun testimone.
1: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
4: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
6: Sai come andrà a finire.
4: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
7: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
8: Ok, e quindi?
7: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
8: Allora la risposta è MG.
9: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.
11: Che confusione sarà perché...
12: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
13: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
12: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Domani in prima serata, Canale 5.
14: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
15: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse-tea.it.
16: Esami uguali per tutti o un percorso costruito su di te?
17: Tu cosa scegli? Con i Check-up Syllab scegli un percorso su misura, con orientamento diagnostico incluso per capire davvero i tuoi risultati e sapere come proseguire. Oltre 380 centri in Italia. Scopri termini e condizioni su syllab.it.
18: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
19: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
20: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
21: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Shaggy, Hey Sexy Lady su R101 alle 22.27 del nostro martedì sera di Stories. Buona serata a tutti da Yaki. Tantissimi messaggi già per la canzone che ti fa stare bene, che arriva, lo sapete amici, come ogni ora al 45esimo minuto. Poi in questo periodo ci si avvicina all'estate, quindi c'è anche tanta voglia di riscoprire quelle canzoni che ci hanno fatto cantare e ballare nelle precedenti estati. In particolare, se avete una canzone legata a un'estate che vi ricordate particolarmente, in modo ovviamente piacevole, condividete con noi al 331 80 90 101 con i messaggi, ma soprattutto con la vostra voce, e noi ve la metteremo in onda per ricordare appunto quella determinata estate. Anzi, se ci spiegate anche perché proprio quella è stata una bella estate per voi, tanto meglio. C'è anche un altro appuntamento speciale con la canzone che ti fa stare bene. Questa sera nelle Stories lo abbiamo già avuto, perché arriva alle 21.45 ed è appunto quando scegliete una canzone R&B e pop. Ogni sera alle 21.45 la canzone che va in onda, che avete scelto voi, arriva dagli anni 90-2000, si parla di R&B pop, e potete sceglierla comunque a qualunque ora del giorno, sapendo che però poi dovrete aspettare e godervela alle 21.45 circa. Adesso la musica con Malika Ayane nelle Stories, come foglie.

Head and Heart, Joel Corry su R101, sono le 22:34 minuti del nostro martedì sera di Stories. Un saluto a tutti gli amici in viaggio in questa serata, come il nostro Alberto da Arcore, ma che in realtà si sta girando più o meno mezza Italia. Scrive: la mia serata in viaggio da Brindisi a Bergamo, in aereo, adesso in auto verso Udine. Grazie mille per la compagnia, Alberto da Arcore. Appunto, Arcore, Bergamo, Brindisi, Udine, un bel viaggio in questo martedì sera. Siamo lieti che tu scelga la compagnia di R101 per passarlo in modo migliore.

comodo. Si spera quantomeno più leggero e per non perderti neanche una canzone. Adesso arriva il nuovo singolo di Federica Abbate qui su R101 alle 22:35 minuti. Si chiama Superman.

Benson Boone, Mr. Electric Blue su R101 alle 22:41 minuti. Questo significa che tra poco arriverà la canzone che ti fa stare bene. Come ogni ora, verso il 45esimo minuto, siete voi a scegliere la canzone che ascoltiamo, che va in onda, che serve non solo a farci star bene, ma anche a tornare un pochino indietro nel tempo. Quei brani che magari in radio non passano più così di frequente. Per scegliere la vostra, come sempre, i messaggi al 331 80 90 101.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad istrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
4: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
5: Grazie amore, ma gli anni passano.
4: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
5: Poi ci sono i 70, gli 80.
4: Brava, pensiamoci ora con Generali.
6: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita a vita in caso di non autosufficienza. E vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
7: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
8: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
9: Deghi aprire la pagina deghi.it.
10: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
7: Poi deghi solo cliccare.
10: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
7: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
11: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
8: Deghi provare.
7: Deghi fidarti.
8: Perché se non deghi, non ci credi.
12: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
13: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
14: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
15: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS, il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
16: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

R101 nel nostro martedì sera di Stories arriva la canzone che ti fa stare bene. Come ogni ora siete voi ad aver scelto il brano che stiamo per ascoltare. Anzi, in questo caso lo ha scelto la nostra amica Ludovica. Ciao Yaki, buona serata, sto ritornando a casa dopo una lunga giornata di lavoro. La canzone che mi farebbe stare bene è I've Been Thinking About You dei London Beat.

Thinking About You dei London Beat su R101, la canzone che ci fa stare bene alle 22:49 minuti. Il prossimo appuntamento arriverà tra poco meno di un'ora, sarà l'ultimo appuntamento di questo martedì sera di Stories, perché è un appuntamento orario, perché mancherà circa un quarto d'ora a mezzanotte. Già da adesso al 331 80 90 101 con i messaggi, ma soprattutto con la vostra voce, potete scegliere la canzone che ci farà stare bene. Se avete anche una canzone dell'estate che vi fa stare bene, raccontatecela. In particolare raccontateci di quell'estate che appunto avete voglia di risentire la colonna sonora. Si spera sempre bei ricordi. Nel frattempo la musica non si ferma. Havana, Camila Cabello.

Harry Styles, American Girls su R101 quando manca un minuto alle 23, sta per prendere il via l'ultima ora delle stories di questo martedì sera. Come sempre fino a mezzanotte ci sarò io, Yaki, ad accompagnarvi. Ci sarà spazio anche per giocare, non diamo troppe anticipazioni perché adesso ci sono le news.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora dall'Irlanda del Nord, centinaia di dimostranti a Belfast in serata alle proteste anti-immigrati dopo la brutale aggressione per la quale è stato incriminato un sospetto sudanese. Un autobus e altri veicoli dati alle fiamme mentre i dimostranti hanno bloccato alcune strade principali della città. Dall'Italia ora in relazione al ponte sullo stretto a Roma, tra le persone indagate per corruzione, secondo i PM il giudice Tommaso Miele, l'avvocato Saccomanno e l'imprenditore Vincenzo Virgoglio volevano condizionare la Corte dei Conti. Pietro Ciucci, amministratore delegato della società Stretto di Messina, dice: siamo estranei. I trasporti, rischio disagi per giovedì per chi viaggia in treno. I sindacati di base prevedono uno stop di 23 ore dalle 3 di giovedì 11 giugno alle 2 di venerdì 12. In Puglia ora, dove un uomo in serata è stato ferito con un colpo d'arma da fuoco nel centro di Biesta in provincia di Foggia, lo rende noto il sindaco della città Giuseppe Nobiletti, che lo definisce un fatto gravissimo. Donald Trump annuncia ritorsioni contro l'Iran dopo l'abbattimento di un elicottero Apache che sorvolava lo stretto di Hormuz. I due piloti a bordo sarebbero vivi e in un luogo sicuro. L'elicottero non sorvolava acque internazionali, ha detto l'Iran. Wall Street chiude contrastata, condizionata dalla situazione in Medio Oriente. Dow Jones che sale dello 0,17%, Nasdaq cede lo 0,97%, lo Standard & Poor's 500 lascia sul terreno lo 0,26%. Queste le Breaking News di TGCOM 24.

minuti, martedì 9 giugno, siete su R101, amici, buona serata a tutti da Yaki, queste sono le stories con Davide Cesini per gli amici e per i nemici Decisiest. In regia tra pochissimo si gioca con parole tue, un gioco molto semplice, a breve il nostro classico ripassone generale di come funziona. 331 80 90 101, il numero da avere sempre a portata di mano perché le vostre voci saranno fondamentali. Nel frattempo, Some Nights, i fan.

0: Ernia, Brescia, Fabri Fibra, Parafulmini nelle stories di R101 ci fanno entrare nel vivo dell'ultima ora di questo martedì sera. Sono le 23:10 minuti. Da Yaki, buona serata. Ve l'ho anticipato poco fa, è arrivato il momento di giocare a Con parole tue.
1: Beh, noi lavoriamo nella meccanica di precisione, tecnologie avanzate al servizio di progettazioni particolari e specifiche.
2: Sì, insomma, abbiamo un negozio di ferramenta.
0: Come si gioca Con parole tue? È molto semplice. Tra poco sentirete una definizione. Come ogni definizione a essa è associato un oggetto, il vostro compito è quello di dirci qual è l'oggetto che stiamo cercando al 331 80 90 101 con la voce. La difficoltà sta nel fatto che questa definizione l'abbiamo reso un pochino complicata ed è la seguente: un corpo solido a matrice tensioattiva compattata caratterizzato da una morfologia volumetrica stabile e da elevata solubilizzazione superficiale. L'interazione con interfacce induce fenomeni di dispersione e distacco di aggregati lipofili mediante riduzione delle tensioni intermolecolari. Il sistema opera come agente di riconfigurazione interfacciale favorendo il riequilibrio superficiale attraverso trasferimento selettivo e mobilizzazione delle discontinuità aderenti. Cisini, è inutile che fai sì con la testa. Tanto... No, infatti, te l'ho detto che era inutile che facevi sì con la testa, perché non è quello. 331 80 90 101, amici, qual è l'oggetto che stiamo cercando questa sera? Provateci con la voce, tra pochissimo ascoltiamo i vostri tentativi. Nel frattempo, a farci da colonna sonora nelle stories di R101 arriva Olivia Rodrigo, questa è la sua Drop Dead, alzate il volume.

0: Comuni immortali, Achille Lauro su R101, 23:19. Stiamo giocando a Con parole tue, stiamo cercando un oggetto misterioso nascosto dietro a una definizione che abbiamo reso volutamente un pochino complicata. Sentiamo velocemente un tentativo.
1: Per me è la lampadina.
0: Non è la lampadina l'oggetto che stiamo cercando. Tra pochissimo le vostre voci e rileggiamo ovviamente anche la definizione di questa sera. State con noi.

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley e Ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
0: Radio Trailer.
5: Buongiorno Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Una produzione Top Ten Group.
9: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno negli Iper e Market aderenti. Carrefour.
10: Che confusione sarà perché...
11: Le leggi le parole? No. Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
12: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
11: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Domani in prima serata, Canale 5.
13: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
14: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.
15: Permesso? Che bel parquet!
16: Ha visto?
15: E che bel freschetto, condizionatore!
16: Eh? No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
15: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico!
16: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti!
15: Ma che fa? Me ruba il mestiere!
17: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
18: Matteo!
19: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
20: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
21: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
22: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
23: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
24: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
25: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Red Hot Chili Peppers, Other Side su R101, siete nelle stories con me, Yaki, ad accompagnarvi. Stiamo giocando a Con Parole Tue, gioco molto semplice, noi vi diamo una definizione che abbiamo reso volutamente un pochino complicata, voi dovete dirci a quale oggetto corrisponde. La definizione di questa sera è la seguente: un corpo solido a matrice tensioattiva compattata, caratterizzato da una morfologia volumetrica stabile e da elevata solubilizzazione superficiale. L'interazione con interfacce contaminate induce fenomeni di dispersione e distacco di aggregati lipofili mediante riduzione delle tensioni intermolecolari. Il sistema opera come agente di riconfigurazione interfacciale, favorendo il riequilibrio superficiale attraverso trasferimento selettivo e mobilizzazione delle discontinuità aderenti. Tutto questo per dire cosa? Sentiamo dei tentativi.
1: L'oggetto misterioso è il sapone. Un abbraccio da Daniele.
0: Allora, come primo tentativo, non penso ci potessimo andare più vicini, ma... è leggermente diverso quello che stiamo cercando.
2: Ciao, per me è un elastico per capelli.
0: Ecco, ora siamo di nuovo lontani, non è l'elastico per capelli.
3: Il cerotto?
0: Non è neanche il cerotto.
4: Ciao, sono Elena da Milano.
0: Ciao, Elena.
4: L'oggetto misterioso forse è la borraccia.
0: Non è la borraccia.
5: La bussola è l'oggetto, dal mio da quarto, la bussola.
0: Mi si spezza il cuore quasi a dire che non è la bussola, però purtroppo non è la bussola.
6: Ciao, Yaki.
0: Ciao.
6: Bea da Merate. Secondo me è l'apparecchio quello per fare...

0: Maneskin Baby Sad su R101 23:37. Mentre stiamo giocando con parole tue, quale oggetto si nasconde dietro la seguente definizione? Un corpo solido a matrice tensioattiva compattata, caratterizzato da una morfologia volumetrica stabile e da elevata solubilizzazione superficiale. L'interazione con interfacce contaminate induce fenomeni di dispersione e distacco di aggregati lipofili mediante riduzione delle tensioni intermolecolari. Il sistema opera come agente di riconfigurazione interfacciale, favorendo il riequilibrio superficiale attraverso trasferimento selettivo e mobilizzazione delle discontinuità aderenti. Che cosa stiamo cercando? Sentiamo.
1: Ok, una spugnetta.
0: Non è una spugnetta, ma vedo che il mio indizio su piccoletta poco fa ha funzionato più o meno.
2: Un frullatore.
0: Frullatoretto. No, non è un frullatore.
3: Ciao R101, ciao. Secondo me è lo shaker. Tanti saluti da Alessio.
0: Tanti saluti Alessio, ma non è lo shaker.
4: Ciao R101, ciao. Secondo me l'oggetto misterioso è la spugna, Filippo da Varese.
0: Non era la spugnetta, non è neanche la spugna.
5: Buonasera a tutti, sono Maria. Secondo me l'oggetto misterioso di stasera è la spazzola.
0: Non è la spazzola?
6: È il detergente per il viso, secondo me. Antonino da Palermo.
0: E qua ci siamo vicini, un po' come il nostro amico che poco fa aveva provato con il sapone. Non è quello, quindi che cos'è?
7: R101, è la saponetta. Oh. Fabio da Genova.
8: La saponetta.
9: L'oggetto è la saponetta.
10: Ciao, secondo me l'oggetto è la saponetta. Eva da San Vito al Tagliamento, provincia di Pordenone.
0: Ed è la saponetta l'oggetto che stavamo cercando. Grazie a tutti per aver partecipato e bravi a coloro che hanno trovato appunto la soluzione. Amico mio che poco fa hai detto sapone, comunque il 98% della risposta io te la do anche giusta, ma c'è della pignoleria qua nei nostri studi e quindi poi si arrabbiano con me se io ti dico che è giusta. La pacca sulla spalla, se vieni a ritirarla te la do comunque molto volentieri. C'è Samurai J su R101, Flamenco Paranoia.

Domenico Paranoia, il nuovo singolo di Samurai J, lo ritroviamo alle 23.42 minuti nel martedì sera di Stories di R101. Tra poco, amici, arriva la canzone che ti fa stare bene, come ogni ora, per scegliere la vostra, messaggi, ma soprattutto le vostre voci al 331 80 90 101 per farci star bene, per farci anche tornare un po' indietro nel tempo con la musica, con le canzoni che avete scelto. Tra poco scopriamo la canzone in questione, state con noi.

0: sei un fan dei Duran Duran? Il tuo giorno fortunato è arrivato. Ascolta R101, non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per una data del tour italiano dei Duran Duran. Ascolta R101. Golden Ticket.
1: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
2: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
3: E i consumi?
2: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
4: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
5: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: La pubblicità sembra durare per sempre.
10: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
9: Poche cose sono per sempre.
10: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
11: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
12: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
13: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
14: Grazie amore, ma gli anni passano.
13: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
14: Poi ci sono i 70, gli 80.
13: Brava, pensiamoci ora con Generali.
15: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
16: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. I detergenti Cili Intimi Classici sono a 2,79€, quelli senza risciacquo a 3,49€. Prova anche i nuovi Intimo Deo a 3,99€ e con due prodotti Cili, di cui un detergente intimo, in omaggio un mini Cili Gel da 50 ml. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
17: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
18: Ho fatto la scelta giusta.
17: Cioè?
18: Faccio pubblicità in TV.
17: Non ci credo.
18: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
17: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
18: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
17: Adesso?
18: Sì, adesso.
19: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
20: Deghi arredare il tuo giardino?
21: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
20: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
21: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
22: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
21: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
20: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
21: Deghi provare.
20: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.

7, martedì 9 giugno su R101, la canzone che ti fa stare bene, come ogni ora, arriva verso il 45esimo minuto, è un po' il nostro marchio di fabbrica qui su R101, un brano che scegliete voi al 331 80 90 101 con i vostri messaggi, una canzone che serve a farci star bene, a migliorare la serata, in questo caso a chiudere bene il martedì sera, ma anche a tornare un po' indietro nel tempo e a passare in radio canzoni che non passano più così di frequente. Messaggio della nostra amica Ginevra: ciao Yaki, la canzone che questa sera mi farebbe stare bene, Everything Counts dei Depeche Mode.

per la canzone che ti fa stare bene, per l'ultimo appuntamento con la canzone che ti fa stare bene di questo martedì sera di Stories qui su R101. Ma amici, non disperate, perché la canzone che ti fa stare bene è il nostro marchio di fabbrica, ritornerà puntualissima domani mattina. Già da ora al 331 80 90 101 potete scegliere la canzone che servirà a farci da colonna sonora per iniziare al meglio il mercoledì, dato che sta arrivando anche l'estate. Sul nostro sito R101.it trovate una sezione che si chiama Le 101 canzoni estive che vi fanno stare bene, per prendere spunto, per magari rimmergervi in un'estate bella che avete trascorso 10, 20, 30, 40 anni fa, oppure anche semplicemente nel 2025, quando avrete trovato la canzone giusta che appunto si abbina a quell'estate che ricordate bene. Raccontatecela al 331 80 90 101. Nel frattempo la musica non si ferma. Nelle Stories Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

0: domenica.
1: Buona domenica, è Saif che chiude questo martedì sera di Stories qui su R101. Amici da Yaki è tutto, grazie per essere stati con noi, grazie a Davide Cisini, The Cheesiest, in regia. Rinnovo l'appuntamento a domani, sempre qui nelle Stories di R101 a partire dalle 20 per trascorrere insieme quella che si spera sarà un'altra bella serata. Io vi auguro un buon proseguimento e appunto amici, noi ci ritroviamo domani. Ciao!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In centinaia in strada a Belfast, in Irlanda del Nord, alle proteste anti-immigrati dopo una brutale aggressione avvenuta in strada, per la quale è stato incriminato un sudanese arrivato nel paese come rifugiato. La persona ferita è grave in ospedale. Veicoli dati alle fiamme, diversi blocchi stradali a Belfast, scontri anche in altre città del Nord Irlanda. Secondo l'Iran, l'elicottero Apache americano abbattuto sopra lo stretto di Hormuz non stava volando su acque internazionali. Teheran fa sapere che risponderà con forza a ogni attacco americano. Donald Trump annuncia ritorsioni. Almeno 29 persone uccise, altre 133 ferite in 24 ore nei bombardamenti israeliani. Nel Libano del Sud proseguono i contatti diplomatici guidati dagli USA per una nuova intesa di cessate il fuoco tra Hezbollah e Israele. In Italia, ora, mentre i sindacati confederali hanno sospeso il loro sciopero di 8 ore nelle ferrovie, dopo il tavolo al Ministero dei Trasporti, quelli di base vanno avanti nella protesta. Stop di 23 ore dalle 3 di giovedì 11 giugno alle 2 di venerdì 12. Ora lo spazio con il nostro Luca Parmitano, che sarà nell'equipaggio di Artemis 3 ricoprendo il ruolo di pilota della missione NASA che prepara il ritorno sulla Luna. Parmitano, commosso, dice: sono grato a tutti. Chiudiamo con il calcio. L'Atalanta ha esonerato l'allenatore Raffaele Palladino. Il tecnico campano era subentrato lo scorso 11 novembre a Ivan Juric, imminente l'annuncio di Sarri come nuovo tecnico della Dea. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101 Meteo.
2: Bentrovati da Est Roletto, dalla redazione di TGCOM 24, le previsioni per le prossime ore. Prevalenza di tempo soleggiato in Emilia Romagna e al centro-sud e isole, fatta eccezione per isolati e brevi rovesci pomeridiani sull'Appennino Calabro-Lucano. Cielo in generale nuvoloso sul resto del nord. Nel corso del giorno rovesci e temporali su quasi tutte le regioni ad eccezione della Liguria. Temperature massime in diminuzione in gran parte del nord, con poche variazioni nel resto d'Italia. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
0: In radio, in TV, nello smartphone,

un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: R101. Enjoy the music.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con FUSTI e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FUSTI.it.
3: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
4: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
5: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.

0: 101. Enjoy the music.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
0: Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale.
2: Apri R101.
0: R101.
3: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
4: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
0: Su R101
4: la canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al

0: R101. Enjoy the music.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
2: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.

0: LR 101. Enjoy the music.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
0: La canzone che ti fa stare. Ti fa stare bene.
4: Su R101.
0: La canzone che ti fa stare bene.
4: Richiedila con un vocale al

0: Enjoy the music.
1: Lui è un esibizionista, sesso e varietà, bello come una specie estinta. Viene se ne va.
2: Ciao, sono Annalisa.
3: R101.
2: Enjoy the music.

Stile 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. Questa è la radio che ti fa stare bene.